0: Io dico una cosa, ma com'è che succede sempre certi tipi di persone? Perché a una persona normale, una donna normale, non si trova in una camera di albergo alle tre di notte.
1: Allora tu stai cominciando, Paola, cominciando a prendere una posizione che non è molto popolare con questi bleeding hearts, con i walk.
0: Non è popolare, però uno si deve fare anche l'esame di coscienza, ma cosa ci faceva lì a un certo punto?
1: Beh, il discorso è questo.
2: Cosa ci faceva, ma non è giustificabile comunque una violenza sessuale.
1: Ma non solo, no, ma Sara e Paola. Paola, voi siete un po' indietro, perché il discorso non è solo la violenza sessuale, che ovviamente non c'è nessuna giustificazione, eccetera, eccetera, eccetera, ma questo è il discorso del codice di comportamento di atleti professionisti.
0: Esatto.
1: Allora, tu giochi una partita, la vinci, hai un'altra partita la prossima settimana, ovviamente non avevano grandi interessi la prossima settimana perché era praticamente scontato che arrivavano seconde, avevano una partita di riposo, una settimana di riposo la settimana dopo, sì. Quindi si potevano rilassare, ma questo di ubriacarsi in un albergo dove c'è il media adesso, tutti con i telefonini, esatto. Eccetera eccetera, e siccome io non è che sia un groupie, ma ho un grosso interesse anche affettive, eccetera, di questo club, del Borale Football Club, che io lo conosco, questi c'hanno counselor, psicologi, educatori, donne che gli dicono del rispetto, praticamente dalla mattina alla sera, esatto. Hai capito?
2: La non predica, è giustificabile.
1: Come se andassero in chiesa ogni mattina e c'è il prete che gli fa la confessione e gli dà il sermone di come dovrebbero comportare. È una cosa, secondo me, inammissibile, inconcepibile. Yeah. Le conseguenze sono gravissime, perché il Sydney adesso non solo avranno perso la possibilità di vincere il campionato, che è una cosa molto difficile nel football australiano, perché siccome hanno questi sistemi di drafting, eccetera, le squadre sono quasi tutte uguali, quindi per avere una possibilità di vincere è difficile, ci vorranno altri 3, 4 anni o 5 anni per arrivare in quella posizione. Poi il marketing della squadra, perché il Sydney è sempre stato market come una squadra moderna di gay, no? Perché il Sydney, Mardi Gras, eccetera, quindi è sempre molto aperta, moderna come in concezione. Adesso gli sponsor hanno cominciato a fare marcia indietro, certo, perché non vogliono essere associati con questi che si bevono.
2: Allora,
1: che
2: a proposito di sponsor, facciamo una piccola pausa e continuiamo dopo, se no non pagano neanche noi. rimanete con noi. Torniamo perché gli sponsor dopo
1: sono andati anche loro. Allora io voglio
2: si sono arrabbiati, allora adesso rimetto a posto e li facciamo dopo.
1: Allora il discorso però parte sempre, come il pesce puzza dalla testa, il discorso parte sempre dagli amministratori e da quelli che controllano gli allenatori, eccetera eccetera. Ci sono possibilità, c'è possibilità che anche con una management del club perfetto che qualcuno abbia fatto un errore, eccetera, eccetera. Però il fatto che ci siano 5 giocatori, non uno o due, 5 giocatori della squadra che si sono ubriacati, che hanno organizzato di avere queste strippers, cose, eccetera, è una cosa, secondo me, inammissibile.
2: È inaccettabile.
1: È completamente inaccettabile. Poi l'altro discorso è della violenza sessuale. Allora, io 2 giorni fa, quando era il martedì sera, sono andato al Aberton, al Porale Football Club, che presentavano il Power Community. Questi club, e soprattutto il mio club, fanno un sacco di servizi, di cose sociali. E una delle cose che il Porale Football Club fa, coi soldi del club, ma anche coi soldi di sponsors e coi soldi del governo, loro fanno la cosa per gli aborigeni, che in Darwin e nei centri di queste comunità nel Northern Territory, per cercare di migliorare la percentuale di giovani First Nation aborigeni che vanno a scuola. Lo sai qual è la percentuale di aborigeni che vanno a scuola nel Northern Territory?
0: No.
1: Dimmi una percentuale.
2: No, sarà bassa.
0: Non ho
1: 20%.
0: Nel 20%.
1: Meno, capito? 2 su 10 vanno a scuola. Allora, in queste dove vanno fatto questi programmi, la percentuale continua a aumentare, sono arrivati fino all'80%. No, se adesso tu prendi questi bambini, li mandi a scuola, imparano, hanno le cose, hanno gli insegnanti, giocano, tu salvi una nazione, salvi il futuro di questa nazione.
0: Senz'altro.
1: Allora, lo stesso con la violenza, su questa è una delle cose che fanno. Poi un'altra cosa che fanno per la violenza sessuale. Allora, c'hanno adesso tutte queste squadre, hanno le squadre femminili, quindi le donne che giocano il AFLW con la Port Adelaide, che tra l'altro hanno vinto la settimana scorsa, mi ha fatto un grande piacere. Fanno tutte queste cose non solo per i maschi, questa a scuola, quindi nelle scuole, esatto, liceo, diciamo le scuole superiori, per cercare di insegnare a questi giovani il rispetto, la cosa è una relazione.
2: Ma
1: di,
2: perché è da prima che deve essere fatta,
1: certo,
2: a scuola,
1: quindi questo si parla di giovani di 13, 14, 15, 16 anni, ma anche nelle donne, perché il discorso non è solo negli uomini di insegnare ad avere un rapporto rispettoso,
2: no, a tutti
1: anche
2: d'accordo,
1: con le donne, per avere il self worth, perché la donna deve sentirsi capace di dire no e di essere tranquilla,
2: la cosa del consenso, cosa,
1: invece
2: bisogna...
1: di andare. Poi c'è l'effetto della pornografia, come sappiamo, tutte queste cose, le droghe, l'alcol, eccetera,
2: l'alcol gioca una parte.
1: Allora la cosa che io non riesco a capire è come un club così professionale come Sydney, con un sacco di soldi, con un sacco di persone intorno che devono fare questo caso, eccetera, si sbracano, e quindi
0: umano.
1: Adesso li hanno sospesi per
0: logico.
1: La fine della stagione. I Sydney dovranno probabilmente ristrutturare il loro club, perché ovviamente ci sono delle persone che dovevano controllare questi giocatori e non l'hanno controllato, ed è una cosa molto triste per il football. Ma il vero discorso è che è triste per la nostra società, perché come possiamo tollerare una società dove gente così privilegiata non ha la capacità di rendersi conto
0: il controllo, soprattutto il controllo. Ma io penso sempre che l'alcol sia il fattore principale, comunque, perché
1: l'alcol e le droghe,
2: alcol e anche droghe. Un senso, purtroppo, secondo me, di onnipotenza da parte di questi uomini, che comunque si sentono assolutamente al di sopra di ogni legge,
0: forza, sono osannati da tutti,
2: sono osannati, famosi, quindi, ricchi, e si sentono
0: in grado di fare qualsiasi cosa,
2: in grado di fare quello che si vuole, perché non succede solo qui nel football, ma succede appunto nel calcio,
1: nella
2: politica, voglio dire, abbiamo
1: nell'economia, nelle persone con un
2: abbiamo
1: con
2: esempi,
1: i medici con le infermiere,
2: esatto.
1: O i medici,
2: hai detto la parola giusta, il potere ti dà alla testa, perché questo è purtroppo, ed è molto triste, soprattutto nello sport, dove i giovani comunque seguono poi l'esempio di questi,
0: è logico,
2: no? Quindi è molto triste questo,
0: diventa
2: molto
0: una
2: triste.
0: Cultura
2: sì,
1: ma
2: sì.
1: Il discorso che io provo incredibile è come il fatto che adesso con tutti questi telefonini praticamente tu la privacy
2: non ce l'hai più.
1: Quindi qualsiasi cosa tu fai, perché la gente ti può seguire con social media, anche se tu fai
2: un
1: numero,
2: te ne accorgi, ti filmano, cioè, capito, in qualsiasi cosa che fai,
1: quindi la cosa è incredibile.
0: Secondo me è sempre il problema dell'alcol e della droga, che a un certo punto non se ne rendono più conto, cioè no, o non gliene frega più, perdono le inibizioni, non lo so, perché gioca anche quello a loro sfavore, perché se sei ubriaco duro o drogato fino a qui non ti... guarda Kyrgios,
1: Kyrgios non ha mai avuto nessuna simpatia per lui quando lo facevano,
0: no, per dire,
1: è un pagliaccio
0: contro Sinner, quando Sinner aveva dei problemi di salute. Dicendo che si drogava e lui sniffa la cocaina,
2: il tennista,
0: poi viene
2: mia.
0: A dire mi scusi, ma ti scusi cosa, ma scusa, ma
2: come si dice, il tempo mette tutti al proprio posto,
0: no, ma io mi sono meravigliata, perché proprio lui che è stato il primo
2: a buttare
1: non
2: fuoco.
1: Voglio essere razzista, perché lo sono un po' razzista, ma Kyrgios l'ho sempre trovato disgustoso come una persona, poi con queste, sempre con queste canottiere, questo ciarlatano, una persona ovviamente con un po' di talento, perché ovviamente aveva del talento, completamente sprecato, e la gente, siccome era l'unico australiano a un certo punto che poteva giocare a tennis, gli australiani come al solito hanno questa ossessione dello sport che devono sempre ti ricordi quando l'Australia ha giocato contro l'Italia nella Coppa del Mondo, che poi l'Italia ha vinto nel 2006, che noi abbiamo battuto l'Australia per un rigore all'ultimo minuto. Loro pensavano che vincevano, avevano questa cosa. Io te l'ho detto la storia della
2: che era l'unica partita che avevamo perso poi nel 2006.
1: Ma il problema è che abbiamo vinto, abbiamo battuto l'Australia, ma il cosa che l'amica, che allora era la mia ex moglie, prima della partita dice: oh, abbiamo qualche amico che viene a vedere la partita a casa nostra. ed era tipo alle 3 di notte la partita del mercoledì, un martedì alle 3 di notte. E allora era il periodo dove ancora non c'erano questi schermi grandi, noi avevamo una televisione normale. E allora, siccome ho detto, ma qui ci verranno 30-40 persone a casa per vedere questa partita, o la domenica pomeriggio sono andato in uno di questi a comprare. Poi sono arrivati tutti questi amici, eccetera, ma lo sai, erano convinti che loro battevano l'Italia. E andavano nei finali. Ecco, ma questi, almeno l'Italia allora c'era una bella squadra. Avevamo tutti i giocatori che giocavano in Coppa dei Campioni. Che
2: c'era una bellissima squadra.
1: Totti, eccetera.
2: Del
1: Grasso,
2: Piero,
1: Cannavaro, eccetera.
2: Cannavaro,
1: e Buffon in porta. E questi
0: in porta,
1: completamente esaltati. Completamente esaltati. Allora, il problema del Kyrgios è che per un certo periodo era l'unico australiano che poteva avere una velleità di cose. Per cui gli perdonavano tutte queste pagliacciate che faceva e il cialtrone completo. E il problema, secondo me, come nelle squadre di calcio e come nella vita, tu devi avere una linea di condotta e questa linea di condotta la devi mantenere. Lo stesso con la squadra di cricket, perché a non cominciare adesso con la cricket, perché gli australiani col cricket sono schifosi, facevano le cose della palla, ti ricordi che c'è stato lo scandalo della, come dire, la carta abrasiva, non so come si chiama.
2: La carta vetrata,
1: perché nel cricket, quando tu lanci la palla, la palla ha due, è come la palla è di cuoio, è molto dura, è come un sasso, ma è coperta di cuoio e c'ha questa stitch,
0: questi punti,
1: i punti
0: è cucita,
1: che
0: no?
1: Tengono le parti di cuoio insieme. E allora, siccome tu cerchi di mandare la palla, ovviamente a una certa velocità, ma con un effetto che può andare a sinistra, a destra, in alto, in basso, se tu la lucidi da una parte, ma la fai come un rough,
2: quindi poi, più dura, cioè abbasita, più
1: quando va la palla si muove di più, quindi lì vedi questi giocatori quando prima di che continuano a sfregare la palla nelle loro palle, tra le palle, la palla tra le palle, e dicono, ma che sono matti, che hanno voglia di masturbazione? No, la cercano di lisciare una
0: la
1: parte
0: palla,
1: quindi è molto molto lucida, e l'altra parte. E allora cosa faceva questo David Warner, che è un altro schifoso che adesso l'hanno preso, che si era cambiato posto in macchina, l'hai letto?
2: No, questo mi manca, devo dire.
1: Che dice che c'era una specie di booze bus, di questi che fanno la cosa, lui ha cambiato posto perché ovviamente aveva bevuto e quindi l'hanno preso perché l'hanno visto che si beve, e gli hanno dato una bella multa,
2: almeno l'hanno beccato.
1: Quindi è una di queste persone che non ha nessuna cosa
2: etica,
1: morale, appunto. E questi, purtroppo, siccome è un buon giocatore, è come il Shane Warne, la stessa persona, siccome è buona a giocare a cricket, gli perdoniamo
2: tutto. È questo, infatti, questo è il problema.
1: Questo è il problema, perché tu dovresti dire: giochi nella squadra australiana, non importa se sei il migliore o non il migliore, se tu non riesci a comportarti in un certo modo, tu non puoi rappresentare la squadra. Semplice. Lo stesso con i giocatori italiani.
2: Deve essere fatto anche, ma non lo fanno alla fine. Cioè, gli danno una multa, ma la multa, questi qui, gli fa un baffo, capito?
1: Se uno guadagna 10 milioni di dollari, gli danno una multa di 1000 dollari,
2: ma
1: che
2: gli frega?
1: Bruscolini.
2: Ma che gli frega? Cioè, ogni volta gli hanno dato la multa.
1: Allora, se tu dici, cos'è la soluzione di tutto? La soluzione non c'è, perché purtroppo viviamo di compromessi. No. Ma se tu vivi, perché questo adesso mi lascia un altro pretesto di andare sulla mia cosa delle scommesse. Se tu hai un sistema sportivo professionistico che si basa per i soldi sulle scommesse, tu sai che non c'è futuro, un buon futuro, perché tu sei completamente avvinghiato, in un certo senso compromesso, dal fatto che i soldi vengono da persone che cercano di, come dire, predatori sulle debolezze degli esseri umani.
0: Io mi ricordo, appena sono arrivato in Australia, che parlavo appunto con delle persone dell'Australia di come il modo di vivere, e mi ricordo sempre questa frase che uno mi disse: guarda, in Australia scommettono su tutto, anche sulle formiche. Dico: ma sulle formiche? Dico: se vedono due formiche fanno la scommessa chi arriva prima delle due. Cioè, nel senso che qui non sembra, ma dice, le scommesse sono le cose più importanti per gli scommettere sui cani, sui cavalli.
1: Noi abbiamo un sacco di primati come australiani.
2: Sì, ma dico, lo vedo perché vedo mio figlio che dice: ah, scommettiamo qua, scommettiamo lì, sai che hanno scommesso, e io ogni volta dico: no, Cioè non è nella nostra cultura, gli ho detto, se io ti becco che tu butti via i soldi nelle scommesse, sei finito, gli ho detto.
0: Per me
2: era
0: una cosa così fuori dal
2: normale. E hai ragione, i ragazzi
1: viene dalla mentalità anglosassone.
0: Scommettono su tutto. Cioè scommettono fra me e te, chi parla prima, chi finisce prima.
1: È una... Ma bisogna stare attenti a non essere troppo ipocriti, perché è vero, io stavo dicendo che viene dalla cosa, diciamo, operaia, proletaria anglosassone, che tu vai al pub, bevi 10 pinte di birra, poi giochi a dardi.
2: Un po'
1: e
2: di
1: poi
2: background c'è, così.
1: Però è anche vero che, per esempio, io ho i miei antenati illustri con corone, eccetera, eccetera, che si giocavano le case, si giocavano i poderi a Faenza,
0: sì,
1: eccetera,
0: però,
1: giocando
0: ascolta,
1: a carte fino alle 5 di mattina, alle 6
0: ma
1: di mattina.
0: Ma non erano scommesse, cioè, giocavano a carte, non scommettevano.
2: È sempre... più o meno il comune denominatore.
1: Allora c'è questo
2: soldi.
1: Problema, noi abbiamo un problema, che è che questo comportamento, diciamo, di rischio, di l'adrenalina, eccetera, eccetera, c'è sempre stato negli esseri umani. E se tu metti zero tolerance, come nelle droghe, se tu dici no, tu non puoi comprare l'eroina nella farmacia, cosa succede? Che c'hai organizzazioni criminali, quindi un altro discorso che possiamo fare è del tabacco, delle sigarette, ecco. Della Pauline Hanson che vuole togliere le tasse sulle sigarette per cercare di danneggiare il traffico illecito di tabacco. Il problema è che zero tolerance non funziona. Okay? Quindi non puoi fermare le scommesse in assoluto. Allora, se tu non metti le scommesse, le fai illegali, quindi diventano illegali, come in un certo senso era in Italia, cosa succede? Che ci avevi le bische, ti ricordi? In Italia non avevamo le bische, andavi alle bische, noi giocavamo come bambini, giocavamo ping pong nella bisca, ma c'erano quelli nella camera di là che giocavano a carte e scommettevano.
2: Va bene, se non vogliamo scommettere per perdere i soldi alla radio, mandiamo un po' di pubblicità. Perché a fra poco.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick & Save e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick & Save!
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Eccoci qua.
1: Eccoci
0: allora,
1: qua.
0: Vorrei tornare dal discorso della non della droga o delle cose, delle scommesse, ma delle cose illecite o lecite o della tolleranza zero o permissivismo, cioè parlare del tabacco, perché il tabacco è un argomento di grande moda. E una delle ragioni è perché la nostra Pauline Hanson, che è la rappresentante del One Nation, che può darsi prenderà sicuramente più voti dei liberali, ma quasi dicono quanti laburisti, quindi sarà o il secondo o il primo partito in Australia, voto primario, del voto primario, ha detto che lei, una delle proposte delle di legge, se lei viene eletta e ha una possibilità di controllare o di influenzare la legislazione dell'Australia, è di togliere le tasse o di ridurre del 75% le tasse sulle sigarette, per cercare in modo che le sigarette legali siano un prezzo più simile a quelle illegali che stanno dilagando. Voi ricordatevi che in Australia il numero di persone che fumano è diminuito notevolmente, ma c'è sempre una percentuale che sarà forse del 10%. Adesso non quotatemi su queste figure perché non hai dati in fronte a me. Però diciamo il 10% degli australiani continuano a fumare. E le persone che fumano ovviamente sono quelle che fumano più, perché se tu fumavi una sigaretta al giorno te la puoi tranquillamente smettere senza avere grandi rimpianti,
1: problemi,
0: e grandi rimossi, ma se tu fumi 20-30 sigarette al giorno è molto più difficile smettere. Quindi le persone che fumano in Australia sono generalmente persone che fumano 15-20 sigarette al giorno. Allora, se tu devi pagare $70 per un pacchetto, o paghi $70, perché credo questi siano i prezzi, per una stecca, per 10 pacchetti, quindi paghi un decimo, ovviamente tu cerchi di comprare le sigarette più mercato. Quindi cos'è successo? Che c'è stata una cosa dilagante di traffico di sigarette illecite, ovviamente controllato da organizzazioni criminali, e che, come la Sara dice, è praticamente tollerato. È tollerato perché tu... Adesso io non ho grandi bisogno di comprarmi le sigarette, se volessi comprarmi le sigarette probabilmente andrei alla petrol station e comprerei quelle di $70, $80, ma io so che tu vai in questi negozi che non sono solo negozi di tabacco, sono questi
1: 7-Eleven,
0: questi dove ci sono i cinesi, non si sa bene.
1: Vendono
0: tutto e tu fai una specie di occhietto o fai un segno come
1: un segno particolare.
0: Della massoneria,
1: esatto.
0: O scotti le dita oppure tiri fuori la lingua, eccetera, e boom, ti arriva sta sigaretta senza nessun problema. Che ovviamente se tu lo fai, ovviamente la polizia e le forze dell'ordine, usando una parola italiana, dovrebbero sapere. Allora, perché? Perché c'è questa situazione? La situazione, come al solito, è dovuta a un misto di ideologia, di interesse personale, di posturing, di persone che vogliono far vedere che fanno delle cose anche se in realtà non arrivano a risolvere nulla. Accademici che hanno appunto queste opposizioni teoriche ma senza avere la cosa pratica di fronte, perché è lo stesso con le droghe. Perché tu devi lasciare in mano ai criminali il mercato della droga? Sarebbe molto meglio che il governo lo controlli, così tu non hai questo problema, che la gente che muore di overdose, di adesso non so se c'è una parola italiana per overdose, è molto spesso dovuta prima di tutto alla mancanza di qualcuno che li porta subito all'ospedale per avere l'antidoto, perché sai, con la morfina, con l'eroina, eccetera, se tu gli dai il naloxone gli salvi la vita. L'altro discorso è che tu non sai quello che ti ci mettono, per cui tu compri queste dosi che pensi che sia, fai conto uno, invece
1: chissà
0: c'è
1: cosa
0: 5,
1: c'è dentro.
0: Oppure c'è, eccetera, eccetera.
2: Il gesso,
0: eccetera.
2: La
0: quindi,
2: calce, c'è un
0: discorso
2: po' di tutto.
0: Che se tu fossi serio nel cercare di prevenire le morti per overdose, non è la questione di bloccare completamente il traffico della droga, perché non riuscirai mai, è di avere posti dove tu puoi comprare, se tu sei dipendente, tossicodipendente, comprare la droga che è controllata a un certo livello. Lo stesso con le sigarette. Il mio discorso sulla cosa di Pauline Hanson è, come ha detto una persona, che anche se tu riduci il costo delle sigarette legali dal $80 a $20, ovviamente se tu le puoi comprare a $5 o $6,
1: c'è lo stesso.
0: Quindi devi avere due approcci. Uno, perché il problema delle leggi è che le leggi vanno bene se ci sono persone che le mettono in pratica e le, come dire,
1: le fanno seguire.
0: Qual è la parola in italiana? Enforce.
1: Le fanno applicare, rispettare.
0: Le fanno rispettare e applicare. E allora, chiaramente, tu devi diminuire il prezzo delle sigarette. Perché è una cosa incredibile che tu fai pagare la gente $80, così idea che se tu le fai pagare $80 smettono di fumare, perché non funziona. Ma allo stesso punto tu fai, le sigarette costano di meno, ma tu fai in modo che le sigarette illegali non vengano importate, perché con tutti questi controlli che abbiamo, tutta questa internet, queste cose tecnologiche, dovrebbe essere facilissimo, non facile, facilissimo smettere di importare.
1: Ma è questo che mi chiedo, infatti.
0: Ma cioè, perché sono tutti corrotti, questa è la verità, cioè. Sara, quando ti fanno questi discorsi, che allora qua, la corruzione... In Italia probabilmente molto peggio, ma qui c'è corruzione, i poliziotti, quelli dei customs, eccetera, eccetera. Siccome vengono pagati $80,000, $100,000 l'anno, e devono
1: intascano
0: pagare le tasse,
1: in altro.
0: Se ti danno un altro 100,000, tu non è che chiudi un occhio, chiudi tutto.
1: Tutte e due.
0: Alla fine
1: i soldi muovono tutto, come al solito.
0: Quindi questo è il problema. È una cosa triste. Quella Pauline Hanson non è che è completamente torto.
1: Il concetto è giusto, perché insomma
0: Lo stesso con vino, lo stesso con qualsiasi altra cosa. Poi il mio discorso come dottore, poi parliamo di questa signora che ha avuto un incidente col vetro, eccetera eccetera. Il mio discorso sul tabacco, che è lo stesso sull'alcol. Allora, se tu cominci a prendertela con una droga, fai conto il tabacco, e hai questa tolleranza zero per il tabacco. Oh, il tabacco è terribile, muoiono tutti come mosche, se tu fumi 10 sigarette morirai a 50 anni col cancro del polmone, eccetera, eccetera. Non puoi poi completamente trascurare l'alcol.
2: Esatto.
0: Perché l'alcol è come il tabacco, non mi puoi dire queste stronzate, oh, ma il vino rosso fa buon sangue, eccetera, eccetera, perché non fa buon sangue, è un veleno. Adesso se tu prendi veleno a piccole dosi come Rasputin, ti tiri a campare, soprattutto se Dio ti ha dato buona genetica. Geni, tutti noi conosciamo geni. I nostri antenati o i nostri zii, eccetera, esatto. Che fumavano 30 sigarette, 40 sigarette, sono vissuti fino a 98, 99, 100 anni. E quelli che si bevono una bottiglia di grappa al giorno. Però quello non puoi fare come la media. E dici, allora, siccome mio zio beve una bottiglia di grappa al giorno, vuol dire che fa bene. No, non fa bene.
1: No,
0: fa bene a lui
1: bene.
0: Perché c'aveva il coso di ferro. Ma per persone normali ti fai un grappino, basta, smetti.
2: Basta, sì, vero.
0: Ma che devi fare? Alla fine, come dicevamo, è un'educazione. Allora, noi siamo cresciuti in un ambiente dove scommettere non era solo la questione del... peccato mortale, era una perdita di soldi. Noi siamo cresciuti in un ambiente dove i soldi erano importanti, dove uno doveva stare attento a non sprecare roba, sprecare biscotti, sprecare l'olio, sprecare il sale.
2: Ma poi quindi... forse non era neanche nel nostro DNA, insomma. Io non ho mai sentito che in Italia scommettevano.
0: Devo dire la verità.
1: Io noto che forse qui non abbiamo parlato, ma anche il fatto del gioco, di questi pochi gambling che ci sono da tutte le parti, perché ormai in qualsiasi... quello che mi fa specie e che i miei figli mi dicono, ma noi in Italia non li vedevamo.
2: No, ma non li abbiamo mai
0: avuti. C'erano nascosti.
1: Esatto, erano nascosti.
2: Insomma.
1: Entri in qualsiasi... gente
0: perché
1: a qualsiasi
0: è la mentalità anche lì, irlandese, eccetera, del gioco. Non del gioco, ma del bere, del pub, sì. E poi di fare questo, diciamo,
1: è una droga anche quella.
0: E i cavalli, perché tradizionalmente gli australiani e gli anglosassoni il sabato pomeriggio, dopo aver...
1: Andavano
0: alle 3 di pomeriggio.
2: I
0: andavano...
2: cavalli, pazienza, ma anche i cani da...
1: qualsiasi cosa.
2: Appunto, le formiche sono famose.
1: Facciamo una piccola pausa e poi parliamo della signora che ha chiamato, poverina,
2: aspettando. È in attesa.
1: Sia lì, signora, che adesso dopo la pausa ne parliamo.
0: Che non sta sanguinando.
1: No, speriamo di no.
2: Tanto tempo fa, lei vuol sapere adesso.
1: Va bene, a tra poco.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 10:01. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, giovedì 20 agosto 2026. Partiamo dallo sport. Sono state ufficializzate le date del Gather Round 2027. Il grande appuntamento del football australiano tornerà in Sud Australia da giovedì 8 a domenica 11 aprile. L'evento coinciderà con il periodo delle vacanze scolastiche in diverse parti dell'Australia, con l'obiettivo di favorire l'arrivo di migliaia di tifosi da tutto il paese. Il programma completo delle partite e le sedi saranno annunciati successivamente. Paura ieri pomeriggio nel centro di Adelaide per un incendio agli Union Hotel di Weymouth Street. I servizi di emergenza sono intervenuti poco prima delle 4, dopo che una grande quantità di fumo era stata vista uscire dal tetto dello storico albergo. Personale e clienti sono stati evacuati. L'incendio sarebbe partito dalla canna fumaria del camino al piano terra. Un uomo che lavorava nelle vicinanze è intervenuto con un estintore e dell'acqua, contribuendo a contenere le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Secondo i servizi di emergenza, il fuoco è rimasto confinato alla canna fumaria e l'edificio ha riportato principalmente danni causati dal fumo. Continua intanto il dibattito sul futuro del Gran Premio di MotoGP ad Adelaide. Una petizione con 43.784 firme accettate è stata presentata al Parlamento del Sud Australia, chiedendo al governo di fermare il progetto e di tutelare le Adelaide Parklands. La petizione dovrebbe portare all'avvio di un'inchiesta parlamentare sui progetti previsti nelle aree verdi della città. Tra le principali preoccupazioni c'è anche il possibile impatto dei lavori sull'Oban, una delle principali arterie del trasporto pubblico di Adelaide, che registra circa 30.000 convalide di biglietti ogni giorno. Il Campbelltown City Council ha chiesto al governo maggiori informazioni sulle possibili interruzioni e deviazioni quando inizieranno i lavori per il circuito, previsti da dicembre. Il premier Peter Malinauskas ha però ribadito che il governo non intende cancellare il Gran Premio, previsto per novembre 2027. Il progetto definitivo del circuito è ancora in preparazione e sarà seguito da una consultazione pubblica. A livello nazionale aumenta l'attenzione sul rischio incendi in vista dei prossimi mesi. Le nuove previsioni stagionali indicano un aumento del pericolo di incendi in gran parte dell'Australia. Tra i fattori che stanno contribuendo alla situazione ci sono le condizioni più secche in alcune zone orientali del paese e una maggiore quantità di vegetazione disponibile come combustibile. Il possibile sviluppo di El Niño potrebbe inoltre favorire condizioni più calde e secche durante la prossima stagione. E ancora sul fronte nazionale emergono nuove preoccupazioni per i lavoratori stranieri impiegati in Australia attraverso il Pacific Australia Labour Mobility Scheme. Il caso di un lavoratore tongano rimasto ferito e successivamente senza un alloggio ha riacceso il dibattito sulle tutele previste dal programma. Il caso mette in evidenza possibili lacune nell'assistenza ai lavoratori che, dopo un infortunio o la perdita del proprio impiego, possono trovarsi in difficoltà economiche e con problemi legati al visto. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana, oggi il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con possibilità di rovesci durante la giornata. Le probabilità di pioggia saranno maggiori nei quartieri meridionali. La temperatura massima prevista è di 17 gradi, con venti inizialmente da nord-ovest che tenderanno a diventare occidentali nel primo pomeriggio. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: Dinner Night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di 4 portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata, dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
6: Felce Azzurra, profuma la tua vita.
7: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
0: Eccoci qua. Allora, parlando di cose un pochino meno complicate, la signora che ha telefonato, la Paola ha parlato con lei, diceva che si era ferita una mano con un pezzo di vetro. Adesso non so se era andata come attraverso una finestra o gli hanno tirato una bottiglia.
1: Probabilmente gliel'hanno tirata.
0: Ma tirata la bottiglia non era il vibratore, quindi siamo in miglioramento. Allora, il problema del vetro è che ovviamente il vetro, soprattutto se è rotto, taglia e quindi uno si taglia. La signora credo che abbia detto mi si è infettata, il vetro è velenoso. Il vetro teoricamente non è velenoso, ma dipende cosa c'era a contatto col vetro. Se è un vetro sporco, ovviamente ci sono batteri nella terra o nei tessuti, eccetera, eccetera. Poi l'altro discorso, se era una bottiglia di vino e si rompe, il vino alcol è un disinfettante, esatto. Quindi molto meno pericoloso. Poi col vetro ovviamente c'è il rischio che questi frammenti, soprattutto se uno ha tipo un incidente di auto con il parabrezza che si rompe, no? E questi parabrezza si rompono in migliaia di piccoli pezzi, che uno anche se vede un pezzo più grande lascia nella ferita possibilmente un pezzo più piccolo di vetro. E allora con la presenza di un corpo estraneo c'è sempre la possibilità di un'infiammazione che può portare infezione, eccetera, eccetera. Allora il mio consiglio è questo: prima di tutto, se uno si taglia col vetro, di vedere questa ferita se è superficiale, se è profonda, se è sporca o non sporca. La cosa sempre molto importante da capire è se c'è un taglio che ha lesionato strutture importanti, tipo tendini nella mano o arterie. E allora dice, ma come faccio a capire se ha tagliato una delle arterie? Beh, il sangue arterioso viene a scatti, perché ovviamente viene con la contrazione del cuore, per cui se tu vedi questo sangue che zampilla fuori come on and off, on and off, on and off, vuol dire che ovviamente hai tagliato un'arteria, che vuol dire che tu puoi sanguinare molto più rapidamente se è un sangue venoso che è un po' più costante. Il colore, sì, tu puoi dire che il colore del sangue arterioso è più chiaro, come più rosso, più intenso, il sangue venoso è più scuro, più violetto, però quello tante volte è difficile da
2: decifrare,
0: da capire, ma il modo con cui il sangue esce, eccetera. Poi la questione del tendine: se è un taglio profondo nella mano, il problema sfortunatamente è che può avere lesionato il tendine. Se uno ha paura che sia una ferita profonda che abbia lesionato l'arteria o la cosa, ovviamente mette pressione sulla ferita, che è la cosa più semplice per fermare il sanguinamento. Se è una cosa, un'emorragia incredibilmente rapida, fai conto l'arteria radiale che è al polso più che alla mano, e allora il discorso è sempre di emettere una banda, un tourniquet, una banda che a monte della ferita, che porta pressione sull'arteria e quindi smette il sanguinamento, e poi andare in ospedale. Se uno invece ha una ferita un po' più superficiale, allora il discorso è di cercare di mettersi gli occhiali, perché ovviamente se uno ha una certa età non riesce a vedere nulla, mettiti gli occhiali e vedi se riesci a capire se c'è un pezzetto di vetro. Allora con delle pinze pulite, si dice, ma come faccio a pulire le pinze?
2: Le disinfetti.
0: La mia povera mamma metteva sul fornello cose, eccetera, quando voleva farci iniezioni, io mi metto paura, no? C'era la cosa bagnomaria sulla stocco per bollire, eccetera, perché lei era una dottoressa frustrata, perché avrebbe voluto fare medicina, ma i miei nonni non avevano permesso di fare medicina, perché non era appropriato per una nobildonna di fare la cosa. E allora il fuoco ovviamente disinfetta, ma il problema del fuoco poi devi farlo raffreddare, sennò ti bruci. E allora l'alcol è un disinfettante ottimo, è sempre stato il disinfettante, diciamo, standard. E quindi se tu metti questa pinza, che tu puoi usare anche per le tue sopracciglia o il naso, ma le metti nell'alcol per 5 minuti, generalmente dovrebbe essere sterile. E allora tu cerchi di rimuovere pezzetti di vetro se li riesci a vedere. Se non riesci a vedere, ricordatevi, l'acqua e sapone è sempre
2: disinfettante.
0: Ovviamente brucia un po', dipende dal sapone che usate, ma è più sicuro tante volte di mettere altri disinfettanti. Il problema dei disinfettanti che noi abbiamo, tipo Dettol, Betadine, eccetera, eccetera, ricordatevi che se sono vecchi e soprattutto vengono lasciati aperti, eccetera, può darsi che non siano sterili come dovrebbero essere. E quindi l'acqua corrente di rubinetto, che è pulita, più il sapone. Soprattutto se c'è un po' di tipo di melma o di fango, di terra, eccetera, eccetera. Se c'è numbness, addormentamento della pelle,
2: sembra che...
0: il problema è che ci sono nervi superficiali che ovviamente vengono tagliati dal vetro. Quindi se è un'area di addormentamento molto limitata, ovviamente il danno è molto limitato. Ma se uno si taglia per esempio il palmo della mano e c'ha un dito che è completamente addormentato, e allora quello che vuol dire è che il vetro ha tagliato uno delle nervi digitali che vanno alla base del dito, e sono da tutte e due le parti, perché ogni dito ha due nervi che vanno e questi possono tagliare facilmente col coltello, che è molto più facile di tagliarsi che col vetro, perché ovviamente uno quando cucina eccetera
2: è facile
0: tagliarsi. Allora se c'ha questo addormentamento che è esteso al dito, uno dovrebbe andare in ospedale, perché se il nervo viene riparato rapidamente, anche se viene tagliato completamente, soprattutto se il taglio è netto, tipo un taglio da coltello o da vetro, e allora uno può ritornare, può avere una funzione normale una volta che il nervo viene riparato. Però il nervo deve essere riparato da una persona con un microscopio, non è che si può fare
2: nel caso di addormentamento
0: specializzata, quindi andare dal dottore, dal pronto soccorso, e ovviamente sperando che uno riesce a entrare nel pronto soccorso ad avere qualcuno che lo vede, ma questo è un altro discorso.
2: Ma in farmacia forse,
0: In farmacia che ti fanno? Ti mettono il cerotto e niente. Quindi no, è meglio andare al pronto soccorso se uno ha un dito completamente addormentato, perché vuol dire che si è tagliato uno dei nervi digitali.
2: Allora diciamo alla signora che
0: lavarsi la ferita, cercare di vedere se ci sono frammenti, capire se c'è un danno più profondo, ovviamente bloccare l'emorragia se c'è un'emorragia, e poi discutere se è un taglio piccolo senza grandi problemi di addormentamento, senza grandi problemi di emorragia.
2: No, ma io quello che credo si mette che un lei cerotto, adesso ha questo problema di addormentamento.
0: Beh,
2: quindi...
0: dipende se l'addormentamento è molto localizzato al dove c'è la ferita o è più esteso a valle, perché se è più esteso a valle, nel senso tu, verso le dita, eccetera, allora c'è la possibilità che si sia tagliato uno dei nervi digitali. E se è un trauma recente e viene riparato da persone competenti, c'è la possibilità che lei possa recuperare la sensazione della pelle.
2: Quindi tu suggerisci che vada da uno specialista?
0: Beh, io non so, dipende dal tipo di danno. Alla fine, se è un danno molto limitato e se c'è una piccola zona di addormentamento, non se lo tiene. Ma se le dita hanno bisogno di sensibilità, se uno perde la sensazione nelle dita, c'è la possibilità poi di bruciarsi, no? Perché uno non ha la sensazione del freddo, del caldo, eccetera, eccetera. Ok, l'ultima cosa, che stiamo andando in... Quante sono le ore adesso?
2: Sono le 10:14.
0: Ok, l'ultimo argomento prima che me ne vado è delle parkland, dei park intorno alla cosa, che voi sapete sono molto interessato. Il problema che noi abbiamo al momento nella nostra politica è che abbiamo un governo che non ha opposizione. Okay? Il governo laburista non ha opposizione. E perché, dite voi? Perché i liberali sono franati completamente. E quindi abbiamo un governo laburista che prende più o meno il 30% dei voti, ma ha il 70-80% dei seggi in Parlamento. Quindi fanno quello che gli pare. questa cosa del Pauline Hanson, del One Nation, e lo so che ci sono molti italiani che voteranno per la Pauline Hanson, io capisco perché sono scontenti con i liberali, scontenti con i laburisti, sono conservatori, non vogliono pagare tasse, non vogliono avere gli indiani e i cinesi a rompergli le scatole nei supermercati, e allora votano Pauline Hanson perché la pensano, questa risolve tutta la
2: problema.
0: Purtroppo la Pauline Hanson non risolverà nulla.
1: È un
0: nulla.
1: Po' come il nostro Salvini, la Pauline Hanson.
0: Non lo so, adesso io Salvini non lo conosco, la Pauline Hanson non la conosco nemmeno anche io, però non è che tutte le cose che lei dice sono sbagliate, come dicevamo con le sigarette. Il problema è che noi con la politica dobbiamo avere una capacità di modificare o di migliorare o di cambiare le cose, e lei questa capacità non ce l'ha, perché dividendo il voto della destra praticamente fa il servizio della sinistra, nel senso dei laburisti, che riescono a governare anche se il loro voto primario diminuisce, per cui i laburisti perdono voti, ma siccome la nostra struttura con le preferenziali eccetera è tale, loro riescono sempre a prendere sempre di più seggi. Allora, il problema delle Parkland è che questo Malinowski ha controllo completo e se ne frega di quello che la gente dice. Noi abbiamo 30.000 firme per smettere questa scempio è completamente imbecille, imbecillaggine di fare il golf course, il campo di golf, adesso la gara delle motociclette nel parkland. Abbiamo tutto sto spazio dappertutto, ma perché devi fare la gara delle motociclette nella città?
1: Perché è più
0: comodo. Bloccare, e non è più comodo, perché loro attraggono i soldi, che poi dove vanno questi soldi non si sa bene. Lo stesso col golf, si sono fatti abbindolare da questo Live Golf, adesso il Live Golf è fallito praticamente, sì. Sta in fallimento, hanno già speso, non so, l'ira di Dio dei soldi. Ti ricordi quando c'era stato lo scandalo della mia intervista con John Hill per l'ospedale, che gli ho detto o sei un cretino o sei un bugiardo, e cercavano di farmi causa, ma siccome avevo detto you, non potevano capire che l'avevo detto su di lui o su in genere. Lo stesso con questo golf, io dico o siete dei cretini o siete dei bugiardi, perché questo non è che costerà 40 milioni, costerà molto di più e i soldi non riesci a tirarli fuori. Se tu credi che il golf sia una cosa economica, sei completamente fuori di testa. Se tu pensi che sia buona per l'Adelaide, sei completamente fuori di testa. Se tu pensi che sia buona per dare lavoro a qualche persona che deve fare tagliare gli alberi, eccetera, ma io penso che ci sarà un sacco di lavoro che potrebbe essere più utile del campo di golf. Quindi non riesco a capire. Lo stesso con le gare di motocicletta. Ovviamente per quelli che hanno il pub sulla East Terrace o West Terrace, eccetera, saranno soldi. Ma tu lo sai che se tu chiedi a quelli che hanno i ristoranti nell'Ovest, da queste parti, dicono che col Mad Match devono chiudere perché non c'è nessuno, perché tutti gravitano sulla parte col festival eccetera. Quindi questo discorso che è buono per Adelaide, secondo me è un discorso che non ha nessun
2: campato
0: senso
2: in aria.
0: Quello che sarebbe bello, che è buono per Adelaide, sarebbe di cercare di fare in modo che la gente che lavora lavori un po' di più, perché ci sono troppi lavativi che non fanno niente dalla mattina alla sera. Poi l'altro discorso del treni, che ho sempre detto, bisogna ricostruire i treni per Mount Barker, bisogna ricostruire i treni per il sud, per il nord. La gente non deve guidare la macchina sempre per andare in giro, dovrebbero prendere il treno come tutti i paesi civili, e poi cercare di a utilizzare, questa è l'altra questione che è molto complicata, io non sono un esperto, quindi, ma noi abbiamo un'enorme ricchezza mineraria di gas, di minerali di tutto tipo, dovremmo cercare di utilizzarla nel miglior modo possibile, e secondo me non la utilizziamo nel miglior modo possibile. Lo sai che la mia cosa è che il gas qui noi non dovremmo pagare, noi paghiamo più per l'energia più di qualsiasi altra parte del mondo, che è una cosa incredibile, con tutta l'energia che abbiamo di carbone, di gas eccetera eccetera, paghiamo di più di paesi che devono importare tutto. Quindi è una cosa che secondo me non
2: perché la esportiamo.
0: Ma la esportiamo, la esportiamo male. Questo è il discorso, perché abbiamo firmato tutti questi contratti dove praticamente il cittadino, ovviamente le compagnie fanno un sacco di soldi, ma il cittadino australiano non hanno. Se tu vedi la Norvegia, e lo sai che dica, ma no, perché non vai a vivere in Norvegia, se ti piace tanto sta Norvegia? Beh, la Norvegia loro col petrolio sono organizzati, che praticamente adesso potrebbero ritirarsi tutti in pensione per i prossimi 300 anni, perché hanno, come la formica, hanno messo tutti questi soldi da parte, il sovereign funds, eccetera, eccetera. Noi continuiamo a sprecare la nostra ricchezza.

0: marketing.
1: Eh beh, logico,
0: cioè, è logico, sì, ma vedere, è una rottura, no? di cose, e devono tagliare tutti sti alberi perché ovviamente devono fare le cose. Questo mi dà la possibilità, poi prometto che me ne vado, del presidente della FIFA.
2: Il nostro amico Infantino.
0: Il nostro amico Infantino, l'unico problema è che c'ha questo nome semi-italiano, anche se non è italiano,
2: non è
0: perché
2: italiano,
0: ricordate,
2: no.
0: è svizzero.
1: Eh beh, allora.
2: Allora, dici cosa ne pensi.
0: Io penso che sia un lestofante matricolato. Lo vedi da lontano.
2: Da lontano
0: puzza di lestofante matricolato. Questo si fa facendo soldi a palate col suo amico Trump e tutti questi corrotti. Il problema è che sono, come dire, chi è senza peccato scaglia la prima pietra, perché gli europei, che sono i più anti-Infantino, anche lì non sono puliti, come tu sai, col calcio ci sono tutti i soldi, eccetera, eccetera.
2: Noi però, soprattutto, insomma.
0: Io penso che lui abbia fatto un passo più lungo della gamba e questa volta casca.
2: Lo paga.
0: Lo pagherà. Però, sai, un po' come la anti-whale, le whaling commission, siccome tutti hanno un voto, ci sono tutti questi della sgurgola e dello sprofondo, come dicono a Roma, che hanno un voto. Allora, c'hai Tonga o c'hai le Bermuda, c'hanno un voto come l'Inghilterra o come l'Italia. E allora lui credo che abbia una base notevole con l'Africa e con i paesi sottosviluppati, perché ovviamente gli dà 10 milioni di dollari e quelli sono tutti contenti e votano per lui. L'Europa voterà contro, ovviamente. L'Oceania credo contro adesso, nonostante che gli australiani si tengano come un Bobby Chway, e gli asiatici anche contro, però il grosso, perché dovranno fare elezioni adesso tra poco, e lui ha bisogno di 100 e tanti voti, e ci sono 200 e tanti, e credo che sia neck and neck. Ma che devi fare?
1: Perché lo volete mandare via?
0: Oh sì, sì.
2: Beh, Paola,
0: quello è uno che si sta approfittando. E poi questa cosa di vendere la percentuale per la Coppa del Mondo agli americani. Ma che gli americani, perché sono i familiari di Trump. È una cosa di una
2: corruzione. Imbarazzante.
0: E senza dire niente a nessuno, perché poi l'altra cosa è tutto in segreto, perché ovviamente se lui diceva le cose come stavano, era una cosa che non stava nel cielo.
1: Ma allora c'è speranza che vada via o no?
2: Ma ci sono adesso le elezioni e
0: io penso che sia più,
2: però è in testa a testa, mica da ridere, perché comunque
0: perché lui ha un notevole blocco di voti di paesi piccoli, ma che hanno un voto come tutti gli altri.
1: Appunto, ma e chi ci sarebbe poi per, cioè c'è qualcuno che
0: per rimpiazzarlo? Ovviamente un europeo. La vicepresidente, hanno fatto fuori adesso il manager, perché lui era contro Infantino, quindi l'hanno mandato via, il CEO della FIFA, ma credo che sarà uno di questi, o presidente della UEFA,
2: sì,
0: che sarebbe l'europea, uno degli europei, quindi è una lotta tra gli europei, diciamo, e Infantino con l'appoggio dell'Africa, soprattutto, e con il Sud America un po' più altalenante, e l'Asia anche contro Infantino.
2: E gli Stati Uniti?
0: Gli Stati Uniti ovviamente saranno favorevoli a Infantino, ovvio, perché con Trump eccetera, i soldi, alla fine è sempre questione di soldi.
1: Come
2: sempre,
1: dicevi,
2: cioè, alla fine
1: sempre.
2: Gira che la rigira, parliamo di un'ora
1: sempre
2: di diversi
1: di soldi,
2: argomenti,
1: insomma,
2: ma poi
1: esatto,
2: purtroppo
0: i soldi può darsi che convenga spenderli invece che tenerli sotto il materasso. Io sto pensando, uno deve fare i calcoli quanto c'ha da vivere ancora, perché sai, il problema della superannuation, che è un altro discorso molto complicato, è che se tu c'hai parecchi soldi nella superannuation e cerchi di tenerli come una specie di, appunto, lo scoiattolo con le noccioline, sti governi laboristi che spendono e spandono e che non hanno più soldi, cosa faranno? Ah, la Paola c'ha un paio di milioncini di banca.
2: Parliamoci,
0: è vero, e come mai non li spendi, Paola? Come mai c'hai
2: adesso
0: tutti questi soldi? Prendiamoci un bel 30%, un bel 40%. Allora devi stare attenta. Io parlo per me, questo è projecting, perché io sto pensando, allora io ho 70 anni adesso, può darsi che vivo un altro 20 anni, può darsi, se sono fortunato.
2: Te lo auguriamo.
0: Ovviamente uno pensa ai figli, ma sti figli sono privilegiati, i miei figli sono privilegiati, hanno avuto l'educazione migliore, cioè, hanno tutti un sacco di opportunità, lavoro, eccetera, casa, eccetera, eccetera.
1: Non hanno problemi.
0: Allora, devo tenermi sti soldi o li spendo? Il problema è che spenderli a vanvera,

0: non mi fa gran piacere.
1: No, no.
0: E quindi so un po', ma io penso che a un certo punto mi converrà spenderli. Spenderli tipo, guarda, dandoli ai figli prima che tu muoia.
1: Sì. Almeno ti dicono grazie.
2: Io sono dell'idea che ti devi comunque godere la vita. Poi quello che lo so, ma godere in maniera giusta, cioè in maniera delle cose che ti piace fare, non buttarli.
0: Sì, è vero, però
2: è
0: Sara, il problema è che quello che tu pensi possa darti piacere può darsi che sia diverso da me. E
2: assolutamente,
0: se tu sei
2: uno stemegno
0: di natura,
2: no,
0: buttare i soldi ti dà un dispiacere. Quando io vado a comprare roba, quasi mi sento male.
2: Ma non lo so, è lo stesso discorso che io faccio con i miei genitori, che voglio dire, sono forse un filo più anziani di te, però ogni volta dico, ma cavolo papà, perché lavori ancora? No, perché bisogna guadagnare, e gli dico, ma goditi un po' la vita, no?
0: Ma cioè, quello la gode
1: ma lui se la gode lavorando.
2: Ma sai alla fine cosa gli ho detto? Perché poi alla fine dico, sai che c'è? Ma mettili via tutti e per bene, gli ho detto, perché poi io ne godrò di questi soldi.
0: Beh,
2: alla fine.
0: Il problema è che li metti per bene, ma non puoi metterli completamente, a meno che non sei all'estofante tipo Infantino, allora good luck.
2: Vabbè, certo.
0: Ma le persone normali, che non sono, come dire, troppo maneggione, il problema è che questo governo, quasi sicuramente, perché stanno spendendo di più e stanno spendendo a vanvera, lo stesso come il governo statale, spendere soldi per il golf, spendere soldi per... è una cretinata completa, non ha nessun senso economico, non ha nessun senso... Allora, il problema è che loro non hanno soldi, i debiti continuano a aumentare e quindi cercheranno di trovare un modo di togliere soldi a quelli che ce l'hanno. Uh-huh. Sempre è stato così e continuerà a essere così.
1: Sempre così.
0: E allora bisognerebbe cercare, per rispondere alla tua domanda del piacere e del godersi, un modo di spendere soldi che sia piacevole. Uh-huh. E non è facile.
2: No. Non è facile. Devi vedere quello che ti piace fare, insomma, spendili come in cose piacevoli per te.
0: Beh, a me piacciono, devo confessare, a me piacciono i gioielli.
1: Comprati dei gioielli.
0: Eh beh, ma io non sono un cardinale, non è che mi posso mettere in giro. Allora poi li compro e poi li do in regalo.
2: Guarda, noi poi a me piacciono, vero Paola?
0: In regalo.
1: Sicuramente.
2: Guarda, se non sai a chi darli, a noi piacciono, è vero Paola? Noi gioielli, guarda.
0: Perché i gioielli mi hanno sempre fatto piacere. Prima di tutto perché sono eterni. Perché se tu c'hai un bel gioiello, adesso ho ordinato una cosa con gli...
2: Zaffiri
0: australiani, che sono un po' più cheap, ma non troppo cheap, sono un verdolino, quasi verdolino
1: allora
0: giallo.
1: Sono smeraldi?
0: No, sono
2: ma i zaffiri non sono rossi?
0: Rubino
2: rosso.
0: Zaffiri
2: sono blu.
0: Beh, quando li prendo questi anelli vi faccio la fotografia.
2: Tu portali qua che non li guardiamo.
0: Non toccare. Perché appunto mi ha sempre affascinato questa cosa delle pietre preziose, dell'oro, dell'argento, eccetera. E devo dire la verità che una delle mostre, delle esposizioni più belle che abbia mai visto, che non so se sia arrivata in Australia mai, era una mostra bulgari e adesso non so se era Valentino, ma combinata dei gioielli di Elizabeth Taylor. Di bulgari, perché ovviamente bulgari era un gioielliere prima che si facevano tutte queste cose, gli orologi e delle cose.
2: No, in primis era gioielliere.
0: Bulgari era gioielliere. Sapete che il nome bulgaro viene dal fatto che lui era un profugo bulgaro che era immigrato a Roma nel 1800, adesso non mi ricordo esattamente. Di famiglia molto modesta, ma ovviamente un ottimo gioielliere che poi cominciò. E quindi era molto famoso come gioielliere, i suoi eredi negli anni 50 e negli anni 60, per cui le persone famose tipo Richard Burton e Elizabeth Taylor andavano lì a comprarsi e la Elizabeth Taylor, grazie al Richard Burton, aveva dei gioielli incredibili. Ma la cosa bella di questa esposizione è che ci avevi i gioielli, i vestiti della Elizabeth Taylor e le fotografie con la cosa dei paparazzi quando loro uscivano fuori da un night club o quando lei faceva il Cleopatra, no? Con le cose, eccetera. E quindi associava la bellezza di questi incredibili gioielli con la bellezza dei vestiti e con la cosa
1: anche
0: sociale e della curiosità
1: lei, insomma, quindi...
0: del pettegole. Oh, gli occhi di Elizabeth Taylor
1: erano gli unici al mondo.
2: Va bene,
0: salutati. Ok, ci vediamo
2: la prossima settimana.
0: La prossima settimana, speriamo.
1: Sì.
2: Ciao. Ciao.
1: Ciao.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Nei Romeo Food and in Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
6: Il tuo salame è sempre il più invidiato. Mettilo alla prova.
7: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
6: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
7: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
6: L'iscrizione alla competizione costa $50.
7: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
6: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
7: Che vinca il miglior salame!
8: Il mondo della donna
9: è sponsorizzato da
8: CFC Australia.
10: Malizia, profumo d'intesa.
11: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

Il mondo della donna, buongiorno, giovedì 20 agosto, aspettando la mia amica cara Paola, vi aspettiamo qui a fra pochissimo con un'altra bellissima canzone. A fra poco, rimanete con noi.

0: L'emozione non ha voce di Adriano Celentano. Buongiorno cara Paola.
1: Buongiorno cara Sara. Finalmente finalmente.
0: Finalmente. Ogni volta dici finalmente, ma non lo mandiamo via il nostro dottore.
1: No, non lo mandiamo via il nostro, anche perché sotto certi punti di vista ha dei
0: ci diverte.
1: Ci diverte, poi ha degli argomenti cui
0: interessanti.
1: E ci fa sempre sapere la sua opinione, anche se non la vogliamo sapere, lui ce la dice, perché
0: lui ce la dice, comunque
1: ce la deve raccontare comunque.
0: Ma lui è qui apposta per darci la sua opinione.
1: Sì, infatti. Beh, mi fa piacere che gli siamo un po' mancati, perché vedi, quando ha detto no, però un po' che non ci sentiamo,
0: vediamo. Dico, perché sotto sotto lui è un tenerone.
1: Sì, è un tenerone, un tenerino.
0: Vabbè. È un orso tenerone.
1: È un orso tenerone, sì.
0: Adesso chissà se ci ascolta, quante ce ne dirà.
1: No, non ci ascolta, non credo che ci ascolti.
0: Era in Vespa.
1: Era in Vespa, quindi non può, effettivamente, e come al solito ce l'ha sempre col governo, perché
0: ce l'ha con tutti, no? Lui.
1: Ah, beh, sì, stamattina poi si vedeva che era una mattinata che l'aveva con tutto il mondo intero, ma comunque, vabbè.
0: Dobbiamo farlo arrivare prima e berci un caffè con lui, che ci racconta sempre internos.
1: Infatti lui è arrivato tardi stamattina
0: è arrivato tardi, non abbiamo aggiornamenti.
1: E sul momento ero preoccupata, dico, ma sta a vedere che adesso non viene, quando ieri mi ha detto sì.
0: Sì, però infatti ha detto che c'era tanto traffico. L'ho trovato anch'io tanto traffico, perché sono uscita veramente presto e ci ho messo un sacco. Comunque c'era traffico ovunque. Non
1: invece
0: so cosa
1: io
0: ci sia
1: stamattina sono uscita alle 8:01 e sono arrivata qui alle 8:25, che praticamente c'era solo
0: Marco in onda.
1: Vanessa in onda, beata io non sapevo cosa fare.
0: Perché sono uscita alle 8, ma sono arrivata qui alle 9, vabbè, facendo la tappa un attimo a scuola, ma c'era proprio il traffico.
1: Ma tu devi andare sempre subito.
0: Sì, però di solito alle 8 esco solo quando devo essere qua, volevo arrivare un pochino prima. Forse c'era più traffico stamattina. Vabbè.
1: Ma sì, va dipende anche lì.
0: Va aggiornato
1: il traffico, soprattutto dalle nostre parti.
0: Esatto, poi devo stare anche molto attenta, perché non ho la mia macchina, come ti raccontavo. Sto guidando la macchina di Marco, che ringrazio pubblicamente. Ma io so che l'ha fatto solo perché altrimenti non venivo al lavoro.
1: Ah, vabbè, insomma, in tutti i modi, quindi, c'hai una macchina.
0: Adesso
1: almeno
0: ho una macchina, sì.
1: E la tua macchina, mi dicevi che è quasi
0: un disastro. Faccio un appello alla comunità, aiutatemi.
1: C'è un meccanico fra di voi che fa degli sconti particolari alla radio.
0: Non è solo una questione che si è rotta la macchina, è che si è rotta proprio la mia macchinina, che
1: è da 3 anni che avevi, insomma, la tua compagna.
0: 4
1: ecco,
0: anni
1: esatto.
0: di avventure qui in Australia, 4 anni di macchina, che tra l'altro mio marito continuava a dirmi: non devi comprare quella macchina perché si rompono, perché io invece mi sono incaponita, la volevo, e questo è stato il risultato. Niente, Paola, attendiamo diciamo news dal meccanico, ma la batosta sarà abbastanza impegnativa.
1: Beh, quello è sempre, se hai i freni, se hai la frizione.
0: No, è che avevo appena fatto il service 15 giorni fa, appunto, cambiando anche i freni, e quindi ho detto, beh, bello, adesso l'ho rimessa tutta, niente.
1: Vabbè. No, qualsiasi cosa sia, la batteria, i freni, Il response è sempre uguale. Preparati.
0: Esatto, tra l'altro in un momento in cui stavo cercando una macchina, ma per mio figlio, quindi avevo già in previsione di prendere una macchina per lui, che fra poco speriamo che fa questa patente. E invece mi tocca anche occuparmi della mia povera macchinina.
1: Ma non puoi passarla a tuo figlio e tu prenderne un'altra, no?
0: No, ci ho pensato, ma a parte che è mia, c'è la targa mia, è tutta mia, poi lui non la vuole, è troppo piccola, è alto 2 metri, sto cristone,
1: ha bisogno. Io ti consiglio una macchina, una macchina forse dell'area, della zona.
0: Della zona, dici?
1: Sì, no, perché anche se ti si rompe ti costa sempre meno che una macchina importata.
0: Hai ragione, una macchina europea.
1: È una macchina europea, perché...
0: Vabbè. Detto questa, cara Paola, chiudiamo qua. Facciamo una piccola pausa e ci ritroviamo qui a fra pochissimo. Non andate via, Radio Italiana 531. Se volete chiamarci qui in ufficio, noi in ufficio, in studio,
1: delle vostre macchine.
0: Se avete qualcosa, se volete aiutarmi, 8340-7700. Siamo qui e la nostra Paola risponderà al telefono. State qui che torniamo fra pochissimo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers 2 types of activities.
4: fortnightly indoor get-togethers, and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
7: Ciao, sono Anna di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amarin Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: Eccoci in onda di nuovo, il mondo della donna. Siamo qui giovedì 20 agosto. Mm-hmm. Allora, già abbiamo iniziato a far partire una discussione io e Paola fuori onda. Prima ancora di annunciare l'argomento del giorno, Paola si è subito scaldata.
1: No, però, ma ho parlato con
0: era,
1: te.
0: Sì, no, appunto. Ma era la reazione che volevo, Paola. Esattamente
1: no,
0: la reazione
1: sapere,
0: che volevo.
1: Appunto,
0: allora, facciamo una premessa. L'altro giorno ho visto questo, c'è stata una trasmissione in televisione in cui hanno appunto la notizia è che la deputata democratica di New York, Alexandria Ocasio-Cortez, uh-huh. ha nell'agosto del 2006 annunciato pubblicamente di aver congelato i propri ovociti. Allora, innanzitutto
1: spieghiamo cosa sono, perché
0: no, allora spieghiamo, vabbè, lo sappiamo insomma che il congelamento degli ovuli da parte di una donna c'è,
1: esatto.
0: C'è da un sacco di anni per questioni mediche, nel senso che se una donna ha una malattia che deve essere operata, che deve essere, scusate, curata, per esempio se si parla di cancro con una chemioterapia o può congelare i suoi ovuli di modo che quando poi sarà guarita, siccome il corpo non si sa come reagisce e può essere che ovviamente si va a intaccare la propria fertilità, potrà avere dei figli in futuro.
1: Esatto.
0: Questo diciamo era lo scopo, è sempre stato lo scopo del congelamento degli ovuli
1: degli
0: e quindi
1: ovuli,
0: poi
1: esatto.
0: di un'inseminazione in modo artificiale. Invece questa volta è successo che la democratica, la deputata democratica, ha innanzitutto dichiarato pubblicamente su Instagram, quindi su un social, il suo percorso di questo egg freezing, se vogliamo dirla, mostrandosi anche nei momenti, diciamo, del trattamento, eccetera. E ha spiegato perché lei non è malata, non ha bisogno di congelare gli ovuli sotto questo punto di vista, ma non sa quando vorrà diventare madre, ha 36 anni e quindi si vuole, diciamo, mantenere aperta questa possibilità di sentirsi, passami il termine, in controllo del proprio futuro e di poter decidere un giorno,
1: sì,
0: se diventare madre,
1: esatto.
0: oppure no.
1: Io la prima cosa che ti ho chiesto ho detto: ma è sposata questa signora?
0: Allora, io credo che non lo sappiamo, non lo so se è sposata,
1: non è,
0: ma non penso sia rilevante, nel senso che
1: dipende, io ti chiedo questo, tu sei sposata, io sono stata sposata, adesso sono vedova, però se tu avessi detto a tuo marito io non voglio figli, come l'avrebbe presa lui?
0: Vabbè, questo non si sa, però no, il discorso è appunto, secondo me, un altro, cioè non è che lei dice io non voglio figli, io in questo momento non ne voglio
1: esatto.
0: Però siccome si sa che dopo una certa età questa è la vita e
1: non
0: invecchiamo,
1: puoi, sì, esatto,
0: e quindi i figli fanno fatica ad arrivare, ovviamente perché il corpo invecchia, lei si vuole tenere aperta questa possibilità. Adesso,
1: esatto.
0: che abbia un marito, che lui sia d'accordo, credo sia d'accordo, perché a questo punto se lei l'ha fatto pubblicamente, forse anche il marito è d'accordo. Diciamo che quello che la deputata voleva mettere in mostra era sicuramente che le donne ricevono ancora poca educazione e informazione sul proprio corpo e sulla fertilità. Quindi lei sicuramente ha voluto da una parte anche mandare un messaggio politico che apre le questioni ancora più grandi, tipo il costo comunque di questi trattamenti.
1: Esatto.
0: E la difficoltà, perché queste donne hanno difficoltà a conciliare la vita familiare e la vita lavorativa,
1: esatto.
0: La mancanza di informazione alle donne e sicuramente il modo in cui gli uomini e le donne sotto questo punto di vista vengono giudicati. Perché? E il discorso è sempre quello. Perché tu, uomo, puoi costruirti la tua carriera lavorativa, nel contempo avere una famiglia, avere dei figli. Io donna, ora che costruisco la mia carriera lavorativa, arrivo a un'età in cui poi il corpo è invecchiato e io ovviamente sarà sempre più difficile avere figli dopo una certa età.
1: Sicuramente.
0: Sicuramente questo è l'aspetto che lei voleva sottolineare. Ok, mm-hmm. Quindi ha dato sicuramente delle fazioni, perché alcuni l'hanno applaudita, perché ha avuto il coraggio,
1: sì.
0: poi di ovviamente parlare apertamente.
1: Questo, esatto.
0: Altri invece più conservatori l'hanno criticata dicendo, ecco questo è il punto, che ha incoraggiato comunque con questo messaggio, incoraggia le donne a rimandare la maternità. E quindi questo è il punto su cui bisogna riflettere.
1: Trovate quando una che donna, sia la cosa giusta.
0: Ecco, quando una donna parla pubblicamente della propria fertilità, condivide la sua scelta personale oppure si è diciamo, schierata da una parte e quindi sta facendo una dichiarazione al mondo intero. E qui una donna perché lo fa? Quindi sente il bisogno di spiegare al pubblico quello che sta facendo, perché? Paola,
1: perché?
0: Questo perché c'è un fenomeno che sta che è nato e che si sta sempre più sviluppando, che non è più il congelamento dell'ovulo per una questione medica, ma è quello che viene chiamato il social freezing, cioè il congelamento dei propri ovociti per motivi che non sono medici, ma per motivi di rivoluzione, di libertà, di la donna che dice io decido io quando poter avere un figlio, perché sì, la società in questo momento non me lo permette.
1: Non c'è sempre un limite di età anche se tu congeli gli ovuli?
0: Allora, questa è una bellissima domanda. Infatti si sottolinea come in realtà non è sicuro, cioè tu congeli i propri ovuli per cercare ma non è un'assicurazione sulla maternità, attenzione, perché ovviamente può succedere che poi rimane incinta lo stesso. Diciamo che è un'opzione in più che una donna può avere perché ovviamente congelando gli ovuli entro una certa età ovviamente sarà magari più semplice poter rimanere incinta. Questo è quindi il social freezing, è questo nuovo movimento per cui si crioconservano gli ovociti, però non per un problema di fertilità, semplicemente perché può essere una decisione legata all'età, alla carriera, anche alla mancanza di un partner, perché no? Torniamo lì, una non ha un partner
1: e quindi decide.
0: Ed è diventato molto, molto attuale negli ultimi anni. Quindi la domanda è: ma noi, come donne, stiamo acquistando questa libertà di scegliere quando diventare madri o è la società che
1: ce lo impone?
0: Ce lo impone, esatto. E quindi noi praticamente ci stiamo adattando alla società moderna?
1: Esatto.
0: Questa è veramente la domanda cruciale del social freezing, sì. Perché chissà come mai, se viene fatto per motivi medici nessuno ha niente da dire, viene fatto invece per motivi di carriera, di situazione economica, di voglio un figlio ma più avanti, allora...
1: Beh, a 36 anni quanto più avanti lo puoi volere? Un figlio a 50? Non credo.
0: No, magari, allora, al giorno d'oggi sicuramente è sdoganato il fatto che anche a 40 anni, come vediamo...
1: Sicuramente
0: si vuole aggiungere una possibilità in più su ovuli che sono più giovani entro una certa età, piuttosto che provarci a 40. Però non è così strano avere un figlio dopo i 40 anni al giorno d'oggi.
1: No,
0: attenzione,
1: no,
0: Paola.
1: Altro,
0: perché...
1: Io parlo di 50, perché lei mi ha già
0: 36. Poi lì si apre un altro tema. È esatto. Egoismo? Perché quello è egoismo,
1: no,
0: quando tu vuoi avere
1: egoismo,
0: un figlio così tardi.
1: Esatto, come viene fuori il bambino, la bambina. Cioè
0: ma non solo quello, ma
1: hai...
0: anche tu poi invecchiando avrai la lucidità,
1: la forza
0: di badare a un figlio che sappiamo è un impegno
1: non indifferente. Tu vedi che devi giostrare i tuoi giorni. Non semplicemente.
0: Va bene, vi lasciamo con questa domanda. Telefonateci, facciamo una piccolissima pausa. Ci ritrovate qui al Mondo della Donna fra pochissimo.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 11:01. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, giovedì 20 agosto 2026. Partiamo dallo sport. Sono state ufficializzate le date del Gather Round 2027. Il grande appuntamento del football australiano tornerà in Sud Australia da giovedì 8 a domenica 11 aprile. L'evento coinciderà con il periodo delle vacanze scolastiche in diverse parti dell'Australia, con l'obiettivo di favorire l'arrivo di migliaia di tifosi da tutto il paese. Il programma completo delle partite e le sedi saranno annunciati successivamente. Paura ieri pomeriggio nel centro di Adelaide per un incendio agli Union Hotel di Weymouth Street. I servizi di emergenza sono intervenuti poco prima delle 4, dopo che una grande quantità di fumo era stata vista uscire dal tetto dello storico albergo. Personale e clienti sono stati evacuati. L'incendio sarebbe partito dalla canna fumaria del camino al piano terra. Un uomo che lavorava nelle vicinanze è intervenuto con un estintore e dell'acqua, contribuendo a contenere le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Secondo i servizi di emergenza, il fuoco è rimasto confinato alla canna fumaria e l'edificio ha riportato principalmente danni causati dal fumo. Continua intanto il dibattito sul futuro del Gran Premio di MotoGP ad Adelaide. Una petizione con 43.784 firme accettate è stata presentata al Parlamento del Sud Australia, chiedendo al governo di fermare il progetto e di tutelare le Adelaide Parklands. La petizione dovrebbe portare all'avvio di un'inchiesta parlamentare sui progetti previsti nelle aree verdi della città. Tra le principali preoccupazioni c'è anche il possibile impatto dei lavori sull'Oban, una delle principali arterie del trasporto pubblico di Adelaide, che registra circa 30.000 convalide di biglietti ogni giorno. Il Campbelltown City Council ha chiesto al governo maggiori informazioni sulle possibili interruzioni e deviazioni quando inizieranno i lavori per il circuito, previsti da dicembre. Il premier Peter Malinauskas ha però ribadito che il governo non intende cancellare il Gran Premio, previsto per novembre 2027. Il progetto definitivo del circuito è ancora in preparazione e sarà seguito da una consultazione pubblica. A livello nazionale aumenta l'attenzione sul rischio incendi in vista dei prossimi mesi. Le nuove previsioni stagionali indicano un aumento del pericolo di incendi in gran parte dell'Australia. Tra i fattori che stanno contribuendo alla situazione ci sono le condizioni più secche in alcune zone orientali del paese e una maggiore quantità di vegetazione disponibile come combustibile. Il possibile sviluppo di El Niño potrebbe inoltre favorire condizioni più calde e secche durante la prossima stagione. E ancora sul fronte nazionale emergono nuove preoccupazioni per i lavoratori stranieri impiegati in Australia attraverso il Pacific Australia Labour Mobility Scheme. Il caso di un lavoratore tongano rimasto ferito e successivamente senza un alloggio ha riacceso il dibattito sulle tutele previste dal programma. Il caso mette in evidenza possibili lacune nell'assistenza ai lavoratori che, dopo un infortunio o la perdita del proprio impiego, possono trovarsi in difficoltà economiche e con problemi legati al visto. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana, oggi il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con possibilità di rovesci durante la giornata. Le probabilità di pioggia saranno maggiori nei quartieri meridionali. La temperatura massima prevista è di 17 gradi, con venti inizialmente da nord-ovest che tenderanno a diventare occidentali nel primo pomeriggio. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti.
2: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
6: Il mondo della donna
7: è sponsorizzato da
6: CFC Australia.
8: Felce azzurra, profuma la tua vita.
9: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale,
7: Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Lucio Dalla canzone, so che piace molto alla mia Paola, Lucio Dalla, vero Paola?
1: Lucio Dalla è il cantante della mia gioventù, come tu hai il tuo, forse.
0: Sì,
1: non so
0: lo
1: chi
0: so,
1: è.
0: Lo so, ogni tanto te lo infilo per te.
1: Grazie, ma penso che piaccia anche ai radioascoltatori.
0: Sì,
1: io so che c'è un'ascoltatrice che ha due cantanti preferiti, uno è Lucio Dalla e l'altro è la Gianna Nannini, quindi...
0: Allora la prossima volta
1: più
0: mettiamo anche la Gianna
1: età,
0: Nannini
1: perché...
0: Ah, ma io la Gianna Nannini mi piace, ma anche Lucio Dalla. Io, a me piace ascoltare anche le canzoni, diciamo.
1: Beh, vabbè, direi
0: di
1: che lui ha sempre
0: indietro.
1: Avuto delle belle canzoni.
0: Beh, sì, sì,
1: come
0: sì,
1: un po'
0: sì.
1: Certi altri cantanti, poi non era l'unico, eh?
0: Infatti ce ne sono parecchi,
1: soprattutto in quel periodo lì. Abbiamo avuto tantissimi
0: sì,
1: tantissimi, insomma, compositori, musicisti.
0: Ma è una canzone preferita di Lucio Dalla?
1: Ma no, a me piacciono
0: tutte
1: veramente. Non è che, se poi si pensi, senti le sue parole, sono
0: bellissime,
1: sono belle,
0: sì,
1: dappertutto, insomma,
0: sono
1: anche,
0: delle
1: anche,
0: poesie alcune
1: anche
0: canzoni,
1: anche le prime che magari non sono tanto famose come le ultime, però voglio dire, sono sempre belle, dai. Come Dalla poi ce ne sono tanti altri, c'è stato Lucio Battisti.
0: Ah beh, certo,
1: insomma, moltissimi.
0: Sì, è vero, erano delle canzoni che avevano proprio delle parole,
1: erano
0: un
1: poesie.
0: Significa, erano poesie, per me alcune erano proprio poesie, sì, sì.
1: Tu senti il paragone con le canzoni di oggi,
0: sì,
1: insomma,
0: insomma, un po' ti... cosa dici?
1: Vabbè, passerà.
0: Comunque,
1: anche questo periodo,
0: passeremo.
1: Continuiamo con quella
0: allora,
1: che ha congelato gli ovuli.
0: Esatto, perché si fosse appena sintonizzato, stavamo così chiacchierando sulla possibilità da parte delle donne di congelare i propri ovuli, anche non solo, diciamo, per motivi medici, ma per motivi proprio
1: economici.
0: No, diciamo, la motivazione che ti porta a farlo non è solo perché magari hai una malattia, quindi ma anche perché dici: io adesso non voglio avere figli, io magari sarò più vecchia, voglio avere degli ovuli che siano un po' più giovani. Insomma, questo esattamente detto social freezing.
1: Infatti, il social freezing, che poi non so quanto sia usato, perché vabbè, tutto è possibile, cioè, no, io non ho la statistica qua, forse neanche tu.
0: No, neanche io.
1: Non sai quante persone lo usano.
0: No, diciamo che
1: fanno, però...
0: si sta molto discutendo ultimamente di questo, appunto perché persone pubbliche ne hanno parlato sui social e quindi questo cattura sempre l'attenzione. Quello che mi premeva un po' specificare è che non deve essere confusa questa cosa con... mi garantisco la maternità, perché ricordiamoci che
1: non è sicura poi,
0: no,
1: comunque,
0: esatto, comunque esatto. La fertilità femminile, cioè la fertilità in generale, diminuisce con l'età, quindi
1: esatto.
0: Non conta allora mi congelo 1 milione di ovuli, no, conta la qualità degli ovuli, quindi
1: esatto.
0: Non sempre cioè
1: poi...
0: non deve essere vista come l'assicurazione sulla maternità, è una possibilità in più che una donna si può regalare, diciamo, se in un certo momento della sua vita non può avere figli per determinati motivi.
1: Esatto, anche perché poi tu sai benissimo che bisogna essere in due, quindi ci deve essere anche
0: il partner
1: che a un certo
0: ovviamente
1: punto
0: ovviamente se si è sposato, se ha un partner, si deve essere poi l'accordo, no? con lui.
1: Esatto, con la persona con cui vivi o con cui vuoi farti una famiglia, non so, mettila come vuoi, ma
0: sì,
1: non
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Solo non è solo la donna che lo può fare, ma ci vuole anche,
0: no,
1: il
0: diciamo
1: compagno,
0: che sicuramente la maggior parte viene fatto da donne anche single che sono in un momento di vita magari fra i 30 e i 40 anni in cui non hanno il partner, però magari lo trovo più avanti, magari è
1: Io questa è una domanda che mi pongo,
0: ecco, che ti vedo già
1: no, ma tu l'avresti fatto una cosa del genere?
0: Ma allora è una domanda a cui non ti posso dare una risposta, perché come dico sempre ti ci devi trovare poi dentro
1: nella
0: situazione,
1: senz'altro.
0: A me non è successo, sì. Sono stata fortunata ad aver trovato sicuramente il mio partner e
1: di aver costruito una tua famiglia,
0: di aver avuto la possibilità anche di fare due figli in un'età, diciamo, ancora giusta.
1: Ma
0: per la
1: fertilità. Ma il punto è questo: se tu non avessi fatto, mettiamo, non avessi avuto il partner, così personalmente tu avresti fatto l'inseminazione, diciamo, artificiale,
0: sai,
1: per avere un figlio o no?
0: Magari, perché no, se avessi avuto la possibilità di avere una possibilità in più in un futuro, perché no? Li congeli, sono lì. Poi
1: sono lì,
0: decidi,
1: sì,
0: tu a un certo punto che cosa è giusto farne.
1: No, esatto. Il punto era un altro che io ti chiedevo. Cioè io ti chiedevo se tu, mettiamo single, l'avresti fatto oppure... avresti avuto sempre bisogno del tuo compagno, di qualcuno vicino che ti fosse particolarmente caro o vicino, insomma, nel senso che...
0: Ehi, Paola, come dici, allora te la rigiro a te la domanda, non è semplice rispondere a questa domanda.
1: No, io non l'avrei fatto.
0: Tu non l'avresti fatto, sicura?
1: No.
0: Non lo so, non lo so perché non so...
1: No, secondo me... cioè la famiglia deve essere la famiglia, deve essere un nucleo familiare, deve avere il compagno che poi tu l'ho sposato, che sia tuo marito.
0: Ma sai quante donne al giorno d'oggi hanno dei figli con un'inseminazione artificiale e sono
1: single? Perché vogliono figli
0: e non hanno trovato.
1: Ma da questo che io ti chiedevo,
0: il partner,
1: cioè, chiedevo se tu...
0: Non lo so, ti dico forse... Non lo so davvero perché ci vuole. Io queste donne le ammiro tantissimo perché hanno comunque una forza di volontà, un coraggio nel decidere di diventare madri da sole, perché poi questa
1: da
0: è la
1: sole,
0: verità,
1: insomma,
0: e ne conosco
1: esatto.
0: anche, e io le ammiro. Cioè, per me è tantissima ammirazione perché ti manca sempre l'appoggio, perché comunque
1: sì, ti tiri sul figlio da solo,
0: insomma, ti tiri sul figlio da sola, esatto. Non hai l'appoggio del marito,
1: esatto.
0: In due certe cose sono più un po' più semplici certe volte, no?
1: Sì,
0: se,
1: appunto. Io,
0: se trovi la persona
1: dico,
0: giusta, ovviamente, non che uno deve andare per
1: io
0: questo.
1: Io penso sempre al nucleo familiare, cioè alla famiglia, ecco, per me il punto di vista è quello.
0: Il punto
1: però
0: di vista è quello perché arrivi da una generazione in cui
1: ci
0: hanno insegnato questo, ma anche a me l'hanno insegnato, che la famiglia è la famiglia col papà, la mamma e i figli. Il mondo sta cambiando e bisogna, secondo me, essere pronti e anche aperti a capire che le famiglie possono essere anche composte
1: da single.
0: Da single.
1: Esatto. Senz'altro.
0: No,
1: però...
0: perché sono dell'idea che l'amore non manchi neanche nelle famiglie single.
1: No,
0: assolutamente,
1: no,
0: perché l'amore di un genitore è sempre.
1: Senz'altro, è sempre importante. Però quello che volevo dire era questo, forse perché io vengo da un'altra generazione, lo trovo un po' più difficile concepire il fatto che una mattina mi alzo e dico: beh, adesso voglio avere un figlio.
0: Lo capisco.
1: Non mi sarei sentita mai. Cioè, secondo me c'era sempre bisogno del papà, della mamma, hai capito?
0: Perché
1: anche
0: siamo...
1: dei nonni.
0: Sì,
1: sì. Perché sono cresciuta.
0: Perché siamo cresciute così, perché
1: esatto.
0: La società ci ha insegnato
1: poi che oggigiorno
0: questo.
1: Le cose cambiano, che le donne siano diverse, la vedono diversamente, io questo lo capisco. Però...
0: Ma sai, è anche, penso, fisiologico, perché nelle generazioni precedenti, nella tua, ma anche in quella prima, raramente una donna poteva permettersi di pensare alla carriera e basta, capisci?
1: No, esatto. Cioè, ci pensava perché ci doveva pensare.
0: Sì, ci pensava, ma non
1: perché...
0: poteva poi mettere in atto questo...
1: cosa più importante, no, senz'altro. Ma...
0: E quindi la portava inevitabilmente a sposarsi e avere dei figli. Secondo me qui il tutto nasce da una società che appunto, allora non solo la società è cambiata, ma la donna è cambiata, il ruolo della donna nella società è cambiata,
1: esatto.
0: La donna ha capito che può essere uguale all'uomo e quindi perché non può pensare a se stessa e alla propria carriera.
1: Senz'altro.
0: Questo sicuramente è... il punto di partenza del...
1: della congelazione degli ovuli.
0: Esatto, esatto. Quindi mi metto dalla parte delle donne. Possiamo guadagnare tempo? Forse sì. Possiamo, possiamo pensare a noi stesse prima di? Perché no? Io non sono contro.
1: Se la vedi sotto quel punto di vista lì, senz'altro.
0: Certo, perché... non mi fa piacere che io mi devo adattare ai ritmi della società, perché purtroppo è una società che non ci ha messo nelle condizioni di poter lavorare, diciamo, di potersi creare una carriera e allo stesso tempo di poter avere una famiglia. Questa è la verità. E quindi noi donne ci adattiamo alla società che alla fine... È difficile fare figli al giorno d'oggi, questa è la verità. È difficile dal punto di vista economico,
1: tu guarda
0: dal punto
1: i casi
0: di vista di tempo.
1: Di infertilità che esistono sono più

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.
3: Ciao, sono Anna di Emeron Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Emeron Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: Sei la più bella del mondo, Paola.
1: Ah sì, grazie. Mi sa di no, ma comunque grazie, fa piacere sentirselo dire
0: ogni
1: di
0: tanto
1: mattina,
0: ce lo dobbiamo dire.
1: Ma dai, ogni tanto ce lo dobbiamo
0: poi
1: dire.
0: Poi è bella sta canzone, anche quella
1: canzone
0: di Roff.
1: C'è la più bella del mondo, sì.
0: Sarà la più bella del mondo. Noi ci sentiamo così stamattina.
1: Beh, dobbiamo poi sentirci così, per la verità. Noi donne dobbiamo sentirci sempre belle, nonostante tutto, nonostante gli anni, nonostante i problemi, nonostante la salute.
0: Ma e soprattutto noi donne siamo tutte belle.
1: Effettivamente, sono tutte belle le mamme del mondo.
0: Esatto,
1: quindi,
0: anche le donne.
1: Le donne, mettiamo anche le donne.
0: Mettiamoci anche le donne.
1: Tanto le mamme sono sempre le donne.
0: Le mamme, le donne, le nonne, le zie, le amiche, le sorelle.
1: Appunto, quindi siamo non tutte. Vi preoccupate, non congelate i vostri ovuli, fate quello.
0: No, Paola, non farmi propaganda così. No, no, non ascoltate
1: fate
0: Paola.
1: Fate quello che credete. Tanto...
0: Fate quello che per voi è meglio.
1: Esatto, esatto. Adesso avete la scelta, si può fare.
0: Però fuori onda mi hai detto una cosa
1: giusta.
0: Giusta,
1: sbagliata.
0: Cosa no, no, ripetimela.
1: Cosa ti ho detto?
0: Ma come cosa mi hai detto? Mi hai detto, scusami, ma allora il vero problema è non tanto se è giusto o sbagliato questo social freezing, ma perché una donna si deve sentire costretta,
1: esatto,
0: a scegliere,
1: no, non dovrebbe,
0: tra carriera e famiglia tra,
1: esatto,
0: l'amore, diventare madre oppure mi realizzo io come donna.
1: Perché?
0: Perché? Perché la società non ci aiuta.
1: Questo, esatto, perché siamo sempre succubi di quello che dice la società o fa la società o i social media, diciamo, perché adesso la società e social media è la stessa cosa.
0: Sì.
1: Allora si diceva la società, adesso si dice, li chiamiamo i social media perché sono più avanzati
0: come
1: tutto. Noi non avevamo i telefonini, non avevamo i cellulari, non avevamo tutte queste cose, però insomma era la stessa cosa.
0: Sì. Perché c'è sempre un'aspettativa altissima.
1: Per
0: nella
1: noi donne,
0: donna,
1: senz'altro.
0: E questo ci porta a dover fare delle scelte che non vorremmo fare.
1: No, ma forse anche vogliamo, non lo so, questa è una scelta, è una cosa nuova per me.
0: No, allora, ovviamente non è che una, adesso partiamo dal presupposto, non è che una deve essere mamma per forza.
1: No,
0: io,
1: esatto,
0: sto dicendo nelle donne che vogliono diventare mamme, ma vogliono anche lavorare, avere una propria carriera, perché è giusto, una deve costruirsi il proprio io, la propria persona, come,
1: esatto,
0: dico io, il proprio posto nel mondo. Deve avere una mattina, tutte le mattine svegliarsi e avere un perché. E il perché, purtroppo, non è, come si pensava una volta, solo la famiglia.
1: No, esatto, oggigiorno perché c'è la carriera,
0: c'è la famiglia, c'è la vita sociale. Perché
1: quindi...
0: l'uomo sì e la donna deve sempre,
1: esatto,
0: scegliere? Perché? Perché? Questo è il vero nodo del perché una donna arrivi a pensare di dover congelare gli ovuli. Perché credo che non sia neanche una scelta così... semplice, cioè una ci deve pensare a fare una cosa del
1: ma
0: genere, anche perché a parte che non dimentichiamo è una procedura medica che comunque comporta,
1: sì,
0: un certo tipo di
1: cose.
0: Come iniezioni di ormoni,
1: sì,
0: eccetera,
1: diete particolari,
0: esatto,
1: no,
0: quindi non è che vai lì, prendi l'ovulo, ciao, e te ne vai.
1: Esatto. Ma quindi, è perché poi sempre, insomma, il mondo è praticamente sono sempre solo gli uomini che devono, cioè che sono non dico sopra di noi, ma è sempre
0: avvantaggiati.
1: Sono sempre avvantaggiati, esatto. Quindi è sempre la donna in fondo che si deve sacrificare. Perché
0: purtroppo
1: l'uomo cosa
0: ancora
1: si sacrifica?
0: Sì. Poco niente.
1: Cosa fa l'uomo? Niente. No, che cosa deve fare? Niente.
0: Siamo un po' di parte noi qua,
1: no,
0: al mondo della donna.
1: È il mondo della donna, quindi
0: no,
1: dobbiamo
0: però,
1: parlare di noi donne.
0: Però quindi credo che forse il social freezing, adesso lo chiamiamo anche noi così, non lo aiuta a risolvere questo problema. Cioè è un po' come se mettesse una toppa al problema della donna. Sei d'accordo, Paola?
1: Senz'altro, senz'altro. Però perché veramente chi deve fare sempre è la donna. Cioè l'uomo proprio.
0: È possibile che parliamo sempre di questo
1: è così,
0: e
1: perché
0: ancora...
1: è il mondo della donna.
0: No, no, parliamo, certo che ne parliamo, ma è sempre torniamo lì, sempre torniamo sulla donna, sulle aspettative che ha la donna, su tutto quello che deve fare la donna, e ancora non siamo riusciti come società e come mondo ad aiutare o comunque a trovare qualcosa perché non si debba arrivare a delle scelte così forti, passami il termine, come una donna che decide di congelare i propri ovuli perché non ha tempo di fare il figlio, perché poi pensa di essere troppo vecchia e perché la società...
1: Per mille ragioni comunque, perché le ragioni ci sono, il perché lo fai, no? Però ovviamente queste non sono ragioni che l'uomo si pone, perché non è mai...
0: Quindi siamo ancora governate dagli uomini, Paola?
1: Eh sì. Nonostante tutto,
0: nonostante la fatica che facciamo ogni giorno per affermarci.
1: Esatto, perché non, è sempre così. È sempre, tu guarda i casi che stanno succedendo adesso.
0: Non entriamo nel femminicidio, ovviamente, non volevo arrivare lì.
1: Quante donne senti che hanno ammazzato il marito? Quante?
0: Poche.
1: Quante?
0: Ancora poche?
1: Sulle conti sulle dita, ma quanti uomini senti che hanno ammazzato la compagna, fidanzata, la compagna? Quindi non mi dire che non c'è differenza, c'è differenza,
0: c'è,
1: come?
0: C'è, purtroppo c'è.
1: Purtroppo non so perché, non so se...
0: C'è differenza, e finché anche l'uomo non lo capirà, perché non tutti gli uomini sono uguali, adesso
1: ma
0: non
1: no,
0: vogliamo
1: non stiamo
0: assolutamente...
1: dicendo che tutti gli uomini sono degli assassini.
0: No, neanche tutti sono così delinquenti eccetera. Però c'è ancora latente, secondo me, nel cervello dell'uomo. E magari alcuni non se ne accorgono,
1: ma si sentono superiori, si sentono superiori e loro decidono.
0: Come se ancora vedono nella donna quella che comunque deve fare determinate cose che l'uomo non fa.
1: Esatto.
0: Delle piccole speranze io ogni tanto le vedo, però sono ancora piccole, cioè non c'è ancora questo cambio di ruolo che la società deve cercare veramente di dare all'uomo, di dare alla donna. Cioè ci vuole proprio un cambio di rotta nella cultura.
1: Però questo poi è sempre dato praticamente dalle mamme che hanno i figli, cioè dovrebbe essere
0: l'educazione in primis,
1: che le donne dovrebbero educare sti ragazzi, sti bambini, a concepire.
0: Sono d'accordo, perché la famiglia deve fare, ma sono anche d'accordo che è la società con la scuola che deve cercare di educare a questa cultura già dalle scuole elementari.
1: Ma non succede. Ancora non è successo.
0: Purtroppo ancora non c'è questo.
1: Se non avverrà nei prossimi anni, non lo so, ma al momento non...
0: Perché è lì che si plasmano gli uomini del futuro, ma anche le donne vanno educate, certo.
1: Tutte e due. Però è sempre lì, è sempre l'educazione, o sempre la scuola, diciamo, è l'ambiente, la scuola, perché... È dove
0: passa la maggior parte del
1: tempo. I bambini,
0: scuola,
1: i ragazzi, le bambine.
0: La scuola che deve essere poi supportata dal ruolo educativo, ovviamente, della famiglia.
1: Della famiglia, però siamo sempre lì, insomma, deve cominciare agli inizi, è sempre questo il punto. E purtroppo non è così. E poi sai com'è, l'umanità è così diversa anche da paese a paese.
0: Ovviamente le culture fanno, perché quindi... ci sono determinate culture in cui purtroppo il ruolo della donna è veramente... sminuito e in secondo piano.
1: Una portenza non esiste proprio, la donna non ha voce in capitolo, e quindi dipende anche da dove nasci, da dove cresci, l'ambiente in cui frequenti. Non è una cosa così semplice che puoi dire ma sì, facciamo così e risolviamo tutto. Non è così,
0: ci si deve lavorare parecchio,
1: appunto. Però sai, il futuro si spera sempre, no? Guarda i cambiamenti che sono avvenuti negli ultimi 10-15 anni,
0: anche negli ultimi 50-60, perché 50, abbiamo 60. Almeno raggiunto delle parità dal punto di vista di voto,
1: di tutto,
0: siamo indipendenti, possiamo permetterci di vivere la nostra vita da sola senza un uomo, possiamo fare tutto quello che ci...
1: Cosa che invece nel passato non succedeva, perché la donna se rimaneva sola era già...
0: La zitella,
1: ma zitella vista come tale,
0: in modo
1: come
0: negativo,
1: un outcast della società.
0: Ai tempi era qualcosa di negativo. Adesso ci ridiamo sopra.
1: No, adesso addirittura è single. Ma
0: single fa figo
1: niente.
0: Adesso
1: fa molto in essere single. Dire che una zitella era una cosa, anche perché poveretta la zitella. Vittel era veramente un outcast, non, cioè non era che era...
0: È vero.
1: Non poteva entrare in tutti i circoli, no, si doveva stare da sola perché non aveva la famiglia, non aveva il marito, non, quindi era una cosa... Adesso invece una che è singola è quasi una come posso dire, è quasi aver raggiunto un simbolo, perché prima non... Sì, adesso non se ne parla più, anzi... Non si fa neanche più caso. Ma...
0: È vero, no, ormai non c'è nessuna... Per me, quando... ormai non fai neanche più caso se una donna ti dice non ho figli,
1: no,
0: una volta,
1: no,
0: anzi,
1: no, non poteva essere
0: la libertà,
1: no.
0: Finalmente di scelta,
1: no.
0: L'abbiamo
1: volta,
0: raggiunta,
1: no, sì, una volta non era così, insomma.
0: No, infatti
1: mi ricordo che le donne, lo scopo principale era quello di
0: era
1: crescere,
0: quello
1: di trovare fidanzato e di sposarsi, insomma. E prima lo facevano meglio era, cioè non potevi pensare la donna che concepiva la carriera, erano pochissime quelle che si dedicavano a una carriera o di medico o di
0: sì,
1: whatever,
0: sì,
1: you know.
0: Perché magari lavoravano, ma erano sempre lavori molto umili.
1: No, ma veramente quando si andava a scuola, che io ero giovane, era trovare il fidanzato, magari anche benestante, che poi ti sposavi, stavi bene, avevi la tua
0: Via.
1: Famiglia. Questo era. Oggigiorno non esiste più questo.
0: Va bene, ringraziamo il cielo che abbiamo libertà di pensiero
1: e di poterne parlare
0: non
1: ci
0: una volta
1: in galera.
0: Esatto, non succederà niente oggi,
1: no.
0: Va bene, state con noi che stiamo già arrivando verso la fine, sono le 11:40 quasi, a far pochissimo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per giovedì 20 agosto: Addison Road Pennington, Days Road Croydon Park, Torrens Road, Pennington, Port Road, Hindmarsh and First Avenue, Woodville Gardens.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
6: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
7: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
6: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
7: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
6: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
7: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
6: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
7: sì?
6: Tu, ci vai tu.
7: Ci vado io.
6: Peter,
7: io
6: ragazzi,
7: e Peter, Clara.
6: A Taste of Italy Griffith.
7: Experience Italy in the heart of Griffith.
8: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
9: Il mondo della donna
10: è sponsorizzato da
9: CFC Australia.
11: Malizia, profumo d'impresa.
12: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia, oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesepresident@gmail.com. Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
3: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
3: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
3: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
3: Rocco Carpentieri
2: e Mira San Gregorio and the Boys.
3: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
4: Ciao, sono Anna di Amoron Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manure Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amoron Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.
5: Dove sarai bella e coccolata, cara Paola.
6: Esatto, esatto. Che ci abbiamo bisogno, vero?
5: Ne abbiamo allora, bisogno. Ne abbiamo bisogno sempre. Non sempre. Di belle lo siamo già.
6: Coccolate
5: un po' di più. Un po' di più, va bene. Allora, quasi le 11:50.
6: Salutiamo i nostri radioascoltatori, grazie per l'ascolto, siete stati in ascolto con noi.
5: Grazie. E lasciamo lo studio alle nostre Giovanna e Antonia per il programma di musica classica.
6: Esatto.
5: Rimanete con noi e noi, cara Paola, ci risentiamo giovedì prossimo.
6: Esatto.
5: Siamo qui se avete voglia, anzi, se volete ascoltare la puntata che non avete capito bene, andate sul
6: Cos'era l'argomento?
5: Andate sul nostro sito radioitaliana531.com.au, scaricate la app, così ci ascoltate da tutte le parti, chiamateci, siamo qui,
6: siamo sempre qui.
5: Vi rispondiamo, siamo qui e vi auguriamo un buon fine settimana.
6: Buon weekend, visto che il tempo oggi è bello, quindi uscite un po' all'aperto. E poi dopo sperando che il weekend sia bello.
5: Perché andiamo verso la primavera, Paola.
6: Eh sì, beh.
5: Dai, ce la facciamo.
6: C'è ancora un po'.
5: Ciao a tutti.
6: Ciao, buon weekend, ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È mezzogiorno.
2: Il mondo della donna
3: è sponsorizzato da
2: CFC Australia.
4: Felce azzurra, profuma la tua vita.
3: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.
4: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, giovedì 20 agosto 2026. Partiamo dallo sport. Sono state ufficializzate le date del Gather Round 2027. Il grande appuntamento del football australiano tornerà in Sud Australia da giovedì 8 a domenica 11 aprile. L'evento coinciderà con il periodo delle vacanze scolastiche in diverse parti dell'Australia, con l'obiettivo di favorire l'arrivo di migliaia di tifosi da tutto il paese. Il programma completo delle partite e le sedi saranno annunciati successivamente. Paura ieri pomeriggio nel centro di Adelaide per un incendio agli Union Hotel di Weymouth Street. I servizi di emergenza sono intervenuti poco prima delle 4, dopo che una grande quantità di fumo era stata vista uscire dal tetto dello storico albergo. Personale e clienti sono stati evacuati. L'incendio sarebbe partito dalla canna fumaria del camino al piano terra. Un uomo che lavorava nelle vicinanze è intervenuto con un estintore e dell'acqua, contribuendo a contenere le fiamme prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Secondo i servizi di emergenza, il fuoco è rimasto confinato alla canna fumaria e l'edificio ha riportato principalmente danni causati dal fumo. Continua intanto il dibattito sul futuro del Gran Premio di MotoGP ad Adelaide. Una petizione con 43.784 firme accettate è stata presentata al Parlamento del Sud Australia, chiedendo al governo di fermare il progetto e di tutelare le Adelaide Parklands. La petizione dovrebbe portare all'avvio di un'inchiesta parlamentare sui progetti previsti nelle aree verdi della città. Tra le principali preoccupazioni c'è anche il possibile impatto dei lavori sull'Oban, una delle principali arterie del trasporto pubblico di Adelaide, che registra circa 30.000 convalide di biglietti ogni giorno. Il Campbelltown City Council ha chiesto al governo maggiori informazioni sulle possibili interruzioni e deviazioni quando inizieranno i lavori per il circuito, previsti da dicembre. Il premier Peter Malinauskas ha però ribadito che il governo non intende cancellare il Gran Premio, previsto per novembre 2027. Il progetto definitivo del circuito è ancora in preparazione e sarà seguito da una consultazione pubblica. A livello nazionale aumenta l'attenzione sul rischio incendi in vista dei prossimi mesi. Le nuove previsioni stagionali indicano un aumento del pericolo di incendi in gran parte dell'Australia. Tra i fattori che stanno contribuendo alla situazione ci sono le condizioni più secche in alcune zone orientali del paese e una maggiore quantità di vegetazione disponibile come combustibile. Il possibile sviluppo di El Niño potrebbe inoltre favorire condizioni più calde e secche durante la prossima stagione. E ancora sul fronte nazionale emergono nuove preoccupazioni per i lavoratori stranieri impiegati in Australia attraverso il Pacific Australia Labour Mobility Scheme. Il caso di un lavoratore tongano rimasto ferito e successivamente senza un alloggio ha riacceso il dibattito sulle tutele previste dal programma. Il caso mette in evidenza possibili lacune nell'assistenza ai lavoratori che, dopo un infortunio o la perdita del proprio impiego, possono trovarsi in difficoltà economiche e con problemi legati al visto. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana, oggi il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con possibilità di rovesci durante la giornata. Le probabilità di pioggia saranno maggiori nei quartieri meridionali. La temperatura massima prevista è di 17 gradi, con venti inizialmente da nord-ovest che tenderanno a diventare occidentali nel primo pomeriggio. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
1: L'Adela Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Questa è Radio Italiana 531, che trasmette dagli studi di 215 Port Road, Haymarsh. Benvenuti amici all'ascolto del programma Nel mondo della lirica, a cura di Giovanna, con la collaborazione della nostra bravissima Antonia, sempre pronta ad aiutare. Buongiorno Antonia.
1: Grazie Giovanna, buongiorno e buongiorno a tutti in ascolto.
0: Bene, oggi ascolteremo musiche di Vivaldi, Gluck, Catalani, Puccini, Mozart, Ponchielli, breve biografia del compositore Beethoven e poi le vostre richieste. Buon ascolto! E iniziamo il programma dal concerto per due trombe, archi e continuo in Do maggiore di Antonio Vivaldi. Trasmettiamo il terzo movimento, l'Allegro. E qui suona l'orchestra da camera inglese diretta da Simon Preston.

Dal concerto per due trombe, archi e continuo in Do maggiore di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il terzo movimento, l'Allegro. Ha suonato l'orchestra da camera inglese diretta da Simon Preston. Ora abbiamo la voce di Luciano Pavarotti da Orfeo Euridice di Gluck. Ascoltiamo Che farò senza Euridice. E il tenore, come ho detto, è Luciano Pavarotti nel ruolo di Orfeo. L'orchestra è la Filarmonia diretta da Piero Gamba.

E abbiamo ascoltato Luciano Pavarotti nel brano Che farò senza Euridice da Orfeo Euridice di Gluck, ma questo brano originariamente era per mezzo soprano, per contralto o anche come Maria Callas lo canta, che è un soprano. E Luciano Pavarotti ha cantato nel ruolo di Orfeo. L'orchestra era la Filarmonia diretta da Piero Gamba. Ora andiamo a una voce di soprano. Dalla Vallée di Alfredo Catalani ascoltiamo Ebbene andrò lontana. Il soprano qui è Maria Chiara nel ruolo di Vallée. L'orchestra è National Philharmonic diretta da Kurt Herbert Edler.

0: Dall'opera La Vallée di Alfredo Catalani abbiamo ascoltato E ben ne andrò lontana. Il soprano era Maria Chiara nel ruolo di Vallée. L'orchestra, quella National Philharmonic, diretta da Kurt Herbert Edla. Allora mandi in onda la richiesta.
1: Sì, la richiesta di Gino di Victor Haber, e lui ha scelto Torna a Sorrento, interpretato da Luciano Pavarotti.
0: Scusa, ma non è Guido? Tu hai detto Gino.
1: Oh, scusa, Guido, perché sì, Guido di Victor Haber.
0: Sì.
1: Però salutiamo anche a Gino che ha telefonato, perché lui ascoltava sempre il programma del giardino dello sabato mattina.
0: Ma non era lui che...
1: No, era Gioi Forgione.
0: Oh.
1: Però Gino era un ascoltatore, e che lui
0: assiduo, vero? Sì,
1: tanto
0: sì.
1: Interessato del giardino, e mi ha informato che il suo giardino al momento va molto bene.
0: Ecco tutta la pioggia che abbiamo avuto, naturalmente.
1: Così tanti saluti, Gino. E comunque adesso andiamo alla richiesta di Guido di Victor Haber.

0: Abbiamo ascoltato Torna a Sorrento, interpretato da Luciano Pavarotti, che era la richiesta di Guido di Victor Haber.
1: Bene, torniamo al nostro programma e abbiamo un brano dalle nozze di Figaro di Mozart. E il brano è Dove sono? Il soprano è Kirite Canava nel ruolo della contessa. La accompagna l'Orchestra Filarmonia di Londra, diretta da Sir George Scholti.

0: Dalle nozze di Figaro di Mozart abbiamo ascoltato Dove sono? Il soprano era Kirite Kanava nel ruolo della contessa, l'ha accompagnato l'Orchestra Filarmonica di Londra diretta da Sir George Scholti. Manda in onda un'altra richiesta.
1: Sì, è la richiesta di Maria Teresa. Lei ha scelto Con te partirò, interpretato da Andrea Bocelli.

0: Abbiamo ascoltato con te Partirò, interpretato da Andrea Bocelli, che era la richiesta di Maria Teresa.
1: Andiamo col programma o
0: sì,
1: dopo?
0: Sì, col programma,
1: in onda.
0: Sì.
1: Allora, ascoltiamo ora dal terzo atto dell'opera Tosca di Giacomo Puccini e Lucea le stelle olezzava la terra, eccetera. Il tenore qui è Franco Corelli nel ruolo di Mario Cavaradossi. L'orchestra è quella di Santa Cecilia di Roma, diretta da Laurent Mazel.

E abbiamo ascoltato Il Lucean, le stelle o lezzava la terra dal terzo atto dell'opera Tosca di Giacomo Puccini. Il tenore era Franco Corelli nel ruolo di Mario Cavaradossi. L'orchestra, quella di Santa Cecilia di Roma, diretta da Lauren Mazzel. Andiamo avanti col... Sì. Allora... Dall'opera Aida, dal terzo atto della Aida di Giuseppe Verdi, ascoltiamo Qui Radames verrà, o patria mia, mai più ti rivedrò. Il soprano è Montserrat Cavaé, l'orchestra è quella New Philharmonia, diretta da Riccardo Muti.

0: Dalla voce del soprano Montserrat Caballé e dal terzo atto dell'opera Ida di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Quira da me sverrà, o patria mia mai più ti rivedrò. Come ho detto, il soprano era Montserrat Caballé, una voce fantastica, ha fatto un finale che ti fa venire la pelle d'oca. L'orchestra era la New Philharmonia diretta da Riccardo Muti. Abbiamo pronto qualche altro...
1: La richiesta per Angelo Maria.
0: Ok, per Angelo Maria, Una furtiva lacrima, cantato sempre da Mario Lanza. Yes, Una furtiva lacrima, sì. Cantato da chi? Da Mario Lanza,
1: Ma Mario Lanza, sì.

0: e abbiamo trasmesso Una furtiva lacrima dall'Elisir d'amore di Gaetano Donizetti e ha cantato Mario Lanza ed era la richiesta del nostro ascoltatore Angelo Maria. Hai un'altra richiesta?
1: Sì, la richiesta di Italia Vella e lei vuole ascoltare Granata interpretato da Luciano Pavarotti.

0: Abbiamo ascoltato Granate, interpretato da Luciano Pavarotti, che era la richiesta di Italia Vella.
1: Sì, ok. State ascoltando un programma di musica classica con Giovanna e Antonia. Se desiderate ascoltare qualche brano a voi gradito, fatecelo sapere, cercheremo di accontentarvi sempre, sempre, subito, subito. Ma sempre nel limite del possibile, naturalmente. Ok, hai un'altra richiesta adesso?
0: Sì.
1: La richiesta facciamo noi per Clara.
0: Sì, perché lei lascia sempre la scelta a noi.
1: Sì. Da...
0: Massenet, perché...
1: Meditation di Massenet, ascoltiamo, sì, per Clara, che a lei piace molto questo brano.

0: da Thais di Massenet abbiamo ascoltato Meditation ed era per la nostra Clara, che non dimentica mai di telefonare. Sì. Grazie Clara, un salutone.
1: Ed ora andiamo alla richiesta di Maria Crisanti. Lei voleva ascoltare il brano Mattinata e questa versione è interpretata da Benamino Gigli.

0: Abbiamo ascoltato Mattinata, interpretata da Beniamino Gigli, che era la richiesta di Maria Crisanti. E passiamo alla richiesta di Diodoro, e lui ha scelto Cuore non grato da Jonas Kaufmann.
1: Sì.
0: E lui ama tanto questa canzone perché ha detto che quando lui era pronto per venire in Australia aveva questa fidanzata, ma la mamma di questa fidanzata, perché era l'unica figlia
1: Figlia.
0: con cinque maschi, ha detto no, che non mandava la
1: Oh.
0: figlia in Australia. E così lei e Diodoro hanno pianto per tutto il giorno.
1: Oh, mi dispiace. Però è bello che i nostri ascoltatori ci raccontano le loro storie, vero Antonia?
0: Anche se
1: Sì.
0: sono storie
1: Sì,
0: tristi.
1: beh, triste o allegre, ma fateci sapere perché è molto bello.
0: Sì.
1: Sì, allora dove andiamo? A
0: Andiamo a
1: Jonas?
0: Katari, che è interpretato da Jonas
1: Kaufman.
0: Kaufman per Diodoro Iuliano.

0: Abbiamo ascoltato Cuore Ingrato, Catarì, Catarì, che era la richiesta di Diodoro e Uliano.
1: Tu lo sai che molte persone si confondono, pensano che Catarì, Catarì sia una canzone, e invece è parte della canzone, di Cuore Ingrato. Bene, abbiamo finito con le dediche?
0: Con le richieste.
1: Sì? Bene, torniamo al nostro programma e torniamo con una voce fantastica. Allora, dalla Fanciulla del West di Giacomo Puccini ascoltiamo Che la mi creda libero e lontano, è sopra una nuova vita di redenzione. E come ho detto, il tenore Mario Del Monaco, la voce più bella del mondo.
0: Bene.

0: 量。
1: Dalla fanciulla del West di Giacomo Puccini abbiamo ascoltato Che ella mi creda libero e lontano sopra una nuova vita di redenzione. E il tenore era Mario Del Monaco. Nessuno canta come Mario Del Monaco, no? Io sono proprio innamorata di quella voce, lo sapete tutti già. Maria Callas e Mario Del Monaco sono i miei preferiti. Vogliamo ascoltare ancora Mario Del Monaco in un'altra opera, dalla Gioconda di Amilcare Ponchielli. Prima ascoltiamo il preludio al primo atto. E l'orchestra è quella del Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Gian Andrea Gavazzeni, e poi ascolteremo altri brani cantati. Aspettiamo, vediamo. Funziona?

Questa era dalla Sinfonia numero 5 di Beethoven, il primo movimento, l'Allegro con brio. L'orchestra era quella sinfonica di Vienna, diretta da Otto Klemperer. E ora ascoltiamo chi era questo Ludwig van Beethoven. Nato a Bonn nel dicembre del 1770, Ludwig van Beethoven mostra fin da bambino il suo talento di pianista, tanto che suo padre, l'irascibile Johann, anch'egli musicista come il nonno di Beethoven, cerca di far fruttare economicamente le qualità artistiche del figlio, portandolo in giro per concerti ed esibizioni, così come era capitato qualche decennio prima a Mozart. Un anno fondamentale nella vita di Beethoven è il 1792, in cui il giovane Ludwig lascia Bonn e si trasferisce a Vienna, al seguito del grande compositore Haydn, che diventerà suo maestro. Ed ora ascoltiamo un brano dalla sonata al chiaro di luna.

E questa è la sonata al chiaro di luna di Beethoven. Infatti stiamo leggendo qualcosa sulla vita di Beethoven. Beethoven compone i primi capolavori dell'età giovanile, come il concerto per pianoforte e orchestra numero 1, i primi quartetti d'archi, la patetica celebre sonata per pianoforte, nonché la prima delle sue 9 sinfonie. Il successo è esaltante e la musica di Beethoven comincia a oltrepassare i confini dell'impero asburgico. Ma complicare questo periodo è soprattutto la più beffarda delle malattie, la sordità, che si manifesta crescente in questi anni e che il maestro cerca di nascondere astenendosi dai rapporti sociali. Il carattere e la forza di volontà di Beethoven, di grandezza pari quanto almeno al suo talento, permettono al musicista di continuare a comporre e a suonare. In questi anni produce altre 2 sinfonie leggendarie, la 5ª e la 6ª, detta la pastorale. La maturità artistica è raggiunta e i capolavori si susseguono con la composizione della celeberrima Per Elisa della 7ª sinfonia. E appunto ascoltiamo ora Per Elisa dalla 7ª sinfonia.

L'ultimo capolavoro, scusate, ma abbiamo ascoltato Per Elisa dalla Settima Sinfonia. L'ultimo capolavoro immortale è la Nona Sinfonia, che con l'incalzante cantato dell'Inno alla Gioia, scritto da Schiller, entrerà nella storia della musica e della cultura del vecchio continente, tanto da diventare l'inno ufficiale dell'Unione Europea. Beethoven, compositore omaggiato nei secoli a venire, si spegne nel marzo del 1827 a Vienna e migliaia di cittadini della capitale della musica non possono che rendere omaggio al maestro più grande del migliore dei musicisti. E quindi ascoltiamo dalla Nona Sinfonia, Inno alla Gioia.

0: È finito. Allora abbiamo ascoltato Inno alla gioia dalla Nona Sinfonia di Beethoven e oggi abbiamo un po' ascoltato da dove è nato, come è morto, poveraccio era sordo. Ok, cosa facciamo adesso?
1: Abbiamo tempo per un altro brano. Ah. Andiamo ad ascoltare il fior che avevi a me tu dato dal Carmen, interpretato da Franco Corelli.
0: Oh, va bene. E così me l'ascolto pure io, dai.

0: Franco Corelli abbiamo ascoltato dalla Carmen il fior che avevi a me tu dato, e con questo chiudiamo il programma di oggi. Grazie per averci seguito e per le vostre telefonate. A risentirci giovedì prossimo dalle 12 alle 14 come al solito. E un grazie, grazie grande alla mia... Non fare quelle mosse così, perché sei grande. Grazie per aiutarmi sempre a cercare quello che io non ho, va bene?
1: Grazie Giovanna, è sempre un piacere.
0: Ciao da Giovanna.
1: E grazie a tutti in ascolto per la vostra compagnia. E restate in ascolto con Radio Italiana 531. Dopo dello stacco ci sarà Michele, Giglio e Albina che presentano il programma L'Italiano allo specchio. Buon ascolto.

0: 531.
1: Sono le 13:59.
2: Speed camera locations per giovedì 20 agosto. Addison Road, Pennington. Days Road, Croydon Park. Torrens Road, Pennington. Port Road, Hindmarsh and First Avenue, Woodville Gardens.
3: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
4: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
3: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
4: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
3: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
4: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
3: E una bottiglia di vino, anzi due.
4: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
7: Radio Italiana.

0: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio e buona giornata di tutta la giornata. Non un pezzetto, ma tutta quanta, va bene?
1: Certo, certo.
0: Diamo il benvenuto anche alla nostra tuttofare Albina, che è arrivata puntualissima, anzi anche troppo, tanto che mi sono preoccupato.
1: La prima volta veramente, che sono sempre in ritardo.
0: Sono molto preoccupato, che è successo? Va bene, la cosa importante è che salutiamo tutti i nostri ascoltatori qui dallo studio Sanremo, il nostro programma L'Italiano allo Specchio. Oggi parleremo di qualcosa che non avrete mai sentito prima. Allora, Santino, tanti auguri, speriamo che tutto va bene. Naturalmente il gruppo di Findon con Antonio Damiano, Vincenzo, Michele, Giovanni, Antonio Lavista, e poi abbiamo Luciana e Franco Leo e tutti coloro che vengono da Lecce, Angelo Mario, ciao Angelo, metteremo qualcosa di tuo più tardi, Maria Teresa, Olga, il mio quasi cugino Cosimo di Castelforte, Martino e tutti i calabresi, mia moglie Fenicia, Assunta e Filippo, finalmente.
1: Una bella lista c'hai lì, eh?
0: Sì, diciamo. Dulcis in fondo,
1: sì.
0: Se voi volete che vi aggiungo pure alla lista, ma dovete telefonare, mi dice Michele, e io c'è anche un'altra signora che chiama spesso,
1: Enza,
0: e non mi ricordo come si chiama, e allora bisogna che mi richiama di nuovo,
1: sì.
0: Comunque, gentili ascoltatori, oggi parleremo del vocabolario della crusca. Dice, ma chi è? Che la crusca in inglese is bran,
1: yes,
0: cioè la parte che
1: the it is.
0: Lo sì. Scarto del grano,
1: sì.
0: E il vocabolario della crusca in italiano si chiama vocabolario della crusca. Ed è il vocabolario depositario di tutto ciò che sono le nuove parole e le vecchie parole. Praticamente è il vocabolario ufficiale della lingua italiana. È un po' come quello dell'Alliance Française. Eh?
1: Oh, yes.
0: Comunque ne parleremo più tardi. Adesso vi facciamo ascoltare una canzone e poi parleremo di questo vocabolario della crusca, di cui non ho mai sentito parlare qui alla radio. Allora, ascoltiamo adesso Lucio Dalla nella canzone che a me piace molto, che è Caruso.

0: Il grande Lucio Dalla, grande, veramente eccezionale.
1: Bellissima canzone.
0: Non solo, ma è un grande poeta anche, Lucio sì. Dalla, peccato. Tutti i meglio se ne stanno andando.
1: Sì, lui
0: piano piano.
1: Tempo che se n'è andato è.
0: Allora, che cos'è l'Accademia della Crusca? Perché io parlo di Crusca, dice, ma questo che vuole? L'Accademia della Crusca è molto importante, perché è la più famosa e longeva accademia italiana che si occupa della conoscenza storica e critica della lingua. Quindi praticamente, se voi volete sapere qualcosa riguardo alla lingua italiana ufficialmente, dovete andare nel sito dell'Accademia della Crusca. Questa accademia nacque nel 1582, nacque quasi per gioco, un gruppo di amici si misero d'accordo e che cosa facevano? Erano Francesco Grazzini, Bernardo Canigliani, Bastiano De Rossi, Bernardo Zacchini. Questi letterati si ritrovavano per praticamente giocare, componevano orazioni scherzose, burlesche, senza nessun pensiero scientifico. Però le cose cambiarono quando l'anno dopo entrò a far parte del gruppo Leonardo Salviati, che era un filologo e un teorico della lingua, e diede a questa Accademia della Crusca, che era già formata, un obiettivo specifico, che era, ed è ancora tutt'oggi, ripulire l'italiano e renderlo quanto più vicino possibile al fiorentino moderno. Questa è la, diciamo, il compito ufficiale dell'Accademia della Crusca. E così nel 1591 l'Accademia della Crusca inizia con la stesura di un'opera che fu, diciamo, qualcosa di eccezionale, monumentale. Fu l'apripista, per esempio, di tutti i grandi lessici delle altre lingue europee. L'Italia è stata la prima. Naturalmente poi è venuta il Francia, è venuta l'Inghilterra. L'Italia è stata la prima e quindi fu pubblicata la prima edizione nel 1612 e poi naturalmente il vocabolario dell'Accademia fu ampliato, ma fu anche oggetto di critiche, però si impose come punto di riferimento per normare e diffondere la lingua italiana. State attenti, è il punto di riferimento per normare, cioè dare una norma, una regola, e diffondere la lingua italiana. Quindi se qualcuno vuole qualcosa di ufficiale, la lingua italiana, deve andare nel vocabolario normale, però quello ufficiale è quella della Crusca. Naturalmente l'obiettivo dei Salviati, che era stato quello che aveva ideato l'impianto del vocabolario, naturalmente era quello di evidenziare la continuità tra la lingua italiana a lui contemporanea è quella trecentesca, parliamo 1600. Oggi l'Accademia della Crusca non pubblica più vocabolari. L'ultima edizione si è interrotta nel 1923 fermandosi alla O di ozono. Quindi se tu vuoi guardare il vocabolario della Crusca ufficiale, l'ultimo è stato quello del 1923. Da quel momento in poi l'attività di accademici e collaboratori della Crusca si è concentrata sulla filologia. Il nuovo progetto è stato curato dall'Accademia fino al 1985 e in seguito fu affidato all'opera del vocabolario italiano, che naturalmente del CNR, il Comitato Nazionale delle Ricerche, collabora con la Crusca e ne condivide la sede. Allora, cosa fa l'Accademia della Crusca? Lo parleremo fra un attimo, prima mettiamo un'altra canzone, dopodiché ne parleremo. Allora, adesso mettiamo una canzone di Edoardo Vianello, che è stato per molto tempo un grande, è stato per molto tempo un grande interprete della canzone romana. Ascoltiamo questa, O mio Signore.
1: Bella.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 8255-1947.
2: Il COASIP è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
4: A Taste of Italy Christmas dal 24 al 30 agosto.
3: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
4: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
3: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
4: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
3: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai
4: sì?
3: Tu, ci vai tu.
4: Ci vado io.
3: Peter,
4: io
3: ragazzi,
4: e Peter, Clara.
3: A Taste of Italy Griffith.
4: Experience Italy in the heart of Griffith. Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di quattro portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, Dinner Night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: Bene, allora dobbiamo adesso vedere, gentili ascoltatori, per quale ragione si chiamava vocabolario della crusca. Ma che c'entra la crusca? La crusca è il ben. Brand.
6: È come che si leva il male della parola.
5: Se tu prendi la spiga, levi il grano, quello che resta è la crusca.
6: That's right.
5: Quindi è la

0: alla raffinazione.
1: Certo.
0: Quando tu raffini il grano, sì, e allora c'è anche una macchina che lo fa questo qua.
1: Sì.
0: E quindi è una metafora perfetta, ripulitura della lingua, quindi la crusca perché ripulisce la lingua italiana. Questo è interessante, quindi
1: molto interessante.
0: Tutta la simbologia dell'Accademia è legata al grano e al pane.
1: Le cose importanti della vita.
0: a cominciare da quel verso di Petrarca che dice: il più bel fiore ne coglie, che loro scelsero come motto, questi cinque letterati, il più bel fiore ne coglie. Quindi coglievano il fiore migliore della lingua,
1: sì,
0: eliminavano la crusca. E poi naturalmente ognuno di loro aveva un soprannome. Uno si chiamava il frullone, un altro si chiamava l'infarinato, insomma si scherzavano, però crearono un'opera
1: importante
0: e che era un'apripista per tutte le altre lingue, perché poi anche i francesi anche gli inglesi l'hanno copiata. E i francesi soprattutto sono anche molto più severi degli italiani di oggi,
1: sì,
0: riguardo la lingua francese.
1: Noi abbiamo perso un po' di quella cosa.
0: Ma oggigiorno l'Accademia no, noi l'abbiamo persa, ma l'Accademia,
1: certo,
0: se tu vuoi sapere com'è, devi andare lì. E se vuoi far inserire una parola nuova nell'Accademia della Crusca, c'è un procedimento che devi fare, sì. Allora, dove si trova l'Accademia? Perché anche questo è importante. Ha sede a Firenze, nella villa dei Medici di Castello, detta anche Villa Reale, quindi è una sede molto,
1: molto
0: prestigiosa. E sul sito ci sono tutte le informazioni per prenotare una visita guidata, che potrebbe anche essere virtuale.
1: Sarebbe bello vedere.
0: Se volete andare a vederla dal vivo, però controllate che sia aperto anche il parco, e veramente vale la pena di visitarla. Che vanno a Firenze, vogliono tutti vedere il David, vogliono vedere.
1: Sì.
0: Però l'Accademia della Crusca, che è importantissima, che depositaria della lingua italiana, nessuno gliene frega niente. Allora, se tu vuoi proporre una nuova parola all'Accademia della Crusca, devi fare una specie di procedura. Praticamente basta conoscere la procedura e soprattutto essere consapevoli di qual è l'esito. Come si può fare? Se c'è una parola, sul sito dell'Accademia, nella sezione Lingua Italiana, si può selezionare parole nuove. Quindi voi andate Accademia della Lingua Italiana, parole nuove, e quindi segnalate la parola nuova e si aprirà un form da compilare con i dati, la parola proposta e la fonte da cui viene. Quindi chiunque lo può fare,
1: sì,
0: anche tu.
1: Sì.
0: Possiamo fare qualche
1: parola. Non sono bravi a trovare parole nuove.
0: Come no? Ci buttiamo qualche parola buona.
1: Sì.
0: Allora, naturalmente la Crusca legge e analizza tutti i suggerimenti e sceglie quelli che sono di maggiore interesse, anche in base alla frequenza delle richieste, e poi elabora le schede delle parole nuove. Una parola che viene considerata neologismo dall'Accademia della Crusca ha più probabilità di essere inserita nel lessico italiano, ma non è detto che questo accada, perché poi le case editrici dei vocabolari sono completamente autonome, quindi l'Accademia della Crusca è quella che stabilisce le nuove parole. Poi quelli che fanno i vocabolari sono indipendenti.
1: Un altro...
0: It's up to them, to
1: yes,
0: put it in. Specialmente oggi con tutte le parole straniere. Comunque, l'Accademia della Crusca mette a disposizione i professionisti editoriali, e quindi è molto, ma molto importante. Allora, gentili ascoltatori, adesso mettiamo un'altra canzone. Vediamo un po' cosa c'è di interessante. C'è il dialogo di Romina Power e Albano. Questa è una canzone che a noi ci interessa anche particolarmente, perché bisogna dialogare nella vita, è vero?
1: Sì, certo.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
2: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
3: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!

0: Bene, abbiamo ascoltato questa magnifica canzone. Allora, gentili ascoltatori, visto che abbiamo parlato del vocabolario della crusca, abbiamo detto di che cosa si tratta, magari ve lo ripetiamo anche la prossima settimana, così potete ricordarlo meglio. Adesso volevo parlare di un'altra grande opera monumentale italiana, che è l'Enciclopedia Treccani. L'Enciclopedia Treccani è un'enciclopedia di scienze, lettere, arti. È un'enciclopedia che è cominciata nel 1929 a Roma dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, e la sua prima edizione fu pubblicata in 35 volumi più un indice e completata nel 1937.
1: Non l'avevo mai sentito questo qui.
0: No?
1: No.
0: Però tu ce l'avevi la Treccani.
1: C'avevo la britannica, sì.
0: La britannica,
1: yeah.
0: Questa è la Treccani,
1: yeah.
0: È una cosa un po' diversa.
1: Differente, sì.
0: Allora, naturalmente, chi era il fondatore? Giovanni Treccani, era, mi pare che fosse di Brescia, vicino Brescia, e lui prende il nome, l'enciclopedia prende il nome da lui. E naturalmente chi c'era in questa enciclopedia Treccani? I più grandi artisti, filosofi, scienziati che ci potevano essere. Pensa che c'era qualcuno come Giovanni Gentile, Gaetano De Santis, Luigi Einaudi, Ugo Ietti, Francesco Salata, Vittorio Scalea. A te ti sembra questi nomi del 1939? Tu non eri nata, quindi
1: no.
0: Non lo sai,
1: no.
0: Neanche io, però sono nomi di personaggi molto importanti. Naturalmente, prima di questo, l'Italia non aveva mai avuto una grande enciclopedia universale, altrimenti era soltanto qualche rifacimento di opere straniere. E quindi praticamente Giovanni Gentile, che era ministro a quei tempi, volle incoraggiare questo imprenditore tessile. Era un imprenditore tessile questo Giovanni Treccani, aveva un sacco di soldi. Venne avvicinato quindi dagli amici, e conoscendo il suo mecenatismo gli proposero la pubblicazione di questa grande enciclopedia italiana. Quindi lui c'aveva i soldi, perché faceva i soldi,
1: era come
0: tessitore,
1: yes.
0: E sì, praticamente la seta, soprattutto. Naturalmente l'istituto doveva provvedere all'immenso lavoro, perché l'enciclopedia spazia un po' dappertutto, non è che solamente come il vocabolario della crusca
1: e la lingua, un'enciclopedia.
0: Quindi praticamente avevano qualcosa di eccezionale. Il primo editore fu il filosofo Giovanni Gentile, fu il primo animatore e direttore di questa enciclopedia italiana nel 1925. Poi non dimentichiamo che siamo in periodo fascista, e quindi bisognava stare molto attenti a pubblicare qualsiasi cosa, perché sì, al periodo fascista c'era un monitoraggio di quello che si pubblicava.
1: Sì.
0: Quindi, a parte il livello culturale e l'ampiezza dell'opera, bisognava stare attenti appunto a quello che si scriveva. Ora, naturalmente, ci furono più di 3.000 studiosi che parteciparono, di diverso orientamento, e l'opera doveva coinvolgere un po' tutta la migliore cultura nazionale, compresi molti studiosi ebrei. Questa è una cosa importante. E che naturalmente
1: erano dappertutto, dove...
0: Sì, ma gli ebrei erano dappertutto, ma erano anche antifascisti.
1: Sì, sì, molto.
0: Ebbero spesso, da tale lavoro, naturalmente, riuscirono queste persone a sopravvivere grazie a quest'opera. Perché lo pagavano, capito? Non solo, ma lui riuscì, Giovanni Gentile, una persona molto intelligente, grande mecenate, una persona molto... un filosofo di prima categoria, riuscì a mantenersi indipendente dall'interferenza del regime fascista. Quindi, naturalmente, gli argomenti trattati diedero origine nella prima edizione a 60 voci principali e 240.000 secondarie. Il redattore capo fu Antonino Pagliaro, e Gentile lo stesso, e naturalmente nel 1929 l'opera fu presa da Bruno Migliorini e poi da Umberto Bosco, che erano dei grandi letterati. Abbiamo detto, la prima edizione di 35 volumi fu pubblicata tra il 1929 e il 1937. Ora, naturalmente, ogni enciclopedia ha un appendice, perché ovviamente, mano a mano che si va avanti, bisogna modificare. Di questo parleremo fra poco, e fra poco adesso mettiamo un'altra canzone e poi dopo torniamo a voi.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come hai fatto?
1: Si è affidato ad Australian Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269 6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
1: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
5: Grazie, Claudia! Mi sento proprio bella! Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
1: Beata te! Io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
5: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
1: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
5: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
4: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
6: Allora, abbiamo in linea Tom Padula. Tom, sei lì? Mi senti? Tom? No, non mi senti. E come mai? Abbiamo messo tutto a posto.
7: Vedi se ti risponde ora.
6: Pronto, Tom? Allora, pronto? Tommaso, mi senti? Ma c'è qualche problema. Mettiamo un po' una canzone e poi ne riparliamo. Ok, vediamo un po', Allora, vediamo un po' cosa possiamo mettere. Tom, mi senti? Eppure ho messo tutto quello che serviva, ma non sembra che riesca a parlare. Va bene, comunque c'è Tom Padula che ha chiamato, speriamo che lo richiamo di nuovo e vediamo un po' quello che succede. Allora, adesso mettiamo un'altra canzone con Umberto Tozzi, Ti amo, così vediamo un po'.
8: Grazie, molte grazie, grazie infinite.

0: Tom, mi senti?
1: Sì, sì, sì.
0: Oh, meno male, va. Allora, se mi senti, stiamo tranquilli. Allora, abbiamo in linea il nostro Tom Padula, che da Melbourne ci, in genere ci racconta le sue meditazioni poetiche, che sono molto importanti anche perché lo aiutano a dormire in qualche maniera, perché lui si sveglia durante la notte e allora fanno un po' così da risveglio, ma poi durante la giornata non è che ti viene sonno, no?
1: No, ma i poeti sono persone di notte, anche quelli che scrivono le canzoni, quindi i musicisti, tutti lavorano di notte, a parte di essere...
0: Ma io veramente di notte dormo, adesso che me lo dici qualche volta mi sveglio.
2: Perché tu non sei creativo.
0: Ah, non sono creativo, no. Allora quando mi sveglio per andare al bagno, dopo che sono andato al bagno me vado a fare una poesia. No. non lo sapevo questo. Ah, oh, mi hai dato un'idea, non ci avevo mai pensato.
1: Online, tutto il mio lavoro online, su Tom Padula, su Facebook, di notte, e quindi la mattina uno apre, c'è qualcosa di nuovo ogni giorno.
0: Va bene, allora leggici le due poesie che abbiamo chiamato meditazioni poetiche.
1: Voglio soltanto ricordarvi che la Dante Alighieri di Melbourne ha celebrato 130 anni di attività, dal 1896. Quindi è stata la seconda Dante Alighieri stabilita nel mondo, dopo Roma. Quindi no, non c'è male.
0: È veramente è importante, sì.
1: E poi spero che avete letto qualcosa su Allora, io stavo a pagina 5 che vi arriva, e quindi ci sono i miei articoli.
0: Allora è un nuovo giornale che è pubblicato a Sydney, e mi pare che il direttore si chiama Marco Mosca o Santino.
1: Testa.
0: Ah, Marco Testa, sì. No, fra la mosca e la testa mi ero sbagliato. Allora Marco Testa,
1: no,
0: è...
1: Le mosche nella testa,
0: ma... e tu non ci fa una poesia, per favore. Non ci fare una poesia. Guarda, Marco Testa è molto bravo e praticamente ha un po' in qualche maniera ricalcato quello che fa anche il Globo, però, perché mi pare che... Tu fai il corrispondente comunque da Melbourne. Allora, leggici le poesie e poi ne parliamo.
1: Ok, il Signor dei Secoli è la prima. Corri veloce, o tempo fugace, ma perché, perché porti via con te così presto le poche gioie degli esseri senza resto? Perché non rimani un momento con mortali che vivono contenti? Però tu, che vivi anche dopo il passare del sole all'Occidente, dimmi se le passioni dei mortali cambiano l'ideale dell'occhio umano. Dimmi se l'alba, dopo l'ombra della notte, riporta fresco le gioie e le speranze del passato, col dorme sotto il cipresso.
0: Piano, piano.
1: Stendi la tua mano nella vita e ricorda l'or che è vietato il pensare ancora il calor della stella caduta in grembo a quel piccino del mio cuore. Fai fiorire le mie parole di una volta nel seno a qualcuno che ama ancora il dolce canto di un uccellino antico che spiega la sua voce all'infinito. Che la lingua è incredibile.
0: Mi ricordo quando hai fatto la lupa di Verga, mi ricordo che hai fatto quella parte molto importante. Mi ricordo ancora quell'opera, perché era una commedia molto molto interessante, vero? È lì che hai conosciuto tua moglie, mi pare, vero?
1: Sì, lei è venuta al teatro, perché abbiamo preso dei soldi dall'Australia Council allora
0: per fare la lupa.
1: Un comico mi disse: vai a trovare Annella lì all'Age, che ci farà un articolo, e difatti siamo arrivati sull'Age a pagina 3, e più pagina 1 con i $5,000 e poi 3,000 dall'Australia Council.
0: Beautiful. Ma comunque la lupa è stata un'opera veramente interessante. Io mi ricordo che l'ho vista ed è stata fatta molto bene da Osvaldo Maione, ovviamente. E tu eri recitavi, facevi la parte più importante.
1: Ma io ho fatto pure con il mio...
0: La Mandragola.
1: La Mandragola, che è su YouTube. Se voi andate su Tom Padula TV, su YouTube... E vi iscrivete a Tom Padula, perché ho bisogno di gente che mi segue. Ci sono quasi 2000 uploads, si chiamano in inglese. Quindi c'è tanto da vedere, poesia, teatro, interviste.
0: E allora bisogna andare sul sito di...
1: Su YouTube, Tom Padula TV.
0: Oh, perfetto. Allora, adesso raccontaci la prossima poesia, Tom Padula TV.
1: Questa poesia è stata scritta in classe davanti a un gruppo di studenti di INI, che loro mi chiesero la poesia. Io disse, io non so niente di poesia, questo è il titolo. Non l'ho vista mai, non la conosco, non l'ho incontrata, nessuno me ne ha mai parlato. Adesso ecco qua che finalmente uno mi vuole insegnare, aprire la porta alle mie emozioni. Ed ecco, ed io cosa faccio? Resto qui seduto e penso, perché mai anch'io non provo a scoprire quel che penso o sento, faccio. Scrivendolo, forse un giorno lo potrò dare ad un altro. Questo è stato scritto sulla lavagna.
0: Hai capito, l'hai fatta non di notte ma davanti alla classe, perché se, volevo ricordarvi che Tom Padula per più di 20 anni ha insegnato italiano, mi pare a Coburg che stava, è vero?
1: Sì, ho fatto scuola durante il giorno per la Victorian Education Department e sono stato il primo consulente di italiano per il Victoria nel 1976 all'80. Quindi,
0: per la lingua italiana nel HSC.
1: Quando sono entrato io c'erano soltanto 14 scuole dove si insegnava l'italiano, Michele, nel 74, e per io poi sono diventato segretario nel 76, c'era Abiuso e Casali, e dopo io ho fatto segretario, poi il presidente e anche il presidente nazionale.
0: Abiuso è mio compare.
1: Quando ho finito, aspetta, c'erano 80 scuole dove si insegnava l'italiano, ho dovuto trovare gli insegnanti, eccetera, eccetera, più la parte elementare, e il Sud Australia è stato molto attivo in questo, anche gli altri stati.
0: Certo. Mi è interessata, la seconda poesia è stata particolarmente interessante perché è ovvio che è spontanea, è stata fatta diciamo dal vivo, ecco, è una poesia molto interessante perché non l'hai pensata, l'hai buttata giù così come è venuta, e quindi per questo è molto bello.
1: È venuta nella classe perché loro mi dicevano una poesia, ma che caspita, ho detto io non so niente di poesia.
0: Ma non lo dire, perché adesso invece ne sai qualcosa.
2: Certo.
0: Va bene. Tom, veramente è stato un piacere ascoltarti, purtroppo abbiamo dei problemi, non dei problemi, abbiamo degli impegni che sono quelli della pubblicità.
1: Michele, io ti ringrazio enormemente a te per avermi chiesto di venire sul tuo programma il giovedì.
0: Ok, allora mi raccomando, quando venga a Melbourne c'ho il caffè pagato.
1: Non ti preoccupare, quello non conta. Ok. Dimmi, la prossima settimana ci siamo?
0: Siamo, sì. No, solamente quando vado al Veneto Club, che è il secondo giovedì del mese. Per il resto, no problem. Io e Albina siamo qua.
1: Ok.
0: Ti saluta anche Albina.
2: Sì.
1: Grazie a voi, grazie alla stazione pure, e a tutti gli ascoltatori. Grazie mille.
2: Ciao. Grazie a te, grazie Tom.
0: Ciao, Tom.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sono le 15 e un minuto.
5: Speed camera locations per giovedì 20 agosto. Addison Road, Pennington, Days Road, Croydon Park, Torrens Road, Pennington, Port Road, Hindmarsh and First Avenue, Woodville Gardens.
6: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
7: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAIA Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza. Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
8: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
7: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
8: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
7: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
8: I posti sono limitati.
7: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
8: Viaggio a Melbourne 2026.
7: Con noi di Radio Italiana 531.
9: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Bene, gentili ascoltatori, avete ascoltato questa magnifica canzone e adesso passiamo alla parte letterale, la parte letteraria del nostro programma, che comprende appunto racconti e soprattutto racconti di un po' di tanti, soprattutto di racconti di persone che sono, diciamo, di origine, che sono australiani. E Angelo Mario è uno di questi. Uno dei racconti che ha scritto è l'8 settembre del 1943. Perché mi interessa l'8 settembre del 1943? Perché quello fu l'anno in cui l'Italia, dichiarò guerra in qualche maniera alla Germania, perché l'8 settembre l'Italia abdicò e diventò, diciamo, nemica. Allora, ascoltiamo cosa succede, perché mio padre le raccontava che l'8 settembre dovette scappare, altrimenti...
1: 8 settembre 1943.

Questa data ricorda un armistizio che fu interpretato in modi diversi. Una resa? L'inizio della corsa verso la libertà? Il ritorno a casa dei nostri soldati? La fine dei bombardamenti aerei? Un tradimento verso i nostri alleati tedeschi? L'umiliazione sulla nostra baldanza del 10 giugno 1940? Forse solo i capi militari e politici potevano sapere e prevedere il futuro. A mio giudizio, strettamente personale, per il popolo significò, purtroppo erroneamente, la fine della guerra. Quante persone oggi ancora ricordano e riflettono su quella data? Non più tante. Io all'epoca correvo felice verso i 12 anni, un'età in cui il settore della memoria nel nostro cervello è ancora vergine e registra ogni avvenimento in maniera indelebile. Perciò ricordo bene che quell'8 settembre fu una giornata normale, passata a giocare con gli amici, tutti liberi da impegni scolastici. Improvvisamente, verso le 8 di sera, come un passaparola, di casa in casa un grido: la guerra è finita. Il piccolo sonnolento paese di poco più di 1000 anime, Mozzagrogno, in provincia di Chieti, fu sommerso di grida, voci, richiami, domande, scetticismo ed euforia insieme, che portava la gente sulle strade. Tutti sorridevano felici, anche se ancora increduli. Sarà vero? Sì, l'hanno ascoltato alla radio. Il proclama registrato del maresciallo Badoglio fu trasmesso da Leiar alle ore 19:43. Ed ecco che il suono delle campane a distesa fu una conferma e cancellò ogni dubbio. Le campane! Io non perdevo mai occasione di salire sul campanile per aiutare il sagrestano in quel divertente compito. Di corsa lo raggiunsi con un mio compagno. La piazza sotto di noi s'era rapidamente riempita di gente, come avveniva solamente la domenica all'uscita della messa cantata, o come era avvenuto in quel famoso 10 giugno 1940, quando, nonostante la pioggia, tutti erano accorsi ad applaudire il discorso del Duce per la nostra entrata in guerra. Ora si parlava solo di pace e del ritorno a casa dei nostri soldati. Non importava al momento capire chi aveva vinto e chi perso. Per tutti noi aveva vinto la pace. Non ci sembrò vero quel giorno che non ci sarebbe più stata la guerra, gli oscuramenti notturni, gli allarmi, i bombardamenti, le tessere annonarie. Perfino noi ragazzi, parteggianti per l'aviazione, facemmo pace con i nostri acerrimi nemici della Marina. Era giunto il momento, tirato un sospiro di sollievo, di voltare pagina verso una nuova vita. E allora, forza con quelle campane, suonate! Veramente, senza bisogno di sprone, suonammo fino al crepuscolo. Io scesi solo quando mia madre, a cenni dalla piazza sotto il campanile, mi fece capire che era ora di cena. A casa mia, per festeggiare quell'evento, un povero innocente coniglio di nome Pino aveva sacrificato la propria vita, finendo per condire una polenta. Più tardi il parroco Don Francesco improvvisò un vespro speciale al canto del Te Deum.
Un altro avvenimento degno di nota si era avuto il 25 luglio precedente, con la caduta del fascismo. Per noi ragazzi i cambiamenti erano stati pochi e di scarsa importanza. A partire da quella data dovevamo salutare il podestà e i maestri di scuola col saluto militare e non più con quello fascista. Erano state abolite le esercitazioni paramilitari del sabato, rimossi lapidi e fasci littori e non si cantavano più inni fascisti. Avevano cambiato i vertici del potere, ma la guerra era ancora lì e stavolta sul suolo italiano. Quell'8 settembre invece significava la fine delle ostilità, una svolta storica da godere, da festeggiare. Ieri, così vicino, era già un passato remoto da dimenticare. Domani ci penseremo a suo tempo, attingendo a piene mani dalla banca dell'ottimismo, dove eravamo creditori di 3 anni di guerra. Ieri e domani non trovarono posto nell'oggi felice di quell'8 settembre.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Zio, hai sentito la notizia?
3: Oddio, mi devo sedere.
2: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
3: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città. Quelli di Newton, un'istituzione.
2: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
3: Questa sì che è una bella notizia. Ma quando apre?
2: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
3: Si fa festa allora!
2: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova!
4: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition!
2: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
4: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
2: L'iscrizione alla competizione costa $50.
4: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
2: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
4: Che vinca il miglior salame!

non conoscere il futuro è il dono di Dio che può farci godere il tempo reale. Ma i successivi avvenimenti storici raggelarono i nostri sorrisi, dalla liberazione del Duce sul Gran Sasso il 12 settembre del 43 e la fondazione della Repubblica di Salò, alla dichiarazione di guerra alla Germania 13 ottobre 43. Chi di noi poteva immaginare che quell'8 settembre avrebbe segnato l'arrivo dei tedeschi, le fortificazioni della linea Gustav proprio attraverso i nostri paesi, i 6 mesi della lunga battaglia del Sandro, quando da terra, cielo e mare avrebbero vomitato su di noi una valanga di ferro e fuoco, cancellando interi villaggi e seminando morte. Chi poteva mai pensare che quella piazza in festa, da lì a 80 giorni, sarebbe stata coperta di morti, feriti e di crateri di bombe? Che il giardinetto intorno al monumento ai caduti sarebbe diventato terra di sepoltura di soldati alleati? Nella piazza sotto il campanile, nel punto esatto dove mia madre era venuta a chiamarmi per la cena, ci sarebbe stato un carro armato Tigre distrutto, le case a perdita d'occhio diroccate, la nostra chiesa devastata e il campanile dove mi trovavo crollato, con le 2 campane maggiori insieme alle 2 più piccole dell'orologio appena affioranti dalle macerie. Il nostro piccolo mondo non sarebbe mai più stato lo stesso. Oggi sembra tutto dimenticato, cancellato. Le ultime ed uniche cicatrici della guerra si notano appena sulla facciata sud del palazzo Stenta che dà su Piazza San Rocco. Che peccato non aver lasciato quel carro armato Tigre lì nella piazza, su una base di cemento, a fare da pandan col monumento ai caduti, come perenne ricordo e monito. La storia è una pessima maestra, se ancora oggi si crede che la violenza possa risolvere i problemi del mondo. Siamo rimasti in pochi a ricordare e raccontare quei giorni. Quante volte da ragazzo mi ero soffermato a leggere i nomi dei caduti della Prima Guerra Mondiale sul lato frontale di quel bel monumento eretto nel 1931. Chi poteva mai pensare all'epoca di dover usare gli altri 3 lati per i nomi delle vittime militari, civili e dei dispersi della Seconda Guerra Mondiale? Ci sono ancora piccoli spazi vuoti sul monumento. Auguriamoci di non doverli coprire con altri nomi.

0: E ringraziamo il nostro Angelo Mario per questa magnifica poesia. Adesso questa magnifica storia, veramente, perché storicamente l'8 settembre del 43 era una data storica in cui ci fu l'armistizio. L'Italia firmò un armistizio separato con gli alleati e quindi dopo, naturalmente, i tedeschi diventarono i nostri nemici, ecco. Mi ricordo che mi raccontava mio padre che dovette scappare,
1: sì,
0: che l'8 settembre era lui era ufficiale di picchetto e tutti scappavano, non capivo che era successo.
2: No, perché cominciavano a bombardare nei paesi. Mia mamma mi ricordo che diceva che hanno scappato nelle montagne per
0: certo, perché poi dopo di quello
2: paura, no?
0: Sì, e allora mio padre arrivò a casa, fece a pezzi la divisa, la fece proprio a pezzettini, perché se lo pigliavano lo fucilavano.
2: Yes.
0: Come ufficiale scappato,
2: sì,
0: praticamente loro consideravano tutti quelli che erano andati via traditori.
2: Yes.
0: Adesso vediamo un po' di poesie di Pascarella, vediamo un po' se c'è qualcosa di... Allora, vediamo un po'. Pascarella ha scritto diverse poesie. E adesso vediamo un po'. Vediamo questa che è Eterno, praticamente parla del lotto. Ecco il fatto. Lo prese dentro al letto dove stava in campagna in un casino, gli sigillò la bocca col cuscino e gli ammollò una cortellata in petto. Dunque ferita all'11 ci metto 1, il giorno 43 e assassino. Vado giù da Venanzio al botteghino e al popolo ci butto un bovoletto. All'estrazione, sabato passato, ci vie l'azione. Sabato invece di ferita, riesce se no, le 72, morto ammazzato. Ma guarda quante volte il Padre Eterno, che dà la fortuna della vita, ci ammazza, che piamo, forse ci ammazza fora, ci abbiava un terno. Scusate che non l'ho letta bene, perché effettivamente è scritto un po' così. Comunque, gentili ascoltatori, la cosa importante è la salute. Per il resto ci pensiamo dopo.
2: Sì.
0: Adesso volevo fare un'altra, fate ascoltare un'altra canzone. E nel frattempo siamo arrivati alle 3:25, quindi siamo praticamente in zona... vediamo un po', c'è Renato Carosone che ci vuole cantare questa piccolissima serenata, ascoltiamola.

la susurrará. Mi farò prestare un soldino di cielo, perché regalare lo voglio a te. Lo

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
7: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
8: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Allora, abbiamo anche fatto contento il nostro Santino, speriamo che ha gradito anche questo. Naturalmente, gentili ascoltatori, questo è il momento in cui facciamo un po' di poesia, e queste poesie le dedichiamo un po' a coloro che gli piace il dialetto romano. Allora, queste sono poesie di Pascarella, quindi, no, scusate, di Antonio Salustri, Trilussa. L'indecisi. Appena che scoppiava una tempesta, un pino in riva al mare abbassava la cresta. Una quercia le disse: a quanto pare voi pure vi inchinate secondo le ventate. Sì, gli rispose il pino, quello che dite è esatto, ma non capisco mai quando mi inchino se mi piago davvero o se m'adatto. Carina questa qua. E lui era anche molto satirico. La sincerità nei comizi. Tu non so se ti ricordi, ma in Italia si facevano i comizi.
1: Sì, mi ricordo un po'.
0: E si andava ai comizi e c'erano quelli che parlavano. Sì. È interessante anche. Però ovviamente dicevano quello che
1: volevi.
0: Sì. Il deputato, a dilla fra de noi, al comizio c'ha niente contro voia. Tanto che a me mi disse, oddio che noia, ma lo disse, è verissimo. Ma poi sai, come principio, dice, è con gioia che vengo, o cittadini in mezzo a voi, per onorare i martiri e l'eroe, vittime del pontefice e del boia. E lì rimise fora gli ideali. Gli schiavi, i tiranni, le catene, i re, i preti, l'anticlericale, e poi parlò degli principi sui. E allora pianse, pianse così bene che quasi ci rideva pure lui. E il venditore del fumo, questo è interessante, eh? Stiamo leggendo poesie, siete in ascolto dell'Italiano allo specchio, Radio Italiana 531, con Michele e Albina, e Michele sta leggendo una poesia di Trilussa, che si chiama Il venditore de fumo. Il gatto entrò in cucina e rubò un pollo, il coco se ne accorse e detto fatto gli corse appresso e l'agguantò per collo. Ma questa è incomprensione, disse il gatto, non hai visto che porto la collarina nera con un bollo? E chi c'ha questi qui non ho mai torto? E tengo per lo più la protezione d'un pezzo grosso degli più potenti che me le manna tutte quando buone. E il coco, che capì la situazione, si mise sull'attenti. Conosco più di un gatto che è disposto a vender fumo per mangiare l'arrosto. vabbè, grande questo qua. Adesso mettiamo, abbiamo ancora un po' di tempo, è un... La lontananza di Domenico Modugno, che è una bella canzone.
1: È bellissima, sì.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
4: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e $60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!

0: Altissimo, onnipotente, buon Signore, Tue sono le laude, la gloria e l'onore ed ogni benedizione. Ad Te solo, Altissimo, se confane. E nullo uomo è ne degno tementovare. Laudato sì, mi Signore, con tutte le Tue creature, specialmente Messer lo Frate Sole, lo quale è giorno ed allumini noi per Lui, ed ello è bello e radiante con grande splendore de Te, Altissimo, porta significazione. Laudato sì, mi Signore, per sora luna e le stelle, in cielo l'hai formate, clarite e preziose e belle. Laudato sì, mi Signore, per frate vento e per laure, e nubile e sereno, donne e tempo, per lo quale alle Tue creature dai sostentamento. Laudato sì, mi Signore, per sor acqua, la quale è molto utile ed umile e preziosa e casta. Laudato sì, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale è in allumini la notte, ed ello è bello e iocundo e robustoso e forte. Laudato sì, mi Signore, persona nostra madre terra, la quale le sustenta e governa e produce diversi frutti con coloriti fiori e erba. Laudato sì, mi Signore, per quelli che perdonano per lo Tuo amore e sostengo infirmità e tribolazione. Beati quelli che sosterranno in pace, che da Te, Altissimo, sirano incoronati. Laudato, Signore, per la sora nostra morte corporale, dalla quale nullo uomo vivente può scappare. Guai a quelli che morranno nelle peccate mortali. Beati quelli che troverà nelle Tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate e benedicete me, Signore, e ringraziate e serviateli con grande illuminate. Vi saluto, gentili ascoltatori, e vi ringrazio del vostro ascolto. Arrivederci alla prossima settimana. Allora, volevamo salutare tutti, Albina, e anche coloro che ci hanno telefonato, e naturalmente Radio Italiana, continuata l'ascolto di Radio Italiana 531. Arrivederci.
1: Grazie. Arrivederci a tutti, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao ciao.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Giovedì 20 agosto. Addison Road, Pennington. Days Road, Croydon Park. Torrens Road, Pennington. Port Road, Hindmarsh and First Avenue, Woodville Gardens. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: Radio Italiana 531, oggi facciamo una puntata un po' particolare qui con la Mangusta, essendo che faccio la mia prima intervista, perché qui con noi abbiamo un pugile italiano che ha deciso di trasferirsi in Australia come me. Ma prima di partire ha disputato ben 25 incontri dilettantistici in Italia e oggi sta continuando un po' il suo percorso dall'altra parte del mondo. E appunto cerchiamo di conoscere un po' meglio questa storia. Ma ora è il momento di mandare la sigla.

Radio Italiana 531, questo è il momento della mangusta. Io sono Marco Birra e oggi siamo qui per parlare insieme a Marco Calabrese, e questa è la seconda parte della sua intervista. Faccio un piccolo memorandum su chi è Marco Calabrese: è un pugile italiano che ha deciso di trasferirsi qua in Australia. Prima di partire ha disputato 25 incontri dilettantistici in Italia e oggi continua il suo percorso, diciamo, dall'altra parte del mondo. Questa è la sua seconda parte e oggi andiamo un po' più specifico su che cos'è la box italiana e che cos'è per lui la box in genere. Ma prima di tutto, sigla!

0: E adesso, Marco, arriviamo all'esperienza italiana, perché mi piacerebbe capire come descriveresti il livello della box dilettantistica italiana a parole tue, un discorso coinciso, capito? Com'è il livello secondo te?
1: Allora, breve, non siamo messi male, ma siamo disorganizzati, non abbiamo un metodo, nel senso ci sono alcune palestre che non sanno manco cos'è il passo pendolo, quella è la chiave, da dove partono tutti i colpi, comunque sposti il peso tramite la coordinazione dei piedi, quindi su alcune cose siamo messi un po' male, però ci abbiamo cuore, quindi poi ti parlo nel mio piccolo, ovviamente non è che sono uno che ne ha girate chissà che.
0: Le nostre opinioni sono
1: nel mio piccolo, quindi secondo me ci abbiamo margine, però come ogni problema in Italia ci mancano delle regole, oppure ce le abbiamo, dobbiamo seguire più un metodo, essere più
0: non è male il livello, però serve un po' di struttura.
1: Esatto, un po' di struttura, un po' di meritocrazia in più, ci sta un po' di questo, però per il resto non siamo messi malissimo, però potremmo fare molto meglio.
0: Potremmo fare meglio,
1: assolutamente.
0: L'altra domanda è: c'è stato un incontro che ti ha insegnato più di tutti? Anche se magari l'hai perso, non è che fa la differenza.
1: Ma che mi hai insegnato a livello tecnico o a livello personale?
0: Direi entrambi, cioè.
1: Allora, c'è così questo pugile di colore fortissimo, ma mi tirò un diretto destro, mamma mia, sono finito fuori dal ring, schiena a terra, madonna, me lo ricordo benissimo quel match, fuori casa, ci ho combattuto una volta. Seconda volta di nuovo me lo sono ritrovato, sempre lui. Quindi salire sul ring con uno che già ti ha tirato una bella cartella e te la ricordi, è così. Quel match ho pianto prima del match, un po' dall'adrenalina, un po' dalle cose. E la terza volta ci ho perso di nuovo ai regionali in finale, sempre con lui, però per pochissimo. E in queste tre volte sono andato sempre meglio. E la cosa che mi ha insegnato comunque è risalirci, non è facile.
0: Allora Marco, partiamo invece adesso a parlare di vita da pugile. Per te quanto conta la preparazione mentale rispetto a quella fisica?
1: Allora, sicuramente conta tanto. La preparazione mentale, comunque dentro di te devi sentirti: no, io sono più forte, me lo merito io di vincere, conta tantissimo. Però la preparazione fisica conta tanto, perché è quella che vinci, cioè nel senso il fisico fa nella box, è uno sport fisico, e se tu sei forte fisicamente, magari tecnicamente un po' meno, un po' quello, però fisicamente
0: ci devi essere, anche se sei di testa, ci sei di testa, ma comunque ci devi, quindi sono due cose che sono molto, devono essere molto bilanciate.
1: Anzi,
0: loro.
1: Io se proprio ti devo dire la mia, io ti direi più preparazione fisica.
0: Ok.
1: Mentalmente sì, fa tanto, però senza la base solida fisica non fai niente. Il cuore, la mentalità ti permette di finire il round, però il fisico ti permette di iniziarlo e di essere più. Poi ovviamente più il fisico è forte, più la mente poi diventa forte, certo, perché ci credi ancora di più.
0: Che sono due cose che vanno a livello.
1: Sì, sì, sì.
0: Com'è una settimana tipo quando ti preparavi per un match, okay, perché ora sei un attimo fermo, anche se ho capito bene vorresti riniziare.
1: Sì, sì, sì, adesso sono un po' fermo e sto ritrovando la mia routine, le mie abitudini, perché comunque sono in Australia, immigrato, devo lavorare, pagare i visti, non mi posso permettere di allenarmi due volte al giorno. Però primi 10 match comunque mi allenavo due volte al giorno, dal lunedì a sabato, se proprio la vuoi fare bene, anche sabato due volte al giorno, e domenica a mezza giornata se proprio la vuoi fare bene. Però magari la domenica mi riposavo, però due volte al giorno, perché facevo due volte al giorno, anche se è controproducente, però dovevo recuperare il gap, mi ero detto ho iniziato tardi, devo recuperare tutti gli allenamenti fatti. Però sì,
0: quanto è importante l'alimentazione durante il periodo di preparazione?
1: È la chiave, è il mio tallone d'Achille, come anche con tutti i pugili.
0: Penso di tutti i combattenti o tutti comunque gli sport dove il fattore categoria è incisivo.
1: Sì, infatti anche io credo di aver perso un po' di match, un po' perché ero fuori casa la maggior parte delle volte, però anche la categoria di peso fa tutto. Infatti quando io facevo i 65 stavo veramente bene, sto cercando adesso di rinseguirli, però sì, il peso secondo me è la chiave, cioè senza quello non fai niente.
0: Ok. Qual è l'allenamento invece che odi di più e quello che ti piace maggiormente?
1: Quello che mi piace maggiormente è tecnica, mi piace fare tecnica tantissimo, fatta bene possibilmente, perché ci sono anche certe palestre che non te la fanno fare bene. Quello che non mi piace di meno, gli addominali.
0: Di solito si fanno alla fine, se non ricordo male.
1: Alla fine, ma è solo una leggenda. Gli addominali alla fine, nel senso, se vai da solo e dici ok, li faccio dopo, dopo alla fine non li fai. Quindi meglio farli prima. No, però
0: un miraggio.
1: Però si devono fare.
0: Però sono importanti. L'addome è importante. L'addome, sì, la forza dell'addome
1: il corpo,
0: ci vuole.
1: Parte tutto.
0: C'è mai stata una fase dove a livello di pugilato mi hai pensato di mollare tutto? E se c'è stata, cosa ti ha fatto? Cosa ti ha dato la spinta per continuare?
1: Quando combattevo un po', sì, quando ero dai 15 ai 20 match, mi dicevo: ma chi me lo fa fare? Non guadagno soldi, sto lì, mi alleno, non esco, non faccio. Però poi dopo la testa va, tutto ti lascia a piedi, nel senso, una donna ti lascia a piedi, i soldi un giorno ci sono, un giorno no. Però la box sta sempre lì.
0: Cioè, è sempre lì con te, ti fa
1: compagnia. Sempre là, è sempre là. Pure che sei uscito, hai fatto, hai mangiato, hai bevuto, però poi dopo torni, sta sempre lì la box.
0: E poi è l'unica che ti fa sfogare davvero, dai.
1: È l'unica, è l'unica. E poi qui in Australia, dopo 8 mesi che ero qua, ho fatto sparring con uno davvero forte, che me li ricordo tutti i pugni, c'ho anche il video. Me li ricordo tutti, ho detto no, basta, basta, non ne ho, adesso buona, devo concentrarmi sui soldi, carriera, basta, non è, vado giusto per allenarmi, fare sacco. Però poi adesso ora sto riprendendo, torno sempre lì, quindi buona, è una parte della vita che è fondamentale per me.
0: E per fortuna che la box ci capisce, Marco, e ascoltiamo Tu mi hai capito di Madame featuring

0: l'Australia. La prima domanda, vabbè, quella è questa, quella fatidica: perché hai scelto proprio l'Australia tra tutti i paesi del mondo, no?
1: Ne ho sentito parlare bene, poi sui social c'era il boom dell'Australia, quindi non mi piaceva la situazione economica come stava andando in Italia, quindi ho detto cerchiamo opportunità migliori all'estero.
0: Ottimo. Hai trovato differenze tra palestre australiane e quelle italiane?
1: Appena sono arrivato, sì, qui comunque sono improntati sui soldi, qui ogni cosa paghi. Però sì, a livello proprio tecnico qui sono più improntati verso il professionismo, noi siamo ancora un po' più sui dilettanti.
0: Ok. Differenze tra stile di box australiano e quello italiano?
1: Ti ripeto, stile italiano non ne abbiamo uno perché non abbiamo un metodo. Qui sono più dei professionisti, sono più piantati, il colpo te lo devo far sentire. Invece noi magari siamo un po' più strategici.
0: È difficile inserirsi in una palestra quando arrivi dall'altra parte del mondo? Cioè, come sono stati i tuoi primi approcci con le palestre australiane?
1: Allora, più che altro sono molto friendly, sono molto simpatici, però la lingua è il problema. Cioè, magari sono simpatici ma non li capisco, quindi mi hanno trattato bene, poi anche perché paghi, quindi fondamentalmente
0: ti devo trattare bene, no? Non trovi più, giustamente. Come descriveresti il tuo stile sul ring? Più un attaccante, un contrattaccante, o preferisci lavorare di tecnica?
1: Che bello, bello. Allora, io fondamentalmente il mio maestro, lui era un po' longilineo e coordinato, tipo stile cubano, lui piaceva molto la box cubana, quindi c'ho quel bagaglio tecnico, però il mio fisico, io sono basso e torello, quindi devo stare chiuso, serrato, andare dentro. A me piace stare un po' con le mani giù, essere più stilista. Adesso sto iniziando a capire che devo stare più chiuso, serrato e vado dentro, perché il fisico, cioè proprio la fisica è quella.
0: Comunque la tua genetica fisica incide, per forza che incide, è normale,
1: capito?
0: No?
1: Così ho provato, ho vinto anche dei match stando alla lunga distanza, anche se ero più basso perché avevo un allungo migliore. Però sì, fondamentalmente è quello, è come usi l'allungo.
0: Poi, e qual è il tuo colpo preferito, Marco?
1: Gancio destro.
0: Gancio destro,
1: sì,
0: quello più forte,
1: sì,
0: pure probabilmente.
1: Gancio destro perché
0: è quello che ti senti più naturale anche.
1: Sì, overhand più che altro.

0: più russo, perché loro hanno preso
1: sì, come scuola sovietica,
0: sì, scuola sovietica, esatto. Però sì, Usyk tantissimo, che poi mi sono detto, visto lui è basso e sta alla lunga, e quindi pure io posso starci, quindi dipende, o stai alla lunga lunga o svai.
1: È un fisico anche un po' insolito per essere un peso massimo,
0: sì,
1: eh?
0: Sì, sì, sì, comunque è sempre più basso, comunque però è mancino, e già se sei mancino hai già, pure se sei più basso c'hai già una traiettoria più facile per incrociare, capito? Quindi è l'incrocio è fondamentale se sei basso, quindi già se sei ortodosso incrociare è già un po' più difficile, invece il mancino c'ha già proprio il sinistro pronto a incrociare, quindi sicuramente questo è un grande
1: è un punto a favore.
0: Esatto.
1: Fermi tutti perché è l'ora dei nostri sponsor.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Radio Italiana 531.

0: perché se parli di sport parli di passione ed è Johnny Marsiglia a spiegarcelo. Ascoltiamo appunto Passione di Johnny Marsiglia.
1: Ricordo quei giorni, non conoscevo i miei nonni, le origini, il mio sangue, l'Africa nei miei occhi, guarda che posto. L'oceano no, non finisce più, la festa no, non finisce più, non voglio andare.

0: Passione. Passione. Pezzi di vita. Pezzi di vita. Metto assieme pezzi di vita.
1: Tutto quello che senti riguarda me.
0: Passione.
1: Proprio tutto, segui me. Questa è
0: passione. Questa è la mia vita. Questa è la mia vita. Yeah.

0: Parliamo ora invece di emozioni. Qual è stata la vittoria che ricordi con più emozione e qual è stata invece la sconfitta che ti ha fatto crescere di più?
1: La vittoria, come dicevo prima, quella con quel pugile che veniva sempre dentro, che ci avevo perso e poi ci ho vinto, e quello è da tanta soddisfazione, perché prima ci perdi, poi ci rivinci.
0: Perché superare te stesso, ti vuol
1: sì,
0: dire.
1: Sì, tanta roba. E quello è quella che la sconfitta un po' che mi ricordo di più, che direi la finale del torneo, perché è stato un po', ero un po', ci sono rimasto un po' male, capito? Ero arrivato alla semifinale, quindi quello che, col terzo pugile, con quel pugile che ci ho combattuto tre volte, ci ho riperso, ma è stato un po'.
0: Certo. Cosa si prova nei 30 secondi prima che suoni il gong del primo round?
1: Mamma mia.
0: Che emozioni salgono su
1: quelli? Sale di tutto, ansia, guardi chi è l'avversario, chi non è. Poi dopo suona il gong, tutto si ferma, appunto. Cioè, nel senso, come ti sei preparato, dopo conta quello che hai fatto in passato. Cioè, se ti sei preparato bene, eccetera, eccetera. Però, sì, ansia.
0: Ti vengono tutti in mente tutti gli errori, dici, cavolo, devo fare meglio
1: pensare
0: questo.
1: No, non è vero, perché se ti sei convinto, ti sei preparato bene, sei sali convinto, il match lo vinci prima, lo vinci in palestra e ti alleni, non è che non fai niente, poi dopo è normale che arrivi lì e ti caghi addosso, capito? Perché non ti sei allenato bene, però se sei convinto, però sì, ansia, un po' di adrenalina, c'è sempre un po' di paura anche, però è quella, andarci incontro, quella è la cosa che
0: è quello che conta.
1: Sì, sì, sì.
0: Marco, quali sono invece i tuoi obiettivi per il futuro? Ormai il dilettantismo è andato, perché soprattutto sei andato via dall'Italia,
1: sì.
0: E quello ormai sei grossicello, sei grandicello per
1: sì,
0: quello.
1: Sì.
0: Mi dicevi che volevi passare a professionismo qua in Australia.
1: Allora, ti dico la verità, io adesso gli obiettivi per il futuro è avere una base economica stabile, cosa che non avevo mai avuto, quindi comunque sto costruendo anche quella parte, perché vanno di pari passo, non esiste faccio solo quello,
0: certo.
1: Comunque devo lavorare, devo studiare, migliorare le mie skills in tutto, però vivere senza box non posso, quindi voglio combattere ancora, voglio continuare. Sicuramente il dilettantismo no, perché non ha tanto senso, cioè nel senso non guadagni niente, spendi veramente tanto tanto di te stesso, quindi delle due, adesso se devo provare a fare qualcosa vorrei provare nel professionismo, almeno prendo una borsa, i pugni sono più duri, però ci sta, poi io vinco, perdo, che ti devo dire, se non ci provo, se non rischio, mi sento che poi arrivo a 40 anni, dico cavolo, non l'ho fatto. Ci ho provato,
0: rimorso,
1: lo faccio, perdo, anche nei dilettanti, io ho più sconfitte che vittorie, però l'ho fatto, sono salito sul ring, anche se ero un po', se ero svantaggiato rispetto agli altri che hanno incominciato, se ero un po' più basso, però l'ho fatto, amen. Poi una persona se mi vuole bene mi ama, non mi ama perché sono uno che vince o che perde, poi io è normale che il pugile che ha solo vittorie è bello, però andare anche con le sconfitte e continuare ad andare avanti con le persone che ti guardano non è facile,
0: anche come come rialzi la testa,
1: è facile quando vinci,
0: e
1: però
0: non avere rimorsi anche,
1: sì è facile quando vinci, ti senti, quando perdi, quando vinci tutti ti vogliono bene, bravo, è bellissimo quel colpo, poi magari se lo battevi quando perdi, quando hai perso lo stesso colpo dicono no, non è buono,
0: fa schifo,
1: Quindi io adesso sincero voglio continuare, anche se divento come Luigi Mantegna, non so se lo conosci,
0: ho sentito.
1: Luigi Mantegna è un pugile professionista che ha tipo 130 match da pro, tutte sconfitte.
0: Ah sì, ho capito, sì ho capito di chi.
1: Però lo chiamano DJ Mantegna, perché lui la sera va, il sabato sera dopo il match va a fare il DJ, e lui lo fa perché lo ama lo sport, e l'amore muove il mondo in tutto quanto, quindi io lo faccio perché io amo questo sport, punto. Poi vinco, perdo, che ti devo dire, ci ho provato, amen, sono Marco, questo sono, tanto questo è l'amore.
0: L'amore per questa, per il pugilato che ti spinge.
1: In tutto, l'amore è molto importante nella vita.
0: Dove ti immagini fra 5 anni, Marco?
1: Allora, 5 anni, adesso sinceramente
0: mi immagino, 5 anni, come
1: mi immagino che sono, che il mio conto in banca è veramente felice, veramente contento. Sì, è la prima cosa, perché ora ho visto il soldino australiano e mi piace.
0: Non è male, eh.
1: No, per niente. E poi mi piacciono i soldi, che ti devo dire? A me piace stare bene, ma poi con quei soldi mi piace fare del bene alle persone che voglio bene, punto. Questo è. Quindi mi ci vedo sicuramente con una bella base economica, che faccio continuo il mio sport, la mia vita, ciò che amo. Mi piacerebbe con una famiglia, anche se oggi non è facile costruirsi una famiglia. famiglia, le relazioni durature.
0: Anche perché difficile. Mi sembra un ragazzo molto puntato agli obiettivi.
1: Capisci?
0: Persone come te di solito non cercano storielle.
1: Capito? No, ma più che altro che storielle è qualcosa che ti fa crescere. Quindi, nel senso, io ora non ho tempo di andare nei locali a bere, a fare, a conoscere. Cioè, magari sì, ogni tanto sì, quando conosco persone, quello lo trovo sempre il tempo. Però sono molto concentrato sul costruirmi. Poi dopo voglio godermi la vita in base. Cioè, preferisco fare i sacrifici adesso e me la godo dopo.
0: Anche che ora c'è l'energia.
1: Capito?
0: Dopo, più avanti si va, più complicato diventa.
1: Capito? Poi, specialmente come sta andando adesso il mondo in Europa, Australia, hai visto i soldi? Adesso più andiamo avanti nel mondo, più ci sono ricchi, ricchi, ricchi o poveri, poveri, poveri. E io voglio provare a stare in quel.
0: Almeno a metà.
1: Un po' più su, un po' più su.
0: Ne uno nell'altro, esatto. Però, meno a metà.
1: Quindi sto pensando a sistemare queste cose e mi ci vedo così. Spero che vada tutto bene. E questa, così mi ci vedo.
0: Allora Marco, ora invece ti faccio delle domande, le cosiddette domande a bruciapelo. E rispondi con la prima cosa che ti viene in mente, ok?
1: Ok, va bene, andiamo.
0: Allora, partiamo con la prima. Il pugile più forte di sempre.
1: Mohamed Ali.
0: Il pugile italiano preferito.
1: Pugile italiano preferito di adesso. Diego Lenzi, anche Diego Lenzi, andata Diego Lenzi.
0: Il miglior incontro che hai visto?
1: Miglior incontro che ho visto, oddio, dal vivo, scusami, dal vivo.
0: Qualsiasi.
1: Miglior incontro che ho visto. Ah, madonna, non ce l'ho questa adesso. Però sì, se dovrei dire, mi piaceva Maidana contro Mayweather.
0: Ok. Combattere davanti a tanta gente o in una palestra piccola?
1: Tanta gente, ci sta.
0: Allenamento, mattina o sera?
1: Sera.
0: Sacco o sparring?
1: Sparring.
0: Pizza prima o dopo il match?
1: Dopo il match.
0: È meglio, se non la vuoi vomitare.
1: Esatto.
0: Se non avessi fatto box, quale sport avresti scelto?
1: Sicuramente o rugby o American football, qualcosa di simile, col contatto.
0: Un consiglio per chi vuole iniziare?
1: Inizia.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
5: Mi sento un nodo alla gola.
0: E noi non ci auguriamo di essere ricchi, ma di stare bene in salute e di essere soddisfatti a livello economico. E ascoltiamo Ricchi per sempre.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: E ormai siamo praticamente in chiusura, ma c'ho un altro paio di domande per te, non finiscono mai oggi, Marco.
1: Yes.
0: Che messaggio vuoi lasciare ai ragazzi italiani che vivono all'estero e magari stanno pensando di iniziare questo sport, uno sport come la box? E com'è la questione economica per te in Australia?
1: Ok, ok, allora se devo consigliare la box, assolutamente sì, a prescindere. Cioè, anche se uno non vuole combattere, comunque ti dà una direzione, ti fa dimagrire e comunque ti devi saper difendere. Cioè, nel senso, siamo uomini, cioè comunque se succede una cosa...
0: Uomini, anche donne, eh?
1: Scusatemi, assolutamente, soprattutto donne, anzi menano anche più forte di tanti uomini ultimamente. Però sì, quindi di iniziare a prescindere, giusto per, se poi magari non ti piace, fai un altro sport, però
0: provare, sì, quantomeno.
1: Esatto. E scusami, qual era
0: l'altra domanda? È qual è stata la tua questione, la tua questione economica in Australia?
1: Allora,
0: cioè, col tuo visto, mettere da parte?
1: Allora, io, per dirti, io volevo proprio cambiare vita, quindi io ho venduto tutto ciò che avevo in Italia prima di venire qua: moto, vestiti su Vinted, qualsiasi cosa,
0: ex ragazza,
1: tutto ex ragazza, via sell, quindi ho venduto tutto e sono venuto qua anche un po' col sogno australiano. Il sogno americano non c'è più, perché, cioè, non è che non c'è più, non puoi più farlo perché non ci sono i visti per farlo.
0: Trump l'ha resa un po' più dura.
1: Quindi c'è il sogno australiano, cioè è rimasto. Quindi sono venuto qui con avevo 3-4 mila euro sul conto e sono venuto qua e il secondo giorno ho iniziato subito a lavorare. Ho venduto le mie skill che avevo in Italia, ovvero fare il cuoco, fare nei ristoranti, e ho lavorato come un dannato. Ho fatto un anno e due mesi, tre mesi, cioè fino a oggi, fino a ieri ho lavorato, e in questo anno e passa lordo, ti parlo di quanto sono riuscito a mettere da parte. Ho fatto 75 mila dollari lordi in un anno di solo lavoro. Però ti ripeto, mi sono veramente spaccato la schiena. Facevo, lavoravo al ristorante, poi facevo Uber la notte, veramente ero venuto con la cosa che voglio costruire una base economica. E quindi così, quindi comunque l'Australia ti paga, quindi ci sono, i salari sono
0: alti.
1: Se ti
0: impegni comunque ti dà.
1: Paga, capito? Qui il lavoro è serio, qui non gli interessa quando vai a lavorare, chi conosci, chi è così, interessa come lavori. Se lavori bene, appunto, ti pago. Questa è la cosa, ti dico grazie per favore quando te ne vai. Veramente, poi anche a livello di diritti, proprio ti trattano bene qua se trovi le persone giuste.
0: Marco, per chi ti volesse seguire sui social,
1: sì,
0: dove possono seguire?
1: Potete seguire marco.calabrese7 su Instagram, su TikTok uguale marco.calabrese. Non pubblico tanto, magari qualche foto,
0: qualcosa. Vabbè, perché comunque sei bello busy, è bello impegnato,
1: esatto,
0: quindi
1: esatto,
0: ci sta che non pubblichi tanto.
1: Sì.
0: Marco, allora è stata una puntata bella piena di argomentazione. Abbiamo toccato la tua infanzia, il sogno australiano, ti sei presentato, la tua esperienza italiana, la tua vita da pugile, i consigli e i messaggi che hai dato. Insomma, ti ringrazio per essere stato qui con me. Spero che ci vediamo di nuovo qua, no? Magari non è la prima volta che passerai come ospite.
1: Yes,
0: no?
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Che è molto da raccontare.
1: Certo, certo, ce l'abbiamo da parlare. Poi magari possiamo fare qualche podcast, se magari le persone sono interessate, si fanno sentire, magari...
0: Sì, da idea nasce idea, insomma.
1: Certo,
0: no?
1: Certo, magari possiamo parlare dell'Australia, dei visti, possiamo dare qualche consiglio da immigrati alle persone.
0: Da poveri immigrati che
1: da
0: siamo.
1: Da poveri immigrati che siamo.
0: Grazie a Marco Calabrese.
1: Ci tengo a fare un saluto in generale, voglio fare un saluto a mia madre, a mio maestro, maestro Alicaia, a tutti gli amici della Bolognina Box, tutti gli amici che non mi faccio sentire, che sono busy, sono molto focalizzato qui in Australia. Scusatemi se non pubblico tanto, però vi penso a tutti quanti. Quando volete venire in Australia vi aspetto.
0: E visto che parliamo di sogni, è il momento di ascoltare Mezzo Sangue con Diventa Quello Che Sei.

0: Radio Italiana 531, oggi abbiamo conosciuto più da vicino la storia di Marco Calabrese, un pugile italiano che ha scelto di portare la sua passione dall'altra parte del mondo, qui in Australia. Dai suoi inizi in palestra fino ai 25 incontri disputati nel dilettantismo in Italia, abbiamo ripercorso le tappe più importanti della sua carriera parlando di sacrifici, allenamento, preparazione mentale, vittorie, sconfitte e di tutto quello che significa vivere la box non soltanto come sport, ma come vero e proprio percorso personale. Abbiamo poi parlato del trasferimento in Australia, delle differenze che Marco ha incontrato rispetto alla realtà italiana, nuove palestre, nuovi allenatori, un ambiente diverso e la necessità di ricominciare in parte da capo in un paese lontano da casa. La sua storia dimostra quanto determinazione, disciplina e capacità di adattarsi siano fondamentali per continuare a inseguire i propri obiettivi anche quando ci si trova dall'altra parte del mondo. E naturalmente abbiamo guardato al futuro, dal possibile passaggio al professionismo fino al sogno di affrontare incontri sempre più importanti e perché no arrivare un giorno a combattere per un titolo. Quello di Marco non è quindi soltanto la storia di un pugile, ma anche quella di un ragazzo italiano che ha avuto il coraggio di cambiare paese senza abbandonare la propria passione, continuando a lavorare per trasformare un sogno in un obiettivo concreto. Noi di Radio Italiana gli auguriamo il meglio per il suo percorso in Australia e speriamo di poterlo ritrovare presto qui, magari con nuovi incontri, nuove vittorie e nuovi traguardi da raccontare. Ed essendo che questa puntata era incentrata sulla seconda parte dell'intervista a lui dedicata, io chiuderei la puntata leggermente in anticipo. Chiedo Benia, perdonatemi, e metteremo un po' di pubblicità e poi passiamo subito con la sigla finale. Grazie a tutti, grazie per essere stati con la Mangusta, grazie per essere stati qui con me. Alla prossima puntata, al prossimo giovedì, sempre dalle 4 alle 5 pm qui solo ed esclusivamente su Radio Italiana 531.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
4: Davvero? Ma come ha fatto?
3: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
4: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
3: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
4: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
5: Australia Liga, Migration Agents.
1: Radio Italiana 531.

volte scordo di essere uno con te. L'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo cos'è. Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. È una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione, Donald Trump cambia strategia contro l'Iran. Washington punta ora a soffocare progressivamente l'economia di Teheran attraverso un embargo e sanzioni senza precedenti affiancati al blocco navale dei porti iraniani lungo e oltre lo stretto di Hormuz. Il segretario del tesoro Scott Bessent parla di un isolamento economico mai visto prima, tra le ipotesi il blocco delle merci via terra e soprattutto sanzioni secondarie contro banche e aziende che aiutano Teheran ad aggirare le restrizioni. Nel mirino potrebbe finire anche la Cina, che acquista oltre l'80% del petrolio iraniano esportato via mare. Una stretta sulle raffinerie e sugli istituti finanziari cinesi rischierebbe però di aprire un nuovo duro fronte tra Washington e Pechino. Trump ha intanto ordinato lo stop ai colloqui con la Repubblica Islamica.
5: Sale ancora la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran minaccia di colpire obiettivi americani in Europa in caso di un'ulteriore escalation. Secondo il Financial Times, tra i possibili bersagli ci sarebbero basi e asset statunitensi in Bulgaria e Cipro, oltre ai cavi sottomarini in fibra ottica nell'area di Hormuz. La NATO assicura: siamo preparati ad affrontare qualsiasi evenienza. Da Gaza intanto l'esercito israeliano chiede un'inchiesta penale sulla morte di Indra Rajab, la bambina palestinese di 5 anni rimasta intrappolata in un'auto dopo l'attacco nel quale furono uccisi i suoi familiari. La piccola rimase al telefono con i soccorritori della Mezzaluna Rossa fino alla morte.
4: Un'inchiesta anticorruzione arriva ai vertici del potere ucraino. Arrestata Irina Mudra, vice del presidente Volodymyr Zelensky, immediatamente licenziata dopo la notizia del suo coinvolgimento in un'indagine su un presunto giro di riciclaggio di denaro. In una precedente inchiesta erano già stati incriminati 5 deputati vicini al presidente. Intanto il Parlamento ha ratificato la nomina di Eugeni Kmara a ministro della difesa, mentre il suo predecessore Fedorov chiede che il paese torni al voto. Prosegue anche la guerra dei droni. Oltre 450 velivoli senza pilota hanno bersagliato la Russia, mentre a Kherson un attacco ha provocato 4 morti.
5: Veniamo in Italia. Dietro fronte di Sigfrido Ranucci sulla querela alla magistrata Clementina Forleo, il conduttore di Report aveva inizialmente annunciato l'azione legale dopo il post Facebook nel quale Forleo si chiedeva chi Ranucci stesse ricattando e perché volesse mantenere la conduzione della trasmissione. La magistrata ha replicato spiegando di aver semplicemente commentato notizie pubblicate dal Foglio e successivamente riprese da Salvo Sottile. In serata il cambio di posizione del giornalista. La querela non gliela faccio, ha detto Ranucci, spiegando che ora l'attenzione si sposterà sulle fonti originarie delle affermazioni. Per scrivere quelle cose, aggiunge, sicuramente hanno le prove.
4: Agguato a Trieste con 4 operai di nazionalità kosovara. I 4 erano a bordo di un'auto in via Rigutti quando sono stati accerchiati e aggrediti da diverse persone armate di coltelli e probabilmente anche di un martello, spray al peperoncino. Uno degli operai è rimasto ferito in modo serio, mentre gli altri 3 hanno riportato lesioni più lievi. Tutti sono stati trasportati all'ospedale di Cattinara. La polizia avrebbe già identificato 5 persone. Tra le ipotesi investigative è quella di un'aggressione maturata nell'ambito degli appalti del settore edile, ma al momento non viene esclusa alcuna pista.
5: È stato affermato dai carabinieri l'uomo accusato di aver aggredito la propria compagna Molini di Triora nell'Imperiese. La donna, di nazionalità francese, è stata colpita alla testa con una spranga e ferita ad una mano da un colpo sparato con una pistola che si è poi scoperto essere l'aria compressa. Era riuscita a fuggire e a rifugiarsi nei boschi, dove è stata raggiunta dai soccorritori e trasferita all'ospedale di Sanremo. Non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo era scappato ancora armato nel bosco. Dopo le ricerche condotte da decine di carabinieri è stato individuato, disarmato e fermato.
4: Infine allo sport, chiudiamo con il calcio. Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus, un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
3: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la Grande Gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
7: Dinner Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
8: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
9: Aiutami a sparire come c'è.
8: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Buonasera Adelaide, il trio delle meraviglie è tornato a farvi compagnia come tutti i giovedì sera in diretta dalla Radio Italiana 531. Buonasera Giuseppe, buonasera Giovanni. Iniziamo bene stasera.
1: Devo fare prima il show di lingua,
0: ci mettiamo la traghetta, ci mettiamo.
2: Bene, allora l'unica cosa che vogliamo, buonasera a tutti, buonasera anche a Michele, nostro carissimo Giuseppe, e dobbiamo pure ricordare che purtroppo Giuseppe, sai, come il diesel di una volta, devi farle riscaldare, devi ripetere l'entrata perché ti devi riscaldare, devi essere più eloquente. Dimmi, stavi dicendo?
1: Io vi ho salutato,
2: sì, fallo,
1: ho
2: di
1: detto
2: nuovo.
1: Bentornato a Gianni,
2: Giovanni.
1: Giovanni, scusate, un altro errore. E Michele o Miki?
0: Miki, meglio.
1: Miki?
0: Michele solo se faccio disastri, ma preferisco Miki.
1: Non è mica la prima volta.
2: Noi qui siamo in Italia, qui in questa zona, e si chiama Michele.
0: È territorio franco, vuol dire.
2: Sì, sì, siamo vicino al consolato pure.
0: Siamo praticamente a giri l'angolo, a Molfetta, e poi dopo scendi le scale e sei a Petrulo, visto?
1: No, devi girare le scale sulla sinistra. Invece se vai dritto vai a San Michele.
0: Ok, io inizio a con la bottiglia perché secondo me c'è già qualche buchetto sotto.
2: Poi mi sa che lo sta tirando con la cannuccia. Beh ragazzi, voglio ricordarvi sempre che siete sintonizzati sulla 531 e a tenervi compagnia fino alle ore 20 il programma No Break You, programma diretto dagli studi in italiano con un accento molfettese, un accento...
0: Modenese,
2: ecco qui, e poi un pochettino di petrolese pure, però parliamo italiano, per cui se volete aiutarci nella conversazione, numero di telefono, carissimo ammiraglio.
1: Che c'è?
2: Il telefono, che c'è?
0: Il numero di telefono per chiamarti.
1: Scusa, mi ero concentrato.
2: Togli quella bottiglia di lì, quello mi sa se sei più concentrato.
1: Mi stavo concentrando perché devo ricordare qualcosa che mi è stato richiesto la settimana scorsa.
2: Vabbè, ma adesso passiamo al numero prima, poi ce lo ricordiamo quello.
1: Io faccio come dico io, non devo ascoltare te.
2: Ma uno deve esserci sempre un leader qui, sei nel gruppo, vale, cioè, se il leader sono io.
1: Miki, tu che sei un capoccione, dimmi qualcosa di calmarsi a quel signorino là.
0: Ti faccio gli auguri in anticipo per il nonnetto. Metto le mani avanti.
1: Ma che, per la festa del papà?
0: È vero, poi c'è la festa del papà, che però noi essendo italiani quasi festeggia, però noi siamo a...
2: Ah, ma noi lo facciamo a marzo.
1: Come non si festeggia da noi?
2: In Italia si festeggia a marzo, San Giuseppe, la festa del papà.
1: Oh, il 19 marzo.
2: Sì, in Italia. Qui
1: in Italia.
2: Allora, bene, il numero di telefono, vuoi dirlo pure?
1: Non mi farei imbrogliare.
2: Non portargli freddo.
1: 83 40 77 00. Sei contento adesso?
2: Sicuramente. Allora, weekend com'è andato? Che cosa hai fatto tu per...
1: Weekend cosa ho fatto? Quando è stato weekend?
2: Sabato e domenica.
1: Quanti giorni fa?
2: 5 giorni.
0: Fai prima a dire cosa fa questo sabato e domenica, così ci metti le mani avanti per fare sto pranzo. Perché sto pranzo ormai ci stiamo portando avanti dal 15-18, non netto.
1: Poi non avete parlato più e io ho dimenticato.
0: Ok, sul primo punto dico no, sul secondo sono sicuramente sì. Però organizziamo, perché una persona qua, e alzo la mano, deve offrire, no?
1: Tu devi offrire,
0: esatto,
1: a tutti noi.
2: Non aspetta, no, a tutti noi, a noi tre.
1: No, e le mogli che portiamo insieme. Io porto la moglie, lui porta la moglie. Tu, se ti capita una mezza signorina, portala insieme.
0: Una mezza signorina?
1: Sì.
0: A mezzo busto? O busto intero?
1: Tutto dipende da che parte, poi quello di sopra.
2: Vabbè, quello
1: di
2: che
1: sopra.
2: Faccio, vado su.
0: Tiriamoci via quella.
2: Mamma mia, togliela, quello già sta pensando. Sono sicuro. Beh, ragazzi, allora voglio ricordarvi che qui sono le ore 18 e 14 minuti e mi sa che dobbiamo passare al primo stacchetto e dopodiché ritorniamo, no?
0: Esattamente. In Italia, invece, giusto per par condicio, sono esattamente... Le 10:45 e dopo lo stacchetto accontentiamo la richiesta di Last Week che è rimasta nella nota con una bella canzone di Vince Palumbo.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di 3 portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri, $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269-6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Allora, Mamma Anna, non ti ho dimenticato. Questa era la canzone richiesta da Mamma Anna la settimana scorsa e c'avevo un debito con lei e l'abbiamo mandata in onda adesso.
1: Come prima richiesta. Mamma
0: era di Vincenzo Palumbo.
2: Sì, però,
0: dedicata a Mamma Anna.
2: Ma da tutti noi, non soltanto da te. Perché lui si è fatto avanti, dici non ti ho dimenticato. E noi?
0: A me. Io parlo per me, non per te.
2: No.
1: Auguri.
2: Non è inclusivo.
0: Allora devo ragazzo, dire, non vi...
1: Non è democratico.
2: No, non è inclusivo, non ci include. Pensa che lui fa soltanto lui le cose.
0: Mi fa piangere.
1: Che hai tagliato la cipolla, hai tagliato.
0: No, non ho tagliato la cipolla. Mi fa proprio pena.
1: No. Dopo questo schiaffo ci vogliamo finire a chi sei e chi sei tu?
2: Dovete, no, più tardi.
0: Mi dovete licenziare.
2: Beh,
1: allora. È un po' difficile, dopo è un po' difficile secondo me.
0: Va bene.
2: Se no dopo rimaniamo soli.
1: Allora
0: mi dovete sopportare.
2: Vabbè, allora quello lo facciamo di sicuro. Beh, allora cominciamo con le prime notizie che ci sono arrivate in questo momento, oppure questa settimana. Io veramente, questa è una cosa che per me è un pochettino una sorpresa. Non pensavo, perché sappiamo benissimo che ogni giorno dell'anno è dedicato a qualcosa.
1: Yeah.
2: C'è il giorno della patata, il giorno del... Non avere...
1: Ah, ci credo.
2: Abbiamo detto adesso, non mi ricordo, sarà verso marzo che festeggiano questo... del tubero, e dopodiché ci sono tanti altri giorni dei fiori, giorni... Infatti oggi è il giorno dedicato alla zanzara, giorno mondiale dedicato alla zanzara, World Mosquitoes Day. Motivo per cui veramente che dicono in questo determinato giorno tanti anni fa, adesso mi è sfuggito il nome dello studioso, oppure di quei tempi facevano degli esperimenti, si rese conto che le zanzare femmine erano quelle che portavano la malaria. Il nome del scienziato non me lo ricordo.
1: Donald Ross,
2: ha visto? Uno che è capace con quella gente. Donald Ross si è reso conto che chi è che portava la malaria erano le zanzare femmine. Infatti è oggi dedicato alle zanzare, per cui molte volte mica c'hai un sottofondo del suono delle zanzare, no?
1: È fastidioso come il nonnetto.
2: Sì,
1: però c'è la canzone, La zanzara di Rita Pavone. Quindi.
2: La zanzara di Rita Pavone, beh certamente. Ti dico la sincera verità, io a me non riesco veramente a togliermene da torno. Infatti pure quando sono stato in Italia, verso maggio, che non dovevano essercene troppe, venivo sempre pizzicato da queste zanzare.
0: Ma dimmi una cosa, Giovanni. Come la zanzara porta la malaria e quando uno si ammala, no, c'è anche il rischio che può andare al cimitero, no?
2: Vabbè, ma questo succedeva anni fa, adesso queste malattie...
0: E noi stiamo parlando di anni fa.
2: Ecco perché voglio dirti, in quel periodo lì che c'era questa malattia, era diffusa la malaria, c'erano tante persone che morivano perché non c'era nessuna medicina. Quando era 1800 qualche cosa?
1: 97.
2: 1897, per cui questo scienziato, questo studioso, questo dottore, chi pare esso sia... è riuscito a rendersi conto che erano le zanzare femmine che portavano questa. Però adesso, ringraziando il Dio, ci sono vaccini, per cui se ti succede puoi pure basta una piccola seringa o qualche supposto e si toglie.
1: Vaccini, repellenti, roba che comunque sia può anche immunizzare la pelle.
0: Vabbè, ma nel passato diciamo che sono stati coloro che hanno sofferto, chissà che sono anche morti per la malaria, no?
1: Poi, ma ancora adesso con tanti tipi diversi, ma ancora adesso specialmente in Africa è

0: e ha vinto il premio Nobel 5 anni dopo per la medicina.
1: E va bene.
2: Tu ti devi sempre, se tu ti colleghi sulla 531 e in particolare il giovedì sera, abbiamo tutte queste notizie, queste informazioni.
1: Dove mi devo collegare?
0: Devi collegare il cervello prima di tutto.
1: No, con che mi devo collegare? No, con il cervello. No, lui voleva sapere della stazione radio o cos'è che sia.
2: Radio Italiana 531.
1: Ah, mi devo collegare con la 531
0: per ascoltare
1: ciò che stai dicendo.
2: Era in diretta, cioè parlando con te, però l'invito era per i nostri ascoltatori dall'altro lato, sintonizzarsi sul se veramente vogliono ascoltarci, vogliono sentirci e vogliono sentire novità strane. Siamo noi sulle 531 ogni giovedì sera, non vorrei più a tutti e due.
0: È un po' ci passiamo con quella bottiglia, la palla.
2: Sì, adesso me la porto a casa perché gli sta già dando sul. Bene, allora a questo punto passiamo allo stacco musicale. Vogliamo aggiungere qualche altra cosa?
0: Mettiamo la zanzara che dura giusto. Rita Pavone ha fatto una canzone. Se io provo a pensare, già la zanzara fa un rumore fastidioso. Pensa cantato con la voce di Rita Pavone, quanto fastidio fa questa canzone. C'è una voce un po' petulante, no? Molto acuta. Che era sposata con.
1: Teddy Riner.
0: Oh, miracolo, l'abbiamo recuperato. Te l'ho detto, a volte è facile. Sai quando accendi il computer o accendi lo smartphone? Eh? Devi fare così col cervello.
1: No, ma io accendo il cervello che ho.
0: Accendi la catena.
2: Tira la catena.
1: È che è un gabinetto.
2: Dammi queste bottiglie.
1: No, è lui che ha sbagliato, non io.
2: Lo so, tra tutte e due, trova uno buono.
1: Tu non vuoi che noi beviamo perché te la vuoi portare a casa.
0: Io non bevo, guarda, veramente, se me la tiri via mi fa un piacere, ti giuro.
1: Ma lui se la vuoi portare a casa.
0: No, ma a Gianni l'ho tratto bene io, non ti preoccupare.
1: Io non la spacco in fronte se se la porto a casa.
2: Che vuoi farci?
0: Mi sa che è il quarto numero che chiude la serata quella bottiglia.
2: Beh, passiamo alla canzone che è meglio, va.
0: Stendiamo, come si dice, un velo pietoso. Chi guarda? Non è detto siamo qua, chi stai guardando?
1: No, comincia a far caldo. Andiamo fa caldo.
0: Perché c'ho anche la roba termica addosso, perché a Ely Beach faceva freddo stasera.
2: Ci vuoi dire pure le mutande, che pure lì c'è la torre termica.
0: Io non le porto le mutande.

0: in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatteville in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Complimenti a Giovanni che trova sempre la canzone perfetta. Io già preparo la mia nomade, preparo poi Nonnetto, toccherà anche a te una bella canzone Mulfet House.
1: No, lui c'ha parecchi fogli di canzone maffettese.
2: Quante ne vuoi?
0: Una, a richiesta. Fate voi, dottor.
1: Una alla volta.
2: Una alla volta. Sì, certamente. Allora te le trovo.
1: Allora, vieni un pochettino più vicino alla bottiglia e metti il cappello. Perché fa freddo?
2: Scusa, Giovanni.
1: Più vicino alla bottiglia.
2: Scusa Giovanni, che sono più vecchio di te, mi devi rispettare, ok?
1: Ti sto rispettando.
2: No, non mi stai rispettando, mi stai... You're telling me off, right?
0: Ti do ragione, Soda, che anche prima...
2: Anche a me o a lui?
0: A te, perché nella mia gaffa prima io ho detto devi accendere la... Cosa ho detto? Oh mio Dio, quello no, devi tirare la catena, devi tirare. È Gianni.
2: E purtroppo dobbiamo sopportarlo.
0: Soprattutto te a cena dopo, quindi auguri.
2: Dobbiamo portarlo a cena dopo. Oh,
0: non fate un tetta a tetta.
1: No, quelli è come facevano gli indiani, il calumè della pace.
0: Ah.
1: Quindi facciamo il bicchiere della pace.
2: Sa cos'è che vuole sempre... Che
0: le cuffie, non netto.
2: Vuole sempre che gli do
1: dicendo, metti il cappello.
0: Ma se non lo spieghi in italiano largo non lo capisce.
2: Vuole sempre che gli do la ricevuta e poi trova tutti i difetti, però non dice che ho pagato, però mi hanno chiesto come si chiama,
1: cioè lo sconto.
2: No, fatto, vai là. E loro dicono che c'hai un flyby, c'hai.
1: Ah,
2: e su flyby risparmi pure $4-5. Quelli non lo consideri mai.
1: No, però
2: tu consideri sempre quando io compro i colli per delle galline.
1: La cosa pure che devi pensare pure è pure questo, che quando fai i flyby vanno dei punti che tu poi li accumuli e puoi andare pure in Italia con quei punti.
2: Sì, con $10 che sta.
1: Accumuli punti. Va bene, passiamo a qualche cosa di più interessante. Oltre alla nostra battuta, vogliamo ricordarvi sempre che siete sintonizzati in compagnia con Michele, Giuseppe e Giovanni, il programma Non Reggo Più, e stiamo qui con voi, insieme a voi, fino alle ore 20. Ah.
2: Come sei precisa, Giovanni.
1: Certamente.
2: Fosse il tuo orologio così preciso.
1: Sempre, spacco centello.
2: Sì.
1: Mezzogiorno si ferma.
2: A mezzogiorno.
1: Sì, va più avanti.
0: Ma ci arriva a mezzogiorno.
2: Poi aspetta, a mezzogiorno incomincia alle 10 e si ferma a mezzogiorno. E poi nient'altro per il resto del giorno. Hai capito?
0: Che stai dicendo?
1: Non ho capito. Beh, ritorniamo
0: a noi. I don't understand more for thousand, sorry, non è
2: tutto. Te lo spiego.
1: Te lo spiego dopo. Noi ritorniamo a noi. Veramente c'è stata una notizia che mi ha incuriosito parecchio, che a Melbourne c'è stato un aumento di iscrizioni a classe per l'autodifesa da parte delle donne. Donne di qualsiasi età, ragazze... teenagers, 20 anni, insomma, di tutta l'età si sono aumentate le iscrizioni per questo tipo di classe. Motivo perché veramente spenda quello che dicevano, che le donne in questo periodo si sentono un pochettino, non si sentono troppo sicure e automatica vogliono imparare metodi di autodifesa, perché può darsi che molte volte, penso, speriamo di più, che in tante volte può aiutarle in qualsiasi, cioè in un modo, se uno viene aggredito o abusato o tante altre cose qui. E sembra che veramente questa cosa anche in Sud Australia sta dando, diventata abbastanza
0: comune.
1: Ecco qua, visto. Tu che ne pensi, maestro? Adesso una cosa seria, tu pensi una cosa delle donne che imparano l'autodifesa?
2: Ma fanno bene, giù.
1: Ecco qui.
2: Poco, ma sicuro, fanno benissimo. Perché quello, quando vedi il telegiornale o il telegiornale italiano, è una cosa da farti i capelli ricci. Perché ogni giorno il marito che ammazza con la fidanzata e ne fanno due o tre al giorno.
1: Il femminicidio, in Italia.
2: Poi ci stanno coloro che vanno in piazza guardando un festival o dei cantanti e roba va, e vengono attaccati da questi da quest'altra persona. No, non voglio dire il nome giusto perché non si può dire. Hai capito? È logico che ti devi difendere. A volte trovi qualche uomo che ti aiuta, ma però è quando ti trovi solo. Devi fare qualcosa.
1: No, hai perfettamente ragione, perché anche oggi parlavano di un fatto che è successo un pochettino di tempo fa e sono riusciti a prendere quel ragazzo che non ha abusato, ma più o meno ha tentato di fare... Aveva 13 anni.
3: Una roba vergognosa.
1: Dici tu 13 anni, noi 13 anni stavamo a casa, oppure stavi nelle colline. Invece questi qui già vanno in giro a creare problemi a queste persone. E secondo me, come ha detto pure, hanno perfettamente ragione che le donne veramente iniziano a diventare un pochettino più... Poi immagino un pochettino se tu o lui o io, o tu prendi una donna che sa difendersi pure, ti gonfia pure quando se casomai qualcosa, per cui devi fare pure attenzione.
3: Esatto, pensarci due volte, però... Sono d'accordo con voi perché è una misura che purtroppo in questo tempo, è brutto dirlo, ci vuole. Oltre all'autodifesa vengono anche munite di spray peperoncino al pepe, così da stordire la potenziale aggressore. Non sono bei tempi ovviamente, però c'è sempre da fare molta attenzione. Sta aumentando, come diceva anche il buon Giovanni, anche qua in Adelaide, c'è molta richiesta. La polizia ovviamente non ce la fa a tamponare tutto, perché è un attimo, stando in CBD e vedendo Rand Street praticamente lo schifo di tutti quanti nel fine settimana, diciamo che è anche un bene se la donna può almeno fare un qualcosa per reagire a un tentativo di... Io non lo chiamo nemmeno essere umano o uomo, perché non sono né l'uno né l'altro, sono neanche bestie, perché le bestie a qualcosa servono, sono solo rubatori, persone che rubano ossigeno, secondo me sono cose che rubano ossigeno, non devono essere classificate, perché la donna deve essere sempre trattata come un fiore.
2: Ma ci sta anche in giro, quando vedo il telegiornale a volte, questi ragazzi che vanno a scuola e poiché il professore non gli ha dato un voto che per lui è meglio di quello che lui ha ricevuto, lo aspettano fuori e lo fanno bello, nuovo professore.
3: È un po'...
2: Ma sono... diciamo non sono adulti, sono ragazzini,
3: ragazzi. È quella, ecco, che adulti ti diventeranno, che sono i primi. No Giuseppe, è una cosa brutta se l'educazione non parte dalle famiglie, se non c'è un minimo di comunità, se questi ragazzi sono sempre più lasciati a loro stessi, questo telefono in mano H24. Che generazione sta arrivando? L'unica cosa buona che stanno dicendo è che non sono dipendenti dagli alcolici i giovani di adesso, che il consumo di alcol è molto diminuito, però stanno diventando un tutt'uno col telefono. Quindi ciò che viene trasmesso, ciò che viene fatto con i reels o qualcosa con i social, per loro diventa quasi la realtà, ed è una realtà distopica.
1: Io penso, e sono sicuro, che non ci sono, se tu fai qualche cosa, non ci sono, cioè non viene penalizzato, ecco qui, perché anche noi quando crescevamo, tu stavi a casa, quando succedeva qualche cosa, tu andavi a casa, o tua mamma o tuo papà o i tuoi nonni ti facevano nero, perché avevi fatto qualche cosa di sbagliato. Invece sì, anche adesso, io ricordo che quando eravamo ragazzi, andavo a scuola, all'elementare, signora, se non impara datelo. Cioè, quella era l'idea, però penso che pure quella era sbagliata. Invece al momento no, penso che infatti anche come a livello dei professori, pure se casomai si comportano, cioè fanno una nota, mettono una nota o richiamano il re, può darsi che si trovano dei genitori che vanno lì e abusano pure il maestro. Per cui non c'è più quel modo di crescere con dei limiti. E io ti dico la sincera verità, io ancora sono sicuro, sono ancora certo, secondo me, che l'Italia, abolendo il militare, ha sbagliato di tantissimo il governo italiano.
3: Verissimo.
1: Giuseppe è sempre contrario a questo, perché lui l'ha vissuto.
2: Vabbè, ognuno se la vede a modo suo.
1: No, quello che sto dicendo, lui l'ha vissuto. Io per il terremoto non ho avuto, siamo stati esonerati, però voglio dirti, secondo me quello veramente è stato un errore grossissimo. E i ragazzi, infatti, come... Ma tu guarda, tu vai in giro, io ricordo quando crescevo io, o crescevamo noi, nelle medie ce n'era uno solo che era tipo un armadio. Ma gli altri eravamo tutti mingherlini. Ora tu vedi persone in giro 14-15 anni per vedere, passano più ore in palestra che stare fuori, e sono degli armadi, per cui devi fare pure attenzione con chi ti metti.
3: Verissimo.
1: Per cui ecco perché mi fa piacere che questo articolo, che le donne imparano a difendersi, e sicuramente mi farebbe pure piacere se li fanno neri.
3: Yeah, se la mettono un bel pagliatone, perché ne essere cioè, fatti e finiti.
2: Qual è la canzone napoletana che dice fanno pagliatone? Non vi ricordo.
3: Mai vi Mario Merola, ma io citavo il grande
2: no,
3: Totò.
2: No, non era Mario Merola.
3: La cerchiamo. No,
1: dalle nostre parti, diciamo, nel nostro gergo dialettale, c'è una crasamata.
3: Ah, oppure una fugate culo.
1: Una crasamata, c'è una. Va bene,
3: e allora, per chiudere il cerchio, ok, fugate culo, una crasamata e amorfetta, come si diceva?
1: Quando uno ha bisogno di una buona...
2: Lo sprecatorio.
1: Vabbè, allora abbiamo nominato tutti e tre. E vabbè, allora ragazzi, vogliamo ricordarvi sempre che siete in compagnia con il programma No Berreco Più, Michele Giuseppe Giovanni, sono le ore 18:45, siete sempre sintonizzati sul miglior programma della serata. Siamo solo noi della serata.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
7: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
8: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
7: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
8: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
7: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
8: Per maggiori informazioni visita a tasteofitalygriffith.com.au.
7: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai,
8: sì?
7: Tu, ci vai tu.
8: Ci vado io. Peter, io ragazzi, e Peter, Clara.
7: A Taste of Italy Griffith.
8: Experience Italy in the heart of Griffith. Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di 4 portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414 815 806. Venerdì 28 agosto, dinner night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Allora, questa canzone, Michi, se non snerro, è dedicata a tutte le donne.
1: È un nostro omaggio al gentile sesso che ci ascolta ogni sabato. Oh, mamma mia!
0: Sabato.
1: Ogni giornata, soprattutto quando abbiamo l'occasione di essere noi in onda, tutti i giovedì dalle 6 alle 8.
0: Ben detto, Giova.
1: Sono Michele. Io ho un pensiero.
2: Questa sera mi sa che siamo tutti fuori fase. Abbiamo bisogno di una messa.
1: Esatto. Allora, il nonnetto ormai lo conosciamo. Gianni, a che ora sei alzato stamattina?
2: Sei meno un quarto, perché c'ho la signorina che deve andare a bagno.
1: Ah, io la seconda, terza sveglia alle 5:28.
0: Ma beato te.
2: Beato te che ti svegli presto.
1: Anche beata te.
0: Io vado a letto alle 3 la mattina.
1: Povera Rina.
0: No.
1: Ma
0: quella non mi fa dormire. No, perché quello che pensi tu. Non è quello che pensi. No, non essere sporcaccione.
1: Attenzione. Beh, ho parlato.
0: No.
2: Beh, non lo so. Io
0: ti ho capito lo stesso. Michele.
1: Allora, ci va a mettere targhette, ci va a mettere Michela, Michi, no Michele,
0: Michi,
1: Giovanni.
2: Basta, Michele, ci sono Michele, no.
0: Gianni.
2: No, Gianni viene dopo.
0: Ah, dopo le 8, scusa.
1: Ne avete azzeccato.
2: Va bene, allora, ritorniamo di nuovo alle cose serie, ritorniamo al programma con la scaletta che abbiamo preparato.
1: Facciamo o switch off al nonno.
2: Lo accendiamo fra poco. Allora, ritorniamo. L'intelligenza artificiale è stato veramente discusso questa settimana, che sta diventando più o meno come un amico a cui chiedere consigli. Infatti noi, quando abbiamo cresciuto, cioè crescevamo, oppure ancora al momento, persone come noi si rivolgono a Giuseppe, a me, io, a Giuseppe, che ne pensi di questo, un aiuto, una confidenza. Invece sembra che al momento stanno aumentando le persone che, invece di rivolgersi a persone umane che hanno avuto già esperienza, si rivolgono all'intelligenza artificiale, che poi l'intelligenza artificiale dà una risposta, un aiuto, e molte volte può essere tanto, può essere buona quanto può essere non tanto buona. Tu, Michele, non
1: Dica.
2: Michi, dico Duca, senti, volevo dirti soltanto questo, tu perché sei sempre col computer, l'intelligenza artificiale la utilizzi parecchio?
1: Io sì.
2: Che ci guardi?
1: Non parecchio, però magari a volte mi interessa quando magari devo articolare bene una frase, non è la mia prima lingua inglese, neanche la seconda. Quando devo articolare bene una frase, magari cerco consiglio alla intelligenza artificiale. Perché? A dispetto di un Google Translate, per dire, ti mette diverse forme. Una forma per dire amichevole, una forma un po' più con un diverso tono, o un'altra terza ipotesi. Quindi mi aiuta per quello lì. Mentre se devo fare qualche ricerca, specialmente per un qualcosa nell'ambito del lavoro, per un meeting, o per qualcosa che riguarda anche attorno a me, un cibo, un qualcosa più particolare, è più diretta il filo con l'intelligenza artificiale al momento che un Google, per dire. Google è un po' dispersivo. L'intelligenza artificiale, anche con una foto, con un'etichetta o qualcosa, ti indirizza subito su un certo tipo di canale. Quindi diciamo, non è un largo uso, però a Google preferisco l'intelligenza artificiale al momento.
2: Beh, io devo dirti la sincerità, non è che veramente ci bazzico troppo con queste cose, perché non è che sono tanto bravo, però la cosa, come secondo me, io quello lì che se ho bisogno di qualche qualche opinione, o voglio scambiare quattro parole, beh, preferisco farlo con qualcuno che ha carne e ossa. Tu, maestro, l'intelligenza
0: io non so neanche come si usa, ok? Però io devo dire pure una cosa, che quando io ti chiamo che voglio un consiglio, la prima parola che dico, tu che sei più diligente di me, mi puoi dare un consiglio su questo, cosa sta succedendo?
2: E io che cosa ti rispondo?
0: Chiacchiere.
2: Hai ragione.
1: Non è vero.
0: No.
1: No, quindi la prima parola che dice Giovanni è sempre quella. Ne magabu. Ma che mi hai chiamato? Magabumo. Magabuno.
0: Poi non ho voluto dire io in caso si offendeva, hai capito?
2: Aspetta,
0: invece detto da te tu c'hai più power, capito? No, io sono l'ultimo arrivato.
2: L'unica cosa lui. Lui che dice è questo, dice tu che sei più intelligente, mi dicono che sei intelligente e automaticamente ti dicono hanno ragione chi te lo dice. E dopo se casomai mi chiama e dice ma che bello, man, questo sì, quello in un altro.
0: Sempre, sempre quello dice. Che va trovendo, che va trovendo, e mi fai parlare, mi fai chiedere cosa devo dire. No, non c'è tempo da perdere perché deve lavorare vicino alla macchina, che le sfasce intere da aggiustare, poi non si sa.
1: Difatti ogni volta che sento un certo tipo di canzoni che in radio non possiamo passare, gli Squallor, mi viene in mente Giovanni, perché c'è il mitico film Arrapau.
0: Oh, wow.
1: No, è un bellissimo film fatto a Ciro Ippolito con la collaborazione della gang degli Squallor, che c'è l'introduzione che è bellissima. Allora c'è un certo punto che è praticamente Giovanni, secondo me non è Paci, il buon Paci, è Giovanni che parla, fa vedere la valle, fa vedere le tribù, fa vedere gli attrici, fa vedere gli attori. A un certo punto c'è il capo di bomba, il figlio del grande boss Toro Seduto, che lo guarda alla camera e ci dice ne voglio vagabù. È uguale Giovanni. Oh, infatti stasera venendo qua avevo, perché poi gli Squallor tutti li ascoltavamo, gli Squallor, mamma mia. Mi è capitata una playlist, una canzone degli Squallor, e devo chiamare Giovanni, solo che era busy prima, giusto?
0: Stava bici.
1: Stava prendendo il caffè.
0: Lui?
2: No, stavo scambiando.
1: Quando ho chiamato qua per dire ragazzi, sono partito da Ellie Beach. Mi raccomando, ho chiamato Gianni, che so che è una persona seria, risponde al telefono. Non ha risposto. Al 154esimo squillo mi ha risposto in nonnetto. E se no, Giovanni è impegnato con la bocca a prendersi un caffè.
2: No, stavo scambiando delle parole con una persona che conosco.
1: Ah, pure bugiardo. Sì, sì, sì. Do you know Pinocchio?
0: Sì, lo so, con Geppetto.
1: No, Geppetto, fatto nel naso, che quello sarebbe bravo.
0: Geppetto ha formato Pinocchio con un pezzo di...
1: No? Non fare segni.
0: E noi abbiamo fatto Giovanni, no? Hai capito?
1: Noi abbiamo fatto Giovanni, quindi Giovanni è un Pinocchietto.
0: L'abbiamo paragonato a Pinocchio.
1: Io do la coppa a Uscirà.
2: Non l'ho ancora bevuto, immagina dopo. Venimo.
1: Mi racconterai. Stacchetto, e poi torniamo con una bella canzone scelta da Domast. Ti amo perché sei tu. Oggi è romantico il Giovanni.
0: Non è oggi soltanto.
1: È un buon partito. Dai.
0: Se vai da qualche parte e trovi da qualche parte... e trovi qualcuno che è disoccupata, hai capito? Cerca di...
1: indirizzare.
0: No, la inviti qua, così conosce a Gianni.
1: Bisogna creare l'atmosfera, ma in radio magari ci potrebbe anche stare, però sai, un primo appuntamento, magari un locale, un posto tranquillo.
2: Ma non è penso che è meglio che andiamo al nostro stacchetto, sennò mi sembra che stiamo facendo la stessa fine dei campani.
1: No, apriamo l'angolo.
2: Apriamo l'angolo dei cuori solitari.
1: Cercasi amore per Giovanni.
0: Ah, questa è un'altra cosa. In questo campo dobbiamo chiamarlo Giovanni o Gianni?
1: Di solito danno i nickname, Giovanni.
0: Non
1: troppo...
0: è nickname.
1: È vero, tipo cuoricino solitario, tipo cucciolotto.
0: Rompiscatole.
1: Ha rovinato l'atmosfera, vado con lo stacchetto e poi la canzone di Giovanni. E sono le 7, ragazzi. Il numero, non è tu.
0: Ah, aspetta. 83 40 77 00. Telefonateci e vi risponderemo.
1: Soprattutto tu.
3: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 19:03.
5: You're listening to Radio Italiana 531. The number one Italian radio in South Australia.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
6: 19 Susan Street, Virginia.
7: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
6: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
7: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
6: Intrattenimento musicale con
7: Angela Cutri,
6: Domenico Greco,
7: Rocco Carpentieri
6: e Mila San Gregorio and the Boys.
7: Non mancare, domenica 13 settembre.
6: Festa in onore della Madonna di Crochi.
7: 19, Susan Street, Virginia.
6: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
8: Festa del papà a Sicilia Club, sabato 5 settembre alle 7 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la band Friends. $60 a persona per i membri del club, $65 per i non membri. All'arrivo ogni papà e nonno riceveranno un drink. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Festeggia il papà al Sicilia Club, sabato 5 settembre. Non mancare!
9: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
7: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
9: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
7: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
9: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
7: I posti sono limitati.
9: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
7: Viaggio a Melbourne 2026.
9: Con noi di Radio Italiana 531.
10: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: e chiamarlo amore.
1: E questa era la canzone dedica dell'amore di Giovanni, che è un uomo tutto d'un pezzo e noi sponsorizziamo per fare in modo che trova l'anima gemella.
2: Da voto, Tiburio. No, bella canzone che sto ascoltando veramente, poi non, e penso canze per voi due, che tu sei sposato e lui pure, alle vostre dolce metà dovevate mandarcela questa canzone, no?
3: Scusa Giovanni, penso che mia moglie non capisce una parola di quella canzone.
2: Gliela traduci?
3: Non ho capito neanche io.
2: Vabbè, lo ascolto un'altra cinquantina di volte. E va bene, va bene, va bene, va bene. Ragazzi, vogliamo sempre ricordarvi che siete sintonizzati con il programma Nov Reg Q, condotto da Michele Giuseppe Giovanni. Come dico sempre, se volete, se ci cercate, sapete dove trovarci, sulla 531, ogni giovedì sera, dalle ore 18 alle ore 20. Passiamo ad un'altra notizia che veramente, questa, ti dico la sincerità, quando l'ho ascoltata, carissimo federale, mi sono risollevato un pochettino. Questo Nick, questo
1: Kyrgios,
2: lui infatti è più capace di me a dirlo, tennista australiano, che mi ricordo quando Sinner ebbe quel piccolo problema con l'allenatore che ci faceva quei massaggi con delle creme un pochettino, che poi sono entrate ed è risultato positivo al testo della droga, e lui ne ha dette uno più di un altro, però guarda caso è stato allontanato da questo torneo perché è stato lui trovato positivo a cocaina.
1: Non sputare in cielo che in faccia ti ritorna. È stato proprio il karma che l'ha punito.
2: Allora, tu che ne pensi, carissimo?
3: Che ti devo dire?
2: Che ne so?
3: È la stessa parola che ha detto Mickey. Perché sono... No, ma a me non mi è mai piaciuto quel ragazzo, dico sinceramente. Nel campo dello sport, anche quando non stava giocando, c'aveva, non lo so, un modo di fare, un modo di dire che non mi è mai piaciuto.
2: E veramente perfettamente ragione, perché io penso che veramente come fossero, anche come per dirti tra colleghi, diciamo, di lavoro, amici, se c'è qualche cosa uno... Non è che si mette a fare tanto il diritto, secondo me anche lui, visto che era un giocatore di tennis, erano colleghi più o meno, diciamo colleghi, sai, hanno avuto, secondo me ha sbagliato tantissimo a fare, a dire delle opinioni su quello che stava succedendo in quel periodo a Sinner, perché come avete detto voi, beh, con il tempo poi veramente è stato pagato con la stessa moneta, e penso pure un pochettino peggio, secondo me.
1: Esatto, poi reo confesso perché ha ammesso di aver fatto una stupidata, secondo la sua... come gli comanda la testa, che non è tutto a posto questo ragazzo qua. 31 anni, di Canberra, è stato un prodigio del tennis da giovane, una parabola che scende sempre di più, adesso probabilmente ha toccato il fondo, ed è stato famoso in questo annetto proprio perché sparava in continuazione a zero contro l'italiano Sinner, che nel gioco forte è stato sospeso per un po' di tempo per una crema data dal fisioterapista massaggiatore che conteneva una base di sostanza dopante, e tutti a puntare il dito: ah, tu sei forte perché ti droghi. Kyrgios poi rincarava sempre la dose: ah, questo, ha fatto quello.
2: Però abbiamo visto benissimo che poi una volta che Sinner ha continuato a vincere anche senza quelle creme, per cui è un campione nato. Però molte volte succede proprio questo, può darsi tante volte la notorietà se non la sai gestire. Però la cosa che a me mi dispiace è, dici, beh, ho fatto una cazzata come hai detto tu, oppure... Ma io penso che queste cose qui potevano essere fatte anni fa, quando non si conoscevano tutte queste cose, tutte queste, diciamo, agende che succedevano. Tu oggi come oggi sei consapevole, se tu ti prendi una cosa del genere, quali sono le conseguenze? Perché non è di uno di dire, hai fatto una cazzata, hai fatto perché sei ignorante, oppure sei, come devo dirti, quello secondo me dovevo dire, non altro, perché non è come tanti anni fa, quando uno iniziava a fumare la marijuana, oppure quello là, non si sapevano le conseguenze, oppure quello che succedeva. Oggi si sa benissimo, per cui è inutile dire queste stupidaggini, secondo me. Poi un'altra notizia, visto che ci troviamo nel clima sportivo, e infatti questa è una bella notizia che secondo me mi fa tantissimo piacere. Il Como gioca in Serie A, non lo so.
1: Sì,
2: gioca in Serie A, è alla ricerca di calciatori italiani. non come le altre squadre che cercano sempre di trovare lo straniero per riempire lo stadio. Invece questo sembra che questi qua vogliono cercare calciatori italiani.
1: Perché il Como la scorsa stagione ha fatto un record che difficilmente potrebbe essere battuto nella Serie A di calcio. È stata l'unica squadra nella storia della Serie A che nessun italiano ha fatto gol per il Como. Ne hanno due, uno è un portiere e l'altro un difensore, quindi...
2: Non ho capito, scusami.
1: L'anno scorso, nelle partite di calcio, sì. Il Como, chi ha fatto i gol, fa una classifica dei marcatori del Como, non c'è un italiano. È la prima volta nella storia del campionato di calcio italiano che un giocatore di una squadra italiana non fa gol.
2: Allora, questa è la ragione per cui cercano...
1: Esattamente. È un po' un no sense, per dire, come se faccio un esempio, come non seguo tanto il calcio qua australiano, magari nell'Adelaide United cerca un australiano per fare un gol per l'Australia.
2: Io pensavo che l'avevano fatto perché volevano, era per amor di patria, perché sappiamo benissimo
1: è stata massacrata dalle critiche, appunto perché c'è l'effetto opposto, che dopo l'apertura delle frontiere negli anni 90, prima... Negli anni 80 non potevano giocare stranieri. Nella prima metà degli anni 80 due per squadra, poi sono arrivate tre negli anni 90. Nel 94 con la legge Bosman le frontiere sono cadute, quindi chiama chi vuole per giocare.
2: Ed ecco perché l'Italia sta facendo cattiva fine una continuazione, perché non ha giocatori che possono giocare nella nazionale, perché la maggior parte dei ruoli vengono occupati da questi stranieri.
1: Ma ce li avrebbe pure. C'è un caso di due giocatori 17 di 15 anni, sì, che sono stati chiamati, uno dal Bayern Monaco e l'altro dall'Arsenal, perché in Italia non trovano spazio. Nel caso del 17enne, adesso non mi ricordo il nome, cosa fa? Nella Cremonese in squadra che giocava in Serie A l'anno scorso, non ha trovato spazio. L'hanno mandato in prestito una squadra di Serie D. Dalla Serie D, quest'anno ha fatto le pre-campionato con una squadra di Serie B che probabilmente non neanche giocava. Il Bayern Monaco, quanto mi dai per Giovanni Silvestri? Ah, 100.000 euro te lo prendi, te ne do 200.000 e me lo dai subito. Ha debuttato in prima squadra a 17 anni, roba che i giocatori italiani si sognano. Io faccio sempre un esempio nel mio piccolo, che ha toccato la mia famiglia. Mio cugino a 18 anni ha fatto una buona carriera da ragazzo, ha firmato con la Lazio un contratto di 5 anni che gli ha tagliato le braccine perché poteva giocare solo nei professionisti con la Lazio. Giustamente lui si è trovato da 1,85 m spilungone, un buon centravanti, andare a giocare nelle leghe che neanche non si doveva nominare, perché questo contratto lo vincolava a non giocare da professionista. Si è mangiato praticamente la carriera.
2: Sì, perché molte volte quando si ha bisogno pure di qualcuno che veramente ne capisce dei contratti, le sa pure, li capisce, li sa leggere. Ebbene ragazzi, passiamo uno stacco e dopo ritorniamo con altre informazioni.
4: Radio Italiana 531. Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
5: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina Holden Hill, torna la Salami Competition.
4: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
5: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
4: L'iscrizione alla competizione costa $50.
5: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
4: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
5: Che vinca il miglior salame!
6: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
7: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214, Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.

0: Per chi l'ha riconosciuta, questa è la colonna sonora della bellissima serie TV Mare Fuori, che ha fatto tantissimo successo. Aspetta, io dico come si dice in italiano, che come dice il cantante Stefano Lentini, o Mare Fuori, il mio napoletano vale nothing, sorry.
1: E vabbè, questa è una bellissima serie, da quello che stavamo parlando con Michele, lui la sta guardando su questo sito che è a pagamento, io la vedo perché grazie c'ho questa Rai Italia, ed è arrivata la sesta serie. Ti dico, però devo dirti la sincera verità, a me mi piacevano più le prime e la seconda.
0: Le prime erano un qualcosa di unico, perché parlavano proprio della realtà del carcere e della storia, poi quando costruì una storia dei ragazzi era bellissima secondo me. Fino poi dopo, ovviamente, come tutte le serie TV, dopo la terza, la quarta, la quinta, sono un po' più romanzato, un po' più commediante, però le prime erano bellissime, mi viene in mente Operucchi, per dire.
1: Guarda, ritorniamo, vogliamo ringraziare la signora Nicoletta che ci ha chiamato, perché abbiamo parlato sul fatto di queste ragazze, di queste donne che si stanno iscrivendo, c'è l'aumento di iscrizione di donne del sesso femminile a classe di autodifesa. Lei infatti ha fatto soltanto una piccola, diciamo una battuta spiritosissima, dice che lei l'unica cosa che lei ha sempre utilizzato, se casomai doveva succederci qualcosa, era il mattarello. Dalle nostre parti lo chiamiamo Olacanaturo. Tu come lo chiami quello che stendono la...
2: Olacanere.
1: Olacanere. Tu a Modena come dicevate?
2: Non lo usavano.
1: Non voi avevate quella elettrica a Modena?
0: Non ho mai visto un mattarello elettrico in vita mia.
1: No, come l'hai visto?
0: Non ho mai visto un mattarello elettrico.
1: Dimmi a Pagliara, tua nonna che usava per fare la...
0: È elettrico, è quello manuale.
1: No, perché tu sai, viene da Modena, noi eravamo più, sai, perché siamo del sud.
0: Sono nordista.
1: Ci arrangiamo, tu a nord siete più...
0: Ah, e così vieni dal nord?

0: posto della Lega nella AFL, che sono sotto indagine per una notte brava che hanno fatto dopo la partita contro Essendon, violando i principi, violando un po' di cosine che stanno appunto indagando gli inquirenti, la polizia, con la testimonianza di chi ha subito un abuso da parte di questi giocatori, e in più sembra che in mezzo c'è anche la... c'è qualcosina da ancora da chiarire, ma in via preventiva, perché la AFL ha libertà zero su questi eccessi, li ha squalificati per tutta la stagione. Quindi questi cinque disgraziati, per fortuna, non giocheranno per quest'anno.
1: Beh, da quello che dicevano, stanno facendo le loro indagini, però una cosa che è uscita di sicuro, che anche l'abbiamo saputo anche dai telegiornali, anche dai radiogiornali di oggi, che infatti c'erano anche delle droghe in giro, oltre altre cose che sono successe. Beh, molte volte, come dicevamo pure prima, uno si chiede, dice, oggi, ma dico, non lo so... Guarda, però la cosa che veramente mi dispiaceva, perché questa notizia è stata trattata anche su questo Talkback, e ci sono state alcune signore, donne, che non sono andate in diretta, però mandavano, sai, messaggi, oppure si collegavano con il producer, parlavano con il produttore, e tante volte dicevano, beh, anche contro le donne, dice, ma se tu vai lì a quell'orario, che cosa ti aspetti? Una cosa, una partita a scopa, diciamo. Però secondo me anche questo qui è sbagliato, perché se veramente abbiamo visto parecchio che ci sono state pure tante campagne anche in Italia, che quando la donna dice no, tu devi rispettare i suoi voleri, purtroppo questi qui non lo hanno fatto.
0: Yeah, poi essendo anche la AFL fa una cosa come che è bellissima, la politica che loro sostengono, che il giocatore deve essere un esempio, un modello da seguire, quindi i comportamenti sbagliati dentro, ma soprattutto fuori dal campo, vengono puniti severamente. In questo caso qua, tolleranza zero. Hanno fatto anche i vertici altissimi dei Sydney, che sono tra le squadre più ricche della Lega, e quest'anno stanno giocando molto bene, seconda posizione per ora, con l'ultimo round che c'è proprio questo fine settimana, ha fatto mea culpa, e tra le note pure l'allenatore, che era un ex giocatore di football australiano, ha fatto la sua notte brava in un altro tipo di locale. Quindi come dire, un po' una vicenda bruttarella, come se, per dire, facciamo un esempio, ai tempi della nazionale dell'82 i giocatori dopo una vittoria uscivano a brindare, a fare di più e di meno, cosa che pensa te a quei tempi se veniva a fare uno scandalo del genere. No. Erano praticamente marchiati a vita. Questi disgraziati sono sotto indagine e avranno comunque, se anche loro pagheranno, le loro scelte sbagliate.
1: Ammiraglio, tu hai sentito questa notizia?
2: L'ho sentita, diciamo, ho visto anche, io pensavo che all'inizio hanno detto che erano quattro, poi ne è uscito anche un altro, però non ho capito bene se sono state violentate.
1: No, quello stanno ancora indagando su questo.
2: Ah, stanno ancora indagando, va bene, diciamo, allora la storia non è iniziata.
1: No, da quello che sanno, che queste ragazze, queste signore, queste donne hanno subito violenza, però non hanno ancora spiegato che tipo di violenza, come ha detto pure Michele, può darsi che c'erano degli accordi fatti in precedenza, però dopodiché quando si sono trovati... Può darsi che sono andati oltre, per cui questo poi sarà la polizia a chiarirlo veramente, quello che veramente è successo.
2: Allora non è finita ancora?
1: No. La cosa, come dicevo pure Michele, la cosa che è stata fatta è che sono stati espulsi automaticamente per questo anno, per cui non possono giocare. Però guarda, da come ho capito io, questi ragazzi c'erano pure le fidanzate oppure le partner, esatto. Ma com'è che fai tu? Ma non lo so, io.
0: La mente umana è veramente un universo inesplorato, quindi...
2: Fatto sta che quando uno prende la droga non sa cosa fa dopo.
0: Però poi paga le conseguenze, Giuseppe. Come ti faccio un banale... Eccola, ti faccio un banale esempio. Come se io mi devo mettere alla guida e mi faccio un fiasco di vino. È normale che se mi succede qualcosa la responsabilità è mia. Ma se la paga un'altra persona per la mia colpa, capisci anche te che non è buono. Sotto effetto di ogni stupefacente, di alcol, di qualsiasi cosa che medicinale che ti fa sballare, poi ne paghi le conseguenze quando sarà. loro se

0: sembra che lo fanno in base a controlli e indagini, sembra che siano già sotto torchio. E grazie, la pronta segnalazione alle forze dell'ordine, sono intervenuti subito, non ha lasciato tempo a mezze misure, che sono queste ragazze scosse nel foyer dell'albergo che hanno denunciato l'accaduto. Vedremo. Dai.
1: Vabbè, ma anche le ragazze sono entrate in questo albergo, ma tu...
0: Non netto, c'è un po', c'è ancora da vedere. Adesso...
1: No, ma quello che dico io, tu, diciamo, un'adulta, sa dove vai incontro, no?
0: Non netto, noi in particolare ancora non le sappiamo. Qualcosa sta uscendo, molte indiscrezioni, ma quando sarà nero su bianco possiamo dire, al momento viene da dire che per come stanno andando le cose, i giocatori devono essere sorpresi e messi al muro, secondo me.
2: Vabbè, penso che è un pochettino estremo su questo. Boh, lasciamo fare.
0: Messi al muro nel senso che poi pagheranno delle loro scelte. Sì, no, no, no, no, no, non fusi.
1: Messi al muro. Sembra Hitler, quello là.
0: No, l'amico.
2: Bene, allora passiamo allo stacco, prepariamoci perché piano dobbiamo salutare. Vogliamo sempre ricordarvi che siete in compagnia del programma Novereg Q, condotto dal nostro carissimo Michele, l'ammiraglio Giuseppe e l'ultimo arrivato Giovanni.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
6: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
7: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.

0: Bellissima canzone, A Dignità di Chiara Amore, che ha veramente cantato una stupenda, secondo me, canzone, che ci ha dato la possibilità di arrivare fino alle 7, alle 8 meno 20, caro Giovanni.
1: Eh sì.
0: Abbiamo perso in un netto perché...
1: Ritorna fra poco, ha detto.
0: È andato in avanti scoperta, quindi...
1: No, si vede in qualche posto, quando la natura chiama non puoi farne a meno, sai, devi per forza correre.
0: No, non è l'altro, quello è la tavola che ha chiamato. Si sta già preparando lo spuntino, sì. Preparando.
1: Come quello che diceva l'ora arancione. L'ora arancione era quando il sole sta tramontando. Sai, quando arriva proprio che tu lo vedi in metà? E quello ci vuole un'altra ora prima che finisce. Dice, quella è l'ora arancione quando le cose più belle succedono.
0: Oh, mamma mia, stasera sei poetico.
1: No, non sono le mie queste cose, sai, delle volte.
0: No,
1: ascolti.
0: Però è bello quando uno tira fuori questi belli argomenti, una bella canzone che facciamo compagnia a chi ci sta ascoltando anche dall'altra parte.
1: Dove?
0: Dall'altra parte del...
1: Ah, del micro...
0: Eccala.
1: Io pensavo dall'altra parte dell'equatore, l'Italia. Pensavo che volevi arrivare
0: E noi
1: lì.
0: Siamo quelli che stanno sotto, praticamente.
1: Sì, siamo
0: sotto lo stivale.
1: Sotto l'equatore, siamo sotto al tacco. E va bene, abbiamo trattato alcuni argomenti importantissimi questa serata. Come abbiamo detto, anche le signore si stanno iscrivendo alla classe per l'autodifesa. Il tennista che ho criticato tantissimo, Sinner, adesso si trova nella stessa situazione. La giornata mondiale delle zanzare, le nostre amiche d'estate, ci sono tante persone che veramente le odiano, non possono, non ci puoi fare niente veramente, no, per poterle tenere lontane. E poi l'intelligenza artificiale, non per me, per chi lo usa, sembra che veramente sia diventato un amico. La cosa che dicevano anche Michi, che la maggior parte diventano forse anche un amico dei bambini, sai, utilizzano queste cose come non più un contatto fisico con altre persone, ma questi amici
0: virtuali,
1: quello è il guaio. E invece per noi no, voi se vi sintonizzate tutti i giovedì sera dalle ore 18 fino alle ore 20 avete tre amici, una cosa fenomenale. E
0: esatto.
1: Non siamo intelligenza artificiale, l'intelligenza diciamo tre, una la facciamo buona.
0: Quando diventa buono, non esageriamo, che sennò a mettere le mani avanti poi siamo... E sta arrivando. Vedete se ne accorge dove siamo?
1: Sì.
0: Siamo qua.
1: Sì, lo so. E va bene, poi vogliamo pure ricordarvi che...
0: Ci ha benedetto.
1: Ricordarvi che dopo di noi continuano i campani col programma loro e il team è lo stesso, di Fede, Domenico, la signora Maria, Tony, il nostro carissimo Francesco, resta lui sempre al timone e... Diciamo, di quello che discuteranno questa sera sono sempre notizie che sono successe questa settimana qui. Parla al microfono, dicevi.
2: Oh, no, stavo chiedendo che ora è.
0: L'ora di ieri a quest'ora, non ho detto, non ti sbagli.
1: Abbiamo due, qui sono le ore 19:40 e in Italia sono le 12:11. No,
0: bentornato, Nonnetto, ci mancavi.
2: Grazie. No,
0: ci mancavi come la zanzara d'estate.
2: Così... Che paragone che fa?
1: Tuo nipote, te lo devi vedere tu.
2: È mio nipote.
1: Sì.
0: È il nipote di Gianni. Gianni c'ha un nipote, ma chi è sto nipote?
2: Aspetta, lui dice che tu sei mio nipote.
0: Non penso, Nonnetto, ho tanti zii.
1: Se lo chiami il Nonnetto.
0: Nonnetto per diritti di anzianità.
1: E vabbè, però tu sei un nipote acquisito, anche se non c'è
0: nessuno. Ecco, mi mancava la parola acquisito, l'intelligenza.
2: Vedi che la
0: altre intelligenza artificiale, abbiamo l'intelligenza di Giovanni.
2: Che quando lo chiamo dico sempre, tu che sei più intelligente di me. E poi gli faccio la domanda di ciò che ne ho bisogno. Però poi incomincia a dire... Non ti sai fare i fatti tuoi, a quest'ora mi chiami, sto lavorando vicino a una macchina e poi chiamami stasera alle 5, io alle 5 sto mangiando, voglio, non so pensare a te.
1: Che vuoi farci? Queste... Vabbè, ritorniamo più o meno.
2: È la giornata del giorno.
1: Alla programmazione dei campani. Alla programmazione dei campani, che hanno un'attualità abbastanza colma questa sera, per cui se vi chiedo, vi dico sempre, se volete maggiori informazioni, ci sono persone che sono capacissime a darvele tutte, in costruzione, comuni, altre cose pure. Beh, telefonate sempre all'83 40 77 00 e vi daranno sicuramente tutto l'aiuto possibile. Bene, con noi ormai, siamo arrivati soltanto al diciamo nell'angolo delle canzoni. Hai scelto qualche cosa di particolare?
0: Sì, dopo lo stacchetto i Nomadi, perché così stasera ci mancavano, non li ho ancora messi, quindi. Ma,
2: vedi,
0: non è un programma testato senza la canzone dei Nomadi.
2: Ascoltami, dica. Gianni, così intelligente, ti ha chiesto che canzone mantiene, come dovrebbe sapere.
0: Nell'anima è un nomade anche lui, fa tanto il tirato, fa tanto il soldato innamorato.
2: Lui?
0: Ma... Esatto.
2: Ah, no, è quello il carabiniere.
0: È un carabiniere innamorato.
2: Innamorato, eh.
0: Torniamo tra poco, ragazzi.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
6: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
7: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
6: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
7: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
6: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
7: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
6: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: Eh sì, i nomadi ci volevano per quasi congedarci dal programma in allegria. Un gran bel programma, è stata veramente un'altra bellissima corsa e cavalcata fantastica. Però voglio riservare gli ultimi due minuti e fare una piccola dedica al grande Tex Walker, che dopo 19 anni ha ufficialmente annunciato il ritiro dall'attività agonistica. 700 più gol, 316 partite disputate in AFL, The Tex appende gli scarpini al chiodo. E sabato sera, io sarò in prima linea, ci sarà un momento di stare insieme con Tex Walker, che è arrivato a tutti i members il messaggio: venite 15 minuti prima alla partita, ci sarà un'ovazione speciale, un momento speciale solo per Tex Walker, il giocatore che ha fatto più gol nella storia dell'Adelaide, ed è probabilmente uno degli ultimissimi Crows a vita che si congeda dal football giocato. C'è sabato sera appunto l'ultima partita della stagione contro GWS, mentre poi ci saranno i playoff e la corsa alla grand final per la stagione che inizierà dalla prossima settimana, con probabilmente Adelaide che ci entrerà, che è al momento al settimo posto, potrebbe arrivare anche magari, non dico in quarta posizione, però quinta, sesta, che cambierebbe di molto, però vediamo. Intanto salutiamo a Tex Walker.
1: Sì, beh, veramente io un campione del genere che ha fatto tanto per una squadra, secondo me ed è giusto che uno lo ricorda, cioè ricorda quello che ha fatto. Io di football non ne capisco poco niente. Tu, maestro, vuoi aggiungere qualcosa, perché sei un esperto di football o no?
2: No, di football io non seguo il football, okay. Specialmente...
0: Capire il crew, per farvi capire Tex Walker di Broken Hill, che è questo paese che è a mezzo Broken confine Hill tra New South Wales e South Australia, ma sarebbe sotto Sydney, che usa il fuso orario di Adelaide perché è più vicino qua. E la squadra che lui ha sempre sognato di giocare da bambino era Adelaide, e nonostante le grandissime offerte che hanno avuto da tantissimi team, lui ha sempre deciso di rimanere qui in Adelaide. Quindi chapeau per il grande Tex Walker.
2: Ma per chi gioca?
0: Per i Crows.
2: Poverino.
0: E l'altra squadra all'ultima partita, poi per altri sei mesi non si sentono più nominare, quindi...
1: Vabbè ragazzi, siccome mancano soltanto pochi minuti, dobbiamo prepararci per i saluti e risentirci, darci l'appuntamento alla prossima settimana. Da parte mia un salutone, buon weekend a tutti, buon weekend al nostro carissimo ammiraglio, al nostro federale, ci vediamo giovedì prossimo. E a tutti quanti voi dall'altro lato, passate una buona domenica.
2: Ok, a risentirci giovedì prossimo. Sembra che non ti reggo più, programma intitolato Non ti reggo più, ma è un buon programma, perché effettivamente io a Giovanni per due ore non ti reggo più.
0: Mi ha già chiuso la porta e ha bloccato l'accesso. Buonasera, rimanete in compagnia.
2: Giovanni, scherzando, Giovanni.
0: Chissà adesso il terzo tempo della radio cosa succede in quella saletta. Good night, Adelaide.
2: Ok.
3: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Quest'anno sono 800 anni dalla morte di San Francesco. La Dante Alighieri, in collaborazione con il Consolato d'Italia e il coro Os Italian, ti invita a celebrare questo importantissimo anniversario, venerdì 21 agosto alle 7 di sera, dove? Al The Meeting Hall in Paul Kelly Lane, giusto dietro la Adelaide Town Hall in città. San Francesco per secoli ha ispirato artisti in tutte le forme d'arte. Vieni a celebrare con noi il racconto della sua vita, la recita emozionante del famosissimo Cantico delle Creature e un'esibizione musicale al pianoforte con Michael Jerace. Costo $55 per i membri della Dante e 60 per i non membri. Il ticket include un rinfresco. Prenota su Tribooking o scrivi a dante6president@gmail.com. Letteratura, poesia e musica per celebrare San Francesco. Ti aspettiamo!
3: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
4: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Orrore senza fine in Ucraina nel massiccio attacco serale russo di ieri contro Kiev. È stato colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky. Le finestre sono state distrutte. All'interno della struttura è scoppiato un incendio. Anche un edificio residenziale di 5 piani è stato danneggiato dall'attacco nemico e si sta verificando se ci sono feriti. Nel Golfo intanto Donald Trump cambia strategia contro l'Iran. Il servizio della redazione.
5: Washington ora a soffocare progressivamente l'economia di Teheran attraverso un embargo e sanzioni senza precedenti affiancate al blocco navale dei porti iraniani lungo e oltre lo stretto di Hormuz. Il segretario del tesoro Scott Bessent parla di un isolamento economico mai visto prima, tra le ipotesi il blocco delle merci via terra e soprattutto sanzioni secondarie contro banche e aziende che aiutano Teheran ad aggirare le restrizioni. Nel mirino potrebbe finire anche la Cina, che acquista oltre l'80% del petrolio iraniano esportato via mare. Una stretta sulle raffinerie e sugli istituti finanziari cinesi rischierebbe però di aprire un nuovo duro fronte tra Washington e Pechino. Trump ha intanto ordinato lo stop ai colloqui con la Repubblica Islamica.
4: Torniamo in Europa, prosegue il dialogo Italia-Germania sui migranti. Il ministro degli esteri, vice premier Antonio Tajani, ha spiegato su X di aver parlato ieri sera con il ministro degli esteri tedesco Wadepul. Condividiamo, ha spiegato Tajani, la comune preoccupazione per Ceuta e la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne europee. Confermiamo l'esigenza di un contrasto coordinato ai trafficanti e rafforzamento della dimensione esterna dell'Unione Europea. Via i chioschi dal lungomare Caracciolo in vista delle pre-regate di Coppa America che si disputeranno a Napoli dal 24 al 27 settembre. Sono 19 le strutture che complessivamente dovranno essere rimosse, ma qualora non si riesca a completare l'operazione in vista delle pre-regate dovranno essere eliminati almeno quelli che si trovano nel tratto compreso tra via Caracciolo e Rotonda Diaz, dove è previsto l'allestimento del villaggio. I costi di rimozione saranno a carico dei titolari e qualora si rifiutassero l'amministrazione comunale procederà in danno. Nel frattempo l'amministrazione sta lavorando al nuovo piano chioschi per il lungomare che prevede uno spostamento delle attività verso la villa e non più lato mare. Lo sport e il calcio, Diego Moreira è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, nel servizio della redazione.
6: Il club rossonero ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo dell'esterno belga dallo Strasburgo. Moreira ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2031 e vestirà la maglia numero 22. L'operazione dovrebbe avere un valore di circa 40 milioni di euro più bonus. Un nuovo rinforzo dunque per il Milan in vista della prossima stagione.
4: Napoli sulle spine per Badiashil. Il francese non è ancora un calciatore del Napoli, ma il suo passaggio nella squadra di Massimiliano Allegri dovrebbe essere ufficializzato nella giornata di oggi. Il difensore del Chelsea, arrivato martedì sera a Roma, ieri ha cominciato a svolgere le visite mediche a Villa Stewart. Gli accertamenti saranno completati nella giornata di oggi. Subito dopo è prevista la firma del contratto che legherà il calciatore al Napoli per un anno in prestito con diritto di riscatto per la società di De Laurentiis. Abbiamo terminato, a più tardi.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.

0: Ok, stiamo con voi di nuovo. Un saluto, un abbraccio a voi tutti, dove vi trovate, in giro per il mondo. Noi siamo sempre qui nello studio Sanremo, con la 531 a 215 Port Road, Heimars. E stasera siamo di nuovo tutte e cinque. Andiamo subito a salutare il nostro fantastico energetico Francesco Ventrice. E ci diciamo buonasera Francesco.
1: Buonasera Campani, buongiorno tutto il giorno a tutto il mondo, in diretta radiofonica dallo studio Sanremo. Vi presentiamo un altro programma, I Campani in compagnia. Buona serata Campani.
0: Grazie Francesco. Andiamo subito alla destra a salutare a Domenico Zollo. Domenico, buonasera.
2: Giovanni, buonasera. Buonasera qua nello studio e certamente buonasera voi a casa. Restate con noi per le prossime due ore. Fateci compagnia. Qua ci sentiamo un po' soli. Lo studio è pieno, però ci vuole la vostra compagnia. Telefonateci 83 407700.
0: Grazie, Domenico. Andiamo subito a salutare. Fammi vedere perché sono un poco imbrogliata. Vestita rossa questa sera, la nostra Maria, come c'è questa giamba, questa maglia rossa, che simbolo c'è? E poi il fascicolo non è quello della settimana scorsa, no, sì. Questo sembra più vivo, più colori, non so, o perché che match con la maglia?
3: No, questo è rosso, giallo e blu.
2: L'originale dei Cross.
3: L'originale.
2: Si vede la data che ci sta scritto sopra, guarda.
0: Oh, ecco, Member 2015. Benissimo. Brava, Però match perché match con il colore.
3: Sì, sì.
0: Benissimo, buonasera.
3: Buonasera a tutti qua nello studio, a voi a casa. Come ha detto Domenico, fateci compagnia perché qua stiamo affollata. Però la telefonata c'è sempre speranza che arriva, che possiamo rispondere. Vi parliamo di quello che è successo la settimana, se avete fatto qualcosa nel giardino, che avete fatto qualcosa a tavola a mangiare. Adesso preparate che viene Father's Day, viene la festa del papà fra due settimane. Allora ci dobbiamo mettere in forma.
0: Voi donne dovete fare il coffee ai mariti alla mattina a letto.
3: Sì. Quelli che già ce lo facciamo già, però...
0: Oh, già lo fate.
3: Quello poi sono extra quelle...
0: Quella mattina ci vuole extra attenzione.
2: Ci vuole pure la caramella col caffè.
0: No, un cucchiaino di zucchero di
3: più. Di miele,
0: per dolcino.
3: Al dolcino.
2: Kiss me, honey.
0: Grazie Maria. Andiamo a salutare il nostro Tony Uliano. Tony, buonasera. Carissimi ascoltatori, stasera per Tony, perché Tony, mamma mia, è un vincitore di bocce.
4: Adesso Madonna. Mi fai sentire, bravo, bravo. Comunque,
0: dobbiamo
4: buonasera.
0: Salutare il suo collega che ha giocato, il grande boccista dell'Australia, possiamo dire, il nostro Raffaele Zollo, e poi ha giocato anche con il bravissimo Angelo Gallista. Poi più tardi vi diciamo
4: ne
0: come quando,
4: tardi,
0: però ho visto lì, ho guardato con attenzione, ho detto Tony Uliano, Madonna, questo un nuovo arrivato nelle bocce e lui vincono ai campioni che hanno giocato per tanti anni. Restate con noi. Tony, allora
4: buonasera.
0: Come mai?
4: Ma no, come mai, Johnny? Io l'avevo fatto terzo un'altra volta, forse secondo un'altra volta, però questa volta è andata un pochettino meglio. Però è una bella...
0: Vuol dire anche perché eravamo a tre, anche tu hai fatto la tua parte o sì. Loro l'hanno fatta per
4: no,
0: te?
4: No. Veramente a tre è più difficile.
0: Pure?
4: Sì, perché se sei in due c'è tre bocce per ciascuno. E allora uno ti regola là, come ti ha detto la prima, la seconda e la terza. Invece essa tre, abbiamo due bocce per ciascuno. Allora tira la prima, tira la seconda cosa. Però mi sono sentito anche proud.
0: Ma io sapeva che due palle per ciascuno, ma non tre palle.
4: È tre per giocare con sei a tre.
2: Con tutto il rispetto, Giovanni, c'era una famiglia dalle nostre parti, portavano proprio la nominata.
0: Ma ho capito, no, ma noi stiamo dicendo
4: le bocce, non le...
0: quelle bocce rotonde. Maria ride. Ma Ci Bernardino ha giocato tante volte.
3: Sì, mio papà sempre... era campione, papà... però. Mio papà era
2: sempre
3: campione,
2: una palla
0: era campione.
3: Mio papà sì.
0: Venciva, allora...
3: Venciva sempre. E io ho ancora i trofei che lui...
0: Ma andò con tre palle, sempre con due.
4: Tre, si gioca a due. Sempre tre bocce.
0: A tre bocce, ho capito.
4: Noi, come detto,
0: ma prima giocavano a tre, quattro, quattro a quattro, no?
4: Dipende come va il team che c'hai. Quando è... Comunque non è che saluto da voi tutti questa sera, saluto tutti gli ascoltatori. Fa piacere di essere qua. E fa piacere anche di essere, come si dice, della vincita che abbiamo fatto.
0: Benissimo.
4: Saluti a tutti.
0: Andiamo in nostri fonti, restate con noi, non andate via.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
7: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
8: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
9: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
8: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
9: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
8: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
9: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
8: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
9: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
8: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
0: Venite numerosi. Ok, allora Francesco.
2: Io, Giovanni, se mi permetti, vorrei dedicare questa prossima canzone alla nostra famiglia di Gallarello, Giovanna, Pasquale e il loro figlio Carmine, che vogliamo un giorno ritorna di nuovo alle nostre onde, perché questa canzone viene dedicata da mia moglie Immacolata. La Giovanna Gallarello telefona ogni tanto e dedica persone, però canzone per persone. Dunque stasera vogliamo farla noi per loro, una bellissima canzone, Il Mondo. Grazie Francesco.
0: Prima che andiamo avanti, non ci dimentichiamo di ringraziare Immacolata per la squisita pizza con quella che c'era sopra,
3: rosmarino e patate.
0: Rosmarino e patate, fantastic.
1: Thank you very much. Thank
2: you. Una pizza povera, signori, eh.
1: Doc, una no, pizza doc.
0: È buonissima, veramente. Poi Maria ha portato queste
2: empanadas.
0: Impanate, sì, ma dobbiamo spiegare. Erano
1: panzerottini.
0: Ecco, panzerotti.
2: Panzerotti di maiale.
0: Panzerotti di maiale. Spagnoli.
1: Buonissimi.
0: Fantastici. Poi Tony ha portato, mamma mia, il capicollo, la salsiccia, i birchieri di vino. So,
1: super good, good job.
0: Ringraziamo.
4: Mi fa piacere che almeno vi piace.
0: Poi gli amici del programma Prima di Noi hanno portato a paparonata, molenziane,
3: o pane,
0: ciò vuol dire, è stato veramente un ottimo spuntino. Ma ringraziamo la bravissima Immacolata che ha avuto la pazienza, piglia la farina, piglia l'acqua, ammassala, cuocela, guardala, fai sicuro che viene così buona. So, grazie Immacolata.
4: Attendendo tutti noi qua,
1: okay, andiamo alla dedica.
2: Dico grazie per lei, sì. La dedica di nuovo alla famiglia Callarello, il volo con il mondo.

0: Kai, siamo di ritorno, siamo sempre qui nello studio 834077 00. Ci fa molto piacere di sentirvi. Se avete qualche novità, la passiamo a tutti i nostri ascoltatori. Ok, Domenico, vedo che c'hai tantissime novità.
1: Cominciamo, Giovanni, sì, cominciamo un qualcosa che ho visto sul news stasera. Qua i giornali pochi giorni fa ne hanno parlato dei deliveries che portano roba in giro. Questo signore addirittura si è fermato davanti alla casa, ha buttato un package, l'ha buttato ed è arrivato a un cima di un albero là. La famiglia che cercava questo pacchetto ci hanno messo 3 giorni per trovarlo, perché non hanno guardato sopra. E sa, meno male che diciamo c'avevano le telecamere che hanno filmato questo che si è fermato, ha aperto la porta, è partito questo pacchetto, è volato. Ma non so. Ma
2: quando ti portano un pacco, ti dicono it's been delivered, è stato, ci abbiamo fatto, sì. È arrivato. E questi hanno girato dentro il giardino, sì, qua, sì, e sì. Nemmeno cercavano. E dopo vanno a alzare.

0: si fermano, hanno firmato.
1: Ammettono che è stato delivery accepted, però tante volte devi essere anche tu, perché se non sei a casa tu puoi dichiarare, potete lasciarlo fuori. Però adesso c'è c'è le cose che tu puoi, che tanta gente vanno in giro.
0: Sì,
1: vedono i pacchi davanti alle case e se li prendono.
2: Ma oggi questi delivery, da me la cosa ora più che mi dà fastidio è il giornale. Tanta mattina io devo andare
1: next door a prendere.
2: Devo andare next door oppure fuori sul marciapiede, proprio fuori al cancello. Tu cominci a guardare, non lo trovi. Non c'hanno una... Prima era molto stabile.
1: Prima veniva arrotolato, adesso viene nella carta
2: plastica
1: per non, diciamo, essere bagnato il giornale. Però è diventato così minuscolo,
2: sì,
1: che quando anche lo tirano, persona va next door, che fa come quel pacchetto che è arrivato dentro.
2: Ma loro ti stanno proprio lottando, che vogliono che tu lo usi nel telefono a digito. Però a me se non lo tocca a mano
1: non ti soddisfa.
2: Tu puoi guardare una fotografia, ma non è che
1: Non
0: è difficile a leggere sui telefonini, che quando guardate i telefonini che misure sono che affronto delle pagine.
1: Devi prendere iPad.
0: Come ha detto Giovanni, è capitato pure a me tante volte, se tiro un po' di vento butto nel giornale, il vento se lo porta. Ho dovuto andare across the road e due case in giù che il vento se l'ha portato mano a mano. E tante volte ti chiedo, se sta gente mi vede, perché si sta che viene a rubacca. È difficile. Cioè, dipende dalle nostre parti chi è che butta il giornale. Sempre però nella carta plasticata.
1: Sì.
0: Tante volte lo vedi arrotolato un po' di rubber band, pesa un po' di più, allora si ferma.
1: Sì,
0: se lo buttano bello libero com'è, quello vola.
1: Sì, perché è leggero. Non è come una volta che ero bello... pieno di pagine.
0: E poi la plastica, se piove e c'è qualche briciolo, un po' dry white, si strazza lo stesso. E l'acqua penetra.
2: Ma poi questi pacchetti, perché oggi tutti, ovviamente queste signore che stanno a casa, guardano la televisione, telefoni e ti arriva. Quando tu giri, vai a vedere, stanno pacchetto. Non ti dicono che è arrivato, non ti bussano alla porta. Ma io dico, ma che schifo state tutti. Questo pacchetto può stare pure 3-4 ore fuori. Tutto dipende cosa ha ordinato.
1: Dipende.
2: Oggi ormai la gente è andata a crisi. Si sta cambiando.
1: No, perché loro dicono di...
2: Puoi mettere una canzone, per favore?
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
5: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15.95. Olio vegetale Coppa d'Oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino $14.95 al chilo.
6: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.

0: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
1: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
0: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
1: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
0: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
1: I posti sono limitati.
0: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
1: Viaggia Melbourne 2026
0: con noi di Radio Italiana 531.
2: Ma hai conosciuto chi è con me, quello che ti parlava prima?
3: E quello che parlava prima era Maurizio.
2: Ah, bravo Maurizio, bravo. Ecco.
3: Sì. Ma il telefono, allora. Io ho visto il telefono, il tuo numero, allora perciò.
2: Sì. Perciò Maurizio sta, io e Maurizio stiamo qua aspettando a Giovanni, a Salvatore, tutti qua. Facciamo un pranzo a San Giorgio la Molana.
3: Benissimo. Allora, noi vi mettiamo in onda. Steve, se vuoi dare un saluto, parla che ti ascoltano tutti.
2: Buonasera Giovanni, buonasera a tutti là.
4: Buonasera
5: commentatore.
4: Anzi, buon pomeriggio a voi.
2: Domenico, tutti.
4: Buonasera. Come stai? Sto fuoco in Italia, sto caldo.
2: Caldo, guarda, è stato un fuoco davvero, però adesso le cose sono calmate molto. E la temperatura è passata di 10 gradi.
4: Ah, allora vi state, diciamo, acclimatizing per inglese, abituando al caldo. Però, Serafino, devo dire, ci mancate qua da noi.
2: Anche io, guarda, manca Adelaide molto, ecco.
3: Ma senti,
2: però ci siamo divertiti qua in Italia, dai.
3: Però, Serafì, non ti stancare, sì. Perché appena che arrivi, tu sai, la festa della Madonna di Montevergine, ci devi sempre dare una mano, si sta avvicinando.
2: Sì, quello è il 6 settembre, vero?
4: No, il 27.
2: 27, oh bebè, ci abbiamo tempo, tanto tempo. Sempre.
4: Ma tu, ecco. Serafino, torni presto perché ti devo venire a visitare.
2: Ma io non è un problema, appena arrivo ti chiamo, dai.
4: Bravissimo, va bene. Sei un grande.
2: Un salutone a tutti lì, gli ascoltatori, allo studio, a tutti.
3: Benissimo, vi ringraziamo che avete scelto e pensando a noi. Noi, ecco. Non passa una giornata, proprio stamattina il tuo grande amico, il grande boggista Raffaele Azzollo parlava proprio perché Ton Giuliano e Angelo Gallista e Raffaele Azzollo hanno vinto la cappa di Chemist King.
2: Oh sì, bravo. Chemist King, allora hanno vinto loro. Ah.
3: Hanno vinto loro tre.
5: Sì. Anch'io sono stato assieme, sai.
4: Serafì, hanno vinto secondo, perché non c'eri tu.
2: Hanno vinto perché non c'ero io. Bravo.
5: È stata una bella giornata, però, sai, naturalmente bello, ci mancavi.
3: Maurizio, allora a gennaio. A gennaio vieni con il gruppo o no?
6: Sì, stiamo organizzando per gennaio con degli amici di San Giorgio, anche altre persone di altri paesi, di Molinara, di altri.
2: Non dire Londra che c'è gennaio.
6: No. E poi andiamo anche, facciamo un bel gruppo, andiamo a trovare Steve alla vineria.
2: Sicuramente.
6: Organizziamo una bella giornata, poi l'onore già l'abbiamo detto.
2: Sì, è organizzato già.
3: No, ma il comandatore Steve Maglieri è una persona che non c'è un altro nel mondo. Lui accoglie a tutti e dà veramente l'ospitalità del vino e della famiglia Maglieri, di tutti, è sempre numero uno.
6: Numero uno, sì, certo.
3: Ragazzi,
6: saluto a tutti gli amici di Adelaide, a te, a Domenico e a tutti gli altri amici della radio. A presto, ci vediamo a gennaio.
3: Va bene, vi aspettiamo poi a gennaio, un giovedì sera, qui alla radio.
6: Certo, sicuramente. Ciao.
4: Buon pranzo a voi,
2: Ciao.
3: Buonasera
2: a tutti, a tutti gli ascoltatori, e ci sentiamo presto.
3: Ciao, grazie.
5: Buongiorno.
7: Buon pranzo.

0: Ok, carissimi ascoltatori, siamo qui di nuovo. Ringraziamo al comandatore Serafino Maglieri che si trova oggi con Maurizio Longo, Giovanni Belperi e altri amici. Sono a San Giorgio La Molara. Chissà se qualcuno di San Giorgio La Molara ci telefona e ci dice: Maria domanda, dov'è San Giorgio La Molara? Anche Francesco.
1: Io ci sono stato.
0: Ci sei stato?
1: Yes.
0: Mamma mia.
1: Sono stato con un cugino di mia moglie e Rosselli in coppa a Montagnò, lì sopra la montagna.
2: Ah, San Giorgio Nuovo.
1: Sì, è sopra, proprio sopra, mamma mia che posto. Ma con la macchina, io ero con un fuoristrada, tutto strette strette sono le strade là sopra.
0: Ah, ecco, però sei andato con la macchina, non è che hai detto andiamo a piedi.
1: No, no, la macchina.
0: Ok. Allora,
1: the car.
0: Carissimi ascoltatori, vi hanno voluto dare un saluto. Speriamo che avete potuto ascoltare, perché è stato nel telefonino, non nel telefono della radio. So, speriamo che l'avete. Se qualcuno ha sentito, ci può chiamare 8340-7700, perché se un'altra volta qualcuno ci telefona ai nostri telefonini, possiamo fare uguale se voi avete ascoltato buono.
2: Giovanni, a questo punto, mentre che aspettiamo qualcuno che ci telefona, ci parla a voce, ci fa sapere se hanno ascoltato bene, io ho ricevuto un messaggio che si sentiva chiaro, tutto quello che viene da noi e da coloro in Italia. Dunque mi sembra che i telefonini funzionano bene così, invece di cercare di attaccare questi fili, poi non funzionano, si staccano eccetera. Dunque nel futuro possiamo certamente ricevere le telefonate e fare come abbiamo fatto stasera.
0: Benissimo, ci fa molto molto piacere, grazie a coloro. Però io non credo, io penso o non c'hanno il telefonino o non c'hanno il telefono di casa, perché il telefono, qui ci sono due telefoni ma non vediamo la luce.
2: Ci manca la segretaria, dici tu.
0: Ci manca la
3: segretaria.
0: No,
3: sai Giovanni, adesso voglio anche avvertirli, certi telefoni come questo della radio ci serve come un numero extra, devono mettere 08 prima di, perché questa zona qua, anche tante zone, vuole
2: il prefisso
3: come un altro numero. Come anche i telefoni, qualcuno, come oggi io ho telefonato a mia sorella e mi hanno detto no, you have to have another number, e devi ho dovuto mettere 08 davanti a 8336. Allora tante persone non riescono a fare, però quando fanno il numero,
0: quello te lo dice.
3: Ce lo dice, devi mettere il prefisso, diciamo così, e loro, se loro lo sanno, è 08.
0: Benissimo. Allora, Domenico, cosa c'hai?
2: Giovanni, io vogliamo... stasera, sì, un'altra cosetta che ho visto sui giornali. Non so quanti di voi fate la strada di North East Road, passando dove diceva...
0: C'è qualcuno a telefono? Noi parliamo, andiamo che sì, Francesco vede...
2: Magari vediamo, sì, allora c'è una proposta di mantenere il building come sta e farlo heritage listed, un building che per me guarda brutto, non c'è quella bella faccia di un, però dice che è tanto local heritage listed, non ancora, però lo faranno senz'altro, sono sicuro.
0: Domenico, un secondo,
2: sì, andiamo
0: a vedere
2: chi è.
0: Andiamo a dire, pronto, buonasera.
4: Pronto, buonasera.
2: Buonasera, signora.
4: Buonasera, compare, compare.
3: Tutto a posto, compare, tutto right?
4: Tutto a posto, niente in ordine.
3: Va bene.
4: Va bene.
3: Mi salutate.
4: Grazie, grazie.
2: Ci ho salutato da tutti quanti noi, compare. E pure a Carmine
0: si è sentito.
4: Carmine pure, Carmine già sta partito.
2: Aha. Allora una domanda, Giovanna, adesso che abbiamo parlato con Serafino in Italia, avete sentito pure voi?
4: Beautiful.
0: Beautiful. Allora era chiaro.
4: Tutto bene.
2: Sì, sì,
4: dice
2: sì.
4: John che è andato tutto bene. Bene proprio.
0: Ma ci fa molto
4: grazie
0: piacere.
4: Zona.
2: Beh, è stato molto mio piacere, nostro piacere di Immacolata.
4: Grazie, saluto Immacolata e poi ci sentiamo, va bene?
2: Va bene, bene,
3: grazie.
2: Va bene.
4: Sì. Saluto a John, a Rosina, a tutti quanti.
2: Va bene.
0: Ciao, ciao, ciao, e grazie.
2: Ciao. Okay.
3: Grazie, grazie. Ciao.
4: Una bella serata.
2: Mettetevi vicino a fuoco, eh?
4: Vado già con te una cosa, tu fuoco a te.
2: Beh, allora.
0: Ma perché non ce lo dite? Ora ci mettete in sospetto a noi? Io vicino
4: non
0: al fuoco.
4: Non posso dire perché è troppo a lungo.
0: Oh, ho capito.
3: Alla prossima volta.
2: Facciamo sì, due puntate, va bene.
4: Ok, facciamo una bella serata. Ciao,
2: grazie,
4: ciao.
2: Giovanni, grazie,
3: grazie Giovanni. Grazie Giovanni, grazie. Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Andiamo ai nostri sponsor, restate con noi, non andate via.
5: Radio Italiana 531.
6: Festa del papà all'Abruzzo Club. Domenica 6 settembre, dalle 5 di pomeriggio alle 9 e mezza di sera. Una serata speciale per tutta la famiglia, con cena di tre portate e musica dal vivo con live band. Costo $45 per i membri e $50 per i non membri. $25 per i bambini dai 4 ai 12 anni, mentre per i bambini sotto i 4 anni la pasta è gratuita. Prenota chiamando il club al 8269 6567 oppure visita il sito abruzzomoliseclub.com.au. Festa del papà all'Abruzzo Club, domenica 6 settembre, 86 Churchill Road, Prospect.
7: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
8: Dinner night at Molinara Club, venerdì 28 agosto dalle 6:30 di sera. Cene di quattro portate con antipasto, tagliatella alla bolognese, chicken mignon, insalata dolce e caffè. $40 a persona. Prenota con John Baldino al numero 0414-815-806. Venerdì 28 agosto, dinner night at Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
9: Un abbraccio con tuo padre o tuo marito si distingue dal profumo. Per la festa del papà, sorprendilo con Malizia Uomo. I prodotti Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: Ok, allora, carissimi amici, anche gli amici che stanno all'altra stanza hanno ascoltato. Allora vuol dire, Francesco, possiamo farlo con il telefono così? Perché se puoi sentire all'orecchio nel
1: Andrea
0: microfono...
1: Andrea, presente, se si monitora la situazione, all good. No, ora noi siamo i campani autonomi, mai.
0: No, no, ma è fantastica, perché di sentire... persone dall'Italia, ma voi scherzate, così lontano.
2: Ma visto, loro hanno detto che aspettavano persone che li dovevano incontrare ancora per mangiare. Hanno sentito che c'era il programma qua, è arrivata la telefonata.
1: Actually, senza offesa, si sentivano meglio loro che voi, perché tante volte voi parlate un po' distanti dai microfoni, invece lì parlavano chiare, limpide.
3: Sul telefonino.
0: Però tu hai detto, Francesco,
2: ce l'hai detto.
0: Dice, c'è stato, era alto sulla montagna.
1: Ah, yeah, ci sono
0: allora
1: i ripetitori,
0: là,
1: sì.
0: Per
1: sì,
0: andare
1: sì.
0: Sopra a satellite,
1: è più vicino,
0: hanno
1: sì.
0: Preso subito, boom,
1: yes.
0: Direttamente in Australia.
1: Ah, it's true, maybe, si sentiva meglio la trasmissione, yes.
0: Ok, però lì fanno veramente un buon pranzo.
2: A quel ristorante
0: perché,
2: là?
0: Sì, là, quei ristoranti in quella zona ce ne sono due o tre, che da veramente... perché loro cucinano tutta la roba che crescono.
1: Locale, sì.
0: So, là non è inquinata, come tu vai per esempio in tante valle,
2: yes,
0: che tutto va giù.
2: È tutto
0: anche là, perché il meglio prosciutto viene fatto in quelle zone? Perché?
2: I maiali crescono a largo, non stanno dentro.
0: No, no, ma poi mangiano, tu quando piove... tutta l'acqua se ne scappa e lì rimane il frutto della roba.
2: No, no,
0: tutto quello che cresce.
2: È tutto
0: alle volte. Ma tu devi pensare che i nonni nostri, quelli loro perché andavano su una montagna per fare il piccolo paesetto?
2: Ah.
0: Non è il paesetto.
2: Ah, paesetto.
0: Perché là si chiudevano di sera. Nessuno ne poteva toccare.
2: E vedevano tutto lo spettacolo.
0: No, no. E poi per il fuoco, per il lagamento, erano così controllati. Ci abbiamo un carabiniere e un marinaio che ci stanno guardando. Ragazzi, quando hai a che fare con l'autorità...
2: Devi stare attento.
0: Devi stare attento perché vedi, loro controllano,
2: yes.
0: Guardano, osservano... So, ragazzi,
3: stanno scrivendo un report,
0: no, stanno a fare un rapporto,
3: un'indagine su di noi,
0: che non fanno come quei carabinieri in Italia. No, perché lì uno manda una paletta
2: e
0: che ferma il traffico.
2: No, quelli sono i vigili.
0: Ai vigili comunali
3: portano il uniform, come si dice per dire?
2: Il vigile urbano.
3: Il vigile urbano.
2: No, il vigile urbano è quello che dirige il traffico. Tu hai detto il poliziotto, quello, la macchina è ferma quando devono fermarsi. Che sono
0: ma stanno
2: stati...
0: i vigili comunali pure.
2: Sì, sì, sì.
0: Tu mi imbroglio tutte cose.
2: No. No, no, ci stanno anche quelli urbani che tu...
0: No, urbani sei... non dovrebbe essere... quelle per dire i boschi.
2: No,
1: è la forestale
0: quella.
2: Ce ne sono... Non sei andato mai a Roma o a Napoli anche, in mezzo a una piazza, 5-6 strade, sta lui in mezzo là e nessuno lo prende perché lui dirige come un semaforo. Lui si
0: lui
2: accende
0: sta...
2: e si spegne. Lui sta sopra una tavoletta.
1: Stava, adesso non ci sono più.
2: No.
1: It's gone.
0: Non ci stanno più.
1: Io non l'ho visto più.
0: Allora come fa? A destra, a sinistra?
2: Sì? Uno ferma, uno va e cammina.
1: Ci sono in Cina però, hanno messo i robot così. No, it's true.
3: Sì, sì, sì. Va bene.
2: Dai marinari siamo arrivati ai vigili urbani.
0: No, ma tu dici certe cose. Aspetta, lui ha capito. Forestale.
2: Oh beh, quelli poi sono quelli che stanno nelle
3: dei
2: montagne.
3: Boschi, eh.
1: No, anche nelle campagne.
3: Allora,
1: anche
3: questi che stanno nelle foreste, che vanno facendo? Cercando i segnali?
2: No, loro cercano...
0: No, no, se ne trovano.
2: Ci sono, forestali.
0: Se ne trovano
2: sì.
0: Un buono segnale, vedete come se lo fanno.
2: No,
1: quelli
2: i
1: lo tolgono dai buoni. Bracconieri e se le portano a casa loro.
0: Ah!
1: Yeah, it's true.
2: Ma adesso l'Italia è piena di cinghiali, ma non li possono toccare, fanno, non li possono mangiare perché là. Non sono buoni.
0: Chi ti ha detto che non sono buoni?
2: No, no, non li puoi sparare. No.
3: Sono protetti dal governo adesso, sì, sì. Però il danno che fanno
2: non viene protetto
3: pure da noi qua. Protetti koalas, protetti kangaroos, protetti e serp.
2: Se ti fanno danno, però,
3: vai a reclamare al governo se per caso sbatti in fronte al kangaroo e ti scassa la macchina.
2: Ma che no, ma a parte quello che ti scassa la macchina, ti puoi pure travolgere, puoi ferirti tu.
3: Il male personale, sì.
4: L'altro giorno è stato uno che ha detto che ha visto un kangaroo, però hanno detto che non sapeva se era vero o no. È andata fuori strada una ragazza, è andata giù la macchina e là. Qua è successo un paio di giorni fa, fatto vedere così.
3: L'altra sera, signori, io stavo uscendo, era quasi scuro, da noi un kangaroo attraversato da St. Ignatius College andava verso Foxfield. Appena mi ho fermato, la macchina che veniva dalla anch'essa ha fatto una frenata, se per caso c'era un altro dietro di noi. Incidente fatto, dopo chi è che paga?
2: Perché dopo kangaroo scappa, non lo vede.
0: Facevate la contravvazione al kangaroo.
1: No, ma ci sono quelli che si fermano e ci tagliano le cosce, le cose, e se le portano a casa. No, ci sono quelli.
0: Se
1: li mangiano, crudele, quelli se li pappano. Ci tagliano anche e la coda.
2: Lo deve acchiappare prima.
1: No,
2: però.
1: No, di quando li trovano che sono morti.
2: Sì, quando
3: Francesco,
2: già...
3: c'era uno che andava a caccia a kangaroo e faceva i prosciutti di kangaroo. Carne buonissima. Se noi italiani asciutta. Conosciamo la carne di cavallo, la carne di kangaroo è quasi uguale.
1: Che in Italia nei supermercati delle bustine secca.
2: Yep.
1: Yes.
2: Sì.
0: La carne
1: di
0: kangaroo.
1: Di kangaroo, sì.
0: Sì, sì.
2: Ma qua pure fresca la puoi comprare anche al supermercato, ce l'hanno, la puoi cucinare.
1: Sì. Yes, ma la devi ordinare, sai, quando passa qualche semitralla lì. A camionisti.
0: Ok, andiamo a vedere cosa c'hai, Domenico.
3: No, Giovanni, stavo parlando un pochino prima di questo building di IBC.
0: Sì.
3: Non sapevo che erano 50 anni che è stato fatto questo building. Adesso la IBC TV vuole venderlo per spostarsi in città. Fanno i buildings più piccoli adesso, gli uffici non ci occorre tanto spazio più come una volta, però il comune di Prospect vuole registrare questo building heritage listed. Non so quanti di noi, quanti di voi passate per davanti a questo building e mi dice: mamma mia quanto è brutto questo building, guardi come le celle di un carcere.
0: Ma però, noi stasera perciò Francesco ci ha portato
3: l'altro
0: giù
3: a Hackney, non ce l'ho fatto vedere,
0: poi ci ha portato vicino zoo di dietro Wine Center e poi ci ha portato proprio per non vedere questo building.
4: Ha fatto il giro lungo, allora
0: lui Francesco non gli piace,
3: ci ha pensato, grazie,
0: non gli piace heritage.
2: Però heritage. Guarda, se faranno appartamenti, come dicono che ci vogliono tanti soldi per costruire appartamenti per questa tanta gente che arriva, se loro vogliono andare via di IBC da là, e anche che è heritage e mettono appartamenti per persone,
3: per me non
2: potrebbe,
3: so Giovanni
2: andare bene anche.
3: Giovanni è nel construction di diventare appartamenti, questo building sono tutti uffici, ci sono stati dentro uffici piccoli,
2: okay.
3: Dunque per costruire muri, divisione, plumbing eccetera, per fare appartamenti, ma quante soldi ci vuole, piuttosto pigliano
2: buttano giù e fai
3: una semitrailer e ci ho sbagliato strada, brabung.
0: Ma perciò il comune
2: dice che
0: sta a fare queste proposte che non possono toccarlo, però possono rinnovarlo,
2: okay.
0: Perché i pietastri, i pavimenti sono stati fatti di cemento, allora non è che
3: 50 anni non si è mosso Giovanni, però devono metterci 50
0: anni già si faceva i pavimenti già erano buoni di 200 anni fa,
3: certamente. No, io volevo dire al di dentro, magari ci vuole un non so, dressing up on the outside, un rivestimento al di fuori così.
0: Basta che non ci mettono l'occhio, quello penolo che hanno messo in Inghilterra e passano bruciate.
3: Oh yes. Oh,
0: yeah. So, dobbiamo stare attento, quello guarda, perché è come quando Maria si è messo un fascicolo. Quello va mucciare la maglietta rossa, per non si fa vedere che viene da Russia, si è messo un fascicolo e ha mucciato tutto. So, ma quel building...
3: So, you say that Maria's heritage listed?
0: Maria a questa età, c'ha i figli, il marito,
3: i figli.
0: I nipoti piccoli, yeah. Allora per i nipoti quello è heritage, okay. Non la puoi toccare. Tu prova a toccare a me piuttosto le sei nipote e il nipote mascolo, sempre con la nonna, male chi ci tocca a nonna. So, Maria è uguale, allora non la puoi toccare perché è heritage.
2: Ma... siamo tutti heritage qua stasera.
4: Hai ragione, bravo.
2: L'età ce l'abbiamo tutti.
0: Ah.
2: So, ognuno dire... secondo la sua.
0: So, a noi, come facciamo? Giovanni, noi
4: siamo... scusate, ma io sono quello più
3: allora noi, anche noi a casa abbiamo le nostre che sono heritage listed, non ne puoi giocare.
0: No. Andiamo ai nostri sponsor, se no non restiamo proprio più heritage.
5: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
6: Sono le 21:03.
7: Il tuo salame è sempre il più invidiato, mettilo alla prova.
8: Venerdì 28 agosto, dalle 6:30 di sera, da Nonna's Cucina a Holden Hill, torna la Salami Competition.
7: Partecipa con il tuo miglior salame e sfida gli altri concorrenti per conquistare il titolo di miglior salame del Sud Australia 2026.
8: Il vincitore riceverà anche un esclusivo chef table per 4 persone da Nonna's Cucina.
7: L'iscrizione alla competizione costa $50.
8: Se invece vuoi vivere la serata da protagonista fra amici appassionati, il biglietto è di $150 e comprende una deliziosa cena di 4 portate, bevande acquistabili al bar.
7: Posti limitati. Prenota chiamando l'82403491. Nonna Salami Competition 2026.
8: Che vinca il miglior salame!
9: L'Adelaide Italian Festival torna dall'1 al 22 novembre. Le Expression of Interest sono ora aperte per chi desidera partecipare come Event Organizer per inserire il tuo evento nel programma o come vendor in uno dei signature events del festival, come lo Street Party, la grande gita da Serafino Wines o la Journey Mess. Le registrazioni sono aperte fino a fine agosto. Visita adelaideitalianfestival.com.au. Adelaide Italian Festival! Entra anche tu a far parte della festa!
10: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
11: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Ok, ci siamo. Grazie a Maria. Diamo un saluto subito ai nostri, i nostri colleghi, a Gianni e a Giuseppe, che ci vengono a salutare. Noi gli facciamo salutare a voi, perché se no solo noi qui li siamo già salutati, però è importante che danno un saluto a voi tutti. Gianni, allora, che novità? Hai visto che il tuo comandatore di Sydney ha fatto il compleanno?
1: Come no?
0: Ah!
1: Gli ha fatto pure gli auguri.
0: Gli ha fatto pure gli auguri.
1: Sì, certamente.
0: E ha pensato di farceli pure da parte mia.
1: Eh no, da sai, c'è che tu e lui.
0: Oh, guarda qua.
1: Sicuramente non ti sei dimenticato tu di te.
0: No, ma vuol dire che ha fatto un anno più vecchio.
1: Eh sì, certamente, quello lì è abbastanza... Però è ancora in gamba come persona.
0: Sì, sì, sì. No, ma lui si mantiene. Mm. Non mi mai dimentico i primi anni nell'80 quando l'ho incontrato. Io era giovane, mangiava come un lupo e lui mi manteneva la mano. Se fai calma. No.
1: Piano piano.
0: Allora, io sapevo, cotoletto, tutto quello che lui levava, pulizzava, ho detto, ah, questo perciò si mantiene in queste condizioni. Poi poco tempo dopo, piano piano, quando comincia a praticare per tanti anni, te ne accorti che lui era veramente, mamma mia, era così fasi. Poi all'ultimo gli piaceva, quando veniva Adelaide, i ristoranti cinesi.
1: Eh sì, perché lui gira parecchio pure, quella la sua fortuna. Gira parecchio, quello è vero, ma quest'anno viene alla festa della Madonna dei Monti Vergini oppure no?
0: Ha detto che viene.
1: Vabbè, allora lo incontriamo.
0: Ha detto che viene, poi lui poi cambia gli ultimi minuti, no?
1: Diamo
0: un saluto a Giuseppe. Giuseppe, il ex marinaro, però quando uno è stato marinaro è sempre marinaro.
2: Ma non lo so se è vero, perché poi quando comincia a invecchiare si cambia il modo di vivere, hai capito?
0: No, quando...
2: Sì, all'inizio sì, hai ragione.
0: Quando tu guarda, i presidenti americani sono stati presidente e loro rimangono sempre presidente di quel tempo.
2: Ho capito.
0: So, tu sei un marinaio del tempo... Che quale anno hai fatto il marinaio?
2: Allora, parlando di marinaio, tu stai parlando della marina militare o la marina mercantile?
0: Vabbè, io essendo... Io non saccio né quale militare né quale mercantile.
2: Allora,
0: i sacci che vedevo quei giovani vestiti bianchi, dico, ma guarda, a me non mi potevano mandare a fare a stare lì, perché poi... Tutte le ragazze guardavano sempre a quelle
3: cui... Quello volevo dire anche io, c'aveva un privilegio, vero? Un
0: privilegio.
3: Bravi,
0: Invece i carabinieri le guardavano, oh, non le tocchiamo perché quello ci fanno una multa. Invece i marinari, che le... Subito lo trovavi stasera.
1: Ma
0: sì.
1: Scusa, ti fai una domanda, ma tu se casomai avevi la possibilità andavi lì perché per l'arma o per l'altro lato dell'arma?
0: No, io volevo fare un marinaio sulla nave.
1: Ho capito, ma ci andavi perché ti piaceva fare il marinaio o perché ti piaceva
0: marinaio,
1: per
0: l'arma.
1: Le conseguenze di essere marinaio?
0: Io sono contro alle guerre.
1: No, hai capito? No, contro... devo dire...
0: un marinaio.
4: Voleva imparare a
0: viaggiare. Marinaio perché fa il marinaio?
1: È quello che stavo dicendo.
0: Ah.
1: Cioè, due cose, volevi fare perché il marinaio oppure ti interessava pure l'altro?
0: Interessavi perché il marinaio, bello vestito, quando arrivavano ai porti, le prime le ragazze, la prima cosa che guardavano i marinai.
1: Mannaggia, era fortunato i marinai.
2: Ma non devi dimenticare che quei tempi là... Era obbligatorio fare un marinaio, non era facoltativo se tu lo volevi fare o no. C'era un modo e nell'altro.
0: No, io pensavo che si sceglieva. Allora
2: no.
0: Potevi fare o il marinaio o il soldato.
2: No.
0: O no.
2: Quando arrivavi ai 19 anni, 18 e mezzo, 19 anni, ti mandavano dal dottore. La prima cosa che ti visitava, vedeva se tu eri idoneo a fare un marinaio. Se non eri idoneo a fare il marinaio, allora pensavano a una seconda categoria.
0: Aspetta, ora stai creando un'altra cosa. Per fare i marinari sceglievano i meglio, allora.
3: Per quello davvero.
4: Se tu soffrivi di mal di mare, come potevi fare il marinario?
0: No, aspetta un minuto. Io pensavo che solo i soldati.
4: No.
0: Perché
4: forse è la stessa categoria che poi...
0: Un amico nostro, che lui ha detto che ha giocato con due bocce, questo è andato a vedere... C'aveva una boccia più grande e una più piccola. E non l'hanno fatto fare il soldato.
2: Non l'hanno fatto fare.
0: No.
3: Quello si sentiva veramente in Italia queste cose così, sì.
2: Vabbè, sì. Forse andava un po' contropeso, ma però...
1: No, aspetta, quella cosa era che tu quando arrivavi a una certa età ti chiamavano per fare il soldato, che dov'è? Era obbligatorio a quei periodi lì. Per cui andava a fare la visita militare e lì certamente ti visitavano, ma se casomai non eri, ti facevano rivedibile, nel senso che andavi l'anno prossimo. Finché poi se anche l'anno prossimo quei problemi che avevano trovato per loro non si erano superati, allora ti concedavano a casa.
0: Ma Tony ha detto che lui ora sono 5-6 mesi e la boccia non si è fatta grande, è rimasta uguale.
3: Quella là non si fanno grande, no. Anzi, se si mantengono.
1: Il militare l'ha fatta, no?
0: Come?
1: Il militare l'ha fatta.
0: Ma quello militare?
1: È perciò che l'hanno fatto rivedibile.
0: Ah, ho capito, non ha fatto il militare. Scusate, ma il tuo collega, stavamo parlando con il marinaro. Che si mette a mia a fare un carabinieri?
1: No, per chiarire la storia.
0: E che ma i carabinieri
4: ma sono... spiegato.
0: Voi marinai e carabinieri, vi trovavate o no? Quando arrivavate una nave nel porto,
2: sì.
0: O ero preferito perché le ragazze venivano tutte da voi?
2: E vabbè, sei rifortunato. E deve essere anche carino, dovevi essere.
0: Ah, faccio
2: con la barba fatta.
0: Aspetta, ma perché le ragazze sceglievano pure?
2: Dovevamo scegliere le ragazze. Noi dicevamo già sì allo sguardo. Poi sono loro che devono continuare la storia. Hai capito, Giovanni? E così andava nei fatti,
4: andava,
2: no?
4: Liscio.
0: Come? Ah, si andava liscio? Marin, tu non abitavi vicino al mare e il fatto delle navi non è cosa tua.
4: Però ho viaggiato con i marinari, che belle.
2: Visto?
0: Ma tu, una ragazza di 14-15 anni, guardavi pure i marinari?
4: 17, Giovanni.
0: A 17 anni ancora in Italia non si poteva guardare i marinai.
4: No, ma io ero sulla nave già.
0: Aiutavi a loro se per caso si serviva di fare qualcosa?
2: Vabbè, anche un massaggio alla spalla se ti faceva male. Una cosa
0: no, perché
2: genere.
0: Tante volte...
4: Se soffrivi del mare...
2: Appunto.
0: Se soffrivi del mare, come facevi?
4: Ti portavano le acciughe e un po' di pane.
0: Acciughe?
4: Un po' di
0: aspetta, caccio un'altra cosa. Allora, l'acciuga è contro il
2: l'acciuga, l'alice
4: salata. L'alice salata e l'acciuga.
2: Sì,
4: pane. E il pane fresco, diciamo, senza pane. Pane, acciughe e andava bene.
0: 17 anni.
2: Io sono andato, avevo 18 anni e mezzo quando... Mi hanno chiamato ad andare dal dottore, sono andato a Bari per passare la visita, poi dopo di quello ho aspettato fino a quando, 19 anni e mezzo, quando potevano, come si dice, mandarmi come si chiama?
0: Di continuare avanti.
2: No, di mandarti dove dovevi appartenere per 2 anni.
1: La destinazione.
0: I soldati le mandavano a un altro paese, non nella loro zona.
2: No.
0: Aspetta un minuto, andiamo al nostro sponsor, ritorniamo perché dobbiamo vedere dove sei andato.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, Acqua Filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acqua Filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia, dal design unico ed elegante, la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Festa in onore della Madonna di Crochi.
8: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
7: 19 Susan Street, Virginia.
8: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
7: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
8: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
7: Intrattenimento musicale con
8: Angela Cutri,
7: Domenico Greco,
8: Rocco Carpentieri
7: e Mira San Gregorio and the Boys.
8: Non mancare, domenica 13 settembre.
7: Festa in onore della Madonna di Crochi.
8: 19 Susan Street, Virginia.
7: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
9: Dino Show Night a Sicilia Club, sabato 29 agosto dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con la band The Chevy Tones e il grande ritorno di Mark Anthony. Costo $85 a persona. Prenota con Rita allo 0422 957 786. Sabato 29 agosto, tutti in pista al Sicilia Club. Non mancare!
7: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesapresident@gmail.com.
10: Il Comitato di Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Madre Cristi. Alle 10:30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di tre portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 30 91. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
0: Ok, carissimi ascoltatori, siamo sempre qui nello studio. Ci è venuto a trovare Gianni Silvestri e Giuseppe. Stavamo parlando una cosa molto interessata. Quando uno, vedi, ci avevano ragione gli anziani, se non ha fatto soldato o marinaio non sei buono per niente. So, io non ho fatto né un soldato né un marinaio e né un carabiniere, però ora mi sto imparando. So, Giuseppe, tu dalla Puglia sei andato vicino a Genova.
2: Sì, alla Spezia.
0: Come hai trovato, lontano dalla famiglia, sai, anche noi quando dovevamo togliere il latte a un vitello, a un agnello, era molto difficile per allontanarlo. So, tu, quando sei andato lì, eri ancora giovane, meno di
2: 19 anni e mezzo.
0: 19 anni, mamma mia.
2: No, ma diciamo, io devo dire la verità, io ho lasciato la mamma, papà e roba, ma loro erano già abituati ad avere un figlio o un nipote che è andato a fare un militare, che doveva mancare quei 2 anni, capito? Poi sono scaduti a 18 mesi. Non è che per caso hanno fatto un dilemma, una cosa del
0: genere. No, ma per te personale.
2: A me personale, non, perché prima che io andavo a fare servizio militare, navigavo già io.
0: Già navigavo,
2: però da borghese. Hai capito che vuol dire che non c'avevo la divisa, navigavo sulle navi, io con la nave siamo andati a pescare al sud dell'Africa.
0: No.
2: Sì, sì.
0: Ma la nave italiana
2: era Barese, di Bari.
0: Non poteva andare all'altra nazione,
2: sì,
0: andava.
2: Vabbè, per stare in Africa.
4: Avevano permessi per entrare nei loro
2: mari. Diciamo, dovevi pagare qualcosa.
11: Erano ditte private, che ste nave?
2: Sì.
11: Ah,
4: ecco.
2: Sì, no,
1: erano pescherecci.
2: Diciamo, pescherecci. Quel pescherecci erano della la compagnia, si chiamava la De Gioia, De Giusa, ricordo benissimo. Okay? E poi diciamo quello che io ho lavorato sempre in macchina, Giovanni, non è che lavoravo in coperta, io sono stato macchinista, okay? Perché io quando mi sono venuto qua, io ero secondo ufficiale di macchina, hai capito?
0: Macchina.
2: La macchina, dove stanno i motori?
11: I motori.
0: Ah, motori.
4: Come meccanico, meccanico.
2: No, motorista. Meccanico, una cosa, okay. Motorista.
0: Motorista sulla nave o motorista delle macchine che guidiamo?
4: La nave.
2: La nave.
0: Ah, ho capito.
2: E controlla i motori della nave, hai capito? E facevamo i turni di 4 ore, 5 ore a testa. E poi quando ho lasciato... ero diventato secondo ufficiale di macchina, che un altro 6 mesi potevo diventare anche direttore di macchina, hai capito? Ho lasciato e mi sono venuto qua. Perché io sono andato a scuola prima di fare 30 corsi, non è che ho fatto così.
0: Ho capito.
2: Sono andato alla scuola professionale
0: per
2: l'attività marinare, si chiamava quella scuola, hai capito?
0: Benissimo, allora è stata una grande esperienza.
2: Sì che è stata una grande esperienza.
0: Ancora?
2: Specialmente quando sono imbarcato sulla nave che aveva i motori a vapore. Steam engine, che erano...
0: Che differenza c'era il motore a vapore? Come andava avanti con il fuoco allora?
2: C'era la caldaia.
0: Ah.
2: C'era una caldaia che convertiva l'acqua in vapore. E allora, attraverso un sistema di lubrificazione, andavano nei pistoni. Però il pistone del motore a vapore era a doppio effetto, cioè vuol dire che il vapore andava sopra, spingeva il pistone giù, faceva l'albero motore, faceva il primo giro, poi si convertiva che lo steam, il vapore, andava di sotto e lo faceva alzare il pistone.
0: E perché ora hanno cambiato questi motori a vapore?
2: Perché quei motori che esistono adesso più veloci, meno problemi, hai capito? Quelle già una grande
0: cosa. Però sono grandi.
2: Sì.
0: Quelle delle navi, perché quella è una città intera.
2: Sì, Volga, una città intera.
0: Io a me l'unica cosa che soffro quando devo camminare dove è stretto sotto.
2: No, ma adesso non è come dici tu stretto, adesso sono diventati i saloni, anche le passerelle sono un po' larghe, no? Non possono.
0: Vuol dire tutto meglio.
2: Tutto è meglio. Poi quando. Quando siamo andati in Africa abbiamo preso una donna per lavare i panni.
0: Ah.
2: Allora ti dico una cosa. Ci avevamo la lavatrice a bordo, però non è stata ancora fissata, installata. Allora io...
0: tanti anni fa già aveva la lavatrice.
2: Sì, e stava a conservare. Allora ho detto al primo macchinista, ho detto perché non la inseriamo così la facciamo lavare da questa... È una donna africana. No, perché quelli volevano un po' di soldi. Allora ho detto vabbè, io mi vado a fare come si chiama la base di questa lavatrice, no? E allora ho portato di nuovo al primo piano e abbiamo messo la lavatrice in questa base, no? Tutto fissato, no? Quando l'abbiamo messo in moto per far vedere a questa donna come la doveva usare. È arrivato il momento di spremere i panni. La lavatrice incominciava a barcollare. L'abbiamo visto con tante di lacrime che scappava. Perché questo doveva?
4: Si è messa paura.
2: Allora, siccome c'avevamo gli africani a bordo pure, abbiamo detto a uno di loro, ma è quello che è successo. È andata a chiedere, dice... nella lavatrice ci sta il diavolo.
0: Ah, che fa?

0: gradi c'ha? Sono due.
1: No, differenti. No. Chi è più?
0: No,
1: quando sono... vedi sulla strada.
0: Sono di... Io penso che se tu fai il paragone da un marinaio semplice a un soldato, i ruoli sono gli stessi. Perché sono
2: uno
0: soltanto,
2: va sull'acqua e uno sta per terra.
0: Fanno parte dell'esercito, però sono due differenti cose. Però se tu poi c'hai i gradi, tutto dipende dai gradi e quello devi chiedere.
1: Quello è differente.
0: A Don Domenico, che lui è esperto.
3: No, guarda, Giovanni, devo dire una cosa. Qua in Australia, non so tanto in Italia, però qua c'è seaman first class, seaman second class, eccetera. Sotto le armi c'è private, corporal, second corporal, sergeant, eccetera. Dunque, i ruoli si basano ugualmente. Ci sono diversi nomi, sì, certamente, però si basano uguale a... secondo uno che fa.
0: Sì, ma è quello che ti stavo dicendo, perché se tu prendi un marinaio, prendi un soldato e sono semplici, non hanno nessuna differenza, no, perché fanno parte dell'esercito. Difatti io ti devo salutare che domani c'è un Alfa Romeo da finire, ok?
1: Ti salutiamo, grazie per il saluto che ha avuto a dare. Noi ti auguriamo un mondo di bene.
0: Ti ringrazio, ringrazio tantissimo la signora Maria, a Tony per il vino, Maria che hai portato stasera i cose là. Sa mangiare tutti quanti Giuseppe, la signora Immacolata pure.
4: Se si mangia vuol dire sono rai.
0: Ci sentiamo la prossima settimana. Buona domenica.
1: Ciao ciao.
4: Pure a voi.
1: Allora.
4: Ciao ciao.
1: Carissimi amici, noi ci abbiamo andiamo alla canzone delle bocce, Francesco. Okay. Ok. Allora, domenica scorso è stato giocato Chemist King Cup. Right? Allora, Chemist King, tutto lo sappiamo, è il proprietario Michele Auciello, è al Campania Club. Andiamo a vedere chi è che ha vinto. Numero 1, Raffaele Zollo, Tony Giuliano ed Angelo Callisto. Numero 2, Antonia Zotti ed Erminio Ranaldo. Numero 3, Tony Maio ed Angelo Varricchio. Numero 4, Vince Marotti e Giuseppe Menicozzi. So, congratulazione a tutti coloro, ma a tutti che hanno giocato. Tony, tu vuoi aggiungere qualcosa?
5: Sì, veramente voglio aggiungere la giornata del mio passato. E i complimenti anche a Michele, mio chemista King, che lui è un bravissimo e ha fatto tanto. E io sono un cliente fisso da lui e da quello che ha fatto domenica, è una bellissima cosa proprio. Proprio.
1: Va bene, andiamo a ascoltare la canzone delle bocce, tutti a ballare.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.
2: Vivi in prima persona la cultura italiana di Griffith con
3: A Taste of Italy Griffith, dal 24 al 30 agosto.
2: Una settimana di celebrazioni che rendono omaggio al forte patrimonio italiano di Griffith nel New South Wales.
3: Ti invitiamo a assaggiare vino e cibo locale e immergerti nella cultura e a ballare tutto il fine settimana.
2: Un ricco programma di eventi in cantina, lunghi pranzi e festival culinari e musicali.
3: Per maggiori informazioni visita atasteofitalygriffith.com.au.
2: E indovina, ci saremo anche noi di Radio Italiana 531. Ci vai
3: sì?
2: Tu, ci vai tu.
3: Ci vado io.
2: Peter,
3: io
2: ragazzi,
3: e Peter, Clara.
2: A Taste of Italy Griffith.
3: Experience Italy in the heart of Griffith.
2: Vivi quattro giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
2: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
2: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
2: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggio a Melbourne 2026.
2: Con noi di Radio Italiana 531. I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
5: Messe solenne in onore di San Pellegrino Martire. Martedì 25 agosto alle 7 di sera, presso l'Annunciation Church di Hatfield in Montacute Road. Come sapete, il santo viene celebrato ad agosto in Italia, con la parata dei battenti per le strade di Altavilla Alpina. Dopo la messa, l'Altavilla Club di Adelaide ti invita per un fresco al club. Non mancare!

0: un italiano vero.
1: Ok, italiano vero. Bellissima canzone, ha conquistato il mondo sta canzone. Va bene, noi siamo sempre nello studio, siamo salutato a Giuseppe e a Gianni, siamo qui, Francesco, Toni, Maria, Domenico, John e con tutti voi. Carissimi amici, ci avete ancora 10 minuti, se volete parlare con noi, darci qualche novità, noi siamo qui ancora un'altra ventina di minuti. Domenico, cosa c'hai di novità?
2: Giovanni, qua c'è un pezzo di giornale che parla, il nostro premier Peter Benaraskis ha detto che Adelaide must grow up. Adelaide deve crescere. Crescere nel senso che ci vogliono certamente più case, appartamenti. E proprio di questo lui vuole creare un 2000 case nuove, torre di appartamenti, quasi come le palazzine in Italia di una volta, più di, diciamo, 20 piani, proprio su West Lakes, dove una volta giocavano i Crows. Chi di noi c'è stato West Lakes a vedere una partita, se l'ha goduta. Adesso non giocano più i Crows, per adesso fanno ancora l'allenamento là, però stanno costruendo una nuova facilità a Theberton, una nuova sede, e dunque non ci occorre più, però il nostro premier vuole costruire, diciamo, palazzine, là, appartamenti, nearly 2,000, con ancora, diciamo, in giro...
1: Cioè 2,000 appartamenti.
2: 2,000 appartamenti. Però sono 20 piani, Giovanni, 20 piani. Sono torre di appartamenti. Noi dell'Italia magari si può ricordare un pochino, piuttosto nelle città di Napoli, Roma, si andava e vedevano queste palazzine alte con il balcone che quasi si toccavano, si poteva uscire da una a un'altra e spandevano i panni.
1: No, ci passavano pure un caffè.
2: Pure un caffè. Però noi, per noi... non è una cosa normale per adesso, arriverà un giorno che queste cose diventa una cosa normale, a vedere questi palazzi alti con gente, perché mi sembra che ognuno di noi vuole vivere in città, non vuole andare chissà dove. Ieri siamo stati verso McLarenville con un mio compagno, e dunque siamo girati un pochino le strade più mulattiere, diciamo mulattieri. Siamo arrivati a un posto, ragazzi, ma nemmeno in dei boschi dell'Italia si stava così. Certe case, rovi dappertutto, si vedevano dove le macchine una volta erano passate, però non passavano più. Ha detto questo ragazzo, dice: Domenico, ma tu yom? Io ho girato la macchina e ci siamo andati, però a vedere le case rovinate, una volta si ci camminava eccetera, dopo magari le persone o abbandonate o magari l'hanno vendute e nessuno l'ha curata più, dei rovi, rose spinose che crescevano giù di tia, la trovo quando serpo ci stanno per cadinte. E lui ha detto: chiudi il finestrino, please.
3: Perché adesso si incominciano a fare
2: a svegliarsi.
3: Lì se l'hanno trovata uno vicino alle pippe dell'acqua. Hanno trovato una serpa che stavano andando a vedere aprire
2: the taps
3: e quella stava girata così.
1: O vicino
3: si incominciano a svegliare adesso.
1: Come svegliare? Perché dormono
2: durante l'inverno, sì.
3: Perché adesso mancano solo 2 settimane per la primavera, allora loro già, vedi, c'è qualcuno che già si sta incominciando a svegliare. Ma dobbiamo stare attenti.
1: Io non sapevo che. E allora una serpa dorme quanto tempo?
3: Per l'inverno, in età,
4: sotto le tane, sono sotto terra.
1: Ma non è che dormono sempre?
2: Sì,
3: dormono. Ma loro in letargo.
2: Sì, sì, sì. fanno la tana, si dormono, dopo escono e cambiano
4: la skin.
3: Quando noi eravamo in Italia, era tempo di mietitura, loro cambiavano e vedevi, tu pensavi che era la serpa, invece quella già era solo skin. E quanti prendevano queste pelle di, e se le appendevano davanti a casa, qualcosa? Sì!
1: Mamma mia.
3: Quelle si sfilavano solo se cambiavano.
1: Io l'unica cosa che ho paura proprio.
3: Ah, serpe, sta attento.
1: Altre cose.
2: Beh, noi in città non credo che possiamo, vediamo tanto. Vicino a noi, in casa nostra, magari c'è un po' di acqua là, può darsi c'è qualcuno là. Però dicono che quando la serpe cambia il pelo, è più pericolosa perché sotto la carne è viva, non c'è come noi abbiamo la pelle,
3: quando strisce qualcosa,
2: e allora si sente più irritata e subito morde qualsiasi cosa.
4: Ma sempre pure in Italia, c'erano tanto di problemi noi in Italia, sai? Nei boschi, quando andiamo a raccogliere gli asparagi, diciamo, deve vedere tutto il ciglia là, ma noi ragazzini, 10 anni, c'è una botta in testa, scappano via e non c'era problema.
3: Ma quando camminavamo,
4: non avevo paura.
3: Sentivi questi frusci che si muovevano. Cambiava binario.
2: Beh, sì, no. Dalle nostre parti, nei nostri paesi, potessi c'era più era più facile vedere qualcosa del genere. Mi ricordo da piccolo, l'ho visto uno, però camminava, diciamo, 20 metri più in su. Io stavo con mamma e Nicola, non so che facevamo, però ho visto sta serpe che camminava. Paura c'è stata, senz'altro. Mamma ci ha preso tutti e due in braccio, come dici tu, andiamo uccendo.
1: Francesco, tu dove sei vissuto tu in Alta Italia?
5: In Piemonte c'erano le vipere, le chiamavano. Sono le serpi,
1: ma quelle sono più pericolose.
5: Sì, sì, sono velenose. Sono come le Black Snake qua, no? Sono vipere che se ti morse,
2: le serpi più velenose del mondo sono proprio qua in Australia.
3: Black Snake.
5: E da noi c'era la vipera, però se tu non la disturbavi lei non...
2: No, certamente, loro si difendono soltanto, non è che vengono ad attaccarti.
5: Però se per sbaglio tu mettevi o il piede o la mano per raccogliere un qualcosa, un fungo, qua e là, bang, ti morsicava. La sfortuna, sì.
2: In particolare se una serpe sta per partorire, o come ho detto ha cambiato la pelle e si sente irritata, mamma mia.
5: E in Calabria anche c'erano le aspidi, ancora peggio. Le aspidi li chiamano aspidi, sono terrible.
1: E che sono?
5: Aspidi sono come proprio queste Bresnike, sono quei serpentoni che ti morsero, se rovina.
2: Giovanni,
5: sei spacciato.
2: Io il mio boss Blackwell, tu te lo ricordi?
1: Oh sì.
2: Jason. Lui li cresceva.
1: C'era là.
2: Li vendeva e poi vendeva anche il veleno. Perché là
3: perché
2: c'è
3: il veleno, è come se ti morsono ti puoi usare
5: il
3: veleno per salvarti.
5: Lo puoi usare come antidoto.
3: Yes.
2: È una cosa.
1: Cambiamo prima.
5: È meglio.
1: Ora, quale pet è più nice? La gatta o il cane?
3: Dipende quello che ti piace.
1: No, noi abbiamo detto che la serpa lasciamo la pelle.
5: A me il gatto.
1: Il gatto.
3: Sì, il gatto. Il gatto non lo devi portare a spasso. Il cane lo devi portare a spasso.
1: Il gatto quello ci fa solo.
3: È solo.
1: Ma lui va a trovare una girlfriend.
3: Però adesso i comuni dicono che la sera li devi chiudere in casa. Allora non possono andare nemmeno per girlfriend.
1: E allora ci hanno aiuto al giorno. E se queste gatte dormono al giorno, come fanno?
3: Quanti ne vedi quando passi nelle finestre che si prendono il sole, che stanno là belle, le poveri gatti che ci fanno la serenata e chi le sta...
1: Allora voi ci avete la preferenza, più il gatto che il gatto. Il cane. Però i cani sono molto simpatici, molto... Ma quanto ora questi filmetti che si vedono, ma quanto sono intelligenti, sì. Ma poi quelli le sviluppano pure automaticamente, pensi che le sviluppano?
3: Ci sono pure quelli che fanno, ieri sera mi sembra che
5: li addestrano anche,
3: ho
5: sì.
3: visto che li ammanestrano per farli andare sopra tre muli, no? Per farli dimagrire, pure i cani che fanno fare exercise sopra tre muli. Non ho seguito tutta la storia, ma ho visto che questa persona c'aveva
1: ma quei cani che c'hanno la pulizia.
2: Quelli sono anche i cani per la vista,
3: sì.
2: I cani per
1: la vista.
5: Anche i cani che usavano adesso non li usano più nel circo, non so se l'avete visti quei cani da circo, quei barboncini che facevano cose incredibili.
3: Li imparavano
5: a saltare col pallone, cose incredibili.
3: Vengono ammaestrati,
5: addestrati.
1: Va bene, noi ci dobbiamo preparare per andarcene. Tony, se cominci a salutare, lo so che tu sei un poco confuso perché prima volta che hai vinto.
4: No, la prima volta, ma dopo terza e quarta l'ho fatto più di una volta.
1: Quello non conta. Quando vedo i cavalli, quale che dicono?
4: Quello è vero. No, è stata una bella giornata, la compagnia anche che vale tanto. Come ho detto, saluto ancora Michele, che lui è bravissimo e doveva venire a pranzo, poi ho detto qualche cosa, non è venuto, però lui fa tanto per la comunità. Come infatti fa anche i programmi il venerdì mattina ogni tanto, no?
1: È molto in gamba perché spiega tantissime cose.
4: Spiega benissimo, sei bravissimo proprio.
1: Tantissime cose.
4: Ti salutiamo e salutiamo a tutti chi ci ascolta. Saluto sempre i miei amici che mi aspettano e devo fare un caffè, ma non mi sono dimenticato. E a voi questa sera della compagnia, molto piacere, buonanotte a tutti, buon weekend. E speriamo che sempre va tutto bene.
1: Ciao Tony, Maria.
3: Allora, grazie della compagnia stasera qua nello studio, grazie delle telefonate che avete fatto, anche dall'Italia, e se tutto va bene ci sentiamo la prossima settimana. Ciao.
1: Basta che non c'è partita, no?
3: No, ci saranno le finali.
2: Comincia le finali dopo. Questo weekend è l'ultimo weekend
1: Ma le fanno di venerdì, non di giovedì.
3: Sabato. Allora stai sicuro, Fascicolla arriva.
1: Benissimo, Domenico.
2: Sì, Giovanni, prima che saluto voglio dare un annuncio. La partita di stasera è stata vinta da Gold Coast, che aiuta alla nostra squadra di Crows per continuare a lottare per il finale. Gold Coast 103, St. Kilda 80. Intanto io vi saluto, grazie della vostra compagnia e a risentirci giovedì prossimo. Ciao.
1: Ciao Domenico e buon weekend. Da me rimane di ringraziare a voi tutti a casa e gli amici anche in Italia. Se si stanno continuare fate buon pranzo. Vi aspettiamo qui in Australia. E Francesco, a te grazie e arrivederci e buonanotte a tutti. Ciao.
5: Buona serata anche a voi campani, sono 53 minuti passate le ore 21, oggi è il 20 di agosto del 2026, al momento la temperatura qua Animash 12 gradi e la Radio Italiana 531 vi augura a tutti un buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
2: Generazioni.
0: Marvin Gaye è dalla parte del soul.

Era da poco arrivata la primavera e quella domenica di aprile, esattamente del primo aprile 1984, ogni cosa sembrava seguire il suo corso regolare. Quella mattina, in una casa di West Adams, uno dei più antichi quartieri della città, si sarebbe consumata una tragedia che avrebbe sconvolto il mondo.

Eppure, quella casa doveva essere un rifugio, un posto sicuro dove vivere protetti, al sicuro, lontano dalle regole spietate dello show business e dalle continue aspettative della gente. Cosa c'è di meglio per mettere ordine nella propria vita del ritirarsi in una villetta con i propri genitori? Certo, non stiamo parlando di una famiglia ordinaria. Il capofamiglia era un pastore integralista, un uomo rigido, severo e spesso sadico. I suoi figli più volte hanno raccontato che Marvin Pence Gay Senior era solito farli spogliare e frustarli con la cinta per punirli, aspettando anche un'ora prima di sferrare il primo colpo, lasciandoli nel terrore. Del resto, nemmeno il secondogenito Marvin era un uomo comune. Era sicuramente un predestinato, un uomo che è stato spesso definito il John Lennon del popolo afroamericano, un uomo che attraverso le sue canzoni influenzò intere generazioni.

Torniamo a quella mattina del 1984. L'atmosfera era apparentemente tranquilla in quella casa al 2101 di South Gramercy Palace. Apparentemente perché negli ultimi tempi c'erano stati contrasti molto forti tra i due Marvin. C'era un tragico triangolo che stava per esplodere. Un padre e figlio che combattono per l'amore della madre. Oltre al carico di personalità complesse, i due Marvin avevano dipendenze diverse. Marvin Senior era un alcolizzato e Marvin Junior un tossico. Beh, combattere giornalmente con demoni del genere certo non aiuta. Quello di Marvin Junior in particolare amplificava in maniera esponenziale la sua paranoia al punto da arrivare a possedere una mitragliatrice in casa. Nonostante fosse circondato dall'affetto dei suoi amici, la sua mente vacillava e alternava momenti di estrema lucidità a momenti di estrema follia. C'erano dei giorni in cui Marvin Junior si pettinava, si vestiva e andava a sedersi sul muretto di mattoni che delimitava il giardino della casa. Restava lì seduto a salutare le macchine, aspettando che magari qualcuno lo riconoscesse e si fermasse a parlare con lui. Quando non lo riconoscevano, Marvin precipitava nello sconforto più profondo, sentendosi ferito a morte. C'erano altri giorni ancora in cui non riusciva nemmeno a vestirsi e chiedeva sempre più cocaina e videocassette porno. Chiaramente il possesso di armi da fuoco per un soggetto del genere non è certo una cosa indicata. E a tal proposito, Marvin Senior ripeteva sempre ai familiari: «Se mi sfiora, io lo ammazzo quanto è vero Dio».

pensarci bene, nell'ultima settimana il giovane Marvin aveva mostrato segni di peggioramento, ma non ci si faceva molto caso. Era normale che qualcuno, trovandolo sulla statale, strafatto di cocaina, con indosso tre cappotti e le scarpe messe al contrario, lo riportasse a casa nel cuore della notte. E non era nemmeno così strano che 4 giorni prima Marvin si era buttato proprio dall'auto che a quasi 100 km orari lo stava riaccompagnando a casa. Quella però sembrava una mattina tranquilla. Davanti alla finestra della casa passavano i fedeli che andavano in chiesa e Marvin Jr. era ancora sdraiato sul letto della sua stanza con un accappatoio marrone, chiacchierando con sua madre in maniera quasi sussurrata, come erano soliti fare. D'un tratto, quel silenzio venne interrotto dalle urla del vecchio Marvin. L'uomo sosteneva che i fedeli stessero andando in chiesa nel giorno sbagliato, perché il giorno del Signore, come sostengono gli ebrei, cade di sabato e non di domenica. Il soggetto delle invettive del vecchio Marvin passò poi dai fedeli alla moglie, che gli aveva, secondo lui, nascosto una lettera dell'assicurazione che non riusciva a trovare. Quelle urla ebbero l'effetto di un coltello sul giovane Marvin, che prese subito le difese della madre. «Se hai qualcosa da dire a mia madre, vecchio, vieni a farlo di persona». Marvin Senior salì come una furia le scale che portavano alla camera da letto ed entrò nella stanza del figlio, dove iniziò a rimproverare la moglie. Marvin intimò al padre di uscire, ma questo incurante lo spinse fuori dalla stanza. Una credine di anni era arrivata al capitolo finale. Padre e figlio iniziarono a picchiarsi a morte. La madre riuscì a separarli e mentre il giovane Marvin tornò a sdraiarsi sul letto, il vecchio se ne tornò al piano di sotto. Eppure, nonostante gli ultimi infernali mesi del giovane, c'erano stati dei momenti in cui padre e figlio avevano manifestato amore l'uno per l'altro. Forse uno degli ultimi episodi era stato proprio quello dello scorso Natale, in cui il figlio regalò al padre una Smith & Wesson 38 Special con la matricola grattata, chiedendogli di proteggerlo. Fatalità volle che qualche minuto dopo aver lasciato la stanza del giovane, Marvin, il vecchio Marvin, si presentò sull'uscio della porta proprio con quella Smith & Wesson 38 Special, la pistola che avrebbe dovuto proteggerlo. Senza scomporsi, il vecchio sparò un colpo dritto al petto del figlio. Il giovane Marvin cadde dal letto a terra e poi esplose nella stanza un altro colpo a vuoto. La madre iniziò a chiedere la grazia di Dio e chiese al marito di non uccidere anche lei. «Non ho intenzione di ucciderti», disse il vecchio Marvin, che ripose l'arma e si allontanò scendendo le scale. L'uomo prese una sedia dalla cucina e si mise a sedere sotto il portico della villetta, aspettando l'arrivo della polizia. La pistola era lì sul prato, rasato di fresco. All'1 di pomeriggio del 1° aprile, al California Hospital Medical Center, Marvin Gaye Jr. venne dichiarato morto. Il giorno dopo, il 2 aprile, avrebbe compiuto 45 anni.

0: 15.
1: GR1.
2: In studio Vanessa Giovagnoli, la guerra tra Russia e Ucraina. Domani lutto cittadino a Kiev dopo gli attacchi della scorsa notte che hanno provocato almeno 16 morti. Il servizio.
3: 46 missili russi scaricati in pochi minuti su una città ormai sguarnita di difese aeree. Roghi e onde d'urto hanno danneggiato un ospedale pediatrico, una scuola, un magazzino della Croce Rossa, oltre a decine di case. Ogni intercettore che ci viene consegnato è un atto di umanità, rimarca il ministro degli esteri Sibiga, che condanna Mosca anche per aver violato nuovamente coi suoi droni lo spazio aereo moldavo e rumeno. E intanto proprio un caccia rumeno distrugge un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas off offshore. Implora missili di difesa Patriot anche Zelensky, ma a preoccuparlo sono pure i nuovi guai politico-giudiziari. Da una parte la nuova inchiesta che ieri ha spinto Zelensky a licenziare la vice capo dello staff presidenziale Irina Mudra, perché indagata per riciclaggio insieme a politici e funzionari di banca. Dall'altra parte la sfida del popolare ex ministro della difesa Fedorov, che invoca elezioni. Valeri Fraschetti, GR1.
2: Sul fronte diplomatico, il ministro degli esteri russo Lavrov poco fa ha fatto sapere che incontrerà l'inviato del Vaticano, Monsignor Paul Gallagher, il 25 agosto a Mosca. Tra i due c'è già stato un colloquio telefonico sul conflitto. Dal Cremlino parla anche il portavoce: nessun ottimismo per una soluzione pacifica, afferma Peskov. E il Papa ha ricevuto in Vaticano il presidente del Libano Aoun. La Santa Sede sostiene l'intesa per la pace, si legge in una nota del Vaticano che spiega: i colloqui si sono concentrati sull'accordo tra Israele, Libano e Stati Uniti sui confini meridionali ed esprime preoccupazione per le difficoltà della sua esecuzione. L'annuncio di Trump di voler infliggere all'Iran quello che ha definito un D-Day economico, così come le prospettive di una ripresa dei flussi energetici attraverso lo stretto di Hormuz ancora scarse, fanno schizzare i prezzi del gas naturale. In Europa il metano torna a quotazioni record sopra i 65 euro al megawattora, un livello che non si vedeva da 5 mesi. Rincari anche per i carburanti, la benzina supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale al self-service. Il gasolio sale a 2,11 euro al litro. È ancora in corso il consiglio di amministrazione di Monte Paschi di Siena, iniziato questa mattina. Sul tavolo c'è la strategia e la

0: elaborata dall'amministratore delegato Lovaglio per contrastare l'offerta pubblica di acquisto e scambio di Intesa San Paolo. Previste due operazioni, un'offerta pubblica di scambio sulla totalità del capitale di Banco BPM e un'operazione più articolata su Banca Generali. Il giallo di Pietracatella, nuova convocazione, la quinta a Campobasso per Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Elsi e padre di Sara, morte avvelenate con la ricina lo scorso dicembre. L'uomo in questura da diverse ore. Secondo indiscrezioni è stato effettuato un confronto tra il 55enne e una sua amica. Presente il capo della squadra mobile, alla procuratrice di Larino, che procede contro ignoti in merito al reato di duplice omicidio premeditato.
1: L'audizione arriva il giorno dopo la notizia della negatività alla ricina sua e della figlia Alice, notizia non ancora confermata dalla procura di Larino. Nei giorni scorsi è stata sentita anche la ragazza. Secondo indiscrezioni, nei prelievi analizzati nei laboratori del Robert Koch Institute di Berlino non sarebbero stati individuati anticorpi al potente veleno, risultato che confermerebbe gli esiti della consulenza depositata già lo scorso aprile dal centro antiveleni Maugeri di Pavia.
2: La negatività sui campioni di Gianni e di Alice non ci stupirebbe prima di tutto perché è passato del tempo e sappiamo che la ricina spare gradualmente nel sangue delle persone.
1: Il professor Carlo Locatelli, insieme agli esperti dell'istituto tedesco, fa parte del pool di consulenti nominati nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Ha svolto le indagini per duplice omicidio premeditato. Senza indagati potrebbe arrivare con la scoperta del cibo vettore del veleno. Nicola Tuputi, GR1.
0: Maltempo al nord con piogge anche forti, disagi alla circolazione ferroviaria in Liguria, in particolare niente treni da e per Ventimiglia dopo che un fulmine ha mandato in tilt la sala comando. Non sono noti i tempi di ripristino. Un uomo di 52 anni è morto a Codigoro, in provincia di Ferrara, dopo essere caduto da un'impalcatura montata per tinteggiare le pareti della sua bifamiliare. A trovare il corpo questa mattina è stata la figlia. Non è ancora chiaro se sia stato colto da un malore o se la caduta sia stata provocata da altre cause. Nel Regno Unito il premier Burnham, interpellato sul ritorno di Harry e Meghan, ha definito una questione privata la loro sicurezza dopo che tempo fa era stata negata la scorta al secondogenito di Re Carlo a seguito della rottura coi Windsor. Un apposito comitato sta riesaminando il caso. Burnham ha augurato il meglio alla coppia in vista del loro ritorno dagli Stati Uniti. Ci fermiamo qui, la linea Progetto Benessere.
3: Vivere Progetto Benessere, seconda edizione. Evento di prevenzione di Croce Rossa Italiana e Radio 1 RAI, a cura di Viviana Verbaro. Tavola rotonda Universo Uomo. Sul palco Massimo Andreoni, professore emerito di malattie infettive presso l'Università degli Studi Tor Vergata e componente del Consiglio Superiore di Sanità. Paola Andreozzi, medico chirurgo, specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva presso il Policlinico Umberto I di Roma e docente dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Marco Martini, direttore dell'unità operativa complessa di urologia dell'ospedale San Filippo Neri di Roma, ASL Roma 1. Francesco Prati, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata di Roma e presidente della Fondazione Centro per la lotta contro l'infarto, ONLUS. Con la testimonianza di Nico Piro, giornalista inviato del TG3, scrittore e documentarista. Modera Francesco Maggi, giornalista responsabile della redazione medico-scientifica di ADN Cronos.
4: Buon pomeriggio, quarta tavola rotonda dedicata all'universo uomo, in cui faremo un focus sull'urologia, salute mentale, prevenzione cardiologica, diabete e obesità. La tavola rotonda sarà dedicata ai temi della salute maschile, con particolare attenzione alla prevenzione urologica, alla salute mentale, appunto alla prevenzione cardiovascolare, al diabete e all'obesità. E cercheremo di confrontarci su appunto l'universo uomo, cercando di dare anche delle indicazioni sulla prevenzione. Gli ospiti che ci confronteremo su questi argomenti sono il professor Francesco Prati, che è presidente Centro per la lotta contro l'infarto e direttore del Dipartimento Cardio-Toracovascolare dell'Ospedale San Giovanni di Roma. Benvenuto. Dottor Giuseppe Ducci, direttore del DSM ASL Roma 1. Il professor Massimo Andreoni, che è professore emerito malattie infettive dell'Università Tor Vergata di Roma e componente del Consiglio Superiore di Sanità. La professoressa Paola Andreozzi, che è specialista in medicina interna, responsabile del Day Service Medicina Predittiva, genere specifico e cronicità dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Umberto I di Roma. Ultimo, ma non ma c'è un motivo per cui lo presento per ultimo, è il collega giornalista RAI Nico Piro, con cui inizieremo. Io sono Francesco Maggi e sono il responsabile salute della DN Cronos Salute. Volevo iniziare con Nico Piro, che è inviato RAI, è stato su quasi tutti i fronti e ha scritto un libro. Io parto dal tuo libro, che è Uno strano dono, storia di un giornalista di guerra che ha imparato a far pace con la disabilità, che è un mix di biografia, diario di viaggio, e poi c'è di più, no? Che si collega all'argomento di cui parliamo oggi, che è un po' quell'affrontare anche la malattia senza nessun pregiudizio e con il coraggio di poter fare tutto quello che uno vuole. È questo un po'.
5: Ma sì, quel libro è un libro che ci tengo sempre a precisarlo, perché è stato uno dei motivi che poi mi ha spinto la pubblicazione avanti negli anni. È un libro che non parla di me, cioè è un libro che usa la mia storia per parlare di un tema molto più grande, che è la disabilità, che è un enorme buco nero nel dibattito pubblico, politico e mediatico italiano, e ruota intorno a un concetto sostanziale, ovviamente raccontato attraverso le mie esperienze, cioè il fatto che io credo che il concetto di normalità vada abolito in questo paese, e non solo in questo paese. Perché chi possiede la normalità, chi decide cos'è la normalità, ha in mano uno strumento di controllo, perché decide chi è, chi non è normale. Io faccio sempre l'esempio di magari camminare per strada con qualcuno che cammina bene, io non cammino bene, e quindi lui è normale, io no. Però poi magari quello torna a casa e ammazza la fidanzata perché per gelosia, eppure lui è normale. E tutto questo credo che ci debba spingere a ragionare sull'idea della, soprattutto dello spirito di adattamento alla realtà, che è tanto complessa, alla complessità che ci circonda sotto varie forme, e soprattutto la complessità umana. E quindi sì, come tu dicevi, il titolo stesso del libro, Uno strano dono, ribalta un po' la prospettiva, non uno strano guaio, non che, voglio dire, la disabilità sia una cosa bella, però il problema è che nella vita, quando poi la disabilità ha questa funzione anche cangiante, perché è un prisma interessante per leggere la realtà, perché non è detto che la disabilità nasca da una malattia. Ci sono disabili che una malattia non l'hanno mai avuta, no? I congeniti. La disabilità può nascere da un incidente, e quindi alla fine è semplicemente un problema. Come ci adattiamo a questo problema diventa un paradigma che può essere applicato a tutti, perché anche avere la pressione alta è un problema al quale a un certo punto ti devi adattare, perché o smetti di fare le cose che facevi fino a ieri, oppure come un kamikaze vai avanti, e purtroppo devo dire che c'è una quota di persone che lo fa. Quindi sì, sicuramente questo è appunto la chiave di lettura di questo libro, ma anche del tentativo che io faccio di raccontarlo, di testimoniarlo un po', insomma, quando lo presento in giro per l'Italia, anche in occasioni come questa, anche se non sono mai stato circondato da tanti medici come ora, però insomma resto sereno.
4: Senti, visto che ti ho presentato per primo e sei un po' il testimonial anche della tavola rotonda, che è sull'universo uomo, no? Che intende chiaramente, in questa parte qui noi ci focalizziamo anche sulle malattie, no? Però l'universo uomo come lo puoi, secondo te, spiegare e approcciare anche a chi magari ci segue e si chiede: ma nell'universo uomo che cosa c'è? Cioè, qui noi parliamo di prevenzione, però c'è anche, come dicevi tu, un tema di sensibilità e di riconoscersi anche quando c'è un problema, no? Cioè affrontarlo.
5: Beh, io penso sempre, quando ho letto il titolo del panel, ho pensato sempre, insomma, ripetutamente all'uomo vitruviano, cioè a quest'idea di un uomo che oggi non sia solo scienza. Io credo che oggi, lo confermeranno eventualmente anche i medici che sono qui con noi, molti problemi possono essere risolti non solo, come si è fatto secondo me per troppi anni, medicalizzando, no, anche l'enfasi che c'è tanto sullo stile di vita oggi, sulla cosiddetta salute mentale. Io credo che tutto si tenga, cioè che dobbiamo provare a tenere insieme, sicuramente dove è necessario, perché la scienza ci dà tante risorse, dove è necessario sicuramente la farmacologia, la medicina in senso tecnico e in senso stretto, però credo che sia anche fondamentale uscire dall'idea della medicalizzazione medicalizzazione, perché poi la medicalizzazione a volte diventa una scusa per continuare a vivere come prima, cioè male, e a prendersi una pillola, in realtà non vivendo bene ma spostando in avanti il problema. E quindi credo che sia questo un po' il tema di fondo di questi anni. Devo dire, sta emergendo in maniera a volte anche un po' preoccupante, nel senso che il fitness influencer, l'influencer del wellness, del benessere, sono risposte sbagliate, credo, a una domanda giusta. E la domanda è, che viene dalle persone, la domanda di vivere bene ma mettendo assieme appunto non solo la cura medica dove c'è necessaria, ma lo stile di vita e anche appunto pulendosi un po' la testa allo stress. Poi magari insomma accendi il telefono e trovi uno che ti parla del cortisolo senza averne titolo, o ti parla della creatina perché va di moda in quel momento, e questa è confusione. Però io credo che se dobbiamo prendere del buono da tutto questo oggi è tenere assieme fattori diversi, appunto tornare poi indietro all'uomo vitruviano, insomma.
4: Sì, è molto interessante. Poi era anche uno dei temi che volevo, giro di domande che faremo affrontare, era proprio questo della medicalizzazione, come poi ci possa essere anche un abuso spesso, no? L'abuso di farmaci, l'abuso di cure, l'inappropriatezza, che è un po' anche dei temi di attualità sulle politiche sanitarie.
5: Io ti posso dire che brevissimamente, io negli ultimi anni sto frequentando molto gli Stati Uniti per motivo di lavoro, li frequento da sempre, negli ultimi anni con più intensità, per motivi che insomma sorvolerei, ve li immaginate tutti. Perché è incredibile vedere come, per esempio, nel mercato, parliamo di uomo, quindi genere maschile, c'è l'esplosione della TRT, che è una cosa bella per dire doping, cioè il testosterone. Tu puoi entrare in un qualsiasi ambulatorio che è come un negozio, cioè che sta piano strada, e avviarti un ciclo di testosterone senza sostanzialmente preoccuparti degli effetti collaterali, ed è una roba diffusissima, esattamente come l'uso massiccio di farmaci per famoso Ozempic e similari. E questo, diciamo, è un'estremizzazione che, senza appunto, ripeto, considerare le ricadute, che onestamente è impressionante, e richiama in campo poi il ruolo e l'importanza della medicina. Sono delle ricadute che possono essere molto molto pericolose, di questi farmaci, di questi trattamenti ormonali. Eppure, visto che la domanda è poi del mercato qual è, l'eterna giovinezza, alla fine la si trasforma in una merce, e quindi questo tipo di farmaci senza controllo, e tra l'altro c'è il marketing, perché TRT sta per trattamento di sostituzione del testosterone, che sembra come, cioè ti tranquillizza, dici vabbè, ce l'avevo, è finito, lo cambio, sembra il pieno della macchina, e quindi poi accade quello, insomma, quello che accade.
4: Grazie, ma cioè, hai messo sul tavolo tante caselle, adesso noi cerchiamo insomma di ricomporre la fotografia. Visto che hai tirato dentro famosi anti-obesità, io tirerei dentro la discussione la professoressa Andreozzi, perché noi il focus è sull'universo uomo, sulla prevenzione, però l'obesità e il diabete se ne parla tantissimo proprio per queste nuove terapie, però anche lì, come diceva bene Nico Piro, bisogna sempre trovare l'equilibrio, no? Lo dicevamo proprio prima di entrare. E come si trova l'equilibrio però allora?
6: Ma l'equilibrio sicuramente parte dalla cultura, quindi in maniera, diciamo, alla prevenzione in maniera globale, quindi non settorializzata all'uomo, alla donna, al bambino, no? Cioè quello è necessario focalizzare sulle fasi della vita, e per esempio fare delle tavole rotonde specifiche, però in realtà la vita è un continuum, tant'è vero che noi parliamo di transizione non solo delle cure, ma di transizione, cioè di un soggetto che ha una patologia da bambino, poi diventa adolescente, poi adulto, e va seguito, e quindi si creano anche dei rapporti, dei contatti tra l'ambulatorio dei bambini e l'ambulatorio degli adulti, no? Parte la pediatria e l'adulto, e quindi è importante questa impostazione, come nella prevenzione non bisogna, diciamo, parcellizzare la prevenzione, no? Poi il professor ci parlerà del cuore, della parte cardiovascolare, ma se noi andiamo a pensare alla prevenzione, vediamo che lo stile di vita, che vediamo l'attività fisica, corretta alimentazione, la riduzione dello stress, un corretto sonno, un'abitudine del sonno, non bere, diciamo, non esagerare nel bere alcolici, disassuefarsi dal fumo, rientrano, sono, diciamo, lo zoccolo duro, sono la reale prevenzione che poi serve nella malattia cardiometabolica, per l'obesità, per il diabete, per la oncologia, quindi un po' per tutto. Quindi forse dovremmo riappropriarci, soprattutto noi medici, di questo aspetto culturale, contrastando le famose fake news e quindi cercando di ricominciare da capo, perché altrimenti si fa come in America, no? Io cerco la strada semplice, quindi mi prendo il testosterone, mi prendo il farmaco, che questa era la domanda, per dimagrire, però poi a un certo punto comunque io devo affrontare una modifica, una reale modifica del mio stile di vita. Quindi per rispondere un po' di più, è quella che si cercano le scorciatoie, perché chiaramente è difficile mantenere poi uno stile di vita adeguato, no? Quindi comportarsi bene, cioè pensare al benessere proprio, anche per il tipo di vita che abbiamo, pieno di impegni, di problematiche, no? Ci perdiamo in queste cose e quindi abbiamo la difficoltà di riappropriarci di una serenità interiore che poi ci aiuta sicuramente a capire,
4: sì,
6: le cose.
4: Quello che diceva Nico era proprio la via più semplice, è quella, sì, della terapia, quella della pillola, magari anche autoprescritta, no? In qualche maniera, che era l'argomento che dicevamo prima.
6: Si parla molto adesso di medicina di precisione, ma anche di ricognizione e riconciliazione terapeutica che ci porta alla deprescrizione. Quindi veniamo un po' al discorso, cioè noi per esempio quando analizziamo, accogliamo un paziente, partiamo dalla famosa classica anamnesi, che più è approfondita meglio è, che appunto riguarda la storia delle patologie dell'individuo, però poi tocca la parte fisiologica, tocca la parte familiare, quindi noi abbiamo la possibilità di valutare globalmente il paziente e arriviamo poi a definire le patologie di cui è affetto con le relative terapie. E molto spesso educando il paziente alla modifica di alcuni aspetti della sua vita, possiamo nei mesi successivi andare a togliere dei farmaci che spesso erano automedicazione, oppure assunzione di un farmaco perché è stato sentito in rete oppure perché è stato proposto da un amico. Quindi questo è un tema fondamentale. Chiaramente le malattie metaboliche si prestano molto a queste problematiche.
4: Professor Prati, le malattie cardiovascolari rimangono il big killer, no? Quindi è chiaro che lì si focalizza spesso l'attenzione, chiaramente, dell'uomo, no? Perché magari è anche più coinvolto. Le chiedo, prima si citava l'uomo vitruviano, no? L'uomo vitruviano, secondo lei, aveva un cuore perfetto? O come si mantiene in salute il cuore? Che è una domanda proprio, sì, veramente.
7: È da buona domanda.
4: Potremmo stare qua fino a domani, cioè, però.
7: Possiamo dire che, diciamo la verità, tenere lontani i fattori di rischio in un paese come l'Italia occidentale non è facile. Pensiamo che per esempio il sale è nascosto dappertutto, dovremmo prendere nemmeno di 3 grammi al giorno, ma lo troviamo nei biscotti, nel pane, nella pizza, e anche tutto quel ben di Dio che troviamo nei supermercati, come diceva la professoressa giustamente. Prendere un farmaco è una scorciatoia che probabilmente non va bene. Noi dovremmo cercare di avere uno stile di vita corretto, di evitare la pancia, che è un fattore di rischio, ricordiamo, col centimetro, 103 centimetri è il valore soglia e dovremmo stare a 103, quindi misurare, capito, la cintura. In realtà è uno strumento molto utile di prevenzione, perché quando vediamo che diventa troppo stretta è brutto segno. Ovviamente dovremmo fare moto, combattere l'obesità, tenere a bada ovviamente i fattori di rischio come il sale, tenere il colesterolo più basso, e anche qui di nuovo, insomma, con tutti i cibi che abbiamo a disposizione non è semplicissimo, però uno sforzo sicuramente nel correggere la nostra dieta e nell'anche muoverci di più noi lo dovremmo fare. Quindi sicuramente in tempi passati era più facile seguire dei corretti fattori di rischio, ora abbiamo a disposizione una medicina altamente tecnologica che ci fa campare di più, ricordiamolo bene, con dei farmaci straordinari, dovremmo capire bene quando usarli.
4: Soprattutto quando va fatto, visto che parliamo sempre di universo uomo, uno screening, o c'è una sirena o qualche sentinella che dovremmo stare attenzione, cioè quel segnale che mi arriva e forse chiamo il cardiologo?
7: Ma io penso che superati i 50 anni un uomo dovrebbe farlo, una visita cardiologica. Le donne sono avvantaggiate perché hanno l'ombrello degli estrogeni, diciamo, che li protegge in età fertile, poi dopo la malattia diventa simile, però l'uomo ha uno svantaggio di circa 10 anni rispetto alla donna. Arrivati a 50 anni magari chiamo molti fattori di rischio, insomma, può essere anche più ragionevole farlo prima, una visita cardiologica, fare un esame semplice come l'ecografia magari delle carotidi o delle arterie femorali che si ammalano prima di quelle placchette di colesterolo che conosciamo come aterosclerosi, è una cosa molto importante, da abbinare ovviamente alla correzione degli altri fattori di rischio. Perché lo dico? Perché l'aterosclerosi è la prima manifestazione clinica, potremmo dire, di quei fattori di rischio di cui abbiamo parlato fino ad ora. Per cui, ecco, dovendo dare un consiglio, direi sì, compiuti 50 anni, facciamo una visita cardiologica.
4: E l'ultima cosa, spesso noi facciamo, ci chiedono anche di fare delle schede che riguardano un po' la prevenzione delle varie malattie, però proprio delle schede molto semplici, dare delle indicazioni, quindi io magari chiamiamo il cardiologo di riferimento, chiamiamo un po' gli esperti che noi sentiamo, e spesso ultimamente si ripete sempre quella del, che sembra una cosa banale, però quella del camminare, cioè quella della camminata soprattutto dopo i pasti. Diversi cardiologi mi hanno detto che c'ha una sua efficacia ed è molto semplice da fare. Poi è così?
7: Così, ci sono tantissimi studi
4: dopo i pasti, però
7: dopo i pasti francamente non saprei, direi che è bene camminare e farlo a passo sostenuto. Io per esempio ho preso l'abitudine di non prendere mai l'ascensore in ospedale, perché fare le scale con una certa anche intensità è una grande abitudine, così come lo è camminare. Insomma, se uno riesce a fare 4 almeno chilometri al giorno, o magari 5 se è così bravo da fare ogni giorno 30 minuti da dedicare all'attività fisica, è un'ottima cosa. L'attività fisica, analogamente diciamo alla dieta, è sicuramente un elemento molto importante e previene le malattie cardiovascolari, ormai è riconosciuto, e quindi noi tutti un po' dovremmo farlo. Rientra un po' in quei consigli che dicevamo prima, insomma, prima no, di ricorrere a un farmaco magari come la semaglutide, sarebbe più logico tenere un po' meno le gambe sotto il tavolo e fare un po' più di attività fisica, con lo sforzo di farlo tutti i giorni, magari anche con dei consigli banali, tipo parcheggia la macchina lontano in modo che cammini di più per andare al posto di lavoro.
4: Noi siamo venuti tutti qui all'auditorium della musica a piedi, per forza, non dobbiamo escludere nessuno, sennò. Professor Martini, chiaramente Universo Uomo chiama in causa l'urologo, perché chiaramente quando parliamo dell'uomo parliamo della sfera che riguarda questa particolare specializzazione,
8: sì,
4: no?
8: Diciamo. Quindi, che la disciplina di cui mi occupo è protagonista da questo punto di vista. Protagonista nel senso che noi abbiamo la malattia neoplastica più rappresentata negli uomini, che è il tumore della prostata, che è quello che spaventa di più. Però non è la malattia che rende la qualità di vita più difficile da affrontare nell'ambito urologico, è quella che spaventa di più. Dal punto di vista della prevenzione noi abbiamo fatto dei grandi passi in avanti. Noi abbiamo, le ultime statistiche del 2024 hanno visto quasi 410.000 casi di tumore della prostata in Italia diagnosticati. La diagnosi è aumentata negli ultimi anni, ma è aumentata perché noi ci siamo diventati più precisi, ci siamo perfezionati nella diagnosi. Un po' quello che è successo con l'avvento dell'ecografia, i tumori del rene sono passati da una percentuale bassissima a una percentuale molto elevata. Gran parte però di questa percentuale è dovuta al fatto che c'è una maggiore sensibilizzazione da parte degli uomini. Direi che è più da parte delle mogli che spingono gli uomini. Non siamo ancora educati come le donne. La donna appena alla pubertà va dal ginecologo.
4: Esatto, stiamo arrivando
8: va
4: proprio a questa
8: domanda. Ginecologo, perché sua madre la porta dal ginecologo, e quindi questa bambina c'ha un imprinting naturale, quindi sa che periodicamente dovrà recarsi da questa figura medica, che rappresenta un punto di riferimento, non un problema. Io vedo ancora adesso pazienti che fanno la prima visita urologica oltre i 60 anni. Questo è un problema. Devo dire che non è un problema di informazione, perché l'informazione c'è. È un problema più di educazione, e c'è anche un senso di...
4: Forse anche un po' un tabù.
8: Un tabù, sì. Che ancora non è stato totalmente superato.
4: Ma un problema di... Allora, è un problema, dice, un problema di educazione, un problema culturale. Però in questo caso allora è la famiglia che dovrebbe in qualche maniera intervenire, oppure bisogna forzare ancora di più, lavorare ancora di più sui messaggi che vanno mandati i ragazzi.
8: Allora, io
4: perché poi
8: penso...
4: bisogna mandarli in giovane
8: tutto
4: età.
8: Tutto questo, okay. La famiglia, però anche la scuola. Io ricordo, avendo superato i 50 anni, ho fatto il servizio di leva. Finché c'era il servizio di leva, a 18 anni c'era trasversalmente una visita per tutti i ragazzi, per tutti gli uomini italiani, presso i cosiddetti tre giorni, e lì facevano diagnosi di vari tipi, Per quanto riguarda l'urologia, si faceva la diagnosi di varicocele, la diagnosi di ernia, la diagnosi di problematiche riguardanti il testicolo. Adesso questo non avviene più, tant'è vero che noi avevamo una soglia per effettuare l'intervento di correzione del varicocele che era ad una certa età, poiché si è innalzato il livello d'età al quale accedono e vengono diagnosticati questi disturbi, abbiamo adesso operiamo anche pazienti di 40 anni che quando mi sono laureato io erano dei pazienti che assolutamente non dovevano essere operati. Quindi abbiamo fatto un po' come per l'inquinamento, siccome non riusciamo ad abbassare abbiamo alzato la soglia.
4: Se dovesse dare un consiglio a tutti gli uomini che ci ascoltano, che consiglio darebbe?
8: Io direi
4: la prima cosa da fare prima di arrivare poi a situazioni invece in cui magari bisogna operare, ecco.
8: Osservarsi significa, se c'è qualcosa che cambia nel nostro, ad esempio nel nostro modo di urinare, nel nostro habitus menzionale, non far finta che sia una cosa transitoria, perché tutti i cambiamenti che avvengono in maniera graduale sono cambiamenti ai quali noi ci adattiamo, quindi non ci rendiamo più conto che qualcosa è cambiato, pensiamo che sia normale, quindi osservarsi, e nel momento in cui cambia qualcosa è molto più semplice e più efficace andare da uno specialista piuttosto che prendere tempo. Poi a 50 anni la visita dovrebbero farla tutto.
4: Certo.
8: Per il discorso primario della diagnosi del tumore della prostata.
4: Direttore Ducci.
9: Sì, diceva che le ragazze hanno un vantaggio perché le mamme le portano dal ginecologo quando sono giovani, quindi per i papà quando è che dovrebbero portare i propri figli dall'urologo per la prima volta?
8: Beh, in realtà se si occupa nella fase giovanile, si occupa il pediatra di tutto ciò che riguarda l'assetto genito urinario, quindi fino a insomma non c'è necessità di andare dall'urologo prima dei 18 anni. Ci dovrebbe essere una consapevolezza sul fatto che un controllo a 18 anni andrebbe fatto per fare ad esempio una diagnosi di varicocele. Questo sì, però non rientra ad esempio nelle nostre linee guida nazionali, non c'è, perché sarebbe è un qualcosa in più che andrebbe a sovraccaricare il sistema, però direi che a 18 anni i ragazzi dovrebbero farsi controllare.
4: Direttore Ducci, passiamo alla sfera della salute mentale. Ne abbiamo parlato tanto post-Covid per i ragazzi, però è anche questa una sfera che riguarda tutto l'universo uomo, no? Cioè nel senso anche lì probabilmente c'è ancora qualche tabù da parte dell'uomo, oppure anche l'uomo quando ha dei problemi legati alla sfera mentale, al disagio psicologico, li affronta e si rivolge allo specialista?
10: Ma generalmente il genere maschile presenta disturbi mentali più gravi. In generale il vero sesso
4: partiamo
10: debole...
4: Partiamo male, cioè già partiamo male... Nel
10: ma
4: senso
10: possiamo dire che in generale il vero sesso debole sono i maschi. Alla nascita il rapporto sessi favorisce i maschi, a 25 anni siamo già pari, se più andiamo avanti con l'età molte di più sono le donne, se arriviamo a 100 anni sono tutte donne o quasi, insomma. La stessa cosa vale per l'ambito della salute mentale. Ci sono dei disturbi come ad esempio i disturbi dello spettro autistico, pure i disturbi da deficit d'attenzione con iperattività, cioè disturbi del neurosviluppo con una forte componente genetica, nella quale il rapporto sessi è molto forte. Ma pensiamo per esempio al tema del suicidio. Il rapporto sessi è intorno a 3-1. Anche 4-1. Questo significa che noi abbiamo un rischio di suicidio che è molto più alto sia per gli adolescenti che per gli adulti di genere maschile piuttosto che di genere femminile. E la stessa cosa vale per grandi disturbi mentali come disturbo schizofrenico, disturbo bipolare. Noi abbiamo una percentuale del genere maschile che è molto più alta. Quindi c'è una fragilità dal punto di vista della salute mentale e quindi proprio per questo noi dobbiamo capire quali sono i fattori protettivi e dal punto di vista preventivo cosa dobbiamo fare per aiutare l'uomo. Allora, le cose che si possono fare sono certamente fare molta attenzione alle fasi peripartum. Perché problemi che si verificano nella fase peripartum hanno un effetto maggiore sul genere maschile che sul genere femminile. E quindi quello è un intervento preventivo molto importante e poco diffuso. In Italia pochissimi sono i servizi dedicati, eccetera. Poi in adolescenza noi dobbiamo fare molta attenzione alla promozione della salute e agli stili di vita, perché sono più maschi a fare uso di sostanze, perché sono più maschi ad avere comportamenti a rischio anche di altro genere. La violenza è un fenomeno che è presente anche nelle ragazze, ma che è molto presente in ambito maschile adolescenziale, e dobbiamo fare attenzione particolare agli aspetti relazionali. Paradossalmente la forza delle donne è anche legata alla loro sensibilità emotiva, alla capacità di stabilire relazioni che non sono relazioni di cura, ma sono relazioni sane. Per i maschi questo è molto più difficile. Ecco, non è che siamo tutti autistici maschi, però diciamo che questa difficoltà socio-comunicativa è molto forte ed è alla base anche di espressioni più gravi dei disturbi. Perché noi non dobbiamo considerare i disturbi come tutto o niente, dobbiamo pensare sempre a degli spettri in cui si possono verificare delle situazioni che vanno dalla maggiore gravità alla minore gravità. Nei maschi gli stessi disturbi che sono presenti anche nel genere femminile però assumono nell'ambito dello spettro una dimensione di maggiore gravità e gli aspetti, diciamo, di prevenzione che possono essere protettivi sono soprattutto quelli relazionali.
4: C'è stata tanta polemica nelle ultime settimane, ma negli ultimi mesi, sull'educazione sesso-affettiva nelle scuole, no? Che è in parte anche un tema che lei aveva affrontato. E si è scelta una determinata strada, no? Quella del consenso, previo consenso dei genitori. Invece, secondo lei, è a scuola dove si possono affrontare determinati temi che portano poi a migliorare questo atteggiamento dei ragazzi nei confronti di alcune sensibilità che mancano magari?
10: Allora, oggi in Italia, ma diciamo in tutto il mondo occidentale, la famiglia è in grande difficoltà. Quindi alcuni aspetti che potevano essere in qualche modo patrimonio delle relazioni familiari oggi devono essere necessariamente affrontati a scuola. Non è che la scuola stia meglio, però è ancora il luogo dove investire. Ad esempio noi facciamo molti interventi divisi anche per fasce di età sugli stili di vita e anche sulla qualità delle relazioni. E il modello più efficace è quello della peer education. Quindi non... Se io vado a parlare a dei ragazzi, possiamo dire, come si dice a Roma, che da un orecchio gli entra e dall'altro gli esce. Ma invece se noi sviluppiamo dei progetti, delle attività che vengono condotte da pari, cioè da ragazzi che però hanno, come dire, che sono dei leader naturali, che sono dei modelli di identificazione, questo porta ad un miglioramento complessivo. Noi lo stiamo facendo per esempio per il bullismo. Lo stiamo facendo in particolare per il bullismo digitale, il cyberbullismo, che è un fenomeno in grandissima emergenza. E poi abbiamo attenzione all'alimentazione, all'attività fisica. Prima è stato citato il sonno, è un aspetto fondamentale per gli adolescenti ed è forse l'aspetto su cui noi investiamo di meno e che ha poi un'implicazione non solo per la salute mentale ma per il sistema immunitario, per tantissimi altri aspetti che riguardano la salute della persona. Quindi la scuola è decisamente il luogo dove investire. Quindi un'educazione all'affettività, perché in questo momento la sessualità non è che non esiste, ma è scissa dall'affettività, è una sessualità da prestazione. Oggi i modelli sono quelli di YouPorn anche per i più piccoli. Direi che i social hanno peggiorato questo effetto perché hanno portato ad una totale connessione ma ad una perdita della sintonizzazione emotivo-affettiva tra le persone e in particolare tra gli adolescenti e anche i più piccoli, perché oggi lo smartphone è in mano a quelli di 7-8 anni. Allora noi dobbiamo lavorare sulla ripresa della sintonizzazione emotivo-affettiva, che comprende ovviamente anche la dimensione affettiva della sessualità. Va fatto a scuola.
4: Professor Andreoni, le malattie infettive, però le malattie infettive, noi ne parliamo spesso, sono tante, però quelle che un po' rientrano nella discussione di oggi sono l'HIV, l'HPV e quindi questo tipo di prevenzione, che anche qui c'è un po' di tabù, c'è un po' di pregiudizio nell'affrontarne e c'è il pregiudizio anche sempre nella sfera maschile, no?
11: Ah sì, dunque i virus batteri non hanno predilezione di genere, diciamo, per loro diciamo qualsiasi genere va bene, quindi evidentemente è più il comportamento della persona che espone un genere a maggior rischio rispetto agli altri. Tu hai fatto l'esempio dell'HIV, il rapporto è 3-1, diciamo, se poi uno vede sulla popolazione autoctona italiana diventa ancora più alto, molti più maschi che femmine, diciamo, cioè nell'eterosessualità delle persone straniere femmine, che evidentemente vuol dire prostituzione, che in qualche modo avvicina il rapporto, se no effettivamente è molto più un problema del maschio, sia nell'omosessualità che nell'eterosessualità, diciamo. E le malattie sessualmente trasmesse evidentemente su questo pagano uno scotto importante, diciamo. Tu dici qualche tabù, probabilmente sì, è il discorso che si faceva prima la parte urologica, diciamo, certamente le femmine sono molto più disposte anche all'interno delle loro visite ginecologiche, anche eventualmente a valutare la presenza di infezioni e quant'altro, che a livello della sfera sessuale sono fondamentali, soprattutto nell'età adolescenziale, diciamo, no? Quello che tu dicevi, che il giovane maschio è poco propenso a farsi vedere, in cui il varicocele, che diventa un problema anche importante ai fini della fertilità, diciamo, no? Lo diventa tardivamente, quindi sono quelle cose che, non scoperte precocemente, diventano, nell'ambito delle malattie infettive è esattamente la stessa cosa, diciamo, spesso infezioni che sono ritenute banali e via dicendo hanno degli effetti sulla fertilità e quindi in un periodo scoperto più tardivamente molto rilevanti, diciamo. Certamente anche lì la prevenzione è tutto, diciamo, e anche lì è interessante, mi rifaccio al discorso che faceva Ducci un attimo fa sull'affettività e sulla parte, diciamo, più dell'attività sessuale, diciamo, ecco, in cui evidentemente oggi la prevenzione riesce a fare passi enormi avanti, anche molto discussi, perché se uno pensa alla profilassi preesposizione con l'HIV, in cui uno evidentemente ci sono una serie di concetti anche etici che devono essere in qualche modo risolti, perché che con i farmaci, e torno quindi, così finisco il giro, anche sul concetto della medicalizzazione, come nel concetto di medicalizzazione io risolvo il mio problema di avere un rapporto sessuale libero che mi espone a un rischio, ma sapendo che prendo quel farmaco, oggi addirittura mi faccio la puntura, per 2 mesi posso avere rapporti sessuali liberi perché non mi prendo l'HIV e quindi sto tranquillo, diciamo, che è una forzatura enorme, ovviamente, perché comunque certo, tutti i farmaci sono farmaci. Quando esistono dei sistemi molto più semplici, uso il profilattico e non mi prendo quell'infezione. Oltretutto, nel concetto del profilattico non solo mi impedisce di infettarmi per l'HIV, ma non mi prendo l'epatite, la sifilide, la gonorrea, la clamidia e via dicendo. Quindi voglio dire, questo è proprio un esempio di portare al limite il concetto della medicalizzazione, diciamo. Ecco, io quindi accetto di fare un farmaco anche molto impegnativo perché voglio avere una mia libertà di comportamento, sapendo oltretutto che non mi assicura in termini generali, ma mi assicura nei confronti dell'HIV, quindi voglio dire, è un argomento che in qualche modo chiude, insisto a dire, il cerchio di quello che stiamo dicendo.
4: Bravissimo, professore. Allora, Nico Piro, se siamo un po' il Virgilio in questo nostro viaggio nell'universo uomo, siamo partiti da tue riflessioni su come la medicalizzazione, su come l'abuso, e qui abbiamo visto un po' tutti i nostri esperti convergere su alcuni temi, no? Su alcuni temi che poi è quello della prevenzione, è quello di guardarsi, di guardare le cose che cambiano e di cercare di intercettare dei cambiamenti, no? E del proprio corpo, del proprio modo di essere. Che idea ti sei fatto? Così facciamo un secondo giro di domande.
5: Ma che noi siamo in un'epoca abbastanza strana, perché questa è l'epoca in cui si va al Colosseo, che è un'opera architettonica straordinaria, si va alla Torre di Pisa, che è un miracolo, diciamo, del genio dell'uomo, e li trasformiamo in sfondi per farsi delle fotografie, no? È l'epoca del selfie. Ed è paradossalmente l'epoca in cui però c'è questa enorme, e per i giovani oggi è devastante, attenzione alla propria immagine e a paragonare la propria immagine con altri, con l'aggravante che gli altri spesso non ci rendiamo conto che per farsi quella fotografia hanno investito 4, 5, 6 mila euro tra la stanza, il vestito, la tecnica, eccetera, eccetera, e che di mestiere fanno quelle fotografie. Eppure siamo, almeno questa è la mia esperienza personale, siamo in un'epoca in cui, però qui io devo essere anche un po' critico verso la classe medica, in un'epoca in cui l'autoascolto e l'ascolto sono, secondo me, in via d'estinzione. Cioè ci guardiamo tanto, ci osserviamo tanto, ma esattamente come poi l'utente medio si osserva attraverso le foto che pubblica sui social, io ho visto spesso che sempre più, non è sicuramente il caso da quello che ho sentito, e anzi sono d'accordo con tutto quello che ho sentito sinora, dei professionisti che sono presenti qui, però io vedo che nel mondo medico sempre più c'è avere il paziente qui e guardarlo attraverso una radiografia, una risonanza magnetica, e quindi concentrarsi sul dettaglio perdendo il quadro complessivo. Io faccio sempre un esempio: quando stavano ristrutturando la Tonnara a Favignana, quella che gli abitanti di Favignana chiamavano Torino perché era come la Fiat, io sono riuscito a entrare alla Tonnara e c'era i moli di sbarco dove arrivavano i barchini dalle camere della morte, e c'era su un muro, non so se poi nella ristrutturazione e restauro l'hanno conservato, c'era l'elenco di tutti i tonni più pesanti mai scaricati, e c'era uno di 600 kg, e i tonnaroti li scaricavano con un braccio meccanico sul quale c'era, cioè semplicemente un'asta sulla quale c'era una carrucola. Allora mi sono sempre chiesto: ma questi signori le protusioni ce le avevano, intendo io quelle di scali, ce le avevano una collezione? Oggi vedo che, per esempio, questa abitudine del guardare alle risonanze magnetiche e dire: ma lei ha le protusioni, per questo ha mal di schiena, però poi non si fa il passo dopo, lei che vita fa? Perché, voglio dire, l'accorciamento dello psoas, che è secondo me il male contemporaneo meno diagnosticato e più diffuso che c'è, legato alla vita sedentaria che facciamo, quanto impatta sui dolori della schiena? Ci sono studi che, non voglio entrare nel vostro campo, che ci dicono che impatta enormemente. Quindi io credo che, insomma, per arrivare al dunque, non sfociare in campi che non sono il mio, io credo che sempre più abbiamo bisogno, in questa epoca, appunto, come si diceva prima, di ascoltarsi, di osservarsi, ma anche di osservare. Cioè, come diceva una persona che io porterò sempre nel mio cuore, che è Gino Strada, diceva sempre: la clinica sta scomparendo, dobbiamo occuparci dei pazienti, ma io dico anche che i pazienti devono occuparsi di loro stessi. Purtroppo spesso se ne occupano in una maniera un po' cosmetica, e invece, come si diceva prima, i cambiamenti, quando sono progressivi, insomma, non sono mai cambiamenti transitori, e quindi quello è il momento di intervenire. Quindi sì, io credo che la parola chiave, soprattutto per l'uomo, perché oggi degli uomini ci hanno descritto come quello che siamo, cioè tutto sommato un genere che si trascura, che è convinto che vabbè domani è un altro giorno, eccetera eccetera,
4: posticipa,
5: e poi ci sono, esatto, sì, e poi sono i 10 anni famosi, che si diceva prima, di svantaggio che abbiamo sulle donne per motivi, proprio volendo essere non tecnici come siete voi, di mancato ascolto.
4: Ma quello che dici tu è molto interessante, perché è un'umanizzazione delle cure, no? E che fa un po' equivalenza con la medicina di precisione, di cui si parla tantissimo, e del dialogo tra medico e paziente, che forse nell'universo uomo c'ha bisogno di più attenzione, deve essere coltivato di più. Allora, su questo tema ripropongo l'ultimo giro che faremo, professoressa Andreozzi. È così, secondo lei? Cioè, poi forse l'universo uomo c'ha bisogno, o no, forse si deve svegliare l'uomo anche su alcune cose?
6: Svegliare, sono d'accordo col collega che molto spesso noi parliamo all'uomo nei nostri ambulatori per interporsa persona, che è la moglie, no? Tante volte io addirittura devo far entrare la moglie nell'ambulatorio, perché le notizie le sa lei, quindi chiaramente dobbiamo anche tenere conto di questa situazione, no? Per essere più incisivi. È importante, quindi volevo dire questo, cioè torniamo al discorso cultura, no? Che è complessiva e globale, vale soprattutto per la prevenzione, che deve essere appunto precoce. Il medico deve avere un atteggiamento proattivo, cioè deve andare a cercare i segni, perché forse se noi consigliamo all'individuo, alla persona, di pensare a fare prevenzione da sé, forse non è proprio corretto, perché altrimenti creiamo il fatto che lui cerchi ovunque delle informazioni, no? E quindi poi arriviamo addirittura all'automedicazione. Quindi è importantissimo il rapporto fiduciario tra medico e paziente, che va recuperato, un po' in contrasto alle tempistiche a cui noi siamo soggetti, no? Che ci vengono un po', diciamo, in partite per problematiche di produttività, no? Che comunque superiamo, ci assumiamo la nostra responsabilità per mantenere questo rapporto, che fa parte dell'umanizzazione delle cure. Voi meglio di me sapete anche che nel colloquio è importante quello che è il fatto che se io la cascata della comunicazione, no? Cioè se io voglio dire il 100%, ne dirò il 70, l'interlocutore ne capirà il 50, forse ne ricorderà il 30, bisogna vedere se ricorda quello giusto o quello sbagliato. Quindi anche il rapporto fiduciario con il paziente significa reiterare certe informazioni, quindi chiaramente il fai da sé, il fai da te non è produttivo, e però d'altra parte noi ci dobbiamo appunto recuperare questo aspetto, questa, diciamo, creare un'amicizia sana col nostro paziente, essere un po' confidenti con il nostro paziente, e questo vale soprattutto negli uomini che in realtà sono un po' più rigidi, no, nel parlare delle proprie cose. Quindi il consiglio di fare un PSA ad una certa, di fare una visita urologica, non è che deve venire da qualcuno, deve venire da ogni medico che per altri motivi intercetta quel paziente. Viene da me un paziente che ha una problematica di prediabete e diabete, io consiglierò in base all'età di fare una visita urologica, un PSA, di fare un sangue occulto nelle feci, cioè la prevenzione deve diventare globale. Per questo è cultura sia dei soggetti ma anche dei medici. Dobbiamo un po' abbandonare il pensare di essere ultra specialisti e occuparci solo di quella patologia. Le patologie sono tutte concatenate, hanno un'origine comune, come diceva collega Prati, l'inflammaging, lo stress ossidativo è la base di tutte le patologie croniche, quindi c'è questo elemento comune.
4: Ma allora, professor Prati, come lo convinciamo l'uomo a prendersi cura meglio del proprio cuore?
7: Non è una cosa semplice, perché è vero che la donna, un po' la moglie, diciamo, custode delle problematiche di salute della famiglia. Questa è una costante, c'è la professoressa, noi di fatto molte volte ci rivolgiamo alla moglie perché sa molte più cose e più si preoccupa di più. L'uomo molte volte così accantona i problemi. Non so, insistere sull'importanza ovviamente della salute in generale, del tenere a bada i fattori di rischio, del fare esami semplici come parlavamo prima del PSA, o magari può essere anche una colesterolemia, che ci vuole a farla? Però qui c'è un lavoro psicologico non da poco, cioè è come se effettivamente l'uomo fosse meno attento ai problemi della salute di quanto non lo sia la donna, e invece è un grosso errore. Perché? Perché adesso noi abbiamo tutti gli strumenti per campare a lungo. L'età media di vita quant'era? Se era poco più degli anni di 70 anni, io ricordo l'epoca in cui sono deceduti i miei nonni, adesso si campa, ho ben 10 anni in più, però per farlo dobbiamo ovviamente fare l'analisi di laboratorio, tenere lontani i fattori di rischio e prendere i farmaci quando servono.
4: Grazie. Professor Martini, spesso si parla nell'universo uomo c'è anche la disfunzione erettile, no? Che è borderline tra varie macro aree. Anche qui probabilmente c'è una difficoltà nell'affrontarla, no?
12: Allora, a proposito di tabù, questo è il tabù esatto. Platinum. Sono pochissimi i pazienti che vengono da noi e che espongono questo problema, che magari è all'atere di una problematica di tipo ostruttivo, urina anomale. Il nostro compito è quello di andare a cercare questa informazione. Infatti noi la cerchiamo, però come diceva la professoressa, spesso siccome le nostre visite sono, come dire, strutturate in modo tale che debbano durare un tot di, cioè dobbiamo essere molto molto concisi nell'eseguirle, spesso questa cosa, siccome il paziente viene per un altro motivo, questa cosa può sfuggire. Magari la terza volta che lo rivedi viene fuori questa informazione. Quindi da parte nostra noi lo sappiamo.
4: Ma lei fa la domanda diretta? Cioè le è capitato di fare anche la domanda diretta, vedendo chiaramente il quadro clinico?
12: Io, dopo che ho chiesto qual è l'habitus menzionale, chiedo com'è la performance sessuale, come se le erezioni vanno bene, se l'eiaculazione è normale, se è dolorosa. Queste domande vanno fatte sempre, perché sennò il paziente non ti dirà nulla, a meno che l'unico problema per cui è venuto da te sia quello.
4: Beh, questo è un buon suggerimento che diamo a chi ci segue, di non nasconderlo.
12: Oggi ci sono le soluzioni per tutto, insomma.
4: Direttore Ducci, sempre sulla sfera mentale, è chiaro che noi abbiamo fatto un discorso che riguarda quasi far uscire l'uomo da questo guscio che si è costruito, no? Nei secoli, nei millenni. Che indicazioni possiamo dare a chi magari c'ha una sofferenza interna e non riesce a trovare una sponda nella famiglia, negli amici, nella società, al lavoro? È una bella domanda, però
13: è una bella domanda,
4: soprattutto mi devi rispondere.
13: Bella domanda. Io prima in poco tempo parlavo di quello che possiamo fare negli adolescenti. Sì. Il problema è che siccome nel genere maschile sono più rappresentati i disturbi mentali più gravi, questo significa che siccome si accompagnano ad una mancanza di consapevolezza del disturbo, ed è il nostro problema, perché in Italia esiste il trattamento sanitario obbligatorio solo per i disturbi mentali e per le malattie infettive epidemiche, no? Che viene disposto con una particolare procedura, eccetera. Perché il problema della non consapevolezza di malattia è il problema fondamentale, e in questo ambito i maschi sono molto più rappresentati. Allora, il problema è che spesso noi interveniamo tardi, se vogliamo, su questo, cioè nel senso quando questo disturbo ha comportato una serie di difficoltà, di isolamento, di sofferenza così marcata da diventare evidente. Però siccome mi sembra che oggi il focus sia soprattutto sulla prevenzione, anche qui torniamo alla scuola. Alla scuola, che in questo caso diventa non più solo il momento della promozione degli stili di vita e della qualità delle relazioni, soprattutto per gli uomini, ma anche il punto di osservazione per quelle situazioni che sono ancora in una fase iniziale e che ci possono permettere di intervenire prima che si sviluppino disturbi che sono poi in qualche modo, come dire, avviati verso una cronicità.
4: Professore Andreoni, l'ultimo intervento, poi chiudiamo.
11: Me lo faccio da solo la domanda?
4: No, la domanda è... No.
11: No, se vuoi...
4: Sentiamo un po' la domanda che c'ho io, vediamo se...
11: Voglio dire... Rispondo parzialmente a Piro e come al solito cerco di fare un compendio di quello che si è detto, diciamo. Allora, è molto interessante quello che tu dici di quello come il medico si propone al paziente. Altrettanto è interessante come si è cambiato la modalità con cui il paziente si propone al medico. Voglio dire, io dopo 50 anni di mestiere, diciamo, se devo descrivere come il paziente si propone a me, ti dico che in maniera totalmente diversa. Era lui che prima voleva spiegare a me la sua vita, adesso viene con la lastra e dice: che ne pensa di questo, diciamo, che è un modo completamente diverso di proporsi, diciamo, che effettivamente questo non giustifica né uno né l'altro.
4: Ma verrà con la diagnosi e con l'intelligenza artificiale?
11: Probabilmente quello sarà un'ulteriore evoluzione, però la sensazione è che non è più il paziente che voglia raccontarti la sua vita e voglia da te un'interpretazione se quella malattia è correlata più o meno alla sua vita. Ti parla direttamente della sua malattia e vuole da te una risposta per la sua malattia, che è un modo completamente diverso di proporsi, nel quale il medico comunque mantiene le sue colpe, perché non è detto per il fatto che lui ti faccia vedere direttamente alla lastra tu non ti debba occupare della sua vita, diciamo, no? Il 90% delle volte, ovviamente, ma questo dipende dal ruolo che tu rivesti, no? Per cui spesso vuole una conferma della diagnosi, però questo dipende dal ruolo del medico che c'ha di fronte, diciamo. Però mediamente qualsiasi sia il paziente, sia il medico davanti a sé, sia che sia una conferma che non una conferma, ti dice: questo è il mio referto.
4: Ma questo lo fanno gli uomini, ma lo fanno pure le donne, però.
11: Questo lo fanno, quindi, le donne, però l'altra differenza, così chiudo, è che comunque la donna che accompagna l'uomo e che spiega, quella è l'unica cosa che è rimasta sempre. Cioè, se tu vuoi avere anche una definizione dei suoi disturbi, devi chiedere alla moglie. È inutile che chiedi a lui, diciamo, perché lui li dirà sempre molto relativamente. E in questo c'è un aspetto che secondo me è psicologico, in cui il maschio non ha mai piacere di avere, ha paura della diagnosi, cosa che invece la femmina, la donna, ha molto meno. Cioè la donna vuole sentire la diagnosi, il maschio non vuole sentire la diagnosi, e questa è un'altra differenza sostanziale.
4: Speriamo di aver dato però qualche spunto di riflessione a chi ci ha seguito, qualche consiglio l'abbiamo dato, qualche strada da prendere anche l'abbiamo indicata, e quindi spero che la discussione sia stata utile a chi ci ha seguito. Ringrazio tutti i miei ospiti e ringrazio chi ci ha seguito, chiaramente, e buon proseguimento.

0: Monte Bianco. Altra foro del Monte Bianco, l'attesa di 15 minuti al piazzale francese, la coda è in direzione di Courmayeur. A quello italiano l'attesa è di 2 ore e la coda è in direzione di Chamonix. A 7 Milano-Genova c'è un incidente al chilometro 130 tra Bivio 7 a 12 e a 10 Genova 20 miglia, per questa ragione la coda in direzione di Genova. Tra Sanremo Ovest e Sanremo e Imperia Ovest siamo ora sulla 10 Genova 20 miglia, il traffico risulta essere bloccato in direzione di Genova. Restiamo sulla 10 tra Bordighera e Ventimiglia verso Ventimiglia, rilevate code a tratti. Sulla A12 tra Genova Nervi e il Bivio A12 a 7 verso Genova c'è coda per incidente. Sulla A14 tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso Bologna le code a tratti per il traffico intenso. Traffico intenso e code a tratti anche tra Faenza e Bologna Borgo San Lazzaro in direzione di Bologna. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano. Gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Il maltempo al nord, le forti piogge e i temporali che si sono abbattuti sulla Liguria, facendo scattare l'allerta meteo arancione, hanno causato gravi disagi nella circolazione ferroviaria. Traffico sospeso da ore sulla linea Genova-Ventimiglia, dove un fulmine ha mandato in tilt la sala comando della stazione. Nel Levante, a Chiavari, stamane è caduto più di un metro di pioggia in un'ora. La perturbazione si sta spostando sulla Toscana, a Firenze chiusi fino a domani parchi, giardini e cimiteri. Migranti, 57 persone sono sbarcate a Lampedusa, erano su un barcone alla deriva soccorso da un'imbarcazione italiana. Altre 80 sono arrivate a Porto Palo di Capopassero, a Siracusa. A Bari è attraccata la nave di emergency, a bordo 48 naufraghi e 7 salme. Intanto anche la Finlandia, dopo Germania, Austria e Svizzera, si prepara ad espellere i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. I trasferimenti sulla base del nuovo patto europeo sono in fase di preparazione, dichiara il ministro dell'Interno finlandese. Il consiglio d'amministrazione di Monte Paschi di Siena, con scenari che coinvolgono Intesa San Paolo, Banco BPM e Banca Generali, si ripercuote su Piazza Affari, listino dominato dai titoli bancari. Per quanto riguarda l'energia, in forte rialzo gas e petrolio dopo le nuove minacce di Trump all'Iran. Ci aggiorna in diretta da Milano Chiara Rancati.
3: Precisiamo che sono ancora volumi da Ferragosto sulle borse europee, pochi scambi e indici poco mossi. Il FTSE MIB a Milano si mantiene in lieve rialzo a più 0,24%, Londra è sulla parità, mentre perdono intorno a mezzo punto percentuale Francoforte e Parigi. A Piazza Affari, come dicevi, gli occhi sono puntati sui nuovi sviluppi del cosiddetto risico bancario, mentre è ancora in corso il consiglio di amministrazione di Monte Paschi per discutere della proposta di lanciare offerte d'acquisto su Banco BPM e Banca Generali, in risposta a quella di Intesa San Paolo proprio su MPS, idea lanciata dall'amministratore delegato Lovaglio, che dovrà però in ogni caso passare da un voto dell'assemblea a causa della passivity rule per le società sotto tentativo di scalata. Titoli delle società coinvolte al momento ancora poco mossi in attesa di novità da Siena. Intanto continua la tensione sui mercati delle materie prime. Il prezzo del petrolio sale di un altro 2% con il Brent europeo che supera i 93,5 dollari al barile. Corre anche il gas naturale sopra i 65 euro al megawattora alla borsa di Amsterdam. Linea a voi.
2: In Ucraina 16 le vittime del raid missilistico russo su Kiev. Dopo la nuova inchiesta dell'agenzia anticorruzione che lambisce Zelensky e la richiesta di elezioni dall'ex ministro della difesa Fyodorov, il Cremlino infierisce a Kiev acque agitate. Un caccia della Romania ha intanto distrutto un drone marino non identificato vicino a un impianto gas offshore. Un'azione di guerra ibrida, secondo la presidente della Commissione europea von der Leyen. In Mali, strage di civili perpetrata da paramilitari russi dell'Africa Corps che sostiene il paese del Sahel nella lotta contro gli jihadisti. 9 civili sono stati uccisi, tra loro 4 minori tra i 6 e i 17 anni. La denuncia dell'eccidio, che risale al mese scorso, arriva da Human Rights Watch.

0: Oltre 100 combattenti russi con soldati maliani hanno fatto irruzione in un villaggio, sparato a 6 civili che cercavano di fuggire e arrestato e giustiziato altri 3, uno dei quali è stato decapitato. Torniamo in Italia, il giallo di Pietracatella, quinta convocazione in questura a Campobasso per Gianni Di Vita, marito di Antonella Di Elsi e padre di Sara, morte avvelenate con l'aricina lo scorso dicembre. Il 55enne è in questura dalla tarda mattinata e secondo indiscrezioni ci sarebbe stato un faccia a faccia con una sua amica. Presenti il capo della squadra mobile e la procuratrice di Larino, che procede contro ignoti per duplice omicidio premeditato. Ieri le analisi hanno confermato la negatività al veleno sia di Gianni De Vita che dell'altra figlia Alice, sentita ieri. È stato rintracciato e fermato dai carabinieri di Riccione il 45enne che ieri si è lanciato alla guida dell'auto dove si trovava anche la moglie nel porto di Cattolica, accusato di tentato omicidio, ennesimo caso di violenza sulle donne dopo i 6 femminicidi degli ultimi giorni, tra cui quello di Tania Terrini in provincia di Venezia, che ha riaperto il dibattito sul codice rosso.
1: Un fenomeno carsico che esplode, spinto anche dalle donne sempre più consapevoli che la denuncia va fatta per dare peso alla loro voce di vittima. Crescita inarrestabile dei codici rossi. Barbara Sargenti, numero 2 della Procura di Venezia, allinea i numeri della violenza nel veneziano, dallo stalking ai maltrattamenti, dalle lesioni al tentato omicidio. Numeri inquietanti.
2: Codici rossi che abbiamo iscritto qui alla Procura di Venezia nel 2025 erano 2271, nel primo semestre invece del 2026 ne abbiamo iscritti 1581.
1: Uno sforzo organizzativo in termini di personale e strutture per quanto riguarda la parte repressiva che fatica a stare al passo con le richieste. La Sargenti non commenta le notizie di una possibile ispezione per il caso di Tania Terrin. Siamo qui, siamo tranquilli. E mentre finisce l'intervista arrivano con il PM Stefano Strino 2 richieste di arresto per altri 2 casi di maltrattamenti e lesioni avvenuti dopo la morte di Tania, tra ieri e oggi, sempre nel veneziano. Venezia, Milvandrioli, GR1.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: I podcast di Radio 1.
4: Per esempio, i bambini piccoli venivano utilizzati per le ciminiere, perché ci potevano andare solo loro.
5: Sì, signori, i nostri nonni e bisnonni lavoravano in mutande.
6: I vecchi fornaciari dicono: qui c'è stato Lenin.
7: Siamo al centro commerciale Aura, nel quartiere di Valle Aurelia a Roma, una volta periferia nord-ovest, oggi quasi centro. Un quartiere di viali alberati e palazzine moderne in cemento armato. Qui 2 gallerie sovrapposte con negozi di vestiti, profumi, tecnologia. Intorno tanta gente, visto che questi centri commerciali sono quello che una volta erano i mercatini, gli oratori, le sezioni di partito. Capannelli di giovani che ascoltano la musica, donne che parlano di diete e palestre, anziani con sneakers e giaccone che comprano attrezzi da bricolage. Sui visi della gente però ansia e pessimismo. Cosa ci sarà nel nostro futuro e in quello dei nostri figli? Diventeremo tutti più poveri? Immaginiamo però cosa c'era prima. Ecco, ai primi del Novecento l'atmosfera di Valle Aurelia era quella di un luogo spettrale dove fumi bluastri salivano da ciminiere alte come minareti e dove il grigio della creta punteggiava il terreno mentre il rosso acceso dei fuochi delle fornaci si confondeva con quello più scuro di milioni di mattoni trasportati a mano dagli operai. Le donne facevano chilometri per un secchio d'acqua, i bambini, avviati già da piccoli al lavoro, piangevano, gli anziani, e si era già anziani a 40 e 50 anni, facevano lavori e lavoretti fino alla morte. Ecco, questi poveri della terra però erano ottimisti, avevano un sogno, una vita migliore e più giusta per sé e per i loro figli. E questo sogno prende una forma precisa, la visita, il 29 aprile del 1908, agli operai delle fornaci di Roma, del più grande rivoluzionario della storia, Vladimir Ilich Ulianov, detto Lenin. Ma questo incontro c'è stato veramente oppure è un mito? Anzi, il mito fondativo della Valle dei Fornaciari. Alessandro Forlani e questo è Lenin a Roma, Valle Aurelia 1908, un podcast originale di Radio 1. Prima puntata, la miseria.
5: Sì, signori, i nostri nonni e bisnonni lavoravano in mutande, a petto nudo, davanti al fuoco, cioè lavoro quasi ai livelli della schiavitù.
7: Carle Medici fa il vigile del fuoco a Roma ed è nipote e bisnipote di fornaciari. Da alcuni anni raccoglie nel museo di Valle Aurelia, di cui è direttore, cimeli della storia delle fornaci, fotografie, tessere del sindacato, anche mattoni e gavette. Come scrive Giampaolo Panza, quello di fine Ottocento e dei primi del Novecento era un mondo feroce dove pochi ricchi possedevano tutto, decidevano tutto e si godevano le figlie dei miserabili.
6: La giornata di uno di questi operai era che si svegliava, faccio conto, alle 7, alle 6. Andava in fabbrica quasi subito. Quando avevano finito di lavorare erano completamente stravolti dalla fatica, dalla stanchezza, dalla rabbia.
7: Francesco Pecoraro, scrittore e autore di poesie, racconti, romanzi, tra cui Lo Stradone, dedicato alla storia dei fornaciari e anche a quella del loro incontro presunto con Lenin, evocato nelle memorie di molti operai pubblicate negli anni 70 dalla rivista Critica Sociologica. Nel 1908 circa la metà dei 30 milioni di italiani è sotto la soglia di povertà, cioè non ha da mangiare a sufficienza, non ha vestiti, non ha una casa dignitosa.
5: Una pagnotta e un fiasco di vino, quello era il nutrimento del fornaciaro, né più né meno.
4: La pagnotta è riempita con la verdura, no?
7: Altra custode delle memorie di Valle Aurelia è la professoressa Donatella Panzieri, già docente alle scuole superiori e autrice di varie pubblicazioni sulla storia politica dei fornaciai. La dieta di contadini e operai consisteva in pane e verdure, al nord polenta e verdura. Il 60% della paga andava soltanto per pane o polenta. Poi un 20% per comprare un po' di legumi e il resto per vestiti, suppellettili o per l'affitto. La carne arrivava in tavola soltanto per Natale e per la festa del Santo Patrono.
5: Noi vediamo le foto dell'epoca, lavoravano comunque in calzoncini corti, scarsi, tanti a petto nudo, tanti in una magliettina semplice e basta.
7: A quel tempo gli uomini vestivano con pantaloni, camicia senza colletto e marsina. Le donne portavano una veste lunga fino alle caviglie, biancheria intima soltanto d'inverno e in lana grezza. I vestiti e le scarpe in genere erano di seconda o terza mano, lisi e rattoppati, e venivano donati ai lavoranti dalle parrocchie.
5: Inspiravano tutto il giorno l'aria, insomma, col fumo, senza mascherina, morivano quasi, morivano tutti quanti, però insomma avevano questi problemi di respiratori.
7: Nel 1908 in Italia il 10% dei neonati soccombeva entro il primo anno di vita. La malaria era endemica, c'erano 1 milione di malarici su una popolazione di 30 milioni. Pellagra e tubercolosi uccidevano circa 100.000 persone l'anno. Periodiche le epidemie di colera e tifo. Per chi lavorava in fornace c'erano poi delle malattie specifiche legate all'inalazione di polveri sottili. Anzitutto la silicosi, una fibrosi polmonare irreversibile causata dalla polvere di silicio. I polmoni, indeboliti dal fumo delle fornaci, subivano poi facilmente l'attacco della tubercolosi. E ancora c'erano le bronchiti croniche e l'enfisema. L'assistenza sanitaria era molto scarsa, un terzo dei comuni non aveva un medico condotto e 2/3 non avevano una farmacia. L'aspettativa di vita, ancora nel 1921, era di 50 anni. Un fornaciaio, ossa e polmoni stremate dalla fatica, arrivato a 40 o 45 anni, era già vecchio, cioè non più abile al lavoro. Non erano condizioni di vita molto diverse da quelle di altri paesi ed erano l'humus ideale per idee di ribellione.
8: Capitalisti angli, americhi, francesi.
7: C'era una volta un anziano signore che viveva nel torpore della provincia russa. Il suo nome era Alexander Blank ed era il nonno materno di Vladimir Ilich Ulyanov, il rivoluzionario che si farà chiamare Lenin, cioè l'uomo del fiume Lena. Questo anziano signore, medico e possidente, aveva l'abitudine di tenere chiusa la porta di casa, ma lasciava sempre una sedia fuori dalla finestra. Era il suo modo di suggerire ai bambini di trovare sempre una strada alternativa a quella comune. La famiglia di Lenin, gli Ulyanov Blank, erano nuovi nobili. Il padre, Elia Nikolaevich, direttore delle scuole popolari, aveva ottenuto lo status di nobile ereditario per i suoi risultati professionali. Vladimir Ilich, detto Volodia, nasce nel 1870 in questo ambiente di rigore e alte aspettative. Fin da bambino è presuntuoso e non gentile, ma molto bravo a scuola. Eccelle nelle lingue classiche ed ama il ragionamento logico. Questa vita disciplinata e le speranze di successo nel quadro della nobiltà zarista vengono però spezzate nel 1887. Suo fratello maggiore, Alexander, viene impiccato per aver partecipato a un complotto terroristico contro lo zar Alessandro III. L'esecuzione traumatizza profondamente la famiglia, che subisce un ostracismo sociale immediato. Lenin però non reagisce con il lutto, ma con la rabbia contro il governo zarista. La sua conversione al marxismo è proprio l'espressione di questa furia razionalizzata. Lenin è ambizioso, ma più che raggiungere il potere gli interessa avere ragione. Sceglie quindi di studiare legge, un percorso che i suoi insegnanti sconsigliavano rispetto alla filologia. Vuole conoscere in profondità le leggi dello Stato zarista per smantellare l'impero dalle sue fondamenta. Non era la porta, la via consueta del populista russo, letterato e religioso che inneggia alla fratellanza e all'amore. Era la finestra. La strada alternativa, scientifica e spietata che porta alla lotta di classe, all'esproprio, alla dittatura dei lavoratori.
4: Per esempio i bambini piccoli venivano utilizzati per le ciminiere, perché ci potevano andare solo loro, perché erano piccoli, non c'entravano. E quindi poi veramente aiutavano anche le donne, no? Aiutavano le mamme a fare le cose più leggere, lavoravano pure proprio, diciamo, intorno alle fornaci.
5: Piccoli portavano i mattoni dall'interno a fuori, insomma sistemavano i mattoni, facevano parte della comunità anche di Gianni, ma anche di meno.
7: Le leggi del Regno d'Italia prevedevano già da fine Ottocento l'obbligo scolastico per le elementari, che allora duravano 4 anni, ma in genere i bambini poveri smettevano già dopo la seconda e iniziavano a lavorare a 8 anni. Un'inchiesta parlamentare del 1885 dice che il 23% degli operai tessili della carta e del tabacco italiani sono bambini. Il liberale ministro Michele Coppino, autore di una delle leggi sull'obbligo scolastico, scrive che la scuola ha come obiettivo che le masse popolari non diventino preda di utopie rivoluzionarie e traggano conforto nel rimanere nella condizione sortita dalla natura anziché essere incentivate ad uscirne. L'istruzione deve formare una popolazione onesta, operosa, utile alla famiglia e devota alla patria e al re.
4: Le donne tra l'altro lavoravano anche in fornace, facevano dei lavori più leggeri, però c'è una partecipazione femminile non registrata sindacalmente, perché c'era pure il lavoro nero, sia dei minori che delle donne, e le donne fondamentalmente in Valle Aurelia hanno fatto le pantalonaie, perché attraverso conoscenze evidentemente avevano questo lavoro sottopagato da parte di ditte che curavano il vestimento dei carabinieri, e poi erano dedite anche, per esempio, che ne so, a andare a raccogliere le verdure sul monte, no?
7: Cicoria, come si diceva?
4: Sì, la cicoria, i raperonzoli, tutto.
6: Quando avevano finito di lavorare erano completamente stravolti dalla fatica, dalla stanchezza, dalla rabbia, così vengono descritte queste figure dalle mogli che rimanevano a casa e andavano a bere. in un paio di locande che c'erano nelle vicinanze e tornavano a casa praticamente ubriachi o comunque insomma alticci. A quel punto, dice una di queste donne, erano o cazzo o cazzotti.
7: Le ragazze erano spesso oggetto delle attenzioni morbose dei padroni e sposarsi molto presto con un altro povero era l'unica soluzione. Anche i mariti però spesso erano violenti. Non ci sono dati sull'alcolismo, ma per un lavorante nei campi o nelle prime fabbriche era normale bere anche 2 litri di vino al giorno, con conseguenze ovvie sulla salute. Nelle abitazioni non c'era acqua corrente e spesso il vino era una bevanda ancora più salubre dell'acqua. L'alcolismo era considerato più un problema morale che medico. I giornali lo associavano al degrado delle classi più umili. Il libretto con le regole di base di vita del coscritto, oltre a raccomandare l'igiene dei piedi e la cura degli scarponi, metteva in guardia dai rischi del bere e raccomandava di non ubriacarsi mai, pena la demenza. Il 10 gennaio 1905, Lenin si è già fatto 3 anni di confino in Siberia ed è esule in Svizzera. Come ogni mattina esce per andare in biblioteca a studiare i libri di Marx ed Engels, quando un compagno russo lo raggiunge gridando, lo trascina al chiosco dei giornali e gli mostra le prime pagine dei quotidiani svizzeri sulle quali campeggia la notizia della cosiddetta Domenica di Sangue, il massacro di lavoratori operato dalla polizia zarista a Pietroburgo. La reazione di Lenin non è di tristezza o empatia per i caduti, ma di esaltazione. Capisce che la strage può essere la fine dell'ingenua fede patriarcale in uno zar buono e giusto e l'inizio della nascita di un popolo rivoluzionario. Nel novembre del 1905 Lenin rientra in Russia per lanciare l'insurrezione armata. In un appello al comitato combattente lamenta il ritardo nella produzione di armi scrivendo: «Qui è necessaria una furiosa energia e ancora energia ed energia. Vi assicuro che vedo con vero terrore che da più di 6 mesi si parla di bombe e non se ne è fatta ancora una». I moti però falliscono e Lenin deve partire per il secondo esilio, che sarà molto lungo, dal 1906 al 1917. Si sposta tra Svizzera, Germania, Austria e viene 2 volte in Italia. Approfitta del tempo per teorizzare la sua idea di rivoluzione. Niente proselitismo nelle campagne, niente ricerca generalizzata del consenso su un programma politico. Famosi i suoi accessi di ira contro i compagni che credevano ancora nelle riforme e nei parlamenti, ma creazione di un partito armato, disciplinato e determinato, con una base solidissima nelle pochissime fabbriche di Mosca e Pietroburgo. Questo era il bolscevismo.
8: Capitalisti angli, francesi e americani помогают деньгами и военными припасами русским помещикам.
7: Nel 1908 il primo viaggio in Italia, una settimana di vacanza a Capri per visitare l'amico scrittore Maxim Gorky. Lenin arriva sull'isola il 22 aprile, il soggiorno però lo annoia, troppi discorsi romantici e niente scienza della rivoluzione. Il 29 aprile è ora finalmente di tornare a Ginevra. Lenin sa che alla stazione Termine di Roma dovrà aspettare un bel po' la coincidenza e un socialista napoletano, Arturo Labriola, gli dice che a Roma ci sono dei potenziali bolscevichi che però avrebbero bisogno di una guida. Lenin drizza le antenne. Bolscevichi? Chi sono? Dove sono? Il compagno Labriola risponde diretto: mansione Fornaciari, località Valle dell'Inferno.
4: C'era dal 1884 una unione emancipatrice dell'arte muraria.
5: Qui viene i primi del Novecento, viene Don Juanella.
6: Quella era la piccola Russia, lì non c'era manco un voto democristiano.
7: Nel 1908 i fornaciai di Valle Aurelia, detta anche Valle dell'Inferno, pur conducendo una vita molto misera di vera e propria lotta per la sopravvivenza, avevano una speranza nel cuore. Credevano che l'impegno politico, inteso come sciopero, voto, sindacato e anche rivoluzione, avrebbe fatto migliorare la loro condizione, e in quello slancio ideale avevano incrociato anche il messaggio di riscatto portato dalla Chiesa dell'enciclica Rerum Novarum. Certo, la loro formazione politica era sommaria e anche molto contraddittoria: idee anarchiche, socialiste, utopistiche, riformiste, dalla ghigliottina all'autogestione delle fabbriche fino al diritto di voto per poter entrare nel Parlamento del Regno. Ma allora perché Lenin, il teorico della rivoluzione, si rivolge proprio a loro? E che humus politico trova nell'Italia del 1908? I primi anni del Novecento in Italia sono un periodo di grande espansione economica. L'agricoltura resta il settore principale, occupando il 60% dei lavoratori, ed è un settore dove iniziano a vedersi i primi macchinari, a prendere piede le coltivazioni intensive. Molti proprietari investono i soldi guadagnati sui campi nelle industrie più affini al mondo agricolo, come gli zuccherifici, le cartiere, le filande, le fabbriche di sigari e sigarette. Altre industrie pesanti che prendono slancio sono quella del cemento, dell'acciaio e quella delle fornaci industriali. Arrivano le fornaci Hoffmann, dei macchinari che restano sempre accesi, nei quali il fuoco passa in cerchio attraverso camere separate, in modo che la produzione dei mattoni non si fermi mai.
9: Alle porte di Roma, là dove è il primo distributore di benzina della città e le nuove case si affacciano sulla campagna, tra colline d'argilla, disseminata di fornaci, si svolge la Valle dell'Inferno.
7: Queste fornaci industriali, che comunque richiedono pur sempre un lavoro da schiavi, vengono installate nella cosiddetta Valle dell'Inferno, così battezzata con feroce sarcasmo dai lanzichenecchi che vi si accampano nel 1527, prima di saccheggiare la capitale. Sulle loro mappe, in quella località, compaiono disegni di demoni che rappresentano gli stessi lanzichenecchi venuti per portarsi via il Papa. La Valle dell'Inferno è una vera e propria vallata che si inerpica verso le colline di Monte Mario, una valle il cui nome ufficiale è Valle Aurelia per la vicinanza con l'antica via consolare. Se le fornaci artigianali producevano 100.000 mattoni all'anno, un forno Hoffmann ne fabbrica 50.000 al giorno, e a Roma ce ne sono 42.
6: In una giornata di produzione di una di queste fornaci usciva fuori un palazzo.
7: I palazzi sono quelli dei nuovi quartieri di Roma, capitale del Regno. I lavoratori invece sono degli stagionali che arrivano da tutta Italia. Lavorano anche 14 ore al giorno e vengono pagati a cottimo, una lira per 1.000 mattoni. Le donne e i bambini sono invece pagati a giornata.
10: Cassinas, vieni che fai sentire la poesia principale.
11: Com'è che si chiama?
10: I mattoni.
11: Ah, bella.
10: Mio nonno fava i mattoni. Mio babbo fava i mattoni, fatto i mattoni anche a me, ma la casa mia dov'è?
3: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti?
1: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare speed e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: I podcast di Radio 1.
4: 21, 22, 23. Sono all'aperto, a Roma Nord, vicino al centro Rai di Saxarubra. È notte, una notte serena, e si vedono appena 23 stelle in tutto. Il cielo è quello che possiamo sperimentare.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: È mezzanotte e un minuto.
7: Dove sono finite le costellazioni? Dov'è finita la Via Lattea? La risposta è semplice. Ci sono ancora, ma non le vediamo più. Siamo abbagliati dalle luci artificiali. Ma in alcuni angoli del pianeta si può ancora ammirare davvero la volta celeste. Regioni remote, ormai rare e per questo diventate preziosissime per gli astronomi. Ecco, da qualche mese mi sto preparando per un lungo viaggio, la mia grande occasione per vedere davvero le stelle. Destinazione: il deserto di Atacama, nel nord del Cile. È un luogo mitico per l'astronomia. Vi si trovano alcuni dei più importanti osservatori del mondo. E su una montagna alta più di 3.000 metri è in costruzione il più grande telescopio della storia, l'Extremely Large Telescope, ELT, un gigante da 39 metri di diametro. Sono Andrea Bettini, giornalista scientifico di Rai News 24, e con questo podcast ci andremo insieme. Faremo una spedizione all'altro capo del mondo, in uno degli ultimi luoghi dove di notte lo sguardo riesce ancora a spingersi fino ai confini dell'universo. Atacama, la terra dei telescopi.

Quando ero un ragazzino fra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, l'Atlante era una delle mie letture preferite. Sfogliare le mappe, cercare le montagne più alte e le zone più lontane e particolari. Impossibile non notare il deserto di Atacama, una stretta striscia di terra lunga più di 1000 chilometri, situata in gran parte nel nord del Cile e per un piccolo tratto, a seconda delle classificazioni, anche nel sud del Perù. L'Oceano Pacifico da un lato, vette che superano i 6000 metri di altezza dall'altro, una delle zone più aride del pianeta, con precipitazioni che in alcuni punti arrivano ad appena pochi millimetri di pioggia in media all'anno. Talvolta non piove per anni interi. Per un giovane che viveva nella provincia di Mantova e sognava di girare il mondo, tutto questo significava avventura. Per gli astronomi, più concretamente, una zona di questo tipo significa invece cielo quasi sempre sereno, aria secca e rarefatta, pochissimi insediamenti che emettono luce. Insomma, il luogo perfetto per studiare l'universo. Dagli studi sul sistema solare a quelli sulle galassie più lontane, dalle ricerche sulla materia oscura fino a quelle sui pianeti che orbitano intorno ad altre stelle, praticamente ogni settore dell'astronomia ha fatto enormi passi avanti grazie ai dati raccolti in questa regione del Sud America. Oggi, fra gli osservatori più noti e importanti, ci sono quelli dell'ESO, lo European Southern Observatory. Ed è proprio grazie a un bando per giornalisti dell'ESO che insieme al collega Marco Aquili di RaiNews 24 ho l'opportunità di preparare le valigie e di andare in Cile.

0: Sono all'aeroporto di Fiumicino, bagaglio imbarcato, siamo davanti al gate, pronti per salire sull'aereo e cominciare il nostro viaggio. Ho appena finito di scrivere una mail a degli astronomi italiani che lavorano laggiù nel deserto di Atacama. Li incontreremo nei prossimi giorni per farci raccontare che tipo di attività di ricerca svolgono laggiù. Non rimane altro da fare che salire sull'aereo e cominciare questo lungo viaggio fino al Cile.
1: Hablé con Alante para contarles que estamos descendiendo al aeropuerto de Santiago de Chile. Los que están a la izquierda del avión pueden disfrutar de una bonita vista de la Aconcagua.
2: 21 ore di volo con scalo a Madrid ed eccoci a Santiago del Cile. È la seconda metà di novembre, che qui significa primavera avanzata. Poco dopo il nostro arrivo, a cena, incontriamo per la prima volta il personale dell'ESO. Barbara Ferreira, Maria Liubenova e Juan Carlos Muñoz Mateos.
0: Sono le 4:30 del mattino, Santiago del Cile dorme ancora, noi invece ci siamo già dovuti svegliare, dobbiamo andare in aeroporto per prendere il terzo e ultimo volo, quello che ci porterà fino ad Antofagasta, città considerata la porta del deserto d'Atacama. Ci siamo quasi.
3: There passenger, welcome to Antofagasta at Andrés Aguilar Airport. Do not from your seat until the aircraft has come to a complete stop. Seatbelt sign is turned off and cabin crew indicate the appropriate time to move from your seat.
2: Antofagasta è il capoluogo della regione, una città portuale a 1100 km a nord di Santiago del Cile. Rispetto alla capitale è molto più vicina all'equatore, ma per assurdo è sensibilmente più fredda, quasi una decina di gradi in meno al nostro arrivo, e non è una bizzarria meteorologica. Tutto dipende dal mare. È l'effetto della corrente di Humboldt, una corrente marina fredda che risale la costa pacifica del Sud America sin dalla Patagonia. Produce un'inversione termica, aria fredda a bassa quota sovrastata da aria calda e stabile. Le conseguenze sono frequenti nebbie al livello del mare e pochissime precipitazioni. La conseguenza, insomma, è il deserto. Il pullman punta verso l'interno. La strada si inerpica accanto a una linea ferroviaria. Qui un tempo si estraeva principalmente il salnitro, l'oro bianco usato in tutto il mondo come fertilizzante e per produrre esplosivi, finché durante la Prima Guerra Mondiale in Germania si trovò il modo di produrre fertilizzanti sintetici molto più economici. Mancano invece del tutto gli alberi, rarissimi cespugli, nemmeno un filo d'erba. È un mondo in mille sfumature di marrone, ocra, grigio, con chiazze tendenti al bianco e talvolta pendii sfumati di bordeaux. A ricordarci che non siamo su Marte, oltre alla strada asfaltata, ci sono delle scritte lasciate con la vernice sui massi più grandi dai viandanti. Juan, Pepe, Potito, Sofia e tanti altri che hanno deciso di lasciare un segno del loro passaggio. E poi, dopo un paio d'ore, ecco spuntare all'orizzonte le prime cupole astronomiche. Quella dell'Extremely Large Telescope in costruzione sulla sinistra, quelle dell'Osservatorio del Paranal sulla destra. Svoltiamo a destra verso quest'ultimo e saliamo. Abbiamo un appuntamento con le stelle.

Più di due giorni di viaggio, finalmente siamo arrivati a destinazione, siamo nel cuore del deserto di Atacama, Cerro Paranal, qui a sede l'Osservatorio del Paranal di ESO, siamo in un luogo davvero lunare, anzi direi un incrocio fra la Luna e Marte, visti i colori. Per decine e decine di chilometri non abbiamo visto nemmeno un albero, solamente rocce bruciate dal sole. Siamo appunto a più di 2000 metri di quota sulla cima della montagna. Poco più in alto si vedono le cupole del Very Large Telescope, l'osservatorio che è già in funzione, e un po' più lontano, una ventina di chilometri all'orizzonte, il cantiere dell'Extremely Large Telescope che visiteremo nella giornata di domani. Ma la prima tappa per tutti quelli che arrivano sin qui è un edificio chiamato Residencia, è sostanzialmente l'albergo che ospita tutte le persone che sono qui per lavorare o comunque per visitare questo sito.

0: Progettato da uno studio di architettura tedesco, l'edificio ha un design visionario che lo inserisce perfettamente nell'ambiente, quasi nascondendolo alla vista. Esterni bassi e di un color rosso mattone, simile a quello della distesa di pietre che lo circonda. È talmente particolare da aver catturato anche l'attenzione di Hollywood. Nel film Quantum of Solace, il 22esimo capitolo della saga di James Bond uscito nel 2008, era stato scelto come set e trasformato nell'hotel Perla de las Dunas, dove 007 cerca di sventare un golpe in Bolivia. Anche gli interni sono molto curati, apparentemente di lusso. Ma come si impara presto, qui nulla è casuale e tutto è presente per un motivo. La piscina, ad esempio, aiuta a umidificare l'aria secchissima del deserto, rendendo la permanenza più piacevole. Il giardino tropicale, nella zona della reception, regala la vista di un po' di verde, alleggerendo il peso psicologico di soggiornare in un ambiente senza vegetazione. Sul soffitto, un'elegante cupola semitrasparente di 35 metri di diametro lascia entrare il chiarore del sole, ma verso sera una copertura mobile si apre per impedire che le luci artificiali della hall filtrino all'esterno, disturbando i telescopi. Le cupole dell'osservatorio sono poche centinaia di metri più in alto, in cima a circa 2600 metri di quota. Con i loro 29 metri di altezza, le più imponenti sono le quattro strutture che ospitano i quattro telescopi principali di VLT, il Very Large Telescope. Entriamo nella cupola che custodisce il telescopio numero 4, che gli astronomi dell'ESO hanno ribattezzato Yeppoon. Nella lingua della popolazione indigena dei Mapuche è il nome del pianeta Venere. Siamo quasi al tramonto e il personale è impegnato in una serie di preparativi.
1: Siamo all'interno della cupola del telescopio numero 4 del Very Large Telescope. Manca poco al tramonto e, come ogni sera, tra poco inizieranno le operazioni per aprire la copertura e poter dare inizio alle osservazioni. È un vero gigante, lo specchio primario è di oltre 8 metri di diametro. Devo dire che visto da sotto fa davvero effetto, ci sono pochi telescopi di queste dimensioni in tutto il mondo.
0: L'ambiente di lavoro è internazionale. L'astronomo italiano dell'ESO, Luca Sbordone, è di turno come coordinatore.
2: È una specie di rito dell'apertura che si svolge per ognuno dei quattro telescopi tutte le sere. Quello che sta succedendo adesso è che il telescopio si sta girando per trovare gli zero del suo movimento, per calibrare la sua posizione. Dopodiché il telescopio si abbassa, perché quando l'apertura della cupola si apre, se c'è un oggetto sopra che cade non colpisca lo specchio. Per cui si abbassa, la cupola si apre, si rialza e a quel punto il telescopio è pronto per la notte.
0: Il Very Large Telescope, o più semplicemente VLT, può contare su altri tre strumenti uguali a Yeppoon. ANTU, cioè Sole, il primo a entrare in funzione nel 1999, Kuiyen, Luna, e Melipal, Croce del Sud. Hanno una vista acutissima. Permettono di osservare oggetti 4 miliardi di volte meno luminosi di quelli che possono essere visti a occhio nudo. Possono lavorare individualmente oppure insieme con una tecnica chiamata interferometria. In questa configurazione, chiamata VLTI, operano come un unico telescopio da 130 metri di diametro e la loro vista diventa così sensibile che sarebbero capaci di osservare i fari di un'automobile che si trova sulla superficie della Luna. Accanto a loro, cupole più piccole ospitano quattro telescopi ausiliari mobili da 1,80 m di diametro. Quando il Sole si tuffa nell'Oceano Pacifico a una dozzina di chilometri in linea d'aria e 2600 metri più in basso, il cielo del Paranal si mostra in tutta la sua scintillante maestosità. Viene spontaneo parlare a bassa voce per non disturbare gli altri fortunati che sono usciti all'aperto per ammirare lo spettacolo.
1: Siamo sulla piattaforma del Very Large Telescope. In questo momento abbiamo per la prima volta l'opportunità di ammirare il cielo qui di Cerro Paranal, ed è veramente qualcosa di difficile da descrivere, una quantità di stelle così enorme che si fa fatica a riconoscere persino le costellazioni che ci sono più facili da riconoscere, come ad esempio Orione. Si intravede, c'è, ma è talmente pieno di stelle che si fa davvero fatica a identificarlo. E una cosa che sorprende è che in realtà il cielo qui è uno dei più bui al mondo, ma di fatto c'è tantissima luce che proviene da lassù, e anche se siamo completamente al buio, in realtà dopo qualche minuto i nostri occhi si abituano a questa oscurità, e la luce che proviene dalle stelle, dalla Via Lattea, è più che sufficiente per riuscire a guardarsi intorno, a vedere le sagome dei telescopi, a non inciampare, a camminare tranquillamente.
0: L'unico rumore, a parte quello del vento, proviene dalle cupole dei telescopi, che ogni tanto ruotano per cercare l'oggetto da osservare. Da ogni cupola, periodicamente, si alzano verso il cielo quattro potentissimi raggi laser arancioni che convergono in un unico punto della volta celeste. È una tecnologia chiamata ottica adattiva. I laser creano una sorta di punto di riferimento ad alta quota, una stella artificiale. Poiché è creata dai laser, le sue caratteristiche sono note, ed è quindi possibile valutare come la sua immagine viene distorta dalla turbolenza dell'atmosfera. Per compensare questi disturbi, speciali sistemi modificano continuamente e in tempo reale la forma dei telescopi, migliorando notevolmente la nitidezza delle immagini. Per gli astronomi, insomma, è iniziata la lunga notte di lavoro. Entriamo nella sala di controllo, un vasto locale di forma rettangolare con quattro postazioni principali, due per lato. Ogni tanto si sentono dei segnali sonori. Ciascuno ha un significato, indica se tutto va per il meglio o se qualcosa è andato storto e serve un intervento, evitando così agli operatori di dover guardare continuamente i monitor sulle pareti. Qui ritroviamo Luca Sbordone.
3: Normalmente per ogni telescopio ci sono due persone, un operatore del telescopio e un astronomo di notte, che si occupano assieme dell'osservazione.
1: È un posto particolare dove lavorare, com'è stare quassù?
3: È molto bello per me, ma perché io nasco moltissimi anni fa come astrofilo, come appassionato di astronomia, e poi sono diventato un astronomo osservativo, non sono un teorico. Quindi per me questo era sempre stato un sogno. È anche molto stancante. È dura. In effetti noi facciamo turni al massimo di 14 notti per questioni dell'altezza, dell'umidità bassissima, del fatto che comunque lavori moltissimo qui, perché d'inverno le notti sono 12 ore. Devi lavorare 12 ore, non è come che te ne vai. I ritmi sono dati dall'alba e il tramonto.
1: Come si decide che cosa osservare?
3: La maggior parte del tempo osserviamo in un modo che si chiama service, di servizio, dove gli astronomi ci mandano le loro osservazioni, che vengono tutte assemblate e dopo eseguite, diciamo, sotto le indicazioni di un software che abbiamo, che ci dice quali sono quelle che è più importante eseguire in questo momento. Quelle di più alta priorità, quelle per cui le condizioni sono ideali, eccetera. Qui al momento si sta osservando con Espresso, come dice il nome, uno spettrofo in buona parte italiano, che si occupa prevalentemente di studiare i pianeti extrasolari e le stelle che ospitano pianeti extrasolari.
0: È uno dei campi di ricerca che hanno reso celebre VLT e l'Osservatorio del Paranal. Proprio qui, nel 2004, è stata ottenuta la prima immagine di un pianeta in orbita intorno a una stella diversa dal Sole. Un'altra scoperta, nata qui ed entrata nei libri di storia dell'astronomia, è che al centro della nostra galassia si nasconde un buco nero supermassiccio.
4: This is something that had been suspected for many decades. The story of this object goes back almost like 100 years. A series of observations done with the VLT, together also with observations done in parallel by another team in the US. They monitored the orbits of stars around the black hole in the center of our galaxy, and they confirmed that these stars were moving around something that was incredibly massive, like several million times the mass of the Sun. But there's nothing actually visible there, so you can actually see a time-lapse of stars orbiting something where there's nothing, basically stars orbiting nothingness. Teams were able to confirm that there was an object with about 4 million times the mass of the Sun, and this was actually awarded the Nobel Prize in Physics.
0: L'astrofisico spagnolo Juan Carlos Muñoz Mateos ci racconta che sono state proprio le osservazioni condotte con VLT, in parallelo a quelle di un altro gruppo di ricerca statunitense, a confermare quello che si sospettava da molto tempo. Gli scienziati hanno monitorato delle stelle che sembravano orbitare intorno a qualcosa di invisibile. Dai loro movimenti è stato possibile calcolare che in mezzo a loro c'è un buco nero con una massa pari a 4 milioni di volte quella del Sole. Una scoperta che è valsa il Nobel per la fisica 2020 al tedesco Reinhard Genzel e alla statunitense Andrea Goetz.
5: Sono una spettroscopista stellare e mi occupo della chimica delle stelle, quindi tramite la composizione chimica dell'atmosfera delle stelle posso ricostruire l'evoluzione e la formazione delle galassie.
0: L'astronoma dell'ESO Francesca Lucertini invece sale periodicamente qui per studiare le stelle.
6: Questi telescopi sono buoni strumenti per fare questo tipo di attività?
5: Sono i migliori del mondo per fare questa attività ed è anche uno dei motivi per cui ho sempre voluto venire qua, anche perché io ho sempre lavorato con i dati di questi telescopi e con questa esperienza durante la fellowship, durante la mia carriera, volevo acquisire anche la possibilità e le competenze di sapere come utilizzare gli strumenti. Quindi tramite questo lavoro sto anche apprendendo come ottenere al meglio i dati che mi servono per la mia scienza.
0: VLT ha supportato un'infinità di ricerche. Si stima che da quando è entrato in attività nel 1999 abbia contribuito a una media di oltre una pubblicazione scientifica al giorno. Ogni anno viene aperto un bando e una commissione di esperti sceglie i progetti a cui riservare tempo di osservazione. I dati raccolti diventano pubblici dopo un anno, consentendo così anche ad altri ricercatori di usarli per condurre altri studi. Oltre al Very Large Telescope, l'Osservatorio del Paranal dell'ESO ospita anche altri telescopi. Uno di questi, VST, è gestito dall'INAF ed è particolarmente utilizzato dagli studiosi italiani. Fra i suoi impieghi, le ricerche sugli oggetti transienti, sulla struttura delle galassie e sulle sorgenti di onde gravitazionali. Rientrando alla residenza mi guardo intorno. Mi è già capitato in passato di visitare per lavoro luoghi simili a questo, degli avamposti internazionali della scienza costruiti in zone sperdute. Le basi di ricerca a Mario Zucchelli e Concordia in Antartide, oppure la base artica dirigibile Italia del CNR a Ny-Ålesund sulle isole Svalbard. Posti dove nessuno abita, ma dove si va a vivere per periodi più o meno lunghi per raccogliere dei dati. Affascinanti e ostili allo stesso tempo, preziosissimi per la scienza. Ciascuno unico a modo suo. qui sembra di poter davvero sfiorare il cielo semplicemente allungando la mano. La prossima tappa non è lontana, solo una ventina di chilometri, ma è meno confortevole di Cerro Paranal. In cima a un'altra montagna ci attende il cantiere dove sta prendendo forma uno dei più colossali progetti dell'astronomia mondiale, ELT, il telescopio più grande della storia.
7: Atacama, la terra dei telescopi, è un podcast original RaiPlay Sound di Andrea Bettini. Montaggio Alexandra Genzini. Responsabile podcast Andrea Borghino. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. È appena terminato il consiglio d'amministrazione straordinario di Monte dei Paschi di Siena, tassello importante nel risico bancario. Ci aggiorna Gelsomina Testa.
3: Sì, e quindi via libera al piano dell'amministratore delegato di Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio, a una nuova strategia che intende costruire un'alternativa industriale all'offerta di Intesa San Paolo lanciata sull'istituto senese. Si tratta di due distinte offerte di scambio, entrambe da pagare con azioni MPS, una su Banco Generali e una su Banco BPM, con l'obiettivo di creare il terzo polo nel credito nazionale con una capitalizzazione vicina ai 70 miliardi di euro. Il piano prevede inoltre la possibilità di distribuire un extra dividendo agli azionisti senesi, una soluzione questa che vuole evitare il cosiddetto spezzatino della banca senese, che avrebbe dovuto cedere 635 sportelli a BPR, la Banca Popolare dell'Emilia Romagna.
2: La cronaca: una bimba di 4 anni è morta all'ospedale dei bambini di Palermo per una sospetta difterite. La piccola non era stata vaccinata, la salma è stata sequestrata dalla procura che, oltre a disporre l'autopsia, cercherà di capire come mai la piccola non fosse stata sottoposta alla vaccinazione obbligatoria e se le procedure ospedaliere siano state corrette. La perturbazione che sta interessando il nord domani arriverà anche al centro in attesa del ritorno del caldo la prossima settimana. Intanto è allerta arancione in Lombardia e gialla in altre 8 regioni. Disagi per i treni e non solo in Liguria, al servizio di Paola Mentuccia.
4: L'ARPA ha emanato l'allerta gialla a partire dalle 10 di stamani, ma il maltempo è arrivato prima del previsto a Genova e nel Figuglio. La forte pioggia ha iniziato a cadere già all'alba. La zona più colpita è quella tra Chiavari e Lavagna, in relativo introterra. In un'ora a Chiavari sono stati registrati 103 mm di pioggia. A Lavagna, nel sottopasso Nino Bixio, i vigili del fuoco hanno tratto in salvo una persona rimasta bloccata all'interno del suo furgone. Si sono allagati anche i sottopassi di via Colombo, via Previati e via Eraldo Fico. Siamo arrivati ed abbiamo trovato tutto allagato, hanno detto i commercianti di Chiavari, impegnati a svuotare e pulire i locali invasi dall'acqua. Non ci aspettavamo che la pioggia arrivasse così presto, non avevamo neanche messo le tavole antipioggia. La sala operativa regionale della Protezione Civile sta monitorando l'evolversi della situazione sul territorio. Disagi anche sulla linea ferroviaria: un treno Freccia Bianca partito da Genova e diretto a Roma risulta fermo nella stazione di Riva Trigoso per un guasto causato da un fulmine. I passeggeri sono stati sistemati su un altro convoglio per proseguire il viaggio. I treni intercity e regionali, comunica Rete Ferroviaria Italiana, possono registrare un maggior tempo di percorrenza, fino a 80 minuti.
2: Migranti, anche la Finlandia, dopo Germania, Austria e Svizzera, si prepara ad espellere i richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. I trasferimenti sulla base del nuovo patto europeo sono in fase di preparazione, dichiara il ministro dell'interno finlandese. A Lampedusa intanto sono sbarcate 57 persone, erano su un barcone alla deriva soccorso da un'imbarcazione italiana. Altre 80 sono arrivate a Portopalo di Capopassero, Siracusa. A Bari è attraccata la nave di Emergency, a bordo 48 naufraghi e 7 salme. In Nigeria un'imbarcazione sovraccarica si è capovolta nello stato di Sokoto, uccidendo almeno 40 bambini, lo riporta il sito della Reuters. L'incidente è avvenuto mentre i passeggeri si stavano dirigendo

verso i campi di riso per la semina o la raccolta. In Ucraina, 16 le vittime del raid missilistico russo su Kiev dopo la nuova inchiesta dell'agenzia anticorruzione che lambisce Zelensky e la richiesta di elezioni dell'ex ministro della difesa Fyodorov, il Cremlino infierisce. A Kiev, acque agitate. Un caccia della Romania ha intanto distrutto un drone marino non identificato vicino a un impianto gas offshore. Un'azione di guerra ibrida, secondo la presidente della Commissione europea von der Leyen. Il Papa ha ricevuto in Vaticano il presidente del Libano, Aoun. La Santa Sede sostiene l'intesa per la pace, si legge in una nota del Vaticano che spiega i colloqui si sono concentrati sull'accordo tra Israele, Libano e Stati Uniti sui confini meridionali. Aoun domani incontrerà il presidente Mattarella e la premier Meloni. La nazionale di pallavolo femminile è pronta all'esordio europeo domani alle 16 a Gothenburg contro la Croazia. Le azzurre guidate da Julio Velasco affronteranno poi nel girone del torneo continentale Montenegro, Svezia, Slovacchia e Francia. Egonu e compagne puntano a migliorare il quarto posto del 2023 anche perché in palio c'è il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 18.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Radio. In serata piogge diffuse interesseranno tutto il nord e il tempo tenderà a peggiorare anche sull'alta Toscana. Domani, venerdì 21 agosto, il maltempo sarà ancora diffuso al nord con rovesci e temporali localmente anche intensi ed associati a grandine. Al centro, cielo molto nuvoloso sulla Toscana con piogge e temporali, in estensione dalla mattinata alle restanti regioni e alla Sardegna, ma in generale attenuazione della sera, salvo residui rovesci sulla Toscana. Al sud prevarrà invece il sole, eccetto per le nubi pomeridiane sui rilievi appenninici con locali piovaschi, ma in rapido miglioramento serale. Temperature massime in forte diminuzione sul nord-est e al centro, in aumento al sud con punte fino a 39 gradi sulla Puglia settentrionale. Venti moderati sud-occidentali sulle coste liguri, la Sardegna, l'Alto Lazio e l'Umbria. Deboli variabili altrove. Da mossi a molto mossi, mar ligure, mare, canale di Sardegna e Tirreno settentrionale. Poco mossi o mossi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Andrea, dottor Scotti.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Il consiglio di amministrazione di Monte di Paschi di Siena ha approvato la doppia offerta di scambio su Banca Generali e Banco BPM nel tentativo di costruire un progetto alternativo all'Opas da 30,6 miliardi di Intesa San Paolo. Sull'onda del risico bancario, Piazza Affari chiude appena sopra la parità con BPM che guadagna l'1,41%, Banca Generali l'1,71%, mentre il titolo di MPS cede lo 0,29% e quello di Intesa San Paolo avanza di 0,57%. Anche la Svezia trasferisce i migranti in Italia, annuncia che continuerà a farlo in base alle nuove norme europee sull'asilo. Stoccolma sottolinea l'importanza della collaborazione con Roma, salgono così a 5 i paesi che hanno deciso di rimandare i migranti in Italia, oltre alla Svezia, Germania, Svizzera, Austria e Finlandia, che ha annunciato oggi di avere già avviato la preparazione dei trasferimenti. Ora la cronaca, una bambina di 4 anni è morta a Palermo per una sospetta difterite, non era vaccinata per scelta della famiglia, è inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite, è stata poi ricoverata in terapia intensiva. Abbiamo fatto di tutto per salvarla, dice il direttore sanitario dell'ospedale civico, la procura ha aperto un'inchiesta, si attende la conferma della diagnosi e in queste ore è stato ricoverato anche il cugino, agli stessi sintomi, ma non è grave, lui era stato vaccinato. Svolta nelle indagini sulle due donne morte avvelenate con la ricina Pietra Catella in Molise. Lo scorso dicembre in questura a Campobasso è stato effettuato un confronto tra Gianni De Vita, marito e padre della vittima, e una donna sua amica. Presenti stamane la procuratrice di Larino e il capo della squadra mobile.
3: Convocato in questura Gianni De Vita, l'audizione arriva il giorno dopo la notizia della negatività alla ricina sua e della figlia Alice, notizia non ancora confermata dalla procura di Larino. Nei giorni scorsi è stata sentita anche la ragazza. Secondo indiscrezioni, nei prelievi analizzati nei laboratori del Robert Koch Institute di Berlino non sarebbero stati individuati anticorpi al potente veleno, risultato che confermerebbe gli esiti della consulenza depositata già lo scorso aprile dal centro antiveleni Maugeri di Pavia.
4: La negatività sui campioni di Gianni e di Alice non ci stupirebbe prima di tutto perché è passato del tempo e sappiamo che la vicina spare gradualmente nel sangue delle persone.
3: Il professor Carlo Locatelli, insieme agli esperti dell'istituto tedesco, fa parte del pool di consulenti nominati nell'inchiesta sulla morte di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Ha svolta le indagini per duplice omicidio premeditato senza indagati, potrebbe arrivare con la scoperta del cibo vettore del veleno. Nicola Tuputi, GR1.
2: Una donna di 58 anni è stata trovata morta all'interno della sua abitazione nel quartiere Ponticelli a Napoli. Il decesso risalirebbe al 17 agosto. La polizia è intervenuta su segnalazione del figlio che non riusciva a contattarla telefonicamente. Sul corpo rinvenuti diversi lividi che farebbero ipotizzare un femminicidio, ma l'ipotesi non convince gli inquirenti che propenderebbero per la morte naturale. La salma è stata sequestrata. Un bar trasformato in centro servizi per i parenti dei detenuti, vicino al carcere di Poggioreale, sempre a Napoli, custodiva cellulari, depositava borse e spediva pacchi ai carcerati, ma era privo delle autorizzazioni necessarie.
5: Si chiamava Bar L'Angolo della Libertà, ma non aveva le autorizzazioni per essere un bar e forse di libertà se ne è prese troppe. Questo è il risultato delle indagini dei carabinieri della compagnia di Poggioreale, che questa mattina hanno chiuso

0: sull'attività a due passi dal carcere napoletano, un vero e proprio punto di riferimento per i servizi per i familiari dei detenuti, spedizione e pesatura dei pacchi da far arrivare tra le mura, deposito di zaini e borse dei parenti prima dei colloqui e soprattutto tra i servizi più redditizi dei telefoni, pochi euro ma grandi numeri data l'affluenza nei giorni dei colloqui, soprattutto il mercoledì, un'attività ampiamente promossa sui social che chi in carcere veniva a trovare un parente o un amico conosceva, però il locale adibito a uso abitativo non aveva le autorizzazioni per svolgere attività commerciali, è stato chiuso e sanzionato per oltre 7.000 euro. Napoli, Giorgio Saracino, GR1.
1: Il meteo divide l'Italia, temperature in calo e piogge nel nord, con allerta arancione in Lombardia, caduti quasi 40.000 fulmini in Liguria, 20.000 solo su Genova, uno ha mandato in tilt la sala comando della stazione ferroviaria di Ventimiglia. La circolazione dei treni è tornata a regolare solo da poco, i temporali arriveranno in nottata al centro, al sud invece continua il gran caldo. Le previsioni per le prossime ore con Stefania De Angelis, maggiore dell'aeronautica militare.
2: Piogge al nord e venerdì arriveranno anche al centro con temporali localmente intensi. Per quanto riguarda il fine settimana, sabato ancora un po' di stabilità, soprattutto sulle regioni settentrionali, domenica ancora un po' di piogge temporali, qualche rovescio su Alpi e Prealpi, però il grande caldo rimane sulle regioni meridionali.
1: In chiusura la musica, il tour PU60, la nostra storia, con tappe estive in teatri all'aperto, arene e location storiche, è arrivato in Puglia. Dopo la cava dell'erba di Apricena nel Foggiano, ieri stasera lo spettacolo che celebra i 60 anni della band fa tappa a Fasano nel Brindisino al parco archeologico di Egnazia. Ci fermiamo qui, la linea passa alla musica di Radio 1, il giornale torna alle 19.

0: un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 18:27 in punto, forti disagi alla circolazione per la fase di maltempo nel nord Italia, allerta meteo che riguarda tutto il settentrione. Ma prima di andare a snocciolare le notizie che riguardano il nord, diamo l'unica notizia presente al centro-sud, riguarda la statale Pontina. Ci sono code per un incidente all'incrocio con via Strampelli in direzione di Terracina. Adesso nord Italia, code per lavori sulla A7 tra Busalla e Isola del Cantone. Ci sono code e il traffico è bloccato da qualche minuto tra Masone e la 10 sulla A26 per un incidente. Ancora sulla via Aurelia, corsia chiusa per una frana all'incrocio con Zoagli, rallentamenti per il forte temporale tra Busto Arsizio e Gallarate Nord sulla 8, tratto chiuso per allagamento sulla statale della Malpensa. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
6: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
7: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
8: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
9: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
0: TGR, giornale radio del Lazio.
11: Al Policlinico di Tor Vergata l'autopsia sul corpo di Ioanna, la 50enne uccisa dal marito a Colleferro. Il funerale è atteso la prossima settimana, il comune sosterrà le spese e sarà organizzata una fiaccolata contro la violenza sulle donne. Proseguono le operazioni per recuperare i resti dell'ultraleggero precipitato in Calabria, in cui hanno perso la vita i due avvocati Romano Carno Arnulfo e Angela Buccico. L'autopsia è prevista la prossima settimana. Ad Ardea una lite finisce a coltellate, un cittadino di origini ucraine è stato ferito al collo e ad un braccio. L'aggressore, un 36enne, accusato di tentato omicidio, è stato arrestato dai carabinieri. Buon pomeriggio da Cleto Romantini in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. A Colleferro si attende dunque l'esito dell'autopsia sul corpo di Ioanna, la 50enne di origine polacca uccisa dal marito al culmine di una lite. Dopo il nulla osta della procura di Velletri, il funerale dovrebbe essere celebrato la prossima settimana.
12: Una persona che mancherà tanto, tanto a tutti noi, che era grande di cuore.
13: Molto gentile, premurosa, affettuosa.
10: Il ricordo e il dolore dei colleghi e degli anziani di cui si prendeva amorevolmente cura Ioanna, la 50enne di origine polacca, uccisa martedì dal marito Mohamed Roussi, tunisino, ex operaio in pensione di 69 anni, al culmine pare dell'ennesima lite, l'ha colpita con diverse coltellate sul corpo, quella fatale alla gola.
13: Dolce, affettuosa. E non capisco come questo marito abbia Sarai sceso così tanto da ucciderlo.
10: Dietro l'inchiesta della procura di Velletri, che sta verificando se ci fosse una situazione di violenza domestica precedente, c'è soprattutto il dramma di cinque figli che hanno perso la madre e hanno visto il padre fermato, con il comune di Colleferro che ha attivato i servizi sociali per seguirli, in particolare il minore che avrebbe assistito alla tragedia.
14: Viveva per loro, li adorava.
10: La cerimonia funebre, la cui spesa sarà a carico del comune, ha dichiarato il sindaco di Colleferro Calamita, si terrà la prossima settimana. Poi una fiaccolata nel ricordo di Ioanna, donna dolce e sensibile, altruista, stimata da tutti.
15: Lei non ha mai saputo capire nulla di quello che stava passando e io spero solo che adesso le cose invece abbiamo una serenità che gli è mancata.
10: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
11: Tragedia nel primo pomeriggio a Viterbo, nel quartiere San Pellegrino. Un operaio impegnato nei lavori all'interno di un complesso di appartamenti avrebbe accusato un malore improvviso. I colleghi hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Il personale del 118 ha tentato a lungo di rianimare l'uomo, ma ogni sforzo è stato inutile. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto e verificare il rispetto delle norme di sicurezza nel cantiere. Sono iniziate le operazioni di recupero dei resti dell'ultraleggero schiantatosi in una zona montuosa del territorio del comune di Fuscaldo, nell'alto Tirreno Cosentino, incidente in cui hanno perso la vita gli avvocati Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Buccico, 55 anni, originaria di Matera. Il materiale sarà poi conservato per permettere ai periti di risalire alle cause, formalizzato anche l'incarico per lo svolgimento dell'autopsia sui corpi carbonizzati delle due vittime, prevista per l'inizio della prossima settimana. Una lite per motivi personali è finita nel sangue a Tor San Lorenzo, frazione di Ardea, sul litorale romano. Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato un connazionale al termine di un violento diverbio. La vittima, colpita al collo e ad un braccio, è stata trasportata in codice rosso alla clinica Sant'Anna di Pomezia. Nonostante le ferite riportate, non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno rintracciato l'aggressore nella sua abitazione. Al termine degli accertamenti è scattato l'arresto e il trasferimento nel carcere di Velletri. Uno sguardo al meteo, allerta gialla domani per temporali a Roma, si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, o temporali da deboli a moderati. Sono le 18:34 minuti e 29 secondi, termina qui questa terza edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Antonella Pallante, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Leporale, da Cleto Romantini che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Sensei, ci insegna la sua mossa migliore.
5: La vostra esse di salute è irrevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi. Acqua!

0: GR1.
1: Contromossa di Monte dei Paschi, il CDA approva il piano Lovaglio, doppia offerta su Banco BPM Generali, proposta alternativa a Intesa San Paolo. Il futuro dell'ex Ilva, Mattarella.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nazionale. La Premier Meloni, a settembre un tavolo sullo stabilimento e uno sulla città. 16 morti nei raid russi di Kiev, allarme nel Mar Nero, drone esplosivo vicino a una piattaforma romena, sospetti su Mosca, von der Leyen e guerra ibrida. Aumentano i paesi che applicano il regolamento di Dublino, dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Svezia e Finlandia rimandano i migranti in Italia. Sospetta difterite a Palermo, muore una bambina di 4 anni non vaccinata, ricoverato anche il cuginetto. Il meteo divide il paese, forti temporali al nord, caldo al sud, a Ventimiglia un fulmine manda in tilt la stazione, domani nubifragi anche al centro. Il grande ritorno di Neil Young, dopo il set acustico di maggio, tra un mese due nuovi concerti dal vivo insieme a Willie Nelson. Formula 1, arriva il Gran Premio d'Olanda e riparte la caccia a Kimi Antonelli, leader del mondiale. Calcio, stasera debutto Atalanta in Conference League. Buonasera da Sonia Oranges. Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Monte dei Paschi di Siena il piano presentato dal CEO Luigi Lovaglio in alternativa all'offerta pubblica di scambio lanciata a giugno da Intesa San Paolo sull'Istituto Senese.
3: È una contromossa con doppio binario, quella elaborata dall'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, che ha avuto il via libera del board della Banca Toscana in risposta all'offerta lanciata a giugno da Intesa San Paolo. Una delle due mosse prevede un'offerta per il 100% di Banca Generali, che fa direttamente capo ad Assicurazioni Generali, che MPS ha già inglobato con la scalata a Mediobanca. L'altra mossa su Banco BPM, ma stavolta in forma ostile, cioè non concordata con l'ex Banco Popolare Milanese. Il piano di MPS prevede inoltre il pagamento di un dividendo straordinario agli azionisti senesi. Il progetto architettato da Lovaglio appare come un cambio di passo per l'Istituto Toscano, che diventerebbe così il terzo polo bancario italiano, con una dimensione di oltre 70 miliardi. Verrebbe fermato inoltre il cosiddetto spezzatino, cioè la cessione di metà degli sportelli del Monte a Unipol, che ha già siglato un accordo con Intesa per acquisire le filiali e poi fonderle con Biper. Gelsomina Testa, GR1.
1: Taranto torna ad abbracciare il futuro. L'augurio che il presidente Mattarella invia alla città alla vigilia dell'apertura dei giochi del Mediterraneo, riprendendo lo slogan della manifestazione. Il capo dello Stato auspica che l'evento possa essere, nelle parole di Papa Leone, profezia di pace e fratellanza. Domani sera il presidente della Repubblica parteciperà alla cerimonia di inaugurazione. Con lui anche Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto di Taranto Liguori ha assicurato il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale. La Premier ha poi annunciato che entro i primi di settembre il tavolo sull'azienda esaminerà le manifestazioni di interesse arrivate per l'impianto. Ora gli esteri, la guerra fra Russia e Ucraina, uno scambio di attacchi con droni e missili tra Mosca e Kiev. Le difese russe nella notte hanno intercettato oltre 700 droni nemici, mentre Kiev, priva di difese aeree, ha subito uno dei raid missilistici fra i più intensi della guerra.
4: Sono almeno 16 le vittime dei raid russi che la scorsa notte hanno colpito Kiev. Decine i feriti, 15 persone sono morte nel centro della capitale, un'altra è stata uccisa nel quartiere di Brovary. Domani sarà lutto cittadino nella capitale del paese. La scorsa notte è stata una delle peggiori dall'inizio del conflitto. 46 missili piovuti in pochi minuti su una città ormai sguarnita di difese aeree. Kiev chiede ancora aiuto per difendere i propri cieli. La Russia vuole l'escalation finché l'Ucraina non disporrà di un'adeguata difesa antibalistica. Mosca non prenderà seriamente in considerazione la pace, sottolinea Zelensky. Continuano nel frattempo le inchieste anticorruzione che ieri hanno portato al licenziamento della vice capo dello staff presidenziale Irina Mudera. Oggi sono emersi

0: altri 13 nomi di sospettati vicini o parte delle istituzioni del paese. Mentre Kiev accusa Mosca di aver violato nuovamente con i suoi droni lo spazio aereo moldavo e romeno. E proprio un caccia romeno distrugge un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas offshore della Romania. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen denuncia è in atto una guerra ibrida contro l'Unione Europea. Marco Barbonaglia, GR1.
1: E dal fronte medio orientale una notizia dell'ultimo ora: Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono a Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta i quattro paesi dichiarano che la decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara per la costruzione nell'ambito del progetto di insediamento E1 è inaccettabile. L'insediamento EU comprometterà la prospettiva della soluzione a due stati, creando una frattura nella Cisgiordania e pregiudicando la continuità territoriale dei territori palestinesi. La guerra nel Golfo. Il segretario del Tesoro americano Bessent conferma quanto annunciato dal presidente Trump sulla strategia di aumentare la pressione economica per far collassare il regime iraniano. Stiamo preparando le sanzioni più severe della storia e colpiremo anche i paesi che continueranno a fare affari con l'Iran, afferma Bessent, annunciando che tali misure verranno illustrate lunedì. Sarà un'altra mossa fallimentare, replica Teheran. La corrispondente da Istanbul.
2: La guerra economica sarà il prossimo fallimento degli Stati Uniti, visto che quella militare non ha dato risultati. Così l'Iran risponde a Trump. Il ministro degli esteri Araghchi afferma che il cosiddetto D-Day economico contro l'Iran sarà un'altra politica fallimentare per l'America e che è un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica. Il terrorismo economico statunitense minaccia l'economia globale e la sovranità mondiale e sarà sconfitto, scrive su X il capo della diplomazia iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è sotto il suo controllo, mentre i Pasdaran dichiarano che in caso di una nuova guerra la Repubblica Islamica metterebbe in campo armi più distruttive di quelle utilizzate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre armi che superano di gran lunga quelle usate nelle guerre precedenti. E c'è massima allerta nelle basi militari europee. Fonti del regime iraniano hanno detto al Financial Times che Teheran starebbe valutando la possibilità di colpire obiettivi militari americani in Europa, in Bulgaria o sull'isola di Cipro. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Sale ad almeno 51 morti il bilancio del naufragio in Nigeria, nello stato di Sokoto, nel nord-ovest del paese. L'imbarcazione sovraccarica si è capovolta mentre trasportava i passeggeri verso i campi per la semina o la raccolta del riso. Tra le vittime, numerosi bambini. I corpi sono stati recuperati dai sommozzatori mentre proseguono le ricerche di eventuali dispersi. Immigrazione: dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia e la Svezia espelleranno i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti, verso l'Italia. La corrispondente da Berlino.
3: L'entrata in vigore delle nuove regole europee sull'asilo consente la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Anche Finlandia e Svezia hanno iniziato ad applicare la riforma, entrata in vigore a giugno, rispedendo i richiedenti asilo nel paese di primo ingresso. Stoccolma ha già attivato le espulsioni, a Helsinki sono invece in fase di preparazione. Nessuno, tuttavia, fornisce indicazioni sul numero complessivo di persone trasferite o da trasferire. Finlandia e Svezia si aggiungono così agli annunci di Germania, Austria e Svizzera, disinnescato almeno in parte il caso tedesco. Alla cittadina somala che doveva venire espulsa ieri è stato garantito l'asilo ecclesiastico in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia, condividendo la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne. Mentre sono già arrivati in Italia quattro migranti espulsi dall'Austria e la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha programmato per fine agosto il trasferimento di alcune persone. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: E la gestione dei migranti rimane terreno di scontro tra gli schieramenti politici.
4: Lampedusa non è più la nostra Ceuta, il governo Meloni fa scuola nella gestione dell'immigrazione. Lo ribadisce Fratelli d'Italia, secondo cui difendere i confini significa garantire sicurezza, non come la disastrosa gestione migratoria della sinistra attaccano Lega e Forza Italia. Pronta la replica delle opposizioni, dal PD Elly Schlein definisce lo stop a Schengen con Madrid un clamoroso boomerang, così sottolinea la segretaria Dem, ora anche Finlandia e Svezia ricominciano a rimandare in Italia i migranti. Matteo Renzi, Italia Viva, parla di autogol per rincorrere Vannacci. Scontro anche sull'economia. Per Maria Stella Gelmini, noi moderati, il governo ha ridotto il debito e tagliato le tasse. Ora aggiunge, gli sforzi si concentrino sul ceto medio. Deborah Bergamini declina le priorità per Forza Italia.
5: Abbassamento dell'IRPEF al 33% fino a 60.000 euro di reddito, una grande sburocratizzazione, detassazione delle tredicesime.
4: Le vere emergenze sono costo della vita e benzina sopra i 2 euro, l'affondo del PD. Per i 5 Stelle, Agostino Santillo.
6: Si prepara una nuova stangata sull'energia. Il carrello della spesa è sempre più caro e milioni di italiani non sono nemmeno riusciti a permettersi una vacanza.
4: E sul caro energia, Giuseppe Conte chiede un consiglio dei ministri straordinario, un summit UE per un nuovo PNRR. Francesco Macaro, GR1.
1: Rai Radio 1 alle 19:10, il caso della bambina morta a Palermo per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata per scelta della famiglia, inizialmente dimessa con una diagnosi di tonsillite, era stata poi ricoverata in terapia intensiva. La procura ha aperto un'inchiesta, è ricoverato anche il cuginetto di 4 anni della bambina, gli stessi sintomi, ma non è grave ed era stato vaccinato. Vaccinati ora anche i 3 fratelli della bambina.
7: Non c'è ancora l'accertamento definitivo, ma sembra la difterite la causa della morte della bambina arrivata in ospedale in gravissime condizioni e deceduta nella notte nonostante i tentativi per salvarla. Ulteriori chiarimenti arriveranno dall'autopsia disposta dalla procura. I medici dicono che i genitori hanno dichiarato che la piccola non era vaccinata. La difterite è una malattia che può essere letale, colpisce le persone non vaccinate e secondo gli ultimi dati riportati dall'Istituto Superiore di Sanità, nel nostro paese si sono registrati 3 casi nel 2022. In Italia la vaccinazione contro la difterite è prevista nel primo anno di età ed è inclusa fra le 10 obbligatorie da effettuarsi fra 0 e 16 anni. La cosiddetta immunità di gregge si ha con una copertura vaccinale del 95%. Il pediatra Rocco Russo.
8: La copertura vaccinale pediatrica nel nostro paese è di circa il 94,46%, però esiste un calo delle coperture vaccinali nell'età soprattutto adolescenziale e adulta per carenza di richiami nel corso del tempo.
7: Donatella Gori, GR1.
1: Il giallo di Pietra Catella, madre e figlia avvelenate con la ricina dopo i risultati preliminari del Robert Koch Institute che ha escluso la presenza nel suo sangue della potente tossina. Gianni Di Vita è stato convocato in questura.
9: Ripercorrere ancora una volta quella maledetta cena dello scorso 23 dicembre, capire che cosa possano aver mangiato o bevuto Antonella De Ielsi e la figlia Sara di diverso da lui. E questo è l'obiettivo dei magistrati della procura di Larino e Molise che hanno convocato nuovamente come persona informata sui fatti Gianni Di Vita, marito e padre delle due donne avvelenate con la ricina. Polo verde, passo svelto, l'uomo entrato negli uffici della questura di Campobasso da solo, non accompagnato dai suoi avvocati, ma la sua non è stata una semplice audizione. A sorpresa, infatti, è stata chiamata a testimoniare anche una sua amica per un confronto. La donna era stata già sentita 3 volte dagli inquirenti, ma secondo quanto filtra da ambienti investigativi, nelle sue dichiarazioni sono state riscontrate contraddizioni che ora si vuole approfondire. Dopo 6 ore sono tutti usciti dalla questura. Appena 2 giorni fa era stata poi convocata anche la figlia maggiore di Di Vita, Alice, mentre nei prossimi giorni sarà la volta di altri parenti. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei 2 superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Il maltempo è imperversa sul nord-ovest del paese, allerta arancione in Liguria, Lombardia, Veneto e Toscana. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco.
10: In Liguria, la regione più colpita, sono caduti oltre 40.000 fulmini in poche ore, 20.000 solo su Genova. Uno ha centrato un palo adiacente alla stazione di Ventimiglia, mandando in tilt la sala controllo e causando ritardi alla circolazione. Un altro si è scaricato sul Frecciabianca diretto a Roma. I passeggeri sono stati trasferiti su un altro convoglio. A Chiavari il pluviometro ha misurato in un'ora 103 mm di pioggia che hanno allagato i negozi del centro. A Milano per il il rischio grandine e rovesci, il comune chiude parchi e piscine, e così a Firenze, da stasera a domani, chiusa anche la ciclabile lungo l'Arno, via via che il maltempo si sposta in Toscana, dove è prevista la possibilità di trombe marine lungo la costa. A sud invece prosegue l'ondata di calore con punte fino a 40 gradi, 6 le città bollino arancione per l'AFA e sabato tornano i bollini rossi a Bari e Palermo. Le previsioni con la maggiore Stefania De Angelis dell'Aeronautica Militare.
11: Piogge al nord e venerdì arriveranno anche al centro. Sabato ancora un po', soprattutto sulle regioni settentrionali, domenica ancora qualche rovescio su Alpi e Prealpi, grande caldo rimane sulle regioni meridionali.
10: Francesca Fornario, GR1.
1: Domani a Rimini l'inaugurazione del meeting per l'amicizia tra i popoli, sabato la visita di Papa Leone XIV.
12: Sarà la visita del Papa il cuore della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. 44 anni dopo Giovanni Paolo II, sabato pomeriggio Leone XIV visiterà la fiera di Rimini e incontrerà il popolo di Comunione e Liberazione. Attese oltre 10.000 persone, il presidente della Fondazione Meeting, Bernard Scholz.
13: Un grandissimo dono che sarà per noi un momento straordinario. Siamo sicuri che la sua visita lascerà una traccia profonda nella storia del meeting e penso anche nel cuore di ognuno di noi.
12: Da domani al 26 agosto 150 incontri su educazione, sanità, politica, oltre 500 relatori internazionali, un'attenzione particolare a Libano e Medio Oriente. Titolo di quest'anno dalla Divina Commedia, L'amor che muove il sole e l'altre stelle.
13: È in netta contrapposizione su ciò che sta accadendo nel mondo, sempre più aggredito, sempre più conflittuale, e vogliamo portare tanti testimoni che hanno accolto questo amore nella propria vita e hanno creato luoghi di riconciliazione, dialoghi.
12: Da Rimini, Serena Biondini, GR1.
1: In Gran Bretagna, dopo la notizia del rientro in patria del principe Harry e famiglia, ci si interroga sulla gestione della loro sicurezza. La corrispondente da Londra.
14: Nessun ruolo ufficiale per Harry e Meghan, che tornano nel Regno Unito. Il palazzo mette le mani avanti e lo spiega in una nota informale, mentre il primo ministro Burnham lo chiarisce in TV.
15: This is a private matter.
14: Gli auguro il meglio, dice. La sicurezza di Harry e Meghan però è una questione privata. Insomma, la spesa della scorta non graverà sui contribuenti britannici. Non c'è dubbio che il rientro a sorpresa colpisca tutti. I tempi sono rapidissimi. Archie, 7 anni, e Lilibet, 5, sono già stati iscritti a scuola, che inizia il 1 settembre. La famiglia abiterà in una residenza privata, non di proprietà reale, possibile località i Cotswolds, luogo di celebrità. E c'è anche chi si chiede come stia davvero Re Carlo. Certamente una delle ragioni del ritorno per Harry è essere più vicino al padre, malato di cancro, come aveva ripetuto anche nell'intervista alla BBC. Tra i tanti nodi da sciogliere, il rapporto tra Harry e suo fratello maggiore William, prossimo re, i due non si parlano, i funzionari di palazzo sono già al lavoro per trovare la strada al momento in salita della riconciliazione. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Ora la musica. Neil Young torna a suonare dal vivo.
16: Aspettavamo quest'estate in Italia, ma Neil Young all'inizio dell'anno ha cancellato tutto il tour. Ora quella pausa meritata sembra finita ed è pronto a tornare in scena con due concerti a settembre insieme a Willie Nelson. Young e la sua acclamata band condivideranno il palco con Nelson a Bridgeport e a Philadelphia. I due live precedono la partecipazione al Farm Aid 2026 in Virginia, dove entrambi presenzieranno in qualità di membri del consiglio direttivo dell'organizzazione di questo storico festival nato nell'85 in difesa degli agricoltori americani. Un ritorno sui palchi che sa di guarigione, fatto accanto a un vecchio amico nel nome della musica e dell'impegno civile. È una bella notizia per i fan di Neil Young. I due concerti appena annunciati si terranno una settimana dopo l'uscita del nuovo album con i Cromers, intitolato Second Song, atteso per il 18 settembre. Marcella Sullo, GR1.
1: E apriamo la pagina sportiva con una notizia dell'ultima ora. Carlos Alcaraz giocherà gli US Open. Lo ha annunciato lo stesso tennista spagnolo, fermo ad aprile scorso per un infortunio al polso, sul suo profilo Instagram. Formula 1, da domani via alle prove libere del Gran Premio d'Olanda, 12ª prova stagionale. L'inviato.
17: Le dune di Zandvoort battezzano la ripartenza del mondiale mostrando il loro volto più uggioso, nubi basse, vento vento, pioggia, anche se poi il cielo si apre lasciando intravedere anche squarci d'azzurro. Si torna in Olanda per l'ultima volta, dal prossimo anno questa gara non ci sarà e gli occhi qui sono tutti su Verstappen, l'eroe di casa che ha annunciato il rinnovo con la Red Bull fino al 2030 e c'era chi diceva volesse smettere e vuol regalare al suo pubblico l'ultima gioia in casa. Ma i riflettori sono anche e soprattutto sulla lotta per il mondiale. Kimi Antonelli, bello abbronzato, arriva da leader, 50 punti di vantaggio su Hamilton.
18: Sarà una seconda parte di stagione molto tirata con Ferrari e McLaren soprattutto. McLaren ha fatto uno step gigantesco in Ungheria, anche Ferrari sicuramente, credo che faranno un bello step in avanti. Per questo sarà importante cercare di estrarre il massimo dal pacchetto che si ha ogni weekend. Poi ovviamente quando sarà il nostro turno di portare aggiornamenti, speriamo che funzionino nel modo giusto e poi dopo si vedrà.
17: In casa Ferrari un nuovo fondo, a Monza ci sarà il nuovo motore, sviluppi d'attacco per la rossa, anche se Leclerc non vuole sentir parlare di lotta per il titolo, non ancora quantomeno.
19: Non è tanto la parola che usiamo dentro il team perché non è qualcosa su cui ci focalizziamo, ma ci focalizziamo soprattutto sul giorno dopo giorno, il lavoro che stiamo facendo in ditta, in squadra, in pista, per fare in modo che noi facciamo il migliore lavoro possibile e dopo i risultati arriveranno.
17: Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
1: Calcio alle 20:30 a Bergamo, Atalanta Apoel Tel Aviv, andata dei playoff di Conference League per Maurizio Sarri. Si tratta dell'esordio in gare ufficiali alla guida della squadra nerazzurra. Sul fronte mercato tiene banco il futuro del viola Ken.
20: Questo matrimonio sa da fare o non sa da fare, inevitabile quando si parla di Como. Parafrasare il Manzoni, il promesso sposo dell'Ariani in questo caso è Moise Kean, secondo il tecnico Fabregas, l'attaccante giusto per affrontare la Champions e utile tra le altre cose a tappare i buchi nelle liste UEFA che necessitano di giocatori cresciuti nei vivai italiani. Servono però almeno 40 milioni per convincere la Fiorentina a cedere il suo 9 e l'attesa dell'offerta giusta ha comunque un limite. Nel weekend infatti comincia il campionato e la sensazione è che l'affare debba concretizzarsi entro la prima giornata, altrimenti Ken resterà in riva all'Arno. Finora il DS Paratici ha rifiutato le prime offerte giudicate non in linea con la valutazione del giocatore, ma comunque già pronto Pinamonti come sostituto, almeno a livello numerico in rosa, dell'attaccante della nazionale. La Fiorentina ha già preso 9 giocatori, ma non finirà qui, mancano gli esterni. Poku del Leverkusen è più di un'idea, ma costa. Ecco perché la cessione di Ken non è più un tabù. Cristiano Piccinelli, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Sergio Ciani ed Edmondo Cotta da Sonio Ranges. Buon proseguimento di serata.
21: Radio 1, un mondo da sentire.
22: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
23: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
22: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
24: Chi è?
25: La duchessa.
24: La duchessa?
25: Sì.
22: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
24: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
22: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
24: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
21: Viaggiare informati.
26: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. 19:23 minuti sulla 5, la Torino Courmayeur. Ci sono rallentamenti per un temporale in corso tra Quincinetto e Aosta Est. E in effetti c'è un'allerta meteo da segnalare su tutto il nord Italia, allerta meteo che sta provocando dei disagi alla circolazione. Sulla 26 ci sono code per 3 km per un incidente avvenuto tra Ovada e Masone, statale di Moncalvo. Rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata all'altezza di Cereseto. Sulla 7 code per incidente tra la 12 e la 10, coda tratti poi tra Borghetto Santo Spirito e Finale Ligure in direzione di Genova. Ancora sulla diramazione Regina, la statale 140, corsia chiusa per allagamento all'incrocio con il passo statale 402 Valeriana. Infine in Sicilia ci sono delle code a tratti tra Cireale e la barriera di Catania sulla 18, la Messina-Catania, in questo caso per traffico intenso. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama, mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli, nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
3: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente, lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
4: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
6: Ah. È arrivata questa per lei.
25: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
27: Farò ricorso sulla Gazzetta.
28: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
29: Posso vincere.
30: Ispirato a una storia vera.
31: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
32: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
31: Non sai stare al tuo posto.
33: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
32: Sempre, ma non sono riusciti a cambiarmi.
34: La legge di Livia Poet. Da martedì alle 21.30, Rai 1.
35: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come l'esempio dei marinai quando stanno al largo della tempesta, perché l'oceano più insidioso è comunque quello che è nella testa.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
0: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
3: Radio. In serata piogge diffuse interesseranno tutto il nord e il tempo tenderà a peggiorare anche sull'alta Toscana. Domani, venerdì 21 agosto, il maltempo sarà ancora diffuso al nord con rovesci e temporali localmente anche intensi ed associati a grandine. Al centro, cielo molto nuvoloso sulla Toscana con piogge e temporali. In estensione

0: attenuazione dalla mattinata alle restanti regioni e alla Sardegna, ma in generale attenuazione dalla sera, salvo residui rovesci sulla Toscana. Al sud prevarrà invece il sole, eccetto per le nubi pomeridiane sui rilievi appenninici con locali piovaschi, ma in rapido miglioramento serale. Temperature massime in forte diminuzione sul nord-est e al centro, in aumento al sud con punte fino a 39 gradi sulla Puglia settentrionale. Venti moderati sud-occidentali sulle coste liguri, la Sardegna, l'Alto Lazio e l'Umbria. Deboli variabili altrove. La Mossia molto mossi, Mar Ligure, mare e canale di Sardegna e Tirreno settentrionale, poco mossi o mossi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio,
2: i podcast di Radio 1.
3: È stato ucciso a colpi di pistola davanti al bancone dentro il suo bar del Corvetto alle 7 di mattina. Rui Ming Wang aveva 35 anni, cittadino cinese. La telecamera interna del locale, visionata dalla polizia, ha ripreso l'assassino che entra e spara. Wang si faceva chiamare Paolo, tutti ne parlano bene.
4: È molto bravo ragazzo, molto bravo, calmo, educato.
5: Mi dispiace per la sua famiglia.
3: La vittima lascia la moglie e un figlio di 9 anni. Abitano proprio sopra il bar dove si è consumato l'omicidio. Un panettiere della zona ha sentito qualcosa.
6: Visto niente, sentito dei colpi, sembravano delle martellate.
3: Una donna si è affacciata al balcone e ha notato una testimone che urlava.
7: Non ho sentito, io l'ho visto. Tutto vestito di nero, sono andato di là di corsa. L'ho entrato, sparato e uscito.
8: Un'auto si allontana nelle prime luci della mattina, è il 19 dicembre del 2022 e sono le 7:15. All'interno del bar in zona Corvetto, il proprietario Rui Ming Wang, cittadino cinese di 35 anni, è riverso dietro il bancone, ucciso con 7 colpi di pistola. Comincia così l'indagine condotta dalla sezione omicidi della Squadra Mobile di Milano.
1: Questo è La Squadra, il mestiere del poliziotto, un podcast original a Rai Radio 1, in collaborazione con la Polizia di Stato. Quarto episodio, omicidio al Bar Milano.
9: Questi due faldoni racchiudono l'attività di indagine di 2 mesi e mezzo. Ovviamente tanto non è presente qui perché poi tutti i dati analizzati sono in formato informatico e quindi non ce li abbiamo sul cartaceo.
10: Certo.
9: Però per dire, l'abbiamo...
10: Scartabelliamo un po'.
9: Abbiamo tutte le varie richieste che vengono... Le varie comunicazioni che vengono effettuate all'autorità giudiziaria, a partire dalla prima comunicazione con la quale viene informata di quello che è successo, dei primi elementi raccolti in battuta, e poi passo dopo passo nelle comunicazioni successive vengono comunicate all'autorità giudiziaria tutti gli accertamenti che stiamo effettuando, le varie richieste di autorizzazione che avanziamo per poter portare avanti determinati accertamenti.
10: Piazza
9: Gilberto II numero 2.
11: Mi chiamo Francesco Giustolisi, sono un funzionario della Squadra Mobile di Milano, attualmente ricopro l'incarico di vice dirigente, dirigo la terza sezione, che è la sezione omicidi, e dirigo la sezione criminalità organizzata da luglio di quest'anno. In generale l'indagine su un omicidio è un'indagine che richiede particolari tecnicismi, è un'indagine che richiede una rapidità di decisione, ma anche una capacità di approfondimento che deve caratterizzarsi anche per tempistiche molto veloci. Ci sono delle indagini per omicidio più strutturate che possono richiedere anche mesi, se non talvolta anni. Questo ovviamente dipende anche dal livello di difficoltà. Questa specifica indagine si è presentata da subito molto complicata perché non c'erano delle immagini immediatamente idonee a restituire un volto all'autore dell'omicidio.
9: Io sono l'ispettore superiore Felice Astinga, sono in servizio alla squadra mobile dal 2005 e dal 2010 presto servizio presso la sezione omicidi. Sono il responsabile di uno dei 3 gruppi operativi della sezione.
12: come succede in tutte le attività di indagine, te le porti a casa, cioè non continui a pensare a quello che puoi fare non solo quando sei in ufficio ma anche quando sei a casa, quindi con i colleghi c'era un interscambio anche la sera in orari tardi, confronti, andavamo in giro a guardare le macchine, le targhe delle punto con quelle caratteristiche in modo da poi poter fare gli accertamenti il giorno dopo, quindi è un'indagine che ci ha praticamente travolto a livello investigativo e anche a livello emotivo.
8: Il gruppo coordinato dall'ispettore superiore Felice Astinga procede all'acquisizione a tappeto dei filmati di tutte le telecamere di videosorveglianza, a partire da quella all'interno del bar. Si vede l'assassino entrare, sparare e poi uscire con passo tranquillo. Si capisce che è un soggetto abbastanza anziano, ma, lo accennava Giustolisi, l'autore del delitto ha il volto coperto. Vengono scandagliate tutte le piste, fatti accertamenti sulle banche dati della polizia, sui conti bancari, raccolte informazioni a 360 gradi da chi conosceva la vittima. Il titolare del bar, 35 anni, era sposato e aveva un figlio piccolo. Domando all'ispettore qual è l'approccio che seguono nell'ascoltare i familiari di una persona assassinata.
12: L'approccio nostro è principalmente da un punto di vista umano, perché ovviamente prima di essere comunque dei poliziotti, degli investigatori, siamo degli esseri umani, quindi proviamo a immedesimarci nella situazione, quindi cerchiamo di avere un approccio molto soft, di cercare di metterli a proprio agio compatibilmente con la situazione, quindi raccogliamo le prime informazioni sul posto e poi, per raccogliere informazioni in maniera più approfondita, li accompagniamo in ufficio dove li verbalizziamo e, se ci dovesse essere bisogno della figura di uno psicologo, lo reperiamo tempestivamente, perché così come per gli interpreti abbiamo anche degli psicologi che lavorano nelle varie sezioni della squadra mobile.
8: E in particolare, quando avete incontrato questa signora, la signora cinese, la vedova?
12: Beh, la signora era, come prevedibile, molto scossa, molto scioccata, non riuscendo a darsi una spiegazione, perché la vittima era una persona che non aveva comunque nessun precedente, non aveva avuto screzi mai con nessuno.
8: Da quanto erano a Milano?
12: E loro erano a Milano da un bel po' di anni, ormai erano molto, molto integrati. E quindi il figlio frequentava la scuola, la sorella aveva un'attività commerciale e lui lavorava comunque tutto il giorno all'interno del bar, erano molto integrati.
8: Abbiamo sentito parlare di una Fiat Punto, capiremo tra poco il perché. Ci sono dei particolari che fanno comprendere qualcosa dell'assassino.
12: Analizzando in maniera dettagliata le immagini delle telecamere presenti all'interno del bar, abbiamo avuto sin da subito l'impressione che l'autore non fosse entrato per la prima volta, l'autore del reato non fosse entrato per la prima volta all'interno del bar, ma che ci fosse già una conoscenza con il proprietario, perché nel momento in cui l'autore del reato entra all'interno del bar, prima di avvicinarsi e quindi chiedere la consumazione, il proprietario del bar, quindi la vittima, gli aveva già appoggiato sul bancone il piattino del caffè con il cucchiaino, quindi era già pronto a preparare il caffè, quindi questa cosa ha fatto venire il dubbio che potesse essere un avventore abituale o un qualcuno che comunque si era già recato precedentemente all'interno del bar, di cui il proprietario conosceva già le abitudini.
8: C'è un altro elemento che la squadra mobile intuisce rispetto all'autore del reato.
12: Sono stati esplosi 7 colpi, ma non sono stati esplosi in rapida successione. È come se lui ogni colpo che esplodesse si volesse accertare di essere andato, che fosse andato a segno. E l'altra sensazione, impressione che noi abbiamo avuto è che l'autore del reato provasse una soddisfazione dopo l'esplosione del colpo, quindi avevamo presunto che ci fosse del rancore dietro questo omicidio. Esplodeva uno alla volta come se si godesse il momento, fino a quando poi non si è accorto che l'aveva ucciso.
8: Due elementi, dunque, l'omicida e la vittima probabilmente si conoscevano e c'era un sentimento di rancore. Abbastanza poco per arrivare a individuare l'assassino. Dalla vita privata della vittima non emerge nulla. Le indagini dell'omicidi a questo punto si concentrano sull'auto, la Fiat Punto.
12: Ci siamo concentrati sull'auto, quindi abbiamo individuato dei particolari che ci hanno consentito comunque di valutare che l'autovettura era stata immatricolata tra il 2003 e il 2010. Abbiamo acquisito tutte le targhe delle autovetture Fiat Punto immatricolate in quel periodo per un totale di circa 600.000 targhe, quindi tantissime e non semplici da analizzare. Quindi a quel punto abbiamo cercato di ragionare tra di noi e capire come poter effettuare una scrematura di queste targhe. Quindi, calcolando che le immatricolazioni erano a livello nazionale, ma questa autovettura presumibilmente era utilizzata in Lombardia, abbiamo chiesto di queste 600.000 targhe tutte quelle che erano state revisionate in Lombardia, perché questo significava che era una macchina che era utilizzata qui.
13: Avete ristretto a quel punto il numero di Fiat, punto, a quelle revisionate in Lombardia. Quante erano?
12: Eravamo scesi intorno ai 200, alle 200.000.
13: Sempre moltissime.
12: Sempre tantissime. Quindi poi abbiamo cercato di fare una scrematura sul colore, perché dalle telecamere non riuscivamo a capire se si trattasse di un colore grigio scuro oppure di un colore blu scuro. Quindi a quel punto abbiamo provato a fare degli esperimenti investigativi. Quindi ci siamo procurati un'autovettura Fiat Punto grigio scuro, con la quale siamo passati sul luogo dell'omicidio in un orario in cui c'era lo stesso tipo di luce, o quantomeno simile a quella che ci poteva essere, che c'era quel giorno. Dopodiché abbiamo riacquisito le telecamere che hanno ripreso il passaggio di questa vettura con la quale abbiamo fatto questo esperimento, e dalla visione di quelle telecamere siamo riusciti a individuare e avere quindi la conferma che l'autovettura utilizzata dall'autore del reato fosse effettivamente grigio scuro. A quel punto, avendo individuato il colore, abbiamo chiesto a Stellantis di Torino di fornirci, in base alle targhe che avevamo acquisito, i codici colori associati ai telai delle vetture. Da lì siamo riusciti a scremare ancora di più le autovetture, e una volta raggiunto un numerico di oltre 50.000 targhe abbiamo iniziato a fare tutti gli accertamenti sugli intestatari delle varie targhe. Particolare importantissimo, la polizia scientifica ed in particolare i colleghi dell'ufficio balistico ci avevano detto, analizzando quei bossoli che erano stati trovati, che la pistola utilizzata poteva essere una Tanfoglio. Quindi, quando abbiamo fatto gli accertamenti sui proprietari delle targhe tramite le nostre banche dati, abbiamo verificato anche chi di questi fosse detentore di una pistola, fino a quando abbiamo trovato un soggetto del 49, proprietario ovviamente di una Fiat Punto, era detentore di una pistola Tanfoglio. Quindi abbiamo tirato fuori la sua foto dai cartellini, abbiamo fatto anche degli accertamenti sui social, abbiamo trovato delle foto anche sul suo profilo Facebook, e abbiamo riscontrato che su una foto del suo profilo Facebook indossava un gilet tipo quelli da cacciatore, simile a quello che indossava il giorno dell'omicidio sotto a un giubbino, e che si intravedeva avendo il giubbino aperto.
8: Prendiamo una pausa nel racconto dell'indagine sull'omicidio al Bar Milano. Francesco Giustolisi e Felice Astinga mi accompagnano a fare un giro negli uffici della squadra mobile.
14: Siamo nei corridoi del primo piano della squadra mobile, dove ci sono le due sezioni, sezione reati contro i minori e la sezione omicidi. L'altra, in fondo al corridoio, c'è tutta un'ala dedicata alla sezione narcotici. Poi al piano superiore ci sono la sezione antirapina, la sezione criminalità straniera e la sezione anticorruzione, reati contro la pubblica amministrazione, e infine al piano di sotto tutta un'ala dell'ufficio che è dedicata alla sezione criminalità, contrasto al crimine diffuso, quindi ci sono tutti gli operatori dei falchi, i motociclisti, l'antiborseggio, l'antispaccio, che si occupano per lo più di criminalità di strada.
8: In totale quanti operatori?
14: Circa 270.
8: E all'omicidi?
14: Siamo 28, me compreso.
8: Sia il vice dirigente Giustolisi sia l'ispettore superiore Felice Astinga hanno lavorato in passato all'antirapine.
12: Diciamo, a livello di operatività l'antirapina è un reato completamente diverso, quindi c'è un approccio investigativo completamente diverso, quindi sicuramente molta più operatività. Poi è affascinante anche per la difficoltà del monitoraggio dei personaggi, perché soprattutto quando si parla magari di grosse rapine, comunque ha a che fare con
9: pregiudicati incalliti.
8: Su una parete della stanza di Francesco Giustolisi, a ricordare un'indagine su una banda del buco, c'è una mappa di Milano decisamente poco turistica.
15: Questa mappa ce la preparò MM, che è la società che gestisce la rete fognaria, e che ce la preparò perché avevamo attraversato tutti i cunicoli della rete fognaria per capire da dove potessero essere entrati e dove potessero essere usciti, e quindi per giorni abbiamo fatto gli sopralluoghi nella rete fognaria, anche noi con le tute degli operatori della rete fognaria per cercare le tracce, fino a quando poi non abbiamo trovato effettivamente il buco dove era stato praticato.
9: Impegnativo.
15: Sì.
8: Ma torniamo al racconto dell'indagine sull'omicidio al Bar Milano. La squadra mobile è arrivata all'autore. Ha un nome e un cognome. È un uomo di 74 anni, originario della provincia di Lecce.
12: Dopo aver raccolto tutti gli elementi carico del sospettato, abbiamo preparato una richiesta di provvedimento restrittivo indirizzata all'autorità giudiziaria, la quale, dopo aver fatto le sue valutazioni, aver riscontrato che comunque c'erano molte prove, ha richiesto al giudice l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. La richiesta l'abbiamo presentata alla fine di febbraio. Nel giro di pochi giorni ci è arrivato il provvedimento. Nel frattempo l'autore del reato era ricoverato in una struttura ospedaliera in provincia di Lecce, quindi dei colleghi della sezione omicidi sono partiti per andare a Lecce e insieme ai colleghi della squadra mobile di Lecce hanno dato esecuzione al provvedimento, l'hanno tratto in arresto.
13: Perché era in ospedale?
12: Con la stessa pistola che aveva utilizzato per uccidere il proprietario del bar cinese, aveva esploso un colpo alla testa, si era sparato in testa. Si è sparato il giorno dopo aver ucciso il proprietario del bar.
13: Avete capito perché l'ha fatto?
12: Sì, perché nel corso delle perquisizioni abbiamo trovato un computer portatile all'interno del quale lui aveva praticamente preparato un file intitolato Il diario della vita, dove aveva narrato tutto quello che gli era successo e programmato anche l'omicidio. Lui scrive che la causa scatenante è stato un gratta e vinci, turista per sempre, che lui aveva acquistato presso il bar del cinese dove poi ha commesso l'omicidio. Lui è andato dal proprietario del bar convinto che il suo gratta e vinci fosse vincente. Il proprietario del bar gli aveva detto invece che non era vincente. Nei giorni successivi, parlando con degli amici, questi amici gli avevano riferito che invece quel suo gratta e vinci era vincente. Da lì era nata una rabbia indescrivibile nei confronti del cittadino cinese. Noi ovviamente abbiamo fatto tutta una serie di accertamenti sui gratta e vinci. Dagli accertamenti che abbiamo fatto è emerso che praticamente era una sua convinzione priva di qualsiasi fondamento.
8: Dunque un omicidio nato dalla rabbia generata dall'idea sbagliata di essere stato truffato. Un'indagine risolta in meno di 3 mesi, difficile perché l'unico elemento era quella Fiat Punto. Ma ricordiamo, all'inizio si è partito da un numero altissimo di vetture, più di 600.000.
2: Le squadre mobili sono presenti in tutte le questure e sono coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine. Svolgono attività di indagine sia di loro iniziativa sia su delega dell'autorità giudiziaria. Sono divise in sezioni, il cui numero aumenta in proporzione alla grandezza della questura e alle esigenze di contrasto a forme di criminalità radicate a livello locale.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 30. Queen Pim and Black. No diggity, no doubt, baby. I like the way you work it. No diggity. I got the bag. Radio 1. Un mondo da sentire. A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
1: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è
2: sì, con riso senza lattosio, buono per tutti.
0: Bella idea, dottor Scotti.
3: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
4: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio, tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
0: Acqualete.
4: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
5: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
6: E voilà, una ghiotta bontà.
3: Questo piatto va sicuro, te lo dico!
6: Kiwi e Arturo.
7: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
8: Buona festa dell'amicizia, Frido.
9: Prendila! Presa!
7: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
0: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
10: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
11: I podcast di Radio 1.
12: C'è una voce che usiamo ogni giorno senza pensarci. E poi c'è la voce che emerge quando qualcuno ci ascolta davvero. La voce che usiamo davanti agli altri.
13: Ed è lì che qualcosa cambia. Il respiro si accorcia, il corpo si tende. La voce diventa più fragile o più rigida.
12: Certo.
13: Eppure è proprio lì che la voice diventa presenza. Questa è Voice Art.
14: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia.
15: Sono le 4:01.
12: Perché la voce non è solo ciò che diciamo, ma è anche ciò che gli altri percepiscono di noi.
13: Sì, e la percezione è tutto, perché non basta essere soltanto competenti, bisogna essere credibili.
12: Ah, vai, per capire cosa accade quando la voce incontra lo sguardo degli altri, oggi con noi c'è il bravissimo e grandissimo Paolo Borzacchiello, che è uno studioso di linguaggio, comunicazione, esperto di intelligenza linguistica, processi cognitivi applicati alla leadership e alle relazioni, e poi da anni lavora sul modo in cui le parole e il modo in cui le pronunciamo influenzano il cervello, le decisioni, la fiducia.
13: Ecco, Paolo, cercheremo di capire cosa rende una voce autorevole e perché a volte basta un tono per cambiare la percezione di chi siamo. Paolo, benvenuto a Voice Art.
16: Allora, sono estasiato di essere qui e di questa presentazione che mi avete fatto. Adesso io me la registro e poi la proietterò. La farò andare. Ogni volta che comincio da qualche parte metto voi che mi presentate.
12: Vuol dire che abbiamo usato le parole giuste, per cui puoi farci anche la segreteria telefonica tranquillamente.
16: Parole, sì, parole perfette. Io direi, allora,
12: cominciamo
16: che
12: subito
16: così,
12: perché abbiamo mezz'ora da utilizzare la tua presenza, sì, anche se è solo vocale, importante. Allora Paolo, partiamo proprio da una domanda semplice. Quanto conta, sì, la voce nella percezione che gli altri hanno di noi?
16: Allora, da 1 a 100 ti direi 101, secondo me. 101, nel senso che è importantissimo sapere utilizzare il mezzo voce, accompagnandolo chiaramente al mezzo linguistico, ma il mezzo linguistico senza il mezzo voce viene impoverito fortemente, non soltanto dal punto di vista della percezione che gli altri hanno di noi, ma anche della percezione che noi abbiamo di noi stessi, che è un fattore che spesso si sottovaluta, quindi direi estremamente importante.
12: Infatti poi ognuno di noi sa perfettamente che non ama la propria voce, adesso a prescindere magari da noi che facciamo questo mestiere abbiamo avuto la confidenza di incontrarsi con la nostra voce e col nostro corpo, però è vero, nessuno ama la propria voce, Paolo.
16: Io faccio ancora fatica ad ascoltarmi, nonostante io poi registri programmi, leggo i miei libri su Audible, quando mi ascolto dico Madonna, che cosa, ma sono io che parlo così. Il riscontro però degli altri è favorevole, quindi poi riesco a superare questo passaggio. Però ancora non mi piace tantissimo, forse per il mio passato un po' particolare sull'uso della voce.
12: Cioè? Mi interessa questa cosa.
16: Cioè, allora, io trovo, vi dico, davvero tanto curioso essere intervistato per questa cosa, perché io sono balbuziente fin da quando ho praticamente
12: è un ossimoro questa intervista, praticamente.
16: È una cosa, guarda, non puoi capire la soddisfazione che mi dà essere intervistato per come si usa la voce. Un balbuziente che fino a 20 anni, io fino a 20 anni non ho parlato correttamente e mi vergognavo, e questa cosa della voce mi impediva di avere relazioni, cioè era un freno allucinante. E per quante parole belle avessi in testa, non riuscivo a raccontarle, non riuscivo a raccontarle bene. E quindi voi che adesso mi chiedete sulla voce, io dentro di me dico: ma pensa te.
12: Però attenzione, Paolo, che cosa bellissima. Alessia, i suoi contenuti però sono
13: stati importanti.
12: Hai risolto.
13: In base a quello che stai dicendo, hai aperto un link importante sulla voce, no? Perché non è soltanto uno strumento, è appunto uno strumento su cui si può lavorare, su cui ci si può allenare. Tu ti sei allenato per rendere la tua voce migliore di quello che era magari all'inizio.
16: Assolutamente, questo è un passaggio per me che va sottolineato a tutti quelli che ascoltano. L'idea distorta che devi nascere con la voce, per esempio c'è uno che ha una voce fighissima, mi pare che si chiami Pino, non, Pino qualcosa. Comunque,
12: lo sai che c'è, quella voce manca di contenuti, però. Cosa che tu hai?
16: No.
12: Io posso doppiare te. Però utilizzare il tuo cervello,
13: esatto, potremmo avere,
16: sarebbe interessante.
12: Sì, in outsourcing questa cosa si può utilizzare.
16: Questo è molto interessante. Sì. Però ecco, dicevo, salvo casi rari in cui uno nasce magari con qualche predisposizione che comunque va allenata, la cosa bella che io vorrei trasferire a chi ci ascolta è che non devi nascere con chissà quali straordinari talenti. Ci puoi lavorare, ti puoi allenare e puoi arrivare da, ripeto, balbuziente, ma di quelli seri. La logopedista aveva dato una diagnosi nefasta su di me, aveva detto a mia madre: suo figlio non parlerà mai perché è troppo emotivo, troppo timido, eccetera. Ed essere intervistato su questa cosa e registrare programmi per Audible è un messaggio importante, cioè se ce l'ho fatta io
12: è la stessa cosa che si utilizza, è vero, è giusto. E poi quindi, la cosa a proposito dei tuoi contenuti, no Paolo? Sì. Tu c'è un libro che basta dirlo, mi piace il sottotitolo: Le parole da scegliere e le parole da evitare per una vita felice. Questo è uno dei tuoi libri, sì, dei tuoi molteplici.
13: E quindi quali sono le scelte lessicali da prendere in considerazione per costruire un rapporto di fiducia?
16: Allora, dipende dal contesto evidentemente, però partirei proprio con il basta dirlo, nel senso basta dire quelle cose lì. E sono per esempio i distruttori di credibilità che noi utilizziamo a volte per finta modestia, a volte per educazione, quando ci presentiamo agli altri, quando cominciamo scusandoci, anticipando pensieri pessimi del tipo: guarda, adesso ti dico una cosa che forse non ti interessa, ti faccio una domanda stupida, ti dico una cosa che magari ti sembrerà banale, scusami se ti rubo 5 minuti. Noi siamo pieni di queste cose che sono le parole che noi leggiamo sull'etichetta della bottiglia di vino. E quindi, visto che il sapore del vino è legato strettamente a quello che noi leggiamo sull'etichetta, al prezzo e a come ci viene presentato, perché il sapore è figlio di questi elementi prima ancora che dell'uva, allora noi dobbiamo renderci conto che siamo quella bottiglia di vino e che se l'etichetta è buona la gente dirà: wow, buono che è questo vino. Se l'etichetta è pessima, purtroppo, come una faccia dei sommelier che comunque cascano in queste trappole perché sono fenomeni percettivi che non si possono eliminare, ecco, noi giudichiamo il vino dall'etichetta, giudichiamo le persone da come si presentano, dalla voce che hanno, da come si vestono. È una questione proprio di sopravvivenza, non ci possiamo far niente se non gestirla come si deve.
12: Dall'alto della nostra esperienza, la tua voce, a parte che non stai da due dottori, insomma, ma
13: no,
12: la tua voce è molto piacevole, nonostante usi un modo di parlare abbastanza simile, nel senso che tutti i tuoi concetti vengono reiterati con questa morbidezza, ma tutto questo ti porta a seguirti.
13: Ma sì, perché ha un tono comunque accogliente,
12: sì,
13: pacato,
12: esatto,
13: che ti attira.
16: Okay, okay.
12: Per cui lei ha superato questa puntata, sì, tranquillamente.
13: Okay. Assolutamente sì. Quindi ci sono delle formule.
16: Andrei avanti, potete proseguire.
12: Come diceva Groucho Marx, basta parlare di me, parlami un po' di te, che ne pensi?
16: Parlatemi ancora di me, della mia voce accogliente, vi prego.
13: Quindi noi possiamo, quando ci troviamo in una situazione di difficoltà, Paolo,
12: come
13: di
12: te in questo momento,
13: nei confronti degli altri, di disagio, possiamo parlarci, quindi possiamo utilizzare a noi, rivolto verso noi stessi, un linguaggio che in qualche modo può modificare uno stato emotivo, ma questo accade in tempo reale? O...
16: In tempo praticamente, c'è un leggero ritardo, ok? Però è una cosa praticamente istantanea.
13: Istantanea.
16: Tanto,
13: ecco.
16: O scegliete voi le parole e il tono di voce, perché insisto anche su questo, oppure il cervello parlerà per i fatti suoi. Io nel libro che cortesemente avete citato, quindi Usa il cervello, ho dato proprio voce ai protagonisti che abbiamo in testa, come parlano, che tono di voce hanno, che cosa dicono, eccetera, eccetera. Cosa che uno legge queste cose, capisce come parlano e può farle parlare in maniera più utile al contesto. E usiamo il cervello.
12: Sì, la parola che è uscita molto e che la gente sarà molto curiosa, nonostante questa serie di podcast sulla voce, ci sono persone che fanno questi mestieri come Otorino, la ringoiata più famoso che Franco Fussi, eccetera, l'amigdala, chi ascolta queste cose dice come si fa a parlare con questa amigdala, dove sta, perché decide tutto per noi, visto che ne hai parlato,
16: le
12: persone se lo domandano, andranno su Google e diranno amigdala.
16: Ma chi è? Sono due tecnicamente, io dico una per simpatia perché siamo amici ormai da anni, quindi ne parlo di una. La amigdala è un pezzettino di cervello che ha uno scopo unico nella vita, cioè renderci l'esistenza complicata. Lei dice, io mi alzo la mattina, io ti renderò la giornata impossibile, ti farò avere paura di tutto. Dovrai parlare in radio? Beh, io ti farò venire l'angoscia. Perché nel suo cervello, perché lei dice, io devo proteggerti, voglio evitarti brutte figure. Voglio evitarti di essere stigmatizzato, preso in giro, quindi nel dubbio ti faccio scappare. Okay. Lei funziona così. Se io la conosco, invece di contrastare la sua missione nella vita, che comunque è di farmi sopravvivere, le posso parlare, le posso dire, oh dai, guarda, capito che sei gentile, che vuoi evitarmi brutte figure, però anche meno. E col dialogo e col tono di voce giusto riesco un attimo a calmarla. Possiamo per esempio utilizzare il circuito mesolimbico, che ha un'altra voce, perché l'amigdala è un po' starnazzante, immaginatela un po' isterica,
13: dai, scappa. Certo.
16: Sì, pensa alla voce, proprio dice scappa, che poi fai brutta figura, che poi balbetti, via, e ha questo tono di voce qua. Se invece noi usiamo il mesolimbico, che è molto... Ecco, il mesolimbico ha la voce di Pino Insegno, secondo me.
12: Sì, me l'hanno detto, non sei il primo a dirmi questa cosa.
16: E ti dice, quando guardi un paio di scarpe in vetrina, è mesolimbico, è Pino che ti dice, comprale.
13: C'è un effetto persuasione alla base della sua voce.
12: Comprale. Praticamente tutte le scarpe che hanno certe mie amiche, le ho fatte comprare io. Insomma, un negozio di calzature.
13: La voce della persona.
12: Del mesolimbico.
13: Esatto.
12: Ma infatti è quello che piace molto, il fatto di saper vendere. Non vuol dire saper vendere, vero Paolo? Significa far chiedere alla persona che sta acquistando di vendertela. È il contrario,
16: sì,
12: dovrebbe essere lo sbaglio.
16: Ispirare le persone. Allora, considera che già il termine vendita è sbagliato, perché nessuno torna a casa quando compra un paio di scarpe e dice mi hanno venduto un paio di scarpe, dirà ho comprato.
13: Certo.
16: Noi processiamo le cose come acquisti, non come gente che ci vende, quindi già questo è importante, ed è importante, ripeto, sapere questi processi, perché oggi il paio di scarpe, domani è consolare tuo figlio che è inciampato e si è fatto male al ginocchio. Se lui ti guarda e te cominci a starnazzare come un'anatra, oddio, quello si agita, l'amigdala dice oddio sto morendo, scatena la tempesta di cortisolo di paura e lo mandi in tilt. Ora non dico di andare dal bambino col ginocchio sbucciato e dire bambino compra una carema, però
12: quello so sempre io, pure con le creme,
16: però caspita, se noi riusciamo, ecco qui la voce per me è fondamentale, perché se io riesco a dare al mio cervello le varie voci, con tonalità differenti, caratteristiche differenti, riesco a gestire i pensieri in modo straordinario. E questa è stata la mia intuizione quando ho scritto sto libro, che poi lo porto a teatro, faccio io le vocine e di nuovo insisto, balbuziente che fa le vocine davanti a 1000 persone, per me è una roba straordinaria. Quindi,
12: tu ormai hai governato l'amigdala, ce l'hai proprio come
16: l'amigdala, l'amigdala è mia.
12: Sì, no, una frase mi piace molto di tutti i tuoi libri, ti ripeto, i tuoi titoli aprono dei link e io spero che le persone, dopo aver sentito magari per la prima volta, altri riconoscono perfettamente questo nome, Paolo Borsacchiello, e tutti questi concetti, può andare a navigare all'interno di questo mondo, perché forse sei già felice e non lo sai, mi piace molto.
16: Vabbè, qui allora andiamo di citazioni straordinarie. Va bene.
12: Ma sì,
16: allora, adesso ti dico cosa sta succedendo nel cervello di chi ascolta questa cosa, di chi non mi conosce.
12: Sì.
16: L'amigdala parte subito, dice, questo chi cazzo è? Che cosa vuole? Chi è? Non lo conosco, nel dubbio non mi fido. Poi ha accento bresciano, quindi sicuramente qualcosa di... sicuramente qualche problema ce l'ha. Lì interviene il mesolimbico che dice, sì però diamogli credito. Parla con Alessia e Pino, tanto male non sarà. Ecco, voi che mi ascoltate, qui arriva poi la dopamina. La dopamina, ecco, che è gasatissima.
13: Sì,
16: è gasatissima lei. E dice, dai, compra un suo libro, che poi diventi ricco. Dai, compra un libro, che poi fa tutte le cose che vuoi. Vi dico soltanto, cari ascoltatori, ascoltatrici, ascoltate la dopamina.
13: C'è una grammatica, una vera e propria grammatica.
16: Sì, ognuno sa le sue. I ganghi della base sono pesantissimi, perché sta lì, immaginateli col tono di voce proprio noiosissimo.
13: Sì.
16: Quando volete fare qualcosa di nuovo, sono loro che ti dicono, ma no, ma cosa stai a fare? Ma perché devi cambiare strada? Siamo già abituati, stiamo comodi. Ma cosa vuoi, andare in palestra? Sta buono sul divano lì che ti riposta. E loro parlano così.
13: È bellissimo che i contenuti che scegliamo e che ci rivolgiamo possono farci prendere delle strade diametralmente opposte nel giro di un nanosecondo proprio. C'è proprio una grammatica. Ma c'è secondo te, attraverso le parole che scegliamo, anche una grammatica standardizzata che ci porta in altre direzioni, così come ci porta nella direzione della felicità, anche nella direzione del conflitto? Qual è quella, quei costrutti che dovremmo cercare di evitare per poi avere delle relazioni felici?
16: Ok, allora, ci sono tre personaggi coinvolti in questo, per quanto riguarda i costrutti che ci, come dire, portano su strade sbagliate. Il primo personaggio si chiama mamma, il secondo personaggio si chiama papà e il terzo personaggio si chiama catechismo. Tutti e tre insieme.
13: Ti adoro. una bomba.
16: Così.
13: Tutti e tre insieme fanno la felicità degli psicologi, te lo dico.
16: Sì, esatto, è un mondo, è un business. Vuoi un senso di colpa? Chiama la mamma e di sicuro qualcosa arriverà.
13: Esatto.
16: Vuoi sentirti comunque sempre in debito, in difetto e passare la vita a cercare di fare cose per gli altri? Chiama un catechista, sono certo che saprà spiegarti che comunque nasci male, preso male, e passerai la vita in salita a pagare colpe di qualcun altro. Neanche il debito lordo italiano, cazzo.
12: Tu calcola che hanno tolto tutti i figli davanti al podcast adesso che c'è il periodo della catechesi, magari delle prime comunioni.
13: Il problema è che abbiamo già un'impronta, no? Perché comunque anche ancora prima di nascere noi ascoltiamo delle parole che ci derivano da altri, quindi nasciamo con delle impronte e sta a noi poi utilizzare il linguaggio giusto, le scelte giuste. È una bella fatica, è una bella fatica.
16: Io rido perché adesso parlando con voi mi vengono in mente lì i collegamenti. Dico, andare a catechismo, cioè, è tipo il debito pubblico. Te nasci da bambino italiano che dicono, te già hai un debito pubblico,
13: esatto,
16: sulle spalle. Poi vai a scuola di catechismo e ti dicono, c'hai pure sulle spalle la roba originale, che tu gli dici, ma non ho fatto ancora un cazzo.
12: Io la mela non l'ho mangiata, non mi piacciono
16: fa niente. E così parti in rincorsa. Poi il cervello purtroppo si abitua, perché il cervello non fa il tifo per noi, fa quello che è abituato a fare. Se nasci e ti allevano con idee distorte, eccetera, lui farà il possibile per continuare a stare male. Dobbiamo essere noi che fermiamo le faccende e diciamo, uè, adesso cambiamo strada. che non è facile, ma, sì, ma studiando,
12: non è un caso che magari figli di persone intelligenti, carine, educate sdirazzano poi verso altri lidi, c'è anche questo, oppure persone che hanno già uno sdirazzamento cerebrale importante, i figli invece diventano ingegneri nucleari, cioè anche questo accade, ma ci sono infatti sempre i titoli dei libri che ti raccontano, è inutile preparare domande eccetera, perché l'altro che mi piace molto e ci piace molto, che è quel breve corso di autodifesa emotiva che hai scritto con Elisa Sednaui, si pronuncia così, sì, che nessuno allora, può farti star male senza il tuo permesso, no?
16: Esatto. E lei pensa anche che storia che ha, lei questa è una modella internazionale, fai conto che per dirti il genere è musa di Louboutin, ha una borsa dedicata da Louboutin. Tanto per dirti il tipo.
13: Sì, sì, la
12: comprala.
16: E lei, quando ci parlavamo prima di scrivere questo libro, io le raccontavo di essere stato bullizzato perché tartagliavo, avevo un sacco di malattie, eccetera. Lei mi diceva, io ero bullizzata perché ero troppo alta, troppo magra. Adesso io vengo pagato perché balbettavo e lei viene pagata perché è troppo alta, troppo magra. Pensa a te,
12: esatto,
16: roba.
12: Bellissimo.
16: E quindi da due storie di bullismo è emerso sto libro che, insomma, già il titolo, voglio dire, se tu hai centrato un punto importante, Pino, sui titoli, perché se tu li leggi tutti quanti insieme, nel mio immaginario, cioè che tu li puoi mettere tutti quanti uno dietro l'altro, a seconda delle frasi che vuoi costruire, costruirci delle frasi, costruirci degli impianti, con tutti pensati per quello.
13: Abbiamo parlato di papà, di mamma, di catechismo, poi a un certo punto nel mezzo del cammin di nostra vita incontriamo un partner, ecco, e lì rimettiamo in discussione altri contenuti, altri modi di dire, altri modi di relazionarci, allenarci a una grammatica su cui basare una vita felice con il proprio partner.
16: Ecco. Anche lì. I partner non ci educano a gestire le relazioni, per esempio. A scuola ti insegnano un sacco di cose belle, perché vuoi non essere contento di sapere i vassalli, i vavassori, i vavassini, cioè vuoi non essere
13: eccitato.
16: Stiamo
13: studiando adesso, Paolo, con i miei figli, che cosa mi ha eccitato?
16: Ma capito, cose straordinarie.
12: Non studiare.
16: Perché tu sei intervistato in radio, devi oppure parlare a teatro, devi convincere qualcuno, vuoi non sapere Conte, Camillo, Benso di Cavour e quella roba lì, fantastico. Però non ti insegnano che l'uomo e la donna, per esempio, parlano in modo diverso, che hanno sistemi mentali diversi, che hanno bisogno di parole diverse. Questa grammatica, se tu non la conosci, la subisci. Oltre che poi qualcuno dovrebbe insegnarti che spesso noi ricaschiamo negli stessi errori, parlo di relazioni personali, semplicemente perché siamo abituati e ricerchiamo cose che, per quanto dolorose, ci hanno comunque intossicato. E come tossicodipendenti andiamo a beccarci cose che continuano a, come dire, ripetere gli stessi schemi. Serve qualcuno che ti dica, guarda che sta funzionando così, in modo che tu possa fare altre scelte.
12: Infatti è vero che con i tuoi libri, sono i titoli che veramente si puoi costruire una frase. Chiedi, mi piace molto anche la chimica segreta delle interazioni umane. Chiedi bene e ti sarà dato.
16: Sarà dato. E poi tu dici, cioè, e l'altro ti risponde, ma da come parli? Vedi, sono tutti
12: anche quello, esatto.
16: Vedi, è tutta una collezione che se li metti in libreria, la mia idea di base era, visto che ne scrivo 2-3 all'anno, è che se tu li metti in libreria, li puoi mettere nell'ordine che vuoi e leggerli e fare delle frasi. È un gioco che, mi rendo conto, dichiara di me un'infanzia molto infelice, ma mi ci diverto così, insomma.
12: Senti, visto che siamo quasi arrivati alla fine di questo incontro, quando dovrebbe essere eterno, un incontro bisognerebbe fare 10 podcast sulla voce, ma fare 10 puntate con Paolo per aprire tutti questi link meravigliosi. E come diceva quel tale, per stare con una donna, non devi cambiare una donna a settimana, ma cambiare una storia a settimana con la stessa donna. No? È un po'.
16: Questa. Io me la riciclo. Guarda, stasera verrà riciclata. Da qualche parte la userò.
12: Senza partire da chi l'ha detta. Quando uno utilizza questi modi, no? 10 citazioni è intelligenza. Ne fai una sola e rubi qualcosa a qualcun altro, no?
16: Esatto.
12: E questa è un'idea. Per cui, riassunto di quello che tu sei, Paolo, è difficile in pochissime parole e in pochi minuti che sono rimasti per parlare con te. Io ho capito una cosa, che dovremmo fondere i nostri corpi, il mio, il tuo e quello di Alessia, e fare una persona unica, saremmo veramente imbattibili. Okay. Da questo punto
16: allora
12: di vista.
16: È vagamente inquietante l'immagine che
13: sì, penso che un mostro a tre teste proprio.
12: No, no, non vuole essere, perché all'inizio abbiamo parlato di tutte queste personalità, il cervello una cosa, l'amigdala ti dice quello, eccetera, sembra Gollum e Smigol del Signore degli Anelli.
16: Sì, esatto,
12: no?
16: È vagamente inquietante, io che mi fondo continuo, è comunque interessante come frame. Sì. Ma mi ha dato dei tratti, la mia amica ha detto che cazzo dice quello.
12: Bene, non volevo chiudere così, non volevo offendere l'amica.
16: Il mesolimbico che no, perché poi il mesolimbico dice invece no, fonditi, fonditi.
12: Ecco, vedi, c'è qualcuno che fa tipo per male.
16: sempre, c'è da valutare un po' di faccende, dai.
13: Io vorrei chiudere con una domanda, ci siamo soffermati sulle persone, adesso rivolgiamoci un attimo proprio sulla società. C'è un errore linguistico, Paolo, che tu osservi comunemente tutte le volte che magari ti capita di assistere a un dibattito pubblico e che eviteresti a pie pari?
16: Allora, sicuramente un grave errore è quello, proprio esteso, è quello del togliere le parole, del pensare che ci sono delle cose che si possono dire e che non si possono dire. E questo purtroppo è figlio di un momento storico particolare in cui si cancellano le parole perché si offende questo, si offende quest'altro, si offende quest'altro ancora. Questo è un errore perché non ti spiegano che potresti dire la stessa cosa in un altro
13: modo diverso.
16: Tolgono e cancellano e basta.
13: Esatto.
16: Invece io ritengo che la libertà di parola vera sia quella per cui una persona riesce a dire quello che vuole, tutto quello che vuole, magari cambiando la forma, magari cambiando il linguaggio, però proprio il concetto sbagliato del questa cosa non la dico perché sennò qualcuno si offende. Uno, si potesse, in senso molto politicamente
13: questo scorretto. Politicamente l'altro, corretto, sì, imperante,
12: fastidioso.
13: Che ci pone dei limiti linguistici, guarda, strutturali, di relazione, che è terrificante.
16: Sì, perché anzitutto è una strada senza uscita. Se pensi al discorso dell'offesa, chiunque si può offendere per qualsiasi cosa.
13: Esatto.
16: E quindi finisci col non parlare. Ma poi io qui citerei Orwell, così chiudiamo con un pezzo di saggezza epocale. Se tu togli le parole alle persone, togli alle persone la capacità di pensare. E io la parola quindi non te la voglio togliere, ti dico usane piuttosto un'altra, aggiungi parole, non togliere le parole. Ogni volta che uno ti cancella una parola, ti sta cancellando un pezzo di cervello e di capacità di vivere una vita piena. Pericolosissimo.
12: E a questo punto, Paolo, la mia amigdala, quella di Alessia, è felice.
16: Che finale, anche, che finale.
12: Sì, no, sono tutte, spero, le amigdala di tutti i nostri ascoltatori.
13: Una gioia istintiva proprio di quelle.
16: Che finale epocale.
12: Sì, abbiamo detto due cose epocali. Sì, Orwell. Insomma, poi prima abbiamo detto un'altra, però non era Orwell, era soltanto nostra, vabbè, però facciamola passare per qualcun altro. Paolo, grazie di questa bella avventura insieme, grazie, ci sarà ancora modo
16: molto
12: di parlare,
16: contento,
12: perché non finirà qui, perché Voice Art non finisce qui, un po' come
16: voi invitatemi che io vengo.
13: Va grazie, bene. Paolo, grazie di cuore.
16: Arrivo.
13: Grazie mille.
12: Ciao Paolo, grazie.
16: Ciao, buona giornata. Ciao.
12: A questo punto veramente la voce non è soltanto uno strumento per parlare, è uno strumento proprio per esistere proprio nello spazio, no Alessia? Forse l'autorevolezza non nasce proprio dal controllo, nasce dalla presenza.
13: E dalla disponibilità ad essere ascoltate.
12: Sì.
13: E ad ascoltarsi.
12: Già. Grazie Alessia Navarro.
13: Grazie Pino Insegno.
12: E grazie a Paolo Borzacchiello.
17: Avete ascoltato Voice Art, un podcast ideato e scritto da Pino Insegno e Alessia Navarro. Una produzione Friends Media Broadcasting Solution per Rai Play Sound.
18: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono, Vescovo Claudio Giulio Dori, assistente ecclesiastico dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
3: Per questi giovedì di agosto vogliamo stare idealmente sul Monte Tabor con gli Apostoli per vivere con loro la straordinaria esperienza della trasfigurazione di Gesù. Deve essere stata davvero toccante se dopo anni Pietro la ricorda nella sua seconda lettera affermando: «Vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Egli infatti ricevette onore e gloria da Dio Padre quando giunse a lui questa voce dalla maestosa gloria: questi è il figlio mio, l'amato, nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa voce noi l'abbiamo udita discendere dal cielo mentre eravamo con lui sul santo monte». Ecco, ciò che è rimasto più impresso nella mente e nel cuore di Pietro non è tanto il fatto della trasfigurazione, quanto piuttosto la voce solenne del Padre che invitava allora gli Apostoli e invita oggi tutti noi a riconoscere in Gesù il suo Figlio amato e il nostro Salvatore. È la conferma di quanto già accaduto in occasione del battesimo nel Giordano all'inizio della sua missione pubblica. Anche in quell'occasione una voce dall'alto aveva affermato: «Questi è il Figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento». Nella trasfigurazione la voce arriva con la stessa forza ed ha la funzione di confermare e rafforzare nei discepoli la consapevolezza dell'identità e della missione salvifica di Gesù, con l'aggiunta di un importante invito per gli apostoli e per noi: ascoltatelo. In questo tempo di riposo, tra tante parole e messaggi, cerchiamo di fare un po' di silenzio per ascoltare davvero la parola del Signore, che è lampada al nostro cammino.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: Ne apriamo con un ultimo radar Perù. Un forte terremoto ha colpito il sud del paese. Secondo l'Istituto Geofisico Peruviano, la scossa è stata di magnitudo 7,2 con epicentro a 35 km da Coracora e a 108 km di profondità. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni e al momento non si hanno notizie di vittime o danni. È stato escluso il rischio tsunami. In Italia il maltempo flagella il nord, in Lombardia frane, esondazioni e strade interrotte, 57 persone evacuate in Val Camonica, 4 località isolate in Valle Brembana. Situazione critica anche in Liguria, a Chiavari, caduti oltre 100 mm di pioggia in un'ora con strade trasformate in fiumi. Problemi alla viabilità tra frane e allagamenti, mentre l'allerta per domani sale ad arancione. I temporali hanno colpito anche la rete ferroviaria.
1: Quasi 40.000 fulmini si sono abbattuti solo stamattina sulla Liguria in questa giornata di allerta gialla, 20.000 nella zona di Genova. Le ripercussioni peggiori sul traffico ferroviario, sospeso in prossimità di Ventimiglia a partire dall'una del pomeriggio proprio a causa di un fulmine che ha provocato un'improvvisa scarica all'interno della stazione, mandando in tilt la sala comando. Fulmini anche sul Frecciabianca Genova-Roma di questa mattina, con un guasto al locomotore che ha costretto il treno a fermarsi a Riva Trigoso con trasbordo di passeggeri verso altri convogli. A Genova-Brignole infine un fulmine ha fatto saltare uno scambio, interrompendo per più di un'ora il collegamento tra Brignole e Sturla. La circolazione è lentamente ripresa dopo le 15 in seguito agli interventi tecnici di RFI a Ventimiglia, ma nel tardo pomeriggio a Brignole si registravano ancora ritardi sui treni in partenza e in arrivo da Levante e Ponente e verso Torino e Milano, compresi tra 35 minuti e oltre 2 ore. Diversi i treni cancellati.
2: Per ora 60 minuti.
1: Io per dove?
2: Tortona.
3: Milano Centrale.
1: Segnalato qualche allagamento sulle strade genovesi, ma senza grosse conseguenze e rallentamenti sulle autostrade. Con l'allerta che da gialla diventerà arancione sul centro levante della regione a partire dalle 3 di questa notte, ANAS ha annunciato la chiusura precauzionale della galleria Pizzo sulla statale Aurelia ad Arenzano in entrambe le direzioni fino alle 15 di domani. Da Genova, Marta Buonadonna, GR1.
0: E il maltempo nelle prossime ore si sposta verso il centro. Una linea di forti temporali è già davanti alle coste della Toscana settentrionale. Dalla serata colpirà soprattutto le province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Pistoia, dove scatta l'allerta arancione. Domani ancora instabilità su gran parte del centro-nord, con temporali anche intensi e possibili grandinate soprattutto in Toscana, Lazio, Umbria e Marche. A sud invece continueranno a prevalere sole e caldo. E siamo alle notizie dall'estero. Nuove pressioni europee su Israele. In una dichiarazione congiunta, Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono lo stop all'espansione degli insediamenti in Cisgiordania. Il progetto E1, avvertono, mette a rischio la soluzione dei due stati. Ma Netanyahu non arretra, neppure su Gaza. Nessun via libera alla forza internazionale, nessuna ricostruzione prima del disarmo di Hamas. Ci aggiorna la corrispondente Maria Gianniti.
4: Si torna anche oggi a parlare di Gaza, perché Netanyahu, in una nota del suo ufficio, ha fatto sapere che da parte della leadership politica israeliana non c'è stato alcun via libera per la forza di stabilizzazione nella striscia e non ci sarà poi soprattutto alcuna ricostruzione fino a quando non ci sarà la deposizione delle armi da parte di Hamas. Ben-Gvir ha pubblicato un altro video agghiacciante, perché si è fatto riprendere davanti al cantiere dove stanno costruendo quel centro dove verranno effettuate le impiccagioni per i condannati per terrorismo, coloro che hanno attentato allo Stato di Israele. Tutto questo ovviamente in chiave molto elettorale. Poi in Cisgiordania appunto la reazione di questi paesi, mentre la notte scorsa è stato smantellato un avamposto illegale e continua l'assedio. Ormai sono più di 10 giorni che 3 abitazioni di Kusra sono circondate dai coloni nonostante la presenza dei militari israeliani. A te.
0: Migranti, anche Svezia e Finlandia riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente nel nostro paese. Salgono così a 5 con Germania, Austria e Svizzera, gli stati che applicano le nuove regole di Dublino. Scelta diversa della Francia, per il momento non effettuerà trasferimenti e conferma la collaborazione con Roma per ridurre i flussi da Libia e Tunisia. L'economia a Monte dei Paschi prova a resistere all'OPAS di Intesa San Paolo. Il CDA approva il piano dell'amministratore delegato Lovaglio. Doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banco Generali per creare un polo da 70 miliardi. 4 consiglieri si sono astenuti. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare dall'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. Al via domani sera a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia di di inaugurazione saranno presenti il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. Taranto torni ad abbracciare il futuro, l'augurio del capo dello Stato. La premier in una lettera al prefetto Liguori ha assicurato che il mantenimento della capacità

0: produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale. Nel capoluogo pugliese intanto cresce l'attesa per i giochi. Il servizio di Fabio Bottiglione.
1: Provengono da 26 paesi di 3 continenti dell'area mediterranea. Lingue e culture diverse, ma stessa voglia di dare il massimo nel proprio sport. C'è chi si allena nella palestra panoramica affacciata sul mare, chi fa esercizi nei corridoi in vista del prossimo match. Per qualcun altro invece c'è ancora tempo per un po' di relax in piscina. A bordo della nave da crociera saudita Aroia, ormeggiata nella base della Marina Militare, prende vita il villaggio mediterraneo. La Aroia ospiterà la maggior parte degli atleti, supportata nelle fasi di picco di presenze dal traghetto di categoria superiore romantica. Gli sportivi iscritti sono 3.803, 2.189 gli uomini e 1.614 le donne. L'Italia, la rappresentativa più numerosa, con 497 partecipanti, davanti alla Turchia con 335. Gare ed eventi che la RAI trasmetterà per un totale di 100 ore di copertura complessiva fra TV e web.
0: E chiudiamo con il tennis. Carlos Alcaraz torna in campo dopo 138 giorni. Lo spagnolo, fermo ad aprile per un infortunio al polso, annuncia che giocherà agli US Open. Ancora incerta invece la presenza di Jannik Sinner alle prese con un'infiammazione al ginocchio. E noi ci fermiamo qui, sono le 21:07 minuti. La linea torna a Claudio De Tomasi con Radio 1 Musica. Buon proseguimento d'ascolto.
2: Settembre. Dyson V10 Submarine aspira lava e diventa un aspirapolvere portatile a 379 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
4: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
3: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
5: Radio 1 Musica.
6: Come diciamo, l'ha annunciato anche il GR1, per cui sarà vero, no? Ed è vero, perché qui a Radio 1 adesso arrivano un paio d'ore di musica, sono le 21:08:35, questa è Radio 1, questa è Radio 1 Musica, con Stefano Catini alla parte tecnica e Claudio De Tomasi qui con voi. Claudio De Tomasi che vi accompagnerà appunto fino alle 23 con tanta musica di tanti generi diversi per tanti gusti davvero differenti. Cominciamo subito con un classico, un'unione che perdura dal 1984, quando insieme fecero un remix di un brano importante di una band chiamata Duran Duran. Era The Reflex, adesso è il turno di Fritz Love, sono Duran Duran con Nile Rodgers.

primo brano di questa sequenza musicale Radio 1, Radio 1 Musica. Abbiamo cominciato con Duran Duran e Nile Rodgers, insieme, dicevo, con tante cose fatte a partire dal 1984 con The Reflex, un rapporto creativo che continua ancora oggi. A proposito di questo brano, gli eterni, sempre eterni, Duran Duran dicono: da una parte Simon Le Bon parla di libertà, questo brano si chiama Free to Love, per imparare ad amare il mondo moderno invece di odiarlo. È qualcosa di cui abbiamo bisogno proprio adesso. E Nick Rhodes aggiunge: ogni volta che suoniamo con Nile Rodgers, e questo ovviamente a proposito della loro collaborazione, si crea un'energia incredibile, condividiamo l'idea che la musica sia una forza positiva. E dal 2026, perché è uscito proprio quest'anno all'inizio dell'estate questo Free to Love, al 2007 con un brano che partecipò al Festival di Sanremo di quell'anno, si chiamava Luna in piena e lei è Nada.

down, cantato da Nada nel 2007, si chiamava Luna in pianeta. Nada, uno dei miti assoluti, e qui mi inchino, mi sdraio, insomma faccio la riverenza, tutto quello che c'è da fare, perché arriva Paul McCartney. Allora, nella storia di Paul McCartney, dico Beatles a parte, c'è stato un periodo di totale distacco anche fisico con gli altri componenti, forse a parte Ringo Starr. Poi c'è stata una progressiva riconciliazione, addirittura con John Lennon, che negli ultimi giorni prima che venisse ucciso parlava anche di una, perché non tanto neanche ipotetica riconciliazione e nuova collaborazione con gli altri Beatles. Poi arrivò la fine degli anni Ottanta, Lennon non c'era più e McCartney iniziò proprio una vera e propria vera riconciliazione, vera rivisitazione, vero assorbimento di nuovo, metabolizzando tutto quello che era stato fatto con i Beatles. Cominciò con una collaborazione con un altro grande della musica inglese, ovvero Elvis Costello. E proprio a proposito di questa canzone che sentiremo a Brava, McCartney disse: è stata una delle prime cose che io e Elvis, ovviamente non Presley ma Costello, abbiamo fatto partendo da zero. Credo che Elvis, Costello e non Presley, stesse consciamente cercando di farla assomigliare a una cosa dei Beatles, perché ha un feeling molto, ma molto anni 60. E a questo punto McCartney aggiunge: è stata una collaborazione alla pari, perché ognuno ha suggerito parole e idee. E se pensavo che Elvis, Costello, di nuovo non Elvis, fosse troppo criptico, gli dicevo: no, così non mi piace, dobbiamo sviluppare meglio l'idea. Questo è una delle cose che ne è uscita, si chiama My Brave Face, firmata Paul McCartney.

e si chiama My Brave Face. Lui è Paul McCartney, ma con la collaborazione di Elvis Costello. E che se avete sentito qualche reminiscenza dei Beatles, era proprio cercata e voluta, perché era il momento in cui Elvis, ma sì, Costello, ma non Presley, no, Paul McCartney aveva cominciato a far pace con tutto quello che era stato la grande storia dei Beatles, la grande storia con gli altri tre Beatles. Mi raccomando, non Scarafaggi, perché non c'entra niente Beatles e Scarafaggi, sono due parole assolutamente diverse. Ma a parte questo, proprio loro, mi dice qualcosa Stefano, ce l'abbiamo? Allora subito dopo questo brano andrà Onda Verde, poi saremo aggiornati su quello che succede sulle strade italiane, quindi Onda Verde. Ma prima arriva un gruppo che arriva dall'isola di Wight. Siete mai stati all'isola di Wight? Bene, c'è un termine che gli abitanti originari dell'isola usano per descrivere qualcuno che è sì abitante, ma non è proprio isolano, non è proprio dell'isola di Wight, tra l'altro famosa per un grande festival alla fine degli anni 60, ma anche per una corsa di moto abbastanza importante e sicuramente molto difficile e dura. Però a parte questo arriva anche un gruppo che è nato nel 2019 proprio nel college dell'isola di Wight, ha cominciato a pubblicare nel 2021 piano ma con una certa faccia tosta e una certa dose di energia. Hanno cominciato a farsi conoscere, concerti sempre più popolati, presenze nelle classifiche, prima inglesi e poi piano piano anche in quelle americane, fino ad arrivare a una popolarità importante, visto che hanno guadagnato anche un nomination Grammy Awards, visto che i loro concerti sono molto molto frequentati da tantissima gente. Si chiamano Wet Leg, questa è Manchu. Subito dopo Onda Verde, poi torniamo con la musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Lucio Giordano, Rai Mobilità, 21 e 27 in punto, forti disagi alla circolazione per la violenta ondata di maltempo che ha colpito il nord Italia, in particolar modo Liguria e Lombardia. Bomba d'acqua sul Levante Ligure, Portofino isolata, e non andrà meglio nemmeno domani, prevista allerta arancione. Sulla 10 coda tratti tra Finale Ligure e l'allacciamento con la 6 per un incidente, code in carreggiata opposta per curiosi. Statale del Colle di Centocroci, rallentamenti per la presenza di alberi sulla carreggiata tra Passo di Centocroci e Varese Ligure. Traforo del Monte Bianco, continuano le code al confine di Stato in direzione Chamonix, dunque in direzione della Francia. Tempo d'attesa previsto 1 ora e 30 minuti. Statale Briantea, e siamo in Lombardia, rallentamenti per allagamento a Cremella, e poi sulla statale 36 del lago di Como, analoga situazione, rallentamenti per allagamento ad Abbadia all'Ariana. Attenzione al vento forte sulla A23 tra Udine Sud e la dogana di Coccau, maltempo che si sta spostando in maniera violenta anche in Toscana. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, rallentamenti per temporale tra Empoli Est e Livorno Centro, rallentamenti per temporale anche tra Prato Est e Lucca. Sulla 11 la Firenze-Pisa, si raccomanda la massima prudenza alla guida e di evitare di mettersi in viaggio se non strettamente necessario al centro nord. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

Grida in fondo a questo silenzio, si intitola Grida, è l'ultimo singolo dei Subsonica che proprio a marzo di quest'anno, nel 2026, hanno fatto uscire un nuovo lavoro, Terre Rare, un gruppo importante per l'evoluzione del suono a metà strada tra l'elettronica, il rock e l'alternative, fondamentale, subito, immediatamente riconoscibile. Celebrano e hanno celebrato il 30° anno di carriera del loro gruppo da Torino con furore, possiamo dire, con estrema intelligenza e accortezza anche sonora. Sono i Subsonica. C'è da dire che oggi, stasera in particolare, sono le 21:33 e 20 secondi in questo istante, avevo voglia di dare un po' di numeri. Tu dici che novità è? No, è un filo di novità, c'è, perché andremo poi a cercare un po' di numeri, magari a partire dal prossimo brano, quando di numeri siamo già pieni, gli algoritmi, le cose, ma numeri che descrivono qualche realtà non proprio chiara di questo nostro, non tanto pianeta, direi proprio universo. L'ambizione è altissima, forse al di là delle mie possibilità, ma ci proveremo. Erano i Subsonica. Intanto diamo il benvenuto a Francesco Ciafardini per la parte tecnica, a sostituire Stefano Catini, sarà con noi fino alle 23, e con noi ci sarà tutta la musica di Radio 1 Musica, perché questa è Radio 1 Musica con Claudio De Tommasi, e questi invece sono i Clash.

sono completamente perso, canta Mick Jones dei Clash nel supermercato, supermercato in cui viene immaginato dall'autore della canzone Joe Strum, proprio perso e anche un po' a significare, una metafora a rendere ancora più intenso il significato di questa moderna alienazione fatta di tonnellata di merci, di offerte speciali, che poi così offerte così speciali non sono mai di un, all'interno di un consumismo senza freni, così viene immaginato il presente. Stiamo parlando del 1979, ma probabilmente è ancora di più quello che è stato e che noi stiamo vivendo il futuro visto da quei tempi. L'album era London Calling e loro erano The Clash. Torniamo all'Italia, alla musica italiana, torniamo a quello che è il signor Jovanotti, un Jovanotti che di quei tempi faceva altri suoni, andava andando anche a prendere in prestito suoni come quelli della Acid House. Era il 29 aprile del 2005 quando il primo estratto dell'album Buon Sangue usciva e suonava così. Tanto al cubo a Jovanotti.

cosa cerchi? L'oro. Hai uno scopo? Credo. Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

0: Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene.
1: Credo di me, di te, di tutto ciò che di mortale c'è.

Quando sei in forma, scrivi. Innamorato, credo. E lei ti ama, a suo modo. Come va il mondo? Male. Come va il mondo? Bene. Che dice il cielo? Suona. E la chitarra? Suona. Sei felice? A voi.

ipnotico, acido, sì, un po' di Esi Daus presente, un bel po' di chitarre dure, completamente diverso dal giovanotti di oggi, tanto al cubo, tanto, una serie di domande e una serie di presunte risposte. Forse chi è che parla? È lui che parla a se stesso? È se stesso che parla a lui? È lui che parla a Dio? O Dio che gli risponde, ma risponde Dio? Non lo so, si capisce la lingua di Dio, riusciamo più a capirla? Non lo so, e non mi fate queste domande perché mi mettono assolutamente in crisi. Il DNA dentro il nostro corpo, cioè avete presente cos'è il DNA, no? Quella è la struttura doppia elica, quello che un po' indirizza, condiziona e dà il senso a quello che facciamo, a quello che siamo, nel bene e nel male. Ebbene, il DNA all'interno del nostro corpo, srotolato, pensate, è una cosa infinitesima, piccolissima, ma srotolato misura 130 miliardi di chilometri. Cioè il DNA nel nostro corpo misura 130 miliardi di chilometri, ovvero 17 volte la distanza tra Terra e Plutone, nascosto in qualcosa che ovviamente non riusciamo neanche a vedere ad occhio nudo, eppure copre quasi l'intero sistema solare. Questo per rispondere al tanto alle domande poste da Giovanotti. Imagine Dragons con Elisa, si chiama Birds.

Imagine Dragons da Las Vegas, che nel giugno del 2019 per questa versione speciale del loro brano Birds, un brano che parla di crescita, di addi, della fine di un rapporto, ma che usa proprio la metafora degli uccelli che volano via, non a caso si chiama Birds, proprio per questo si chiama Birds, hanno voluto diverse voci un po' da tutto il mondo. Per l'Italia hanno scelto Elisa. Elisa è stata contattata direttamente da loro, e che è rimasta ovviamente sorpresa da l'improvvisa apparizione degli Imagine Dragons, quale possibile collaborazione, ma ovviamente non ha potuto dir di no ed è stata molto emozionata nel prestare la sua voce a questa canzone. Dicevamo del DNA, che forse segna, almeno secondo alcuni, il nostro destino, del bene, dicevamo, e anche molto nel male, visto che le cose non vanno così belle e non sono così buone. Lui è una delle nuove stelle della musica occidentale, è riuscito a arrivare anche a Coachella, che insomma l'ha un po' consacrato per quel che riguarda la sua fama e la sua potenza commerciale, visto che le sue canzoni arrivano puntualmente in testa alle classifiche. Si chiama Potential, guarda tu, e lui è Sombra.

E si chiama Sombra, questa è la sua Potential, una canzone che ha già conquistato tanti cuori, un po' come tutta la sua musica. Allora adesso passiamo a un gruppo di qualche tempo fa, stiamo parlando, infatti si formarono alla fine del 1998, per cui insomma stiamo parlando di quasi 40 anni fa, però ebbero un ottimo successo già nel corso degli anni 90 e nonostante arrivassero da Glasgow si fecero chiamare Texas. Perché Texas? Perché erano tutti innamorati di quel film di qualche tempo fa, di quel film che si chiamava Pari Texas, sì, magari l'avete visto e lo avete amato, che però aveva una colonna sonora importante firmata da un grande musicista come Ry Cooder, che era uno dei preferiti di tutta la band, e quindi si chiamarono Texas. Questo è uno dei grandi successi, I Don't Want a Lover.

chiamano Texas, ma vengono da Glasgow con la chitarra slide alla Ry Cooder, che a loro tanto piaceva. Siamo arrivati al momento del GR1, manca davvero poco, ma ci arriviamo con un classico di Piero Pelù. Piero Pelù, che è stato uno tra i protagonisti con i Litfiba e il loro quarantennale 17 re, hanno girato davvero tutta l'Italia. Toro Loco di Piero Pelù, poi il GR1 e poi ancora qui con Radio 1 Musica.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il forte terremoto che ha colpito il Perù, la magnitudo è stata rivista a 6,7 dall'Istituto Geologico Americano. La scossa, con epicentro nella zona andina, si è verificata a circa 100 km di profondità ed è stata avvertita in diverse regioni. Non risultano vittime né danni rilevanti, anche se alcuni media locali segnalano distacchi di rocce e lievi danni ad alcune abitazioni. Secondo l'Istituto Geofisico Peruviano, proprio la profondità del sisma avrebbe limitato le conseguenze, escluso il rischio tsunami. Medio Oriente, si allarga il fronte internazionale contro il piano israeliano E1 di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Anche Canada, Norvegia e Paesi Bassi si uniscono a Italia, Francia, Germania e Regno Unito nel condannare il progetto per la costruzione di circa 1200 abitazioni oltre la linea verde. Una decisione inaccettabile, affermano i 7 paesi, che danneggerà ulteriormente la reputazione internazionale di Israele.

0: nel sangue di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, convocato in questura.
1: È durato 6 ore il confronto in questura a Campobasso tra Gianni Di Vita e una donna, sua amica, già sentita nei mesi scorsi dagli inquirenti. Un lungo faccia a faccia nel quale sarebbero emerse incongruenze e contraddizioni. Tutto sotto gli occhi del capo della squadra mobile di Campobasso, Marco Graziano, e della procuratrice di Larino, Elvira Antonelli, che all'uscita si è coperta il viso e non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Non ha parlato nemmeno Gianni quando è uscito, con il volto teso e provato. Non ha risposto alle tante domande dei giornalisti sul motivo di questo confronto, né ha chiarito la natura delle discordanze. Lunghi silenzi, qualche smorfia e poche parole quando gli è stato chiesto perché su di lui si concentrano sospetti e insinuazioni.
2: Scusate, ma secondo voi chi devono sentire?
1: Non ha commentato nemmeno la notizia sulla presunta negatività sua e della figlia Alice alla ricina, un veleno che si degrada con il passare del tempo. Eppure lui aveva lamentato malori proprio nei giorni di festa, lo scorso dicembre, in cui la moglie Antonella Di Elsi e la figlia Sara Di Vita sono morte avvelenate. Nicola Tuputi, GR1.
0: Sospetta difterite a Palermo, muore una bambina non vaccinata. La procura ha aperto un'indagine e nel servizio l'intervista al direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, Domenico Cipolla.
3: La bimba di 4 anni era arrivata all'ospedale Cervello di Palermo giovedì scorso con febbre, vomito e inappetenza. Dopo gli esami era stata dimessa con una diagnosi di tonsillite, ma nonostante la terapia le sue condizioni non miglioravano. È stata quindi nuovamente ricoverata sabato sera e condotta all'ospedale dei bambini, dove è arrivata intubata e portata subito in terapia intensiva.
4: Abbiamo cercato in tutti i modi di salvarla, ma purtroppo la bambina non ce l'ha fatta. No? Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
3: Adesso l'attenzione è soprattutto sul rischio di altri contagi. A lanciare l'allarme era stata anche la pediatra di base della piccola, insospettita dai sintomi. Aveva sollecitato i genitori a portarla in ospedale e avvertito le famiglie dei pazienti. Sempre per una sospetta difterite ora è ricoverato anche un cuginetto della bimba. Il piccolo di 4 anni non sarebbe in gravi condizioni. A differenza della piccola deceduta oggi, avrebbe ricevuto le prime 3 dosi di vaccino antidifterico. Da Palermo, Gianluca Mavaro per il GR1.
0: Maltempo al nord, in Lombardia la situazione più difficile, 57 persone evacuate in Val Camonica, dove frane e colate di fango hanno danneggiato diverse strade e un ponte. 4 località isolate anche in Valle Brembana. In Liguria oltre 100 mm di pioggia in un'ora a Chiavari. E nelle prossime ore nuova fase critica, allerta arancione in Liguria e Toscana con forti temporali in estensione verso il centro. Le previsioni con Stefania De Angelis, maggiore dell'aeronautica militare.
5: Piogge al nord e venerdì arriveranno anche al centro con temporali localmente intensi. Per quanto riguarda il fine settimana, sabato ancora un po' di stabilità, soprattutto sulle regioni settentrionali, domenica ancora un po' di piogge temporali, qualche rovescio su Alpi e Prealpi, però il grande caldo rimane sulle regioni meridionali.
0: E il maltempo cambia anche i programmi della musica e dello spettacolo. L'allerta arancione fa slittare il concerto di Salda Vinci a Forte dei Marmi, data che verrà recuperata domani sera. Rinviati anche Giorgio Panariello in Garfagnana al 25 agosto ed Enrico Nigiotti a Gavorrano al 29. Salta questa sera anche il concerto di Mario Biondi alla Versiliana. Ed è tutto per questa edizione, la linea torna a Radio 1 Musica, prossimo giornale alle 23.
6: Radio 1 Musica.

0: E questa si chiamava Wild Wild Life, loro erano i Talking Heads, gruppo estremamente importante, attivo, mi pare fino al 1994, qualcosa del genere, e con una serie di interventi estremamente importanti, non soltanto musicali, e della loro ormai celeberrima capacità eclettica di assumere deformazioni e influenze dal funk alla psichedelia, all'elettronica, al postmodernismo, alla pop art, e sto leggendo, ai poli ritmi afrobeat con album come Remaining Light e assolutamente importante collaborazione con Brian Eno, poi film diretti anche da David Byrne, che era un po' il capo spirituale, la guida spirituale dell'intero progetto Talking Heads. Si sono formati nel 1974 a New York. Bene, David Byrne, che poi ha continuato da solo a suonare e a proporre cose estremamente importanti, è stato il protagonista di un tour da solista assolutamente innovativo, assolutamente coinvolgente dal punto di vista anche visivo, nuovo, originale, con una serie di riproposizioni anche dei suoi vecchi successi proprio con i Talking Heads. Torniamo all'Italia con quello che è un gruppo che, insomma, si dà da fare, soprattutto non vuole smettere di essere un gruppo, di essere una band, perché hanno anche fatto recentemente un libro che proprio a questa loro resistenza, alla capacità di resistere, di non mollare come band, era dedicato. Sono tornati con un singolo, si chiama Baciamoci, uscito prima dell'estate, e che arriva proprio dopo l'uscita del loro libro, e che si inserisce in una fase in cui la band continua a lavorare su un'idea precisa, cioè riportare questa vita che è fuggita da ogni controllo, che è davvero assolutamente incontenibile da un punto di vista della velocità, di quanto tutto viene bruciato in nome poi di chissà che, vorrebbero riportare tutto in una dimensione più umana e quotidiana. Non a caso il loro ultimo singolo si chiama Baciamoci, sono Eugenio in Via di Gioia.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, la strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Radio 1 Musica alle 22.14 e 14 secondi con Claudio De Tommasi e Francesco Sapardini alla parte tecnica, l'era Basamosi di Eugenio in Via di Gioia, che poi, voglio dire, non è proprio scritto, no, nel cielo e nelle stelle che senza autotune si canta male, anzi magari si può cantare meglio, sicuramente più veri e sicuramente con una maggiore attenzione a quello che si fa e si dice, in questo caso si canta, se poi l'alternativa è il cantare tutti uguali. Comunque questa era l'idea di base di questo brano, no? Quello di una forma di resistenza, non una fuga, ma come la necessità assoluta e vitale di ritagliare un minimo, uno spazio intimo dentro una realtà segnata da tensioni continue, e quindi quelle due ore in cui si blocca tutto diventano il punto di partenza per un possibile presente che magari corra un po' meno velocemente. Questi erano Eugenio in Via di Gioia, si parla invece di nostalgia, di amicizia, di come cambia tutto quando si cresce, di come poi alla fine i veri eroi sono quelli che incontriamo nella quotidianità, nella nostra quotidianità, e fanno cose semplici. Si tratta di Moon Taxi, Hometown Heroes.

Una canzone questa del 2020 da un gruppo del Texas che precisamente da Nashville, anzi è da una canzone che con questo suo andamento abbastanza saltellante ricordava un po' di come poi alla fine ognuno di noi è davvero il bambino che un tempo era e che quel tipo di bellezza forse da qualche parte è ancora conservata e che forse c'è bisogno proprio di prendersi, ancora una volta qui si sottolinea il prendersi del tempo, non lasciarsi andare a quello che è la corrente velocissima di questi tempi, ma ricercare magari una diversa percezione del tempo e riuscire anche a fornire una diversa offerta, proprio offerta di se stessi agli altri. Più o meno la stessa cosa? Non esattamente, ma c'è sempre il tempo di mezzo. È un brano questo che racconta la vita, la racconta alla sua maniera, con i suoi contrasti tra leggerezza e pesantezza, tra il giorno di sole e le giornate assolutamente grigie e senza speranza, tra l'estate che sembra durare per sempre, luglio, agosto, settembre, siamo adesso, abbiamo già passato la metà di agosto, e che ci ricorda poi proprio questo scandire il tempo, che niente dura per sempre, ma forse non è detto, forse alla fine l'importante è accettare quelle che sono anche le zone d'ombra dell'animo umano. Sto parlando di un cantautore di Bologna che si è sempre mosso con leggerezza e delicatezza in queste zone d'ombra. Questa è una canzone tra le sue più belle, si chiama Non è, e lui è Luca Carboni.

buon finalino con l'assolo di tromba, lui Luca Carboni, con questa canzone che, come è il suo stile riflessivo e comunque che considera un po' la rivoluzione interiore, così come l'aspirazione a cambiare il mondo, a migliorarlo, così come al desiderio e alla di quello che si può fare in questo mondo, ma anche forse a quello che ci può salvare, ovvero la consapevolezza cosciente dei limiti e della stanchezza, del fatto che sempre estate non è e comunque non è. Si chiamava Luca Carboni e la sua canzone. Jason Ray Bratz è un musicista che ha collaborato davvero con tantissimi altri musicisti. Faccio degli esempi: Dave Matthews Band, James Blunt, David McGraw, John Popper, Alan Morissette, James Morrison, Joe Mayer e via dicendo. Così come molto ampia è la sua sfera di musicalità e capacità di toccare vari stili come il reggae, il pop, il rock, il folk, il jazz e perfino l'hip hop. Questa era la sua I'm Yours.

Si intitola proprio così, I'm Yours. E se ci avete fatto caso, e magari ci avete fatto caso con voi all'ascolto di Radio 1 Musica in questo momento, quando sono le 22:28 e 15 secondi, Radio 1 e Radio 1 Musica, c'è un leggero filo in comune. A parte le considerazioni e le valutazioni e le recensioni a proposito del tempo e di come noi riusciamo a prendere, a vivere, a rallentare, a accelerare il tempo, a ricordare, a muoversi in quello che è un territorio di nostalgia, c'è un certo filo malinconico accompagnato alle ultime canzoni. Proprio la malinconia e condita con però nostalgia in questo caso, e quindi anche la considerazione sul tempo passato, attorno e dentro il tempo passato, è una delle caratteristiche principali di Tommaso Paradiso. Lo dice lui stesso: ci mettiamo la nostalgia, certo, la malinconia, ma ci mettiamo tanto romanticismo. Non a caso romantici, insomma, i romantici è stato un grande successo proprio di Tommaso Paradiso, così come un grande successo è stato anche questa sua nuova canzone che è uscita prima dell'estate, che proprio attorno a immagini, all'estate, a riferimenti pop, a una nostalgia quasi contemporanea, costruisce l'intero suo movimento accanto a quelli che sono gli imprevedibili incontri estivi. Si chiama Agitare Coca-Cola e Tommaso Paradiso.

Allora, tra romanticismo, nostalgia, un po' di malinconia, come per Tommaso Paradiso è giusto che sia, questo era agitare Coca-Cola. Torniamo indietro, ma molto nel tempo, se questo era l'ultimo singolo di Tommaso Paradiso, torniamo davvero in un momento in cui ero piccolo anch'io, per cui insomma, figurati quanto tempo fa. C'era un gruppo olandese del quale ricordo soltanto questo singolo, ma è stato un successo clamoroso, un po' in tutto il mondo, ripreso poi anche negli anni Ottanta da un gruppo di ragazze cantanti inglesi come le Bananarama. Bene, qui si parla della dea dell'amore, si parla di questa dea che dall'alto delle montagne guarda gli amori muoversi, morire, risorgere, comunque travolgere le vite di noi poveri esseri umani. Appunto il gruppo, il trio Bananarama le riprese poi nel 1986 portandola di nuovo al successo. Magari ve la ricordate, magari la sentite per la prima volta, si chiama Venus, quindi Venere, e loro sono gli Shocking Blue.

Erano, credo, fine degli anni 60, adesso non ricordo precisamente, ero davvero piccolo anch'io. Alle 22.36 noi ci muoviamo e torniamo dalle parti degli Stati Uniti, perché questa canzone è stata uno di quei one hit, one shot, ovvero un solo colpo, ma di quelli fatti davvero bene. Loro nascono come band in Oregon, precisamente a Portland, e sono una di quelle band che davvero con un brano è riuscita a costruirsi una carriera. Nascono attorno al 1994, ma il loro grande successo nasce soltanto qualche anno dopo, un bel po' di anni dopo, influenzati dalla musica del Velvet Underground, The Beach Boys, di Simon & Garfunkel, dei Beatles, degli Shadows, dei Rolling Stones, si sono mossi già dall'inizio, nel 1995, all'inizio della loro carriera, con il loro primo album, in cerca di ingaggi. Suonano un po' ovunque, arrivano a suonare anche in Europa come in Australia, ma il grande successo arriva quando una compagnia telefonica utilizza il loro nuovo singolo per uno spot internazionale che va davvero in tutto il mondo. E allora la popolarità del gruppo arriva alle stelle. Con i soli compensi della pubblicità di questa compagnia telefonica, i membri del gruppo sono in grado di comprare un appartamento a Portland, la loro città natale, e da lì in poi non smettere più di suonare. Sono in attività anche adesso. Quel singolo che gli ha dato così tanto successo si chiamava Bohemian Like You, e loro sono The Dandy Worlds.

Ed era il 2000 quando usciva questo brano, Bohemian Like You, erano The Dandy Worlds. Era il 2001 quando i telefonici, la compagnia telefonica, prese questo brano per farne la colonna sonora dello spot, e da lì in poi il successo è arrivato garantito, sia con i proventi della campagna pubblicitaria, sia con l'esplosione di questo brano davvero conosciutissimo e che ha dato nuova linfa e continua a darla, visto che continuano a suonare dal vivo i Dandy Worlds. Siamo arrivati alle 22:42 in questo istante, questa è Radio 1. Questa è Radio 1 Musica, andremo avanti fino a quasi alle 23, al momento in cui lasceremo la linea al GR1 e poi quella che è la musica, all music per la grande notte musicale di Radio 1. Ma intanto torniamo in Italia con Nico Macosa. Ve li ricordate, no? Quelli dei cuoricini, quelli delle fiamme negli occhi, quelli che si guardavano un po' appassionati, un po' rivali sul palco di Sanremo. Bene, loro lo sapete, magari no, magari ve lo sto dicendo io per la prima volta, una grande rivelazione che cambierà il destino, sto scherzando ovviamente, i Coma Cose. Bene, come coppia nella vita e nella musica non ci sono più, ma rimangono i loro brani. In questo caso un brano che decisamente usciva fuori da quelle che erano state fino a quel momento le corde della loro proposta musicale, perché indie alternative fino a un certo punto poi hanno cominciato ad allargare i confini del loro suono, dei confini del loro orizzonte sonoro, con qualcosa di completamente diverso, molto più potabile, molto più immediatamente metabolizzabile. Dal flamenco alla pizzica sono diversi le influenze che Mark and Cremont, apprezzatissimo e celebratissimo duo che guarda la produzione non soltanto dei vari brani. Questo è un grande successo, una canzone che parla di riscatto, si chiama Ma la vita, loro sono Coma Cose.

0: vuoi solo l'amore.
1: Questo era il Malavita de Comacose qualche tempo fa, quando sono le 22.45, anzi 46 in questo istante. Questa, come abbiamo detto, è Radio 1 Musica con Francesco Savardini alla parte tecnica e Claudio De Tommasi. Ci avviciniamo al momento dei saluti, per cui ci portiamo avanti con il lavoro. Claudio De Tommasi con voi, e saremo con voi ancora per una decina di minuti circa. Torniamo in America con una canzone che sembra un addio alla vita, invece no. Si chiama Born to Die, nato per morire, ma in realtà è una celebrazione della vita, perché attraverso il concetto di mortalità, di quello che sembra inevitabile, è una riflessione ad abbracciare, è una spinta ad abbracciare la vita nonostante tutto passi, nonostante tutto vada via. Proprio perché tutto passa e tutto va via, è bene vivere al massimo ogni secondo per non avere nessun rimpianto. Si chiama Shabu Zay, lui americano, nato dalle parti di New York, ma da genitori nigeriani, riesce a rimescolare le carte, riesce ad abbracciare anche quello che è il suono country. Non a caso il suo disco si chama The Outlaw Cherie Lee and Other Western Tales, per cui di racconti western lui ci parla nel suo nuovo album. Questo è Born to Die e lui è Shabu Zay.

Si chiama Sabu Z, lui, e l'avete sentito la scuardenza, l'avete sentito il country americano, avete sentito anche l'esortazione, visto che siamo nati per vivere, o meglio, vivi, o meglio, siamo nati, aspetta, mi sto confondendo tra la vita e la morte, forse questo succede quando è necessario sottolineare quanto sia importante vivere al massimo, proprio perché we're born to die, questo almeno sostiene Sabu Z, born to die, nati per morire, ma viviamo al massimo ogni istante che possiamo. E se parliamo di musica, di black music, allora non possiamo dimenticare dei grandi personaggi, ad esempio Busta Rhymes, che magari non suona familiare alla maggior parte di tutti noi, eppure è stato candidato 12 volte al Grammy Award, ogni volta lo diciamo, ma è il premio più importante della musica e dell'industria musicale americana. 5 volte all'Hip Hop Awards, per cui il premio per i migliori hip hop, ha pubblicato 10 album in studio, numerosi mixtape, ha venduto quasi 10 milioni di copie soltanto negli Stati Uniti, ma ha ottenuto il suo grande successo grazie alle collaborazioni con artisti di fama internazionale. Posso citare tra loro dunque allora Missy Elliott, Nicki Minaj, Eminem, Jay-Z, Kanye West, Mary J. Blige, Beyoncé, Kelly Rowland, Pussycat Dolls e tante tante altre ancora, compresa lei, Mariah Carey. Questa è I Know What You Want.

andamento sinuoso e per chiunque abbia un minimo di conoscenza con l'inglese si è sicuramente capito di cosa si parla quando si dice I know what you want, lo dice lui, Busta Rhymes, a lei e lei, Mariah Carey, a lui con la partecipazione di un po' di altre persone intorno. I know what you want, uno dei grandi successi di Busta Rhymes. Siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento con Radio 1 Musica, ci risentiremo ancora domani venerdì per quel che riguarda Radio 1 Musica, sempre dalle 21 alle 23, ci sarò ancora una volta io, Claudio Tommasi. Ringraziamo Francesco Ciavardini per essere stato con noi, la parte tecnica del tutto, altrimenti qua non, il suono non sarebbe non si sarebbe diffuso per tutta l'Italia come Radio 1 riesce a fare. Ci salutiamo con un altro gruppo importante nell'ambito della musica cosiddetta Black Music. Hanno avuto un grande successo a partire dal 2003 con il terzo album, Le Funk. Questo è uno dei loro grandi successi. Loro si chiamano The Black Eyed Peas. Questo è Pump It. Subito dopo arriva il GR1 da Claudio De Tommasi e Francesco Ciafardini. Un buon proseguimento e magari anche una buonanotte. Ciao.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. In primo piano la guerra in Ucraina e le tensioni ai confini della NATO, 16 morti nei raid russi su Kiev e regioni limitrofe, mentre cresce l'allarme per i droni avvistati o intercettati.
3: Si sospetta che un velivolo russo abbia violato le acque territoriali nella parte occidentale del Golfo di Finlandia. Lo comunica il Ministero della Difesa del paese, sottolineando che le indagini proseguono e che ogni presunto sconfinamento nel territorio viene preso sul serio. Kiev aveva già accusato Mosca di aver nuovamente sorvolato con i suoi droni lo spazio aereo moldavo e romeno, e proprio un caccia romeno nelle scorse ore ha distrutto un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas offshore della Romania. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, denuncia è in atto una guerra ibrida contro l'Europa. Zelensky torna a chiedere i sistemi Patriot. Non vogliamo regali, precisa, siamo pronti ad acquistare le armi di cui abbiamo bisogno. Quello che conta è che vengano prese delle decisioni, prima di tutto negli Stati Uniti. Questo mentre Kiev, dove è stato proclamato il lutto cittadino, piange le vittime dell'ultimo massiccio attacco russo. Zelensky promette: risponderemo in modo proporzionato e incisivo all'attacco notturno sferrato da Mosca contro Kiev e la sua regione, definito dal presidente uno dei più cinici, calcolati e su vasta scala. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Altro fronte è il Medio Oriente, dove cresce la pressione internazionale su Tel Aviv per il piano di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Canada, Norvegia e Paesi Bassi si aggiungono a Italia, Francia, Germania e Regno Unito. I sette paesi definiscono inaccettabile il progetto per circa 1.200 nuove abitazioni.

0: la viabilità mentre fulmini hanno mandato in tilt treni e stazioni. Pesanti le conseguenze anche in Lombardia.
1: Un ponte crollato, una statale chiusa, famiglie evacuate. Il maltempo che si sta scaricando sulla Valle Camonica colpisce soprattutto Sonico e Vione. La piena del torrente Rabbia, gonfio di fango e detriti, ha fatto crollare il ponte Arino, frazione di Sonico. Il ponte era già stato distrutto da un'altra esondazione e ricostruito nel 2014. Chiusa la statale 42, evacuati gli abitanti della frazione. Interrotta la linea ferroviaria tra Malonno e Edolo in via precauzionale. Sempre Valle Camonica, sgomberate anche 70 persone nel comune di Vione per l'esondazione del torrente Vallaro. Nei due comuni sono impegnate una decina di squadre dei vigili del fuoco. Maltempo anche nella Bergamasca, Branzi, Valle, Vecarone e Foppolo risultano isolate per una frana nel territorio di Isola di Fronda. Non risultano feriti. Per le precipitazioni delle ultime ore, la diga di Carone e la cascata di Borleggio a Branzi hanno raggiunto la loro portata massima. A Parre è stata chiusa in entrambe le direzioni via Libertà, la strada di accesso al comune, per la caduta di massi, come era già successo il 12 agosto scorso. Arianna Garavaglia, GR1.
0: E il maltempo si sposta verso il centro in Toscana. I temporali stanno già colpendo le province di Pisa, Livorno e Firenze fino al Mugello. A Pescia, in provincia di Pistoia, è crollata parte del muro dello stadio. Domani ancora forti temporali e possibili grandinate anche su Lazio, Umbria e Marche. Al sud invece continueranno sole e caldo. L'economia: Monte dei Paschi prova a resistere all'OPAS di Intesa San Paolo. Il CDA approva il piano dell'amministratore delegato Lovaglio, doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali per creare un polo da 70 miliardi. Quattro consiglieri si sono astenuti, agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà ora passare dall'assemblea dei soci prevista per il 29 ottobre. E ora Firenze, dove tra i turisti c'è anche una coppia decisamente speciale. La pop star Katy Perry e l'ex premier canadese Justin Trudeau hanno scelto il Museo di San Marco per una visita privata. Accompagnati dai curatori hanno ammirato i capolavori del Beato Angelico, la mostra dedicata a Rothko e le miniature della Biblioteca Monumentale. Una parentesi d'arte per la coppia che continua così la sua vacanza italiana. In chiusura allo sport, calcio, Conference League, l'Atalanta non va oltre lo 0-0 a Bergamo contro l'Hapoel Tel Aviv nell'andata dei playoff, tra una settimana il ritorno in Ungheria. E per il tennis, Carlos Alcaraz torna dopo 138 giorni di stop per l'infortunio al polso e annuncia la sua presenza agli US Open. Ancora in dubbio Jannik Sinner, alle prese con un'infiammazione al ginocchio. E la linea torna alla musica di Radio 1, il prossimo GR1 è a mezzanotte.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:03.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 21 agosto, Goodwood Road, Adelaide, Fitzroy Terrace, North Adelaide, Cross Road, Highgate, Gorge Road, Athelstan and Fullerton Road, Adelaide. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: I SAI Awards tornano sabato 31 ottobre per celebrare le persone e le organizzazioni che con il loro impegno contribuiscono a valorizzare la comunità italo-australiana in Sud Australia. Le nomination sono ora aperte. Se conosci una persona o un'organizzazione che merita di essere riconosciuta per il suo contributo alla comunità, alla cultura, all'innovazione, al mondo del lavoro o ai giovani, questo è il momento di candidarla. Per conoscere le categorie e inviare una nomination, visita il sito saia.com.au. SAI Awards 2026. Celebriamo insieme chi fa la differenza.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
4: 19 Susan Street, Virginia.
5: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
4: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da padre Germano Baiguini e padre Howe.
5: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
4: Intrattenimento musicale con
5: Angela Cutri,
4: Domenico Greco,
5: Rocco Carpentieri
4: e Mira San Gregorio and the Boys.
5: Non mancare, domenica 13 settembre.
4: Festa in onore della Madonna di Crochi.
5: 19 Susan Street, Virginia.
4: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
6: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia. Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
3: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cebrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!

0: Cremonini non smentisce mai, eh? Mai. Cioè, lui, anche lui quasi cinquantenne.
1: Questa canzone poi è bella, ti dà un'energia, poi con Jovanotti, che sai che io adoro, quindi.
0: A me piace un casino Jovanotti, magari prova a portarlo qua in Australia.
1: Ma perché no? Ma prova e magari dimmelo anche se lo fai.
0: No, se lo faccio, però il biglietto lo devi pagare.
1: Sì, cioè, sì, io pago, c'è problema. Pago, io non voglio fare come gli amici.
0: Con la visa.
1: Perché mi stai prendendo? Io pago.
0: Direi che tu sei una approfittatrice.
1: Pago,
0: assolutamente. Paghi in anticipo.
1: Io pago anche in anticipo, dipende però se vale la pena. Per Jovanotti sì, lo potrei
0: quindi
1: fare.
0: Quindi vieni al Comedy Festival?
1: Dipende, se non sono in vacanza ci vengo volentieri.
0: Ma lascia stare.
1: Vero,
0: sei in Australia per lavorare, no?
1: Cioè, sì.
0: Devi fare il mangia banane, come si chiama quello lì, il truffa banane, no? Quello lì l'hai visto?
1: No, io al massimo conosco quelli che vanno a fare le farm. Capito, lì a tagliare i caschi di banane, poracci.
0: Importantissimo da sapere queste cose qua, perché comunque siamo in un ufficio
1: dove esatto, è molto importante,
0: vengono così esibiti.
1: È molto importante perché ti potrei dire che questi visti sono ormai rilasciati molto lentamente, quindi
0: sì,
1: molto
0: come facevano la carta d'identità di Banana Joe, praticamente
1: uguale.
0: E spero che tu abbia avuto un buon weekend, eh?
1: Io ottimo, ho mangiato, ho bevuto, che vuoi di più?
0: Buongiorno, io ho mangiato anch'io, ho bevuto tantissimo perché ero a Ferragosto, comunque oggi si ritorna a Ferragosto, ho mangiato un panino da paura, mortadella, artichokes, che era un bel po' che non ne mangiavo, la stracciatella, gli ho detto mettici anche due sundry tomato, sponsorizzato da Sandhurst, guarda che marchetta che gli facciamo a queste persone qua, perché così era il panino troppo buono, e poi il tipo l'ho mangiato alle 11:15, avevo una fame esagerata, non capivo perché. Comunque venerdì mattina 21 agosto 2026, siamo quasi alla fine, tiriamo giù gli ombrelloni, Mario se ne va, tira su la barchetta, e stamattina abbiamo uno da Milano che è ancora in vacanza.
1: È il caso di dire buongiornissimo dopo il panino con la mortadella.
0: Sì, mi sono fatto alcun zanga, un drink zanga, Antonio.
1: Quindi mi stavo chiedendo alle 11 con che cosa l'accompagniamo questo paninazzo così leggero.
0: Un gin and tonic.
1: È vero,
0: cioè,
1: mi sembra giusto, ma è Ferragosto. Cioè,
0: cosa vuoi fare? No?
1: Cosa fare,
0: ruttino,
1: no?
0: Certo, alla cinese, perché tino,
1: però,
0: è buono.
1: Perché è buono, allora
0: buono, cioè abbiamo imparato che insomma sono gesti fatti per bene.
1: Certo, certo. E poi Sydney, insomma, si sa che la popolazione
0: solo Sydney. E la cosa anche più interessante, che è stata a Ferragosto, 150.000 persone.
1: Fantastico.
0: 150.000 persone.
1: Ma che meraviglia.
0: È stato bello perché abbiamo conosciuto Lorenzo, l'executive chef, te ne racconterò un po' di più dopo.
1: Sì, voglio sapere tutto quello che avete fatto.
0: Però venerdì mattina, thank God it's Melbourne, direttamente dallo studio Oz Study, presto avremo anche il presidente, così arriverà.
1: Ma oggi l'ho visto così in giro, in CBD,
0: cioè, così,
1: direi insomma che ci venga a trovare.
0: Lanciamo
1: ogni tanto,
0: 100
1: no?
0: dollari qua.
1: Hai capito?
0: E niente, siamo sempre allo studio 365 Little Collins Street.
1: Sempre qua, siamo
0: sempre qua. Aspetteremo un ospite, e l'ospite sarà con noi per circa un'oretta. Quello che vuole stare,
1: sì,
0: ma buttiamo poi fuori.
1: Chiacchiereremo di cibo.
0: Non lo diciamo, sei come il pesce, vediamo se lo capiamo.

0: Mobrici con Astri al venerdì mattina, sempre canzoni nuove. Sì. Ci sono tutte queste cose che siamo
1: sono carina questa per, vero, per ricominciare la giornata.
0: Carina. Però partiamo con un qualcosa di soft, perché nel weekend volevo un attimo un po' spiegare quello che c'è stato. È stato molto bello comunque essere sullo stage con Anna Simone e Chef Lorenzo Nava. Cioè tipo 35 anni di esperienza, una roba esagerata.
1: Facci sognare.
0: Ma più che altro facci venire l'acqua in bocca un po' presto la mattina, che ci sta per il venerdì mattina. E lui praticamente era l'executive chef nelle crociere.
1: Ah, wow.
0: Per anni è stato in crociera e
1: se magna da Dio,
0: 24/7 faceva da mangiare. A rotazione c'erano gli chef, c'era buffet, ha detto che la gente si lanciava nel buffet, cioè veramente, cioè neanche un bambino del Madagascar farebbe una roba del genere, cioè avrebbe più educazione. Però ho pagato io. Deve essere davanti,
1: però
0: per favore.
1: Nelle crociere ci sono i turni, tu devi andare da quest'ora a quest'ora, perché sono 2000 persone.
0: La cucina è sempre aperta. Se tu hai fame alle 3 della mattina, vai là, ti fanno mangiare, non c'è problema. Cioè, c'è un langorino.
1: Certo, quello va benissimo per gente come
0: te. Lui ha girato il mondo. Lui sì, ogni tanto anch'io mi faccio così tradire
1: dal fritto. Che ti viene voglia di scallo fritta e te la vai a mangiare così.
0: Quello è il panko fried. Scusate, l'ho detto la milanese, che ce ne sono anche a Prato. E quindi raccontava quello che lui praticamente faceva sulla barca, tutte queste cose, bellissimo, perché comunque ha detto ho viaggiato il mondo, e sì, è verissimo, ha viaggiato il mondo, poi ha deciso di fermarsi in Australia, da circa una ventina d'anni che è fermo in Australia, e lavora per Navarra Venues, che hanno tipo 6 o 7 venues nel New South Wales,
1: ovviamente,
0: o il Nuovo Galles del Sud, bravissimo, perché comunque fanno catering anche da 2000 persone.
1: Ah, wow.
0: Quindi veramente impegnativo per produrre cibo per 2000 persone ed essere consistente.
1: Certo, nel tempo.
0: Sì, nel tempo, nella qualità anche, perché altrimenti un piatto. E siete stati fortunati che abbiamo mangiato il carpaccio di polipo.
1: Che bellissimo. Poi, tra l'altro, questa roba da crociera.
0: Sì, una sberla lunga così mi fa il resto, lo butto via. Ma taglialo che mi faccio un panino io. Taglialo quattro dita, gli ho detto.
1: Non si butta via niente.
0: Ma fa, no, quattro dita è troppo grande. Non me ne interessa. Non ti preoccupare.
1: Cioè, lui lo sa che cosa mangi te?
0: No,
1: chiaramente.
0: Cioè, detto, mettiamoci il limone tutto, perché poi dopo te lo fanno tutto col dressing, col limone. Tutte quelle cose lì.
1: Che quindi il polipo mi piace da morire. Qua non è che lo mangi tanto come da noi in Italia,
0: perché tu non sei greca, anche se oggi c'è questa maglia che mi rappresenti un po' così.
1: Sono molto blu,
0: molto ellenica, molto ellenica.
1: Sì,
0: infatti c'è anche i peli sulla schiena come quelli di Santorini.
1: Spero di no.
0: Però la bellezza è che i cosi, come si chiamano?
1: I polipi.
0: No, quelli della Grecia. Stavo scherzando.
1: I pescatori
0: della Grecia, che praticamente loro mangiano, c'hanno l'octopus sempre fatto sul barbecue, sul grill. È quello lì che è il buono. Invece il carpaccio era proprio un tocco, proprio tutto bello soffice.
1: Comunque poi devi andare a prendere al mercato il...
0: Che è il carpaccio?
1: Il carpaccio, ciao. Cioè, quando lo vai a prendere da nessuna parte.
0: Ma tu, quando lo compri, poi lo sbatti contro un muro, cosa gli fa?
1: Ma no.
0: È vero, si fa così, cosa credi? È veramente, cioè, scusa.
1: Ma cosa sbatti contro il muro il polipo? Per far che cosa?
0: Quando l'hai pescato, per avere il sapore giusto, lo sbatti contro la roccia subito. Come fai con i calabresi? Li sbatti contro la roccia subito.
1: Allora, stiamo calmi. Spacca la roccia. Diciamo che io non arrivo, come dire, non sono proprio lì nel momento della pesca del polpo.
0: Scusa, continuavo a pensare arrivo, fossi di Santorini con quella
1: arrivo
0: roba.
1: Un po' dopo nella catena alimentare io, capito? Però, quindi non lo so cosa succede a quel polpo, ecco.
0: Buonissimo. E prima del dopogruppo, come dicono a Napoli, primo dopogruppo abbiamo avuto le palle, come le chiamava Anna Simone, che è andata avanti per tantissimo tempo.
1: In che senso?
0: Erano le meatballs.
1: Le famosissime palle.
0: C'era questo doppio senso. Marco, come sono le tue palle? Diceva queste cose
1: che bello.
0: Qua. Esatto, poi davanti tutto un pubblico
1: gioia.
0: Che alcuni chiaramente non capivano,
1: certo.
0: Altri invece avevano un'interpretazione abbastanza chiara. Di cose stesse dicendo.
1: Dopo quanto gliel'avete detto?
0: Ma lo sapeva anche lei, cosa credi? Che parla italiano anche lei. E polpette al sugo, ha fatto vedere come si fanno con il pane, con il latte, con il breadcrumb e tutte quelle cose, con le briciole. E niente, ce l'ha fatta, le abbiamo cucinate, le abbiamo mangiate, poi tutta la gente seduta, comunque è stata servita, è andata in giro.
1: Ma poi avete fatto la scarpetta,
0: Ma no. Che scarpette, non mi sono mangiato tipo quattro polpette per provarle, ma due erano anche mezze crude, ma che me frega, c'è una fame,
1: dopo il polpo c'è anche ravanti.
0: Sì, ma sì, no, il polpo dopo, perché è proprio, è stata una sequenza di cucina, quindi dall'antepasto al canapè, e poi si è passato, non so, alle polpette, al carpaccio, poi la pasta, poi l'ultimo c'era il tiramisù, che ho dovuto fare dei reels, mi sono seduto là, così
1: a
0: mentre
1: caso.
0: Ho detto, no, sto facendo dei reels, e mi hanno portato così del tiramisù.
1: En passant.
0: Ah, certo, così, c'è dei vari savoiardi.
1: Com'era questo tiramisù?
0: Buono.
1: Era con o senza alcohol? Perché sai che qua a volte senza lo dicono altri.
0: No,
1: molto
0: era
1: bene.
0: Senza alcohol, era senza alcol.
1: Un tiramisù non ubriaco.
0: No, non era ubriaco, non era neanche fortissimo, con i savoiardi appoggiateli di fianco, molto buono. Però devo essere sincero, guarda, il prossimo anno dovresti venirci anche te, magari chiediamo a Marco.
1: Marco Petta, mi sembra che qua c'è una richiesta per te. Sono cittadino onorario di Sydney.
0: Tantissima gente, era veramente busy, come si può dire. E c'è una
1: bellissimo, mafia. Bello. Ma poi Sydney è pazzesca.
0: Sì, e poi c'era il bar Birra Moretti.
1: Ah.
0: Cioè, la birra col baffo.
1: Esatto.
0: Bellissima. Che meraviglia. Bellissima. Cose molto belle. Sai
1: molto
0: che
1: Italia,
0: cosa?
1: Beh, Ferragosto come fa a non essere Italia?
0: Sì, che poi è la festa di agosto, no?
1: Sì, beh, la festa dell'Assunzione, in realtà. Sì, che poi adesso non lo sa, in realtà, con la festa religiosa, però.
0: No, allora, però era la feria di agosto. Ecco perché si chiama Ferragosto.
1: Va bene. Dopo questo momento di Wikipedia.
0: Ti do un'offesa.
1: Ecco.
0: Di Mousetrap.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
1: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
2: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
1: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
2: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
1: E una bottiglia di vino, anzi due.
2: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Hi, I'm Dean Cannon and I'm listening to Radio Italiana 531.
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Allora, è arrivata la nostra ospite, finalmente. Buon venerdì mattina, Tania, come stai?
1: Buongiorno, bene, ben arrivata. Grazie.
0: Tania Camarano, che praticamente ci viene a parlare un po' della storia del cibo, mia cara Leonora, il cibo, quanto è importante il cibo.
1: Sai, di che cos'altro possiamo parlare noi italiani se non di cibo?
0: Ma certo, cioè, tutto si ruota intorno al cibo
1: tutto,
0: in Italia. Allora, innanzitutto, partiamo dalle cose abbastanza basiche.
1: Sì.
0: Tania, intanto, da Bocconcini Gorgonzola, se volete cercarla su Instagram, ci sta un po' di pubblicità che
1: sì,
0: ci vuole.
1: Sì.
0: Marchetta, è una dottoressa.
1: Ci piacciono queste cose accademiche così.
0: Sì, è una dottoressa. E dicevi prima nel fuori onda che hai preso il PhD con
1: è la storia del cibo, però la mia domanda era tra cosa era la relazione tra l'immigrazione italiana e il cibo qui in Australia e la storia del cibo italiana in Australia, perché questa storia noi pensiamo che gli italiani sono venuti con l'espresso, con la pasta e tutto è cambiato, però veramente la storia è molto più complicata. Molto più complicata.
0: Cioè, io parlando con italiani qua e là, anche al Veneto Club.

0: very surprised quando io dico guarda che la pasta c'era con gli australiani, c'era da del no, the 19th century, c'era già la pasta, però come lo cucinavano non è come gli italiani lo cucinano.
1: Spaccavano gli spaghetti,
2: come lo cucinavano è un'altra storia.
0: Sì, c'era infatti un piatto che si vede nei libri di cucina australiana che si chiama macaroni pudding.
2: Ok.
0: Che sarebbe...
2: Oh mamma, io 15 anni in Australia questa cosa non l'ho mai sentita, non so se sono pronta.
0: No, non lo cucinano più. Dai anni
2: non sono
0: 50,
2: pronta per questo, Simo.
0: Questo era tipo budino di riso, però con la pasta. Allora, la pasta è cucinata nel latte con zucchero per tanto tempo e dopo si mangia con marmellata, qualcosa così.
2: Sì. Io non so se la camera sta vedendo le nostre facce, abbiamo un sorriso stampato.
1: Di solito io non sono speechless.
2: Io sto processando quando ha detto lo zucchero, poi ho capito la pasta, poi ho capito pudding, tutti insieme non riesco a mettere insieme
0: queste
2: le informazioni.
0: Queste sono parole che non vanno insieme
2: non
0: per
2: riesco
0: italiani.
2: A metterle insieme, no.
1: E tutti gli italiani quando hanno appena ascoltato questo pezzo che Tania ha raccontato hanno cominciato a piangere, a piangere, alcuni sono caduti per terra. È appena ritrovata una telefonata che uno chef, Lorenzo, si è appena così accoltellato da solo, perché non ce la fa, non
2: sta girando
1: proprio
2: il coltello dentro,
1: veramente. Ma quanto deve essere stato difficilissimo per te comunque riuscire anche ad assorbire questo, chiaramente col tuo heritage italiano, dire ma come cazzo cucinavo?
0: Io pensavo il mio padre, che ho anche altre ricette che ho visto, per esempio degli anni 30, ho visto una ricetta per la pasta, però con il Vegemite dentro.
2: Ecco.
0: E io anzi ho detto a mio padre, che il mio padre era molto italiano, cioè non è che mangiava roba che non era, addirittura solo del suo paese.
1: Allora... Ancora campanilismo qua, proprio tanto.
0: Sì,
2: ci sta,
0: lui di Salerno si mangia da Salerno, mia mamma di Sicilia e mia nonna siciliana qui, lei cucinava per lui, non andava
2: bene. Certo, perché la cucina siciliana
0: non è la stessa cosa
2: proprio,
1: cioè mancava solo che la Sicilia non è Italia,
2: hai capito?
1: Cioè siamo a posto così.
0: E allora quando ho detto a lui guarda papà c'è questo piatto, lui ha detto ma non può, cioè non credo proprio che può essere vero sta cosa. Ho detto guarda che è vero. E anche dopo ho fatto ma papà sai se tu vai nella Renaissance, la cucina italiana in questo punto c'era la pasta con lo zucchero nel latte, è solo che gli italiani si sono andati avanti. Il pomodoro è venuto e è cambiato tutto. Però gli inglesi hanno capito, hanno preso questo piatto di pasta con zucchero, con latte, l'hanno portato in Inghilterra e poi l'hanno portato
2: là.
0: Qui.
2: È rimasto là. Così. Ci sono delle culture che evolvono e ci sono delle culture che non evolvono.
0: Evolvono di meno.
1: Oh, che storia. Che deve essere stato veramente interessante writing your PhD su questo cibo qua. Anche perché poi chiaramente tu sei di Italian background, sei nata in Australia, Melbourne.
0: Footscray,
1: più bello. E praticamente essendo nata in questo contesto chiaramente italiano, per te c'era il sausage roll o lo mangiavi perché dovevi così blend in with the Aussie?
0: Per noi mangiavamo italiano, Italian every night. And my friends would come to my house and they would be like, wow. Like even an Australian friend came to my house.
1: Guarda, c'hanno un maiale come cane.
0: And there was like brodo, there was brodo. She always tells me there was brodo in like a thing. And she's like, wow, what is this brodo con i tortellini? And she thought it was amazing. And I went to her house and I had apricot chicken. And I'd never had apricot chicken. I thought it was so strange. And I came back and told my dad and my dad's like, you shouldn't go there again. Non va bene questo pollo con
1: le albicocche.
2: Allora, noi conosciamo l'anatra, l'arancia, quella del pollo con le albicocche.
1: Ma magari il porco con la mela, con la marmellata di mela. Porco, è cattivo, il porco col maiale, con la mela. Sì, però capisco che deve essere stato un po' uno shock.
0: Certo. Secondo me succede a tutti gli italiani quando un australiano viene e mangiano con te, poti la pasta e loro mangiano la pasta, che è buono, che veramente buono. E poi tu dici, vuoi un po' di pasta in più? Loro dicono sì, certo. Sì, sì, certo. E poi mangiano la pasta seconda volta. E poi porti il secondo e loro dicono, ma io ancora, ho pensato solo c'è la pasta, perché c'è il secondo piatto? Certo che c'è il secondo piatto.
1: Certo,
2: ma pensa, cioè veramente io adesso penso alla difficoltà

0: non farlo.
1: No,
0: cioè se ti fa male non farlo.
1: Cioè, mamma mia.
0: Però la difficoltà anche dei genitori di avere
1: interpretare. Stavo pensando, proprio sì, quello, sì, proprio la difficoltà dei genitori.
0: E poi dopo ascoltiamo un'altra canzone, però volevo capire un attimo, vivevi vicino a degli ozi o c'era italiano, greco?
2: No, dove ero io era veramente pochi italiani,
1: sì. Okay.
2: Non tantissimi. Noi eravamo a Spotswood.
1: Okay.
2: C'erano abbastanza calabrese intorno, sì. Ancora ci sono lì, però non è come Reservoir, certo, lì dove ci sono tantissime, però sempre italiani in giro, sì, con mari, compari vicini, sì, nonni vicini,
0: certo.
2: Un piccolo compare Frank.
0: Compare Frank. Certo. La comare, ma perché sai, dove vivi? Cioè, se cresci a Elsternwick e sei italiano, porti la pasta al vicino, il vicino magari è Jewish, questi ti guardano un po' strano.
1: Certo,
0: è più
1: kosher.
0: Facile dove c'è un contesto. Sì, esatto, dove sei tutto italiano. Allora, senti, questa qua è praticamente la parodia di Vorrei ma non posso, però fatta da Orfeo, che chiaramente
1: sentiamo.
0: Era quella la canzone di Fedez, e rifatta 10 anni dopo.
1: Wow.
0: 10 anni.
1: Vai. Già,
0: eh?

0: Vorrei ma non posso. Se vi ricordate Fedez dopo la Ferrari, sì, chiaramente questa qua era una delle sue più canzoni più belle. Magari non l'hai mai sentita questa, Tania, ma tutta questa musica moderna.
1: No, adesso questa è troppo,
2: sì,
1: moderna.
2: È troppo moderna.
0: No,
2: facciamo...
0: è contemporanea. Ah, sì, sì. Okay. Non abbiamo Volare, che le classiche canzoni, no, che puoi ascoltare nelle feste italiane.
1: A me piace Vasco Rossi.
0: Vasco Rossi, ma insomma, ma almeno non ha detto, non ha detto Modugno, almeno, cioè, capito?
1: No,
0: neanche Toto, meno male. Senti Tania, ci raccontavi nel fuori onda che hai vissuto in Italia, hai, sì, vissuto anche in altre chiaramente città e comunque nazioni, però hai vissuto in Italia negli anni bellissimi, bellissimi dell'Italia, perché 92-2000 erano 98, anni belli,
2: 99,
0: esatto,
2: bellissimo.
0: Però dicevi che hai avuto così questa sfiga un po' di vivere in un paese che, sì, non so neanche se esiste.
2: Come, la fa provincia?
0: Ah, fa provincia?
1: Da provincia di Lodi, vero, vero.
0: Da
1: vero.
0: Quando?
2: Fa provincia L.O.
0: Cioè veramente, pur di mettere degli statali facciamo anche le province. Provincia, cioè veramente, oh. E hai vissuto a Lodi.
1: Lodi,
0: ma
1: sì,
0: perché Lodi? Dico,
2: come sei finita Lodi?
0: Ma vai a Mantova, dico io, in Lombardia. No?
1: Ma io infatti avevano a Lodi la festa, le sagre,
2: sì,
1: e io ero molto excited. Ci sono,
2: certo,
1: le sagre. Quale sagra c'è a Lodi?
2: Non saprei.
1: Trippa.
2: Ah, giusto, e beh, certo.
0: La trippa, che schifo.
2: Mamma mia, pesante.
1: No, non era, io stavo a Londra dove ho fatto il corso per insegnare inglese.
0: Sì.
1: E poi era molto facile, io sapevo che volevo andare in Italia, ma
0: certo,
1: e anche volevo andare non solo nel sud, perché i miei sono del,
2: certo,
1: sud, e volevo un'esperienza un po' fuori, sola,
2: sì,
1: e allora sono andata, questi di Lodi mi hanno detto abbiamo un lavoro, ho detto,
2: certo,
1: va bene, vado,
2: no,
1: lì, e non mi aspettava il freddo, la nebbia,
2: nebbia. Quando penso a Lodi negli anni 90 effettivamente penso alla nebbia, più che a Milano, perché lì c'è un'aperta campagna.
0: Lodi.
2: Beh.
0: Guarda, io non so neanche dove metterla sulla mappa.
2: Campagna, tutto,
0: cioè,
2: verde,
0: io...
2: tutto verde e poi bianco perché c'è la nebbia.
0: Sì, sì.
1: Incredibile, anche guidare, io non ho mai guidato, però con gli altri guidavano,
2: certo,
1: e non si vedeva,
2: niente.
0: Si dice la tagli col coltello.
1: Sì, sì, giusto.
2: Esatto.
1: E poi
2: un po' come Tonorio Mare che tagli con un grissino.
1: L'altra cosa che mi ha fatto molto impressione è che c'erano, sai, in Italian, cobwebs.
0: Cobwebs, sì, sì, ragnatele.
1: Con ghiaccio.
0: Certo.
1: Sì.
0: Ma vabbè, Spider-Man comunque è andato in vacanza,
1: sì,
0: anche lui, cioè per quel periodo lì ci stava. Senti,
2: sì,
0: però dicevi anche che quello era il periodo che guardavi MTV.
1: Sì, sì.
0: E Jovanotti.
1: Sì, Jovanotti, Vasco Rossi, Alex Britti mi piaceva tanto, tantissimo.
2: No, dovremmo metterle,
0: cioè,
2: su.
0: Lei è modernissima.
2: È modernissima.
0: Cioè lei non è la classica che dice,
1: Volare,
0: sì, in Italia mi piace questo, mi piace, no, non lo so.
2: Tra l'altro è andata in Italia nel momento di grandissima musica, perché insomma tutti questi,
0: cioè,
2: no, cioè,
0: quindi sei andata a vedere Jovanotti quando è venuto in Australia?
1: No, non l'ho visto perché è solo andato a Brisbane, no?
2: Adelaide.
1: Non è venuto, però in Italia sono andata a vedere Vasco a Benevento,
2: ecco, infatti volevo chiedere se
1: guarda,
2: è mai stata un concerto di Vasco,
1: incredibile,
0: sì, sì.
1: E noi we had to hitchhike too to get,
2: certo,
1: like it was,
0: esatto,
1: crazy,
0: esatto.
1: Però Vasco è per me il massimo,
0: sì, sì,
2: bello.
0: Guarda,
2: massimo.
0: Vasco è di Modena, come di Zocca, io sono di Modena, siamo quelle, però Vasco canta così, quello è Vasco,
2: ecco,
0: quindi,
2: esatto,
0: cioè non è che è come sotto,
2: comunque,
0: la doccia.
2: Io ho una domanda adesso che parliamo di concerti, posso fare una domanda velocissima?
0: Prego.
2: Allora, possiamo parlare un attimino dei concerti? La tua esperienza è andare a un concerto in Italia? Sei stata a concerti qua?
0: In Australia.
2: In Australia.
1: Sì, sì, come no?
2: L'hai trovato differente?
0: Cioè,
2: esperienza?
0: John Farnham versus Vasco Rossi.
1: Non per forza
2: un artista australiano.
1: Okay.
2: Un concerto in Australia versus un concerto in Italia.
1: Okay.
2: Trovi
1: io ho
2: delle
1: visto
2: differenze?
1: Due concerti in Italia.
2: Sì.
1: E due, uno è Beastie Boys,
2: okay,
1: a Roma, che era anche molto... Anche se non era fan prima,
2: sì,
1: di andare,
2: sì,
1: dopo,
2: sì,
1: veramente sì. E poi Vasco.
2: Sì.
1: E anche adesso dice, ma tu sei degli anni 50,
0: sì,
1: i ricchi e poveri. Ho visto,
2: vabbè, questo
1: anche
2: non conta. Vabbè,
1: no, non
2: rimaniamo su Beastie Boys.
0: La tagliamo.
1: Beastie Boys e Vasco.
2: Rimaniamo su Beastie Boys e Vasco.
1: No, la differenza lì mi sembrava una cosa più grande, più le persone erano più appassionate, più, invece qui ho visto tanti concerti,
2: sì,
1: non so, in excess,
2: sì,
1: tanti australiani, Jimmy Barnes, non mai John Farnham, però
0: Jimmy Barnes,
1: Midnight
0: mai.
1: Oil, tutti gli australiani qui,
2: come erano, seduti o in piedi qua?
1: mixed. Però non era come in Italia che era un'esperienza transcendent.
2: Qui che volevo arrivare.
0: Sì.
2: Anche per me è stato
1: se lo penso un po', era transcendent in Italia.
2: Ecco, no, anche per me è stato come al contrario, perché quando ho visto la gente seduta ho detto ma
0: qua
2: io
0: ti
2: no.
0: porti la sedia da campeggio col stabilo.
2: Io mi devo alzare, non posso stare seduta. È vero che magari ho preso gli spalti, no, le sedie,
0: ma
2: no?
0: Se ti sei rifatto il ginocchio, cosa
2: ma
0: fai stessa?
2: Io non posso mica stare seduta a vedere,
0: capito,
2: non
0: sono
2: so.
0: esperienze.
2: Da lì in poi ho sempre preso il floor,
0: il prato,
2: cioè come
0: sì.
2: fai, nel certo, senso se manca anche che magari qualcuno dietro ti dice no scusa siediti, no.
0: Poi te che sei anche bassina, immagino,
2: e soprattutto sto ferma ai concerti.
0: Sì, esatto. Allora, Tania, facciamo così, ci ascoltiamo una canzone, poi quando torniamo, che Eric Panini con Mademoiselle, quando torniamo Eric dopo Panini. La pubblicità, parliamo anche del business che hai, perché sì, è molto, molto interessante.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
4: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come Cedrata, Chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!

0: Las Migas con la canzone di Fiordaliso, Non voglio mica la luna, perché anche se non è una canzone italiana, però cioè, è stata fatta bella, su bellissima, poi bella. è venuta benissimo. Secondo me le canzoni italiane in spagnolo
1: prendono
0: un top diverso. Eros Ramazzotti, Raffaella Carrà, ne hanno fatte tantissime in spagnolo.
1: La Pausini.
0: La Pausinis.
1: Pausinis.
0: Allora, se io ti dico Timbro Tondo Tours, tu cosa mi dici?
2: Io ti dico che questa è la mia compagnia, che faccio, che ho preso tutte le mie ricerche che ho fatto per i miei studi, e ho fatto le gite organizzate a Carlton e anche in città, dove andiamo alle poste per spiegare la storia del cibo italiano e anche degli italiani qui a Melbourne.
1: Ok, e quindi ci dicevi li porti, partite da Carlton, dicevi?
2: Sì, cominciamo a Royal Exhibition Building e parliamo che lì c'era la pasta, la prima international exhibition they had there in 1880.
1: Wow.
2: C'era già la pasta d'Italia, ma anche la pasta fatta qui in Australia.
1: Certo.
2: E poi da lì andiamo un po' in città e andiamo al posto dove era pubblicato il primo libro di cucina italiana qui in Australia, nel 1937.
1: Ok.
0: Come si chiama il libro?
2: Il libro si chiama The First Australian Continental Cookery Book.
1: Ok.
2: È un libro molto interessante perché era pubblicato in inglese.
1: Infatti stavo dicendo, il titolo è in inglese.
2: Sì, il libro è tutto in inglese, però dopo hanno fatto un'altra versione in italiano, però quello in inglese era per gli australiani, per far capire il cibo italiano, ma anche il cibo che non era australiano, non era d'Inghilterra. E allora non è detto che è italiano questo libro, non c'è un, there's no author on the book.
1: Okay.
2: So it's a bit by stealth, perché 1937 gli italiani non è che
0: non scrivevano neanche tanto. Gli italiani che venivano qua non è che erano tanto capaci di scrivere.
2: Infatti
0: mi meraviglio, inglese, calabrese, poi in italiano.
2: Questo che ha scritto questo libro, che secondo me era una giornalista italiana, però lui scriveva bene in inglese perché era, he was educated in England. But they were trying, with his book, they tried to explain to Australians that Australians ate like the British, and that was the wrong way to eat.
0: No.
2: They needed to eat more like Italians. And in fact, they said, because French cuisine was a little bit understood, but Italian cuisine, not really. A little bit, but not really. So they said, French cuisine is okay because it comes from Italian food, but British cuisine is not good because it doesn't come from Italian cuisine. Yeah. And you should all eat more like Italians. It's like a revolutionary message at this time.
0: Wow. Absolutely.
2: And it was ignored because it was just before the war. Then the war came, the company was shut down, the people were put in internment. But the book has, in 1937, ci sono le ricette per la pizza, c'è una ricetta per lasagna. Non sono scritto pizza, è scritto a Neapolitan recipe. E la lasagna è scritto ribbon macaroni. Perché la cosa...
0: Macaroni a fiocco.
2: Ribbon macaroni per la lasagna. Allora, the recipes, ci sono arancini, ma non si chiamano queste cose perché gli australiani non avevano.
0: Ma poi i nomi non erano magari dati in Italia, adesso non lo so, bisognerebbe anche in Italia andare a capire quando è nato il nome lasagna, cioè, capito? Tra l'altro salutiamo Giorgio Lasagna che giocava a calcio con me.
1: Ecco. Però, bellissimo.
0: Molto bello.
2: È un libro molto interessante. Anche durante la gita io cucino una ricetta, un biscotto, che mangiamo questo biscotto per gli ospiti che vengono.
1: Okay.
2: Allora loro assaggiano come è scritto questa ricetta from 1937.
0: Che buono. Quindi praticamente li porti, li fai vedere il libro, li porti da città e poi dopo?
2: Andiamo un po' a Lygon Street, vediamo un po' di posti a Lygon Street, ci fermiamo per un caffè, e mangiare questo biscotto. Poi andiamo al Museo Italiano, e finiamo, facciamo altre tappe a Lygon Street e finiamo al University Cafe, che era una dei primi. C'è ancora la macchina Gaggia al University Cafe, prendiamo un po' di vino, un antipasto, parliamo. È bello perché all'inizio siamo tutti stranieri, alla fine siamo tutti amici, molto bello.
0: Quanto sono grandi i gruppi?
2: Non più di 12.
0: Non più di 12.
2: Piccolo, così le persone possono parlare fare
0: line
2: le domande. E loro parlano tra di loro e di solito They make friends. It's really nice. They exchange their stories. And
1: chi sono queste persone che vengono a fare il tour con te?
2: Di solito sono persone che o sono amati d'Italia, sono andati in Italia, Italophiles, sai, che they love everything about Italy, o sono figli di immigrati di solito che forse non parlano più italiano però vogliono sentire connected to their roots, perché la lingua è difficile ma il cibo è facile,
1: certo.
2: Anche con i miei bambini, loro per parlare italiano molto difficile, però anche per me è molto difficile, però per loro per la pasta, la lasagna si capisce tutto.
0: Il cibo è una connessione,
1: come no.
0: Il cibo è
2: molto bello così.
0: La cosa che un po' mi fa un po' male, no? Perché da quando sono venuto qua ho notato che comunque l'Italian culture si è un po' disgregata, no? And I just eroded a little bit when I actually compared it to the Greeks one.
1: Sì.
0: And the Greeks one, they literally go to school on a Saturday, you know, Greek school, and then they play Greeks soccer all together, they play the clubs. Italians have lost that connection a little bit, and that is a bit sad. And when you say like about the second generation or third, coming over here and just having lost that connection with the language because they lost the grandparents, they cannot speak Italian, that is a bit sad. It's going to fade out, right? I know that you're going to do a great job to keep it alive, and that's the only thing you can do, right?
2: Yep.
0: But if we don't change the way, so like just bring them inside the Italian culture, not just by the food, there's more than that, you know, you're going to lose them, right?
2: I think I mean, for me, when I was, up until I was about 15, obviously I knew I was Italian, I was brought up to be proud of my Italianness, but I didn't really care. It didn't matter to me. I went to school, Australians, it was fine. But that first time I went to Italy, that first time I met my family and I connected with Italy, that was when I was like, I'm from this really incredible culture and these incredible people, and I want to be part of that and I want to keep that alive. So, even when I started in food journalism, so I started as a journalist.
1: Okay.
2: But I always gravitated towards food writing because of my Italian background.
1: Charged.
2: And then I was like, well, I really want to understand what role us Italians have truly had in changing the way Australians eat.
1: No.
2: And so that kind of inspired my research.
1: Bello, bellissimo.
0: No? Bello, bello. Quindi cercate timbrotondotours.com.au, giusto?
2: Sì, giusto.
0: Andate lì, prenotate i biglietti. Chiaramente c'è il website, non è che vi devo dire come si usa un website. Cioè,
1: fatevi in giretta, scoprite un po' di storia.
0: Sì, ma sì, andate a mangiare qualcosa.
1: Andate
0: una pasta,
1: a mangiare,
0: e poi vi cucino un biscottino. Che biscotto è? Lo puoi dire?
2: Sì. Il biscotto si chiama Cavallucci.
0: È Cavallucci.
2: Però questo biscotto it's from Siena. Siena's Little Horses. E questa ricetta è un po' strano perché quando ho fatto la prima volta non è venuta, non era tutta nothing, non c'era farina. E ho pensato, ma cos'è il problema qui? E infatti sono andato a vedere Artusi, il libro grande, il libro ricette italiane, e lì c'era la farina. Allora in questo ho capito che questo ha dimenticato a mettere la farina.
0: Ho capito.
2: Sì, però è fatto di walnuts.
0: Noce
2: macinato, e ha tutte le sapori del panforte
1: sinese,
2: arancia, finocchio, è molto buono. Le persone, I think, genuinely like the biscuit. And then I give them the recipe.
1: E come mai hai scelto proprio questo biscotto?
2: Questo perché quando in questa ricetta si spiega tanto non solo del biscotto ma anche della cultura di Siena, e anche perché ho vissuto in Siena per un po', e parla del palio e di tutto questo. Allora lo uso come esempio di questo è un libro italiano, perché solo un italiano scriveva tutta questa per spiegare.
1: Bello, bellissimo.
0: Allora, Annalisa De Sisto, detta Analixa, perché devi avere un nome d'arte, così, con estate perenne che chiaramente la stiamo vivendo tutti, no? A 35 gradi.
1: Hai voglia,
0: guarda
1: che caldo.
0: Sto sciogliendo.
1: Mamma mia. Novembre, il sapore di

0: Anna Lix, è una voce nuova che sentirete ancora, perché ha fatto anche un'altra canzone che uscirà tra poco, magari la prossima settimana ve la trovo e ve la metto.
1: Respira.
0: Tania, la gente pensa che magari questo sia il tuo lavoro, no? Ma cosa fai veramente nella vita? Sai, come quando vediamo i DJ, parliamo di DJ, diciamo, ma qual è il tuo vero lavoro?
1: Come con i maghi.
0: Come con i maghi.
2: Questa è la mia passione.
0: Questa è la tua passione?
2: Insegno, faccio insegnante, sì, a William Angliss Institute. Sì, allora io parlo della storia del cibo.
1: Sempre food.
0: Certo.
2: Sempre food.
0: Sì, sì. Arrivano già affamati a scuola. Cioè, oggi cosa mangiamo? Scusa, cosa impariamo?
2: Okay, anche food writing, teach food writing,
0: quindi giornalista, chiaramente, sì, come giornalista. Background, quindi il tuo inglese è impeccabile, cioè, non dici management come dice lei.
1: Excuse me?
2: Management, that's cute.
1: No,
2: nice.
1: No, non si dice.
2: My English is both flawless, if you ask me.
0: C'è gente che qua in Australia da 25 anni, coetanei diciamo, certo. Chiamiamoli coetanei, che dicono, sì, ho studiato management.
1: E lì mi si blocca un attimo.
0: Cioè, in a work site with all the builders.
1: Mi salta un battito del cuore.
0: Sì. Vabbè. E quindi più o meno, like, day in, day out is teaching.
2: Yeah,
0: e poi questo per passione.
2: And I write, and I do lots of events as well. So, Coazit, da poco ho fatto un evento sul futurismo. La cucina, futurismo.
0: Certo.
2: Yeah, che era molto bello, because we had the Futurist Cookbook, che era scritto nel 1932, Filippo Tommaso Marinetti.
1: Sì, okay.
2: And we made some recipes from the book, and I explained the book, and the food, and the idea of futurism in relationship to fascism. That was really fun.
0: Bello.
1: Sto tornando indietro al liceo. Ho avuto un attimo di
2: flashback.
1: Sì, assolutamente. Perché queste sono le cose che noi studiamo in realtà. Marinetti, cioè io me la ricordo la pagina del libro d'arte.
0: Numero? Pagina 38. Pagina 38.
1: Sì, del libro di arte, sì, come no.
0: Allora, torna Samurai J. Samurai J praticamente è stato eletto il cantante del mese di agosto, perché c'è la musica fantastica. Torna con Malati, andiamo un po' in pausa, poi torniamo che salutiamo Tania.

0: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
1: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
0: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
1: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
0: Il costo è di $1,800 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
1: I posti sono limitati.
0: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
1: Viaggia Melbourne 2026
0: con noi di Radio Italiana 531.
2: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: Radio Italiana 531.

0: It's Mountain è sponsorizzato da
1: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come Cedrata, Chinotto e Cortesino Ginger Rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!

0: nome Cioccolata, che così ci stanno bene insieme, secondo me ci stanno molto ma molto bene insieme. Rume Cioccolata,
1: Rume Cioccolata sta sempre, allora, non so, al venerdì mattina,
0: insomma, ultimo giro, come chiama il bar praticamente, Tania Camarano, Bocconcini, sì. Gorgonzola su Instagram, potete, sì, trovarla, sì. teamrotondotours.com.au, dove potete prenotare i vostri fantastici tour culinari della pasta.
1: Meraviglia.
0: Quando è il prossimo?
2: Il prossimo è settembre, però mi sembra che è tutta
0: fully booked,
2: sold out,
1: prenotato benissimo.
2: Ottobre 12 mi sembra,
1: sì.
2: No, 10 di ottobre e 7 di novembre, so,
0: il tuo compleanno, 10 di ottobre,
1: esatto, 5, no, però ci sei andato vicino, bravo, siamo, oggi lascia, 5 di ottobre miglioriamo,
0: adesso me lo scrivo. Allora, senti Tania, una domandona, ma la carbonara ha la panna o no?
2: No, senza panna.
1: Benissimo, passa, applauso.
0: Ha passato il test, bravissima. Cercate veramente Tania Camarano Bocconcini Gorgonzola su Instagram, perché c'è delle cose molto belle qua e sono molto divertenti. Ho scrollato un po' qui, come si dice questo termine in inglese italiano, ci vedo anche del brodo qua,
1: è vero,
0: si vedo delle torte e Sofia Loren, quindi sai chi è, quindi c'è, molto bello, e vedo un dolce,
1: sì,
0: veramente tipico, le pesche, dolci
1: buono,
0: bellissime,
1: buono,
0: le pesche. Andate a vedere, guarda, ti faccio like su,
1: sembra quasi sono un dipinto di natura morta.
0: Sì, ma queste qua sì sono buonissime.
1: Bello.
0: Queste qua sono buonissime in pasticceria.
1: Io voglio,
0: ultima
1: chiedere
0: domanda
1: invece
0: per Tania, vai.
1: Il nome Bocconcini e Gorgonzola. Gorgonzola mi sento ovviamente direttamente chiamata.
0: Ora sta Lombarda qua. Cioè, anche a Lodi forse è stata sommersa di Gorgonzola, Lodi.
1: Questo nome da dove è uscito? Raccontaci, vabbè, un attimo la storia.
2: Il formaggio per me è sempre stata una cosa molto importante. Anche
1: lo dice a noi.
2: Era più giovane, ho lavorato con il formaggio per capire diversi tipi e anche ho fatto quello lavoro tanti anni fa.
1: Okay.
2: Ma veramente Bocconcini Gorgonzola was a dating app name many many years ago.
1: Davvero? No, non ci credo, ma che meraviglia.
0: Ciao, sono il Bocconcini.
1: Ma dove vi siete conosciuti, su Bocconcini e Gorgonzola?
2: Però it stuck because il formaggio e poi Bocconcini, la mozzarella di bufala,
1: certo,
2: e il formaggio da dove viene mio padre,
0: certo,
2: vicino Battipaglia, lì, allora sono molto legata a quel formaggio.
1: Certo.
2: E la gorgonzola, diciamo, del mio tempo a Lodi. In Lombardia.
1: Che bello.
0: Fantastico. Allora Tania, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie,
0: è stato
2: tanto
0: fantastico, bello sapere cosa si fa dietro le quinte ogni tanto,
1: esatto,
0: di una,
1: esatto,
0: pagina Instagram, e anche come così c'è cultura del cibo anche qua in Australia,
1: sì,
0: come noi,
1: no,
0: italiani abbiamo influenzato questa cultura.
1: Bellissimo.
0: Molto bello,
1: ricerca,
0: molto
1: bello. Bellissimo, un titolo e un argomento meraviglioso, brava.
2: Grazie.
0: Allora salutate Tania, ci sentiamo la prossima volta, noi continuiamo, ci ascoltiamo Partenope, che questa qua è molto,
1: è molto italiana,
0: e torniamo subito dopo, ciao.

0: finalmente così ci ha salutato Tania, ma non finalmente perché cioè, finalmente che ci ha fatto venire fame, cioè alla fine vai a casa, cioè abbiamo fame qua adesso, capito? Cioè,
1: ma mangerei
0: se adesso mi voglio anche a me di farmi una pasta o quelle cose lì, però sì. Insomma
1: una carbonara veloce,
0: sì guarda, mi è rimasta anche un po' di panna di latte così, vorresti questa cosa
1: due
0: qua?
1: Pesche?
0: Vorresti due pesche? sì che me
1: l'ha
0: fatto
1: perché no vedere. Le pesche sono importanti, perché sono importanti?
0: Perché aiutano tantissimo, perché sono cibi da integrare maggiormente, continuiamo un po' sul cibo perché abbiamo parlato un po', nella tua dieta dopo i 30 anni, quindi ci siete tutti dentro voi che ascoltate.
1: Ma io direi anche prima dei 30 anni.
0: Sì, farebbe mica male. Allora, per la massa muscolare, il metabolismo, se vuoi diventare grosso come Leonora, ti ci vuole il salmone, le uova e il petto de bollo.
1: Ecco.
0: Bello Lini ci potrebbe aiutare
1: infatti, Ciccio.
0: Cioè chiaramente lui le sa. Lui
1: le sa tutte.
0: Però vi do anche lenticchie. Tu mangi le lenticchie?
1: Sempre. Buone. Perché no? Cosa c'è contro le lenticchie?
0: Non ce l'ho niente, guarda, non ho mai fatto niente, lenticchie, non mi ricordano nessuno neanche le elementari, però non...
1: Yogurt greco, anche importante, e fiocchi di latte.
0: Come le olive, come nel film di Carlo Verdone.
1: Ah sì?
0: Senti queste olive, sono greche, sono buone, sono greche, che c'entra, cioè.
1: Comunque è vero, per aumentare la massa muscolare e il metabolismo ovviamente servono proteine, quindi questi sono tutti cibi proteici. Mentre invece, anche qua dopo i 30, io direi anche dopo i 40, equilibrio ormonale, invecchiamento... Avocado, avocado, noci fanno benissimo,
0: semi di zucca,
1: semi
0: pepitas,
1: di zucca buonissime,
0: metto sempre nell'insalata degli altri.
1: L'olio extravergine, che cioè sfatiamo il mito dell'olio, cioè l'olio è importante, fa bene,
0: naturale,
1: anche nell'insalatina,
0: più naturale del burro,
1: è come no, serve, se ti
0: ciao
1: senti
0: Alberto.
1: Del boccia tutto a posto del boccia, mandorle ovviamente, mirtilli
0: quando non costano $6 a vaschetta,
1: vero,
0: qua cioè veramente sembra di comprare l'oro in queste nazioni. Due mirtilli, una vaschetta di
1: ma
0: mirtilli.
1: Poi ce ne saranno dentro 50.
0: I raspberry e le fragole di $20,
1: niente,
0: cioè di frutta,
1: vero,
0: veramente, cioè, e ti durano due giorni.
1: Certo.
0: Cioè non ce la fai.
1: Market,
0: per la salute ossea c'è praticamente il testosterone venduto in fialette, no scusate, il cavolo riccio, i broccoli, i semi di chia o di chia, come mia madre a casa mi fa, vuoi la chia?
1: Sai che si dice così in italiano?
0: Le sardine, io preferisco le anchovies, e le arance,
1: certo,
0: sì, aiuta tantissimo. Semi di chia con lo yogurt,
1: sì, quelli
0: alla
1: servono.
0: Sera io lo faccio sempre,
1: che si gonfiano nello stomaco,
0: no.
1: Beh, si gonfiano i semi di chia,
0: sì,
1: per
0: sì.
1: Quello che sono, che ti danno il senso di sazietà,
0: sì, molto buono per il benessere del microbioma
1: intestinale. Patate dolci, patate dolci a gogo.
0: Sì.
1: Le mele, perché si sa che una mela al giorno si sa che toglie il medico
0: non
1: di torno,
0: non toglie lo stronzo di torno,
1: no, però il medico sì, i ceci come siamo messi a ceci, le lenticchie no, invece ceci
0: abitava due case giù da
1: ecco,
0: mia, ceci come stai?
1: Sì. i crauti anche no,
0: non c'è, perché qua comunque è libero, non bisogna chiedere, posso fare una domanda, chiedi
1: cosa
0: i crauti
1: dire?
0: Aiutano tantissimo l'intestino,
1: ho capito,
0: i sauerkraut e quella roba, quelli sì sono buonissimi,
1: sono pickled.
0: I pickled aiutano tantissimo, provate per esempio quella coreana che si chiama
1: kimchi,
0: il kimchi aiuta tantissimo, infatti mangio tanto kimchi,
1: fa benissimo, guarda
0: che
1: stomaco, però
0: c'ho lo stomaco da modello,
1: c'ha un odore, vabbè,
0: sì.
1: Allora kiwi
0: con la bolletta, ma belle cose, pronto,
1: kiwi vanno benissimo, così come l'avena al mattino ormai è sempre un must, direi, e invece anche qua bello Lynch potrebbe dire di tutto di più per l'energia e per il recupero fisico. Ovviamente si va di anguria, banane, fragole, funghi, tè verde e fagioli neri.
0: Mangia.
1: Dimmi.
0: Cioè, fagioli neri.
1: Sì, perché se non sono neri non van bene.
0: Specialmente i fagioli neri con l'anguria insieme ci stanno benissimo. Cioè, mi raccomando, mangiateli così. Allora arriva così un'altra parodia, perché chiaramente siamo in estate, la costiera cilentana, che praticamente così prende un po' così per il sottofondo.
1: Certo.
0: La costiera amalfitana di Rovazzi della canzone. E questa è chiaramente un uboco pugliese.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Puoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Ottadi, la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su ottadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Ottadi, la tua strada per l'Australia.
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
3: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese.

0: E perché figli delle stelle, voi vi direte, con questo background qua? Perché c'è gente che sono veramente dei figli delle stelle, cioè sono praticamente nati con superpoteri.
1: Ho avuto un attimo paura, cioè, sono veramente dei figli delle stelle.
0: Delle stelle, ciao figlio di...
1: Ciao figlio stella. Delle stelle.
0: Persone che praticamente hanno questi superpoteri nella vita reale, verissimo, è una cosa incredibile, è stato studiato, sono stati ceccati, come si direbbe, sì, tra l'italiano e l'inglese, così, sì, mixchiatos, questa parola.

0: controllati, visti come si fanno. E praticamente c'è una persona al mondo che praticamente si chiama Tim Freddie, praticamente il suo sangue è in grado di neutralizzare il veleno di 19 specie di serpenti mortali. È sempre dentro in ospedale lui.
1: Madonna, ma
0: sì, perché il suo sangue c'è. Cioè...
1: Io vorrei capire come l'ha scoperto questo superpotere.
0: Ecco, gli altri 18 serpenti, capito? Cioè, quindi non gli hanno fatto niente praticamente. Ma avranno, magari sarà stato morso la prima volta un serpente, o magari uno che ha serpenti a casa è stato morso.
1: E tu dici, invece arrivo. Tutto a posto.
0: Cioè, dovevi morire, tiè. A caso tuo, cioè muori te, hai capito? Una roba del genere.
1: E invece c'è questo personaggio, Wim Hof.
0: Ma che nome di merda,
1: mi sa
0: scusa,
1: di... veramente. Lui mi sa di, a me sa di tipo finlandese, non so, svedese, una roba
0: sì,
1: del genere.
0: Islanda.
1: Qualcosa di freddo.
0: Sì.
1: Cioè lui praticamente riesce a controllare la risposta del proprio corpo per sopravvivere a delle temperature gelide ed estreme. Quindi per forza deve essere, non so, di quei posti lì, perché tu
0: ce l'ha così.
1: È probabile. Cosa faccio oggi? Aspetta che mi tuffo in mezzo a dei cubetti di ghiaccio.
0: Sì, ma veramente.
1: Questo cioè... è praticamente è Ice Bath 3.0.
0: Sì, ecco. Sì, altro che Bello Lin che fa l'Ice Bath.
1: Bello Lin l'abbiamo nominato ormai troppe volte, dobbiamo rinvitarlo.
0: Esatto. Liu Thong Lin.
1: Sì. Questo mi sa di vietnamita.
0: No,
1: o cinese.
0: Coreano forse.
1: No, cinese.
0: Coreano avrebbe i puntini da qualche parte.
1: Sì.
0: Riesce a far aderire oggetti metallici alla pelle nuda come se fosse un magnete. Infatti la foto fa proprio vedere le forchette attaccate sul petto destro. È incredibile.
1: Ma questo mi chiedo come è successo. Cioè, avrà litigato con la moglie che le avrà tirato tipo il ferro da stiro. Boom!
0: Si è attaccato. Dammelo indietro. Te lo vieni qua a prendere.
1: Si è attaccato tipo...
0: Te lo vieni qua a prendere.
1: Defibrillatore praticamente.
0: Vediamo come ti va. Sì, lui non glielo farà neanche. No, perché infatti. Mio mi serve. Ma devo rimanere in vita, ma mi serve.
1: E invece Kevin Fast.
0: Beh,
1: che già insomma un cognome tutto dire.
0: Beh, ma magari stare a digiuno, andare veloce.
1: Esatto, lui ha trascinato un aereo da 188 tonnellate usando unicamente la forza del proprio corpo. Cioè sì. Lui è Hulk praticamente.
0: Sì, non li hai già visti quelli che tirano il bus in queste competizioni con le cose.
1: Sì, ma tutto a posto.
0: C'è da dire che l'aereo comunque non aveva nessun passeggero dentro.
1: Ah beh, allora cambia tutto.
0: Era vuoto,
1: certo.
0: E non c'erano neanche come Jetstar il bagaglio a mano.
1: No, niente,
0: adesso.
1: Tutto vuoto. Esatto.
0: Lewis Pogue. Yes. Praticamente nuoti in acqua polare a temperature che farebbero andare il corpo umano in ipotermia. E vabbè, dai. Insomma.
1: Quindi questo è come quell'altro.
0: Ma questo nuota, quell'altro sta fermo.
1: Ok, e invece abbiamo questo Scott Flansburgh che riesce a battere le calcolatrici nei calcoli complessi usando solo la propria mente. Io qua avrei in casa ho uno sfidante.
0: Un Casio, a casa c'ho una Casio.
1: Ho uno sfidante perché io vivo con Emma che insomma challenge delle calcolatrici ne potrebbe fare.
0: Voglia. Dominic O'Brien invece ha imparato a memoria l'ordine di 54 mazzi di carte, quindi 54 mazzi di carte, che ce ne sono 52 se non sbaglio, in un mazzo. Quindi un calcolo saranno più di 250 e mescolati guardando ogni singola carta una sola volta. Lui non entra in nessun come si chiamano, casino, quelle cose lì.
1: Io mi chiedo perché. Perché? Come ti viene?
0: Perché c'è chi caga e fa la settimana linguistica e lui si conta le carte, non so come dirlo.
1: Vabbè, okay.
0: Qualcosa va fatto. Da questo qui è un nome bastardo, è sbagliatissimo, dai, non ci sta.
1: Ah no, vabbè, io guarda, quasi lo volevo proprio quasi saltare.
0: Ma
1: quasi
0: no,
1: saltare,
0: vabbè,
1: non
0: da,
1: lo saltiamo.
0: Ma sì.
1: Questo Kami Rita Sherpa,
0: cioè che fa lo Sherpa di mestiere.
1: Esatto,
0: tra
1: cosa
0: cioè...
1: può aver fatto? Sì. Ha scalato il Monte Everest per ben 32 volte, stabilendo un record assoluto.
0: Sì, infatti mio padre si chiama Vittorio Barbieri, elettricista.
1: Ecco.
0: Dean Karnazes è in grado di correre per giorni interi senza che il suo corpo ceda alla fatica.
1: Sì, vabbè. E invece io ne salterei qualcuno, andrei a questo qui che è famoso, mi sembra, questo Alan Robert.
0: Sì.
1: Mi sembra che quello che arrestano sempre, perché è quello che sale sui grattacieli a mani nude.
0: Ah, sì,
1: e ogni
0: sì,
1: due per tre
0: sì,
1: in galera.
0: Sì, sì, l'ho visto, l'ho
1: senza
0: visto.
1: Senza protezioni, lui si attacca dovunque va.
0: Si porta in giù e si porta uno squeegee ogni tanto che così pulisci i vetri,
1: esatto.
0: Così non lo arrestano per stare lì sicuro, dai.
1: Esatto.
0: Allora,
1: esatto.
0: Arriva Inna Cantina con Badadan, musica estiva, chiaramente ci sono molti DJ, parodie, quelle cose lì, ma ascoltiamocela tutta. Roma.

0: come suona.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
3: Hai voglia di un pasto delizioso?
4: Proprio come lo preparava la nonna.
3: Nonna Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua.
4: In tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari.
3: Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano.
4: Oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati
3: e partecipanti ai programmi My Aged Care e Support at Home,
4: aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa.
5: Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
6: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
7: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Carmela Di Cioffi al venerdì mattino con Thank God It's Melbourne, direttamente dallo studio Hot Study 365 Little Collins Street, sponsored by chiaramente Cortese Zang, che ci porta queste bevande così frescianti, ma belle, molto belle, buone, ma tu ce l'esce, fantastici con la seta, frescianti, te lo fa venire. È stato bello avere Tane, perché abbiamo imparato tantissime cose, siamo quasi addirittura d'arrivo, quindi magari la teniamo corta un pochino questa.
1: Sì, mi ha fatto quasi venire voglia di fare un PhD anche a me in la relazione del cibo italiano e tutta la migrazione italiana, non soltanto in Australia,
0: tutto il mondo.
1: Sì, tutto il mondo. Quindi andrai anche in Argentina.
0: Certo, Uruguay, Brasile.
1: Uruguay, Brasile, Venezuela non mi fanno entrare, ma c'è pure lì.
0: Ci sarà un ristorante italiano.
1: Sì, sicuramente ci sarà, però non so.
0: Ma
1: non so.
0: C'è anche un po' di influenza, no?
1: Sicuro ci sarà.
0: Però
1: diciamo che prima di arrivare alle Figi passo da Argentina, sicuro. Brasile, sicuro.
0: Uruguay anche, sicuro.
1: Poi magari facciamo un salto a Little Italy. New York,
0: che ci sta,
1: che ci sta,
0: però lì non c'è nessuna influenza italiana.
1: No,
0: venga, c'è la mano, stai leggendo,
1: perché no?
0: Allora, Eleonora,
1: sì.

0: vertigini.
1: Vertigini. Siamo arrivati?
0: Sì.
1: Ma già.
0: Cosa fai nel weekend?
1: Allora, questo weekend io vado a Nusa. Parto questa sera.
0: Ciao, grazie a tutti per essere stati con noi. È stato bellissimo, anche grazie a te.
1: Vero, eh? E anche grazie a...
0: E bello, come mai?
1: Ma perché devo prendere un po' di vitamina D, cioè non mi vedi come sono pallida.
0: Puoi andare a comprare in tablet, sì.
1: Ma quale tablet? Cioè, mi metto un po' di trucco.
0: $34 rispetto a $340 di volo. Ma che ci vai con l'autobus per risparmiare?
1: Ma no! Allora, sia io che Emanuele siamo pallidussi. Sì, lui, Porello, sì. Sembra un vampiretto. Mm. Io mi metto un po' di trucco così per camuffare questo questo biancore che c'ho.
0: Mm. Beh, a Milano, mai visto la gente abbronzata, a parte quelle che ti vendono i falsi Rolex.
1: Poi arrivo qua, vengo a Melbourne, cioè neanche che dicevo da Brisbane, no, io vengo sì, 15 anni a Melbourne,
0: Londra.
1: Capito? E allora fammi andare un attimo a Nusa a prendere un attimo di vitamina D, capito?
0: Ho capito, quindi vai a Nusa
1: quindi si
0: con Emma per
1: stasera,
0: quanto?
1: Ma weekend. Sì, giusto weekendino, sì, arriviamo sì. A Brisbane, si prende la macchina, si va su.
0: Ah, cioè non potevi volare a, cos'è, Coolangatta?
1: No, mi costava troppo. Ah no, Coolangatta non c'era offerta.
0: No, cos'è, Maroochydore,
1: non c'erano offerte, poi non c'erano anche i voli che servivano a noi, non servivano i voli di sera.
0: Cioè, ma come non ci sono? Maroochydore c'era
1: Virgin. Ma no, l'ultimo volo alle 8
0: di sera.
1: Ma sì, e noi ci serve un pochino più tardi, 8:30, 9. Facciamo le cose con calma, devo andare in palestra. Cioè, non è che posso.
0: In palestra?
1: Ma sì. Cioè, non è che adesso perché vado a Nusa mi cambia la routine. Cioè, insomma. Lavoro, vado in palestra, faccio le mie cosine, vado, prendo l'aereo, tac.
0: Anche tu, se ci stai ascoltando e credi che questa cosa qui sia abbastanza così fuori
1: normale.
0: Fuori dal normale, così? E così, chiamaci 0421905, non ti dico il resto, per
1: ma
0: favore,
1: io,
0: che è mio.
1: Cioè, vado a Nusa così, in amicizia, faccio un weekendino, via. E poi si torna, no? No.
0: E dove stai, Anus? Dove stai? Sì,
1: non mi ricordo.
0: Due cose devi ricordarti, a che ora prendi l'aereo e dove
1: allora,
0: stai?
1: Allora, avrò dato un lodge, non mi ricordo, un appartamento, non
0: proprio
1: so.
0: Proprio sulla strada principale di Nusa?
1: A Nusa,
0: o...
1: sai che Nusa c'è?
0: Nusa Head?
1: No, non mi ricordo dove sono, credo Nusa...
0: Nusa Tweets.
1: No, sono Nusa... non so dove sono, Nusaville, sarò Nusaville.
0: A Nusaville, cioè neanche a Nusa, cioè
1: non
0: proprio
1: so.
0: Ancora fuori, cioè
1: no,
0: veramente.
1: Guarda, adesso
0: cioè,
1: controllo, allora, ti giuro,
0: se
1: adesso
0: non
1: mi...
0: sei una backpacker,
1: no, allora,
0: non so chi lo sia, veramente.
1: Vado a vedere, non me lo ricordo.
0: viaggerrisparmio.com.au con Eleonora.
1: Fammi andare a vedere dove sono. Ci sono tre Nusa. Nusa,
0: cioè, passiamo da uno che va a Saint-Tropez così con l'aereo privato.
1: Vabbè, Nusaville, confermato.
0: Sì,
1: sono Nusaville. Vabbè, Nusa lei è perfetto.
0: Ne devi andare in macchina poi a Nusa in spiaggia.
1: C'ho la macchina infatti.
0: Infatti, cioè, capito.
1: Perché tu come vai? Tu vai a Nusa Heads e poi non ti
0: atterri
1: muovi.
0: Atterri a Maroochydore, prendi l'Uber con $30, sei a Nusa
1: allora,
0: in centro,
1: Maroochydore...
0: a piedi,
1: ma
0: tutto attaccato.
1: Ma quale $30?
0: Sì,
1: ma tu non hai mai preso...
0: Ma no, c'è stato... Ma senti, c'era novembre dell'anno scorso.
1: Avrei preso l'autista privato. Cioè.
0: Ma no, ma non è vero, lo prenoti con booking.com, ogni tanto c'è anche il viaggio già... Sai che c'è già l'Uber?
1: C'è quello gratis?
0: C'è. Ah, io sono... c'è delle stanze.
1: No, comunque Nusa va benissimo tutta la vita perché con la macchina ovviamente in quei posti non ti puoi muovere.
0: Dovrebbe piovere
1: macchina.
0: Se non sbaglio, c'è dato un'occhiata.
1: Porta sfiga, Madonna.
0: Stavo guardando
1: Santissimo.
0: Un attimo un po' questa come era il...
1: Come direbbe Silvia, fammi da una strizzata.
0: Cioè veramente.
1: No, senti, Nusa va benissimo.
0: Beh, quindi
1: dimmi, una grana porta sfiga. No,
0: guardavo Brisbane, New Weekends, ma...
1: Non incominciare.
0: Il mio weekend invece sarà molto tranquillo, rilassato, niente.
1: Vabbè, sei stato simile cioè, l'altro giorno, cioè ti vuoi calmare un attimo? No, cioè, non è che puoi sempre andare in giro, insomma,
0: no,
1: una volta
0: partita
1: per
0: di
1: ora.
0: Calcio e poi dopo un po' così a casa, preparare svariate cose. Devo passare l'aspirapolvere, se mi
1: interessa. Stavo pensando di pulire. No, dovrei pulire. No, tu non pulisci.
0: Stai scherzando?
1: No, niente.
0: No.
1: Niente, vabbè.
0: Sì, qualcosa sarà da pulire, però...
1: Vabbè,
0: molto rilassato.
1: Comunque un weekend tranquillo perché sei appena tornato.
0: Molto rilassato. Allora, Eleonora.
1: Sì, Simone.
0: Momenti di saluti.
1: Quindi buon weekend. Io vi saluto, vado a prendere l'aereo.
0: Vi saluto anch'io. Grazie mille per essere stato con noi. Grazie per averci ascoltato. Non averci ascoltato, fare quello che volete.
1: Fate quello che volete e vi perdete un gran bel programma.
0: Cercate di essere anche voi puntigliosi come certi amici che ha Eleonora. Ecco. Che sono belle cose interessanti. Adesso non voglio fare dei nomi, ma li scopriremo. Ciao!
1: Buon weekend!
0: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia. Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
2: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
3: Lubini Pizzanini.
4: Tralalelo tralala.
5: Trippi troppa troppa trippa.
3: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
4: 5-3-1.
6: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
7: Sono le 9:01.
8: Venerdì 21 agosto 2026 la Chiesa ricorda San Pio X. La luna è ancora al primo quarto e il proverbio del giorno "acqua cheta rompe i ponti" dice che azioni prolungate e perseveranti garantiscono i migliori risultati. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1609, sul campanile di San Marco a Venezia, Galileo Galilei teneva la prima dimostrazione del nuovo telescopio da lui messo a punto. Nel 1860, a due giorni dallo sbarco a Melito Porto Salvo, i garibaldini conquistavano Reggio Calabria, prevalendo sui borbonici nella battaglia di Piazza Duomo. Nel 1897 il chimico tedesco Felix Hoffmann, che 11 giorni prima aveva sintetizzato l'acetil salicilico, cercando di realizzare una molecola efficace per sedare la tosse, metteva invece a punto l'eroina. Nel 1911 Vincenzo Perugia, un imbianchino a lavoro nel Museo Parigino del Louvre, riusciva a rubare il più celebre dipinto al mondo, la Gioconda di Leonardo da Vinci. E ancora in Francia, nel 1947, a Neuilly-sur-Seine, moriva Ettore Bugatti, una delle maggiori personalità dell'imprenditoria automobilistica. Era nato a Milano nel 1881. Nel 1960, all'Arena di Verona per presentare il Festival del Musichiere, il conduttore Mario Riva precipitava per 3 metri in una botola del retropalco. Le gravissime ferite e fratture riportate ne avrebbero determinato la morte 10 giorni dopo. Nel 1974, per la prima volta, un italiano riceveva la medaglia Fields. L'ambito premio per i matematici veniva assegnato al 34enne Enrico Bombieri. Nel 1991 falliva il colpo di Stato dei conservatori sovietici contro il presidente del partito Mikhail Gorbachev, bloccato in Crimea 2 giorni prima. E nel 2011 l'intervista telefonica di Al Jazeera al leader libico Muammar Gheddafi veniva interrotta da una sparatoria, al termine della quale l'uomo al potere nel paese dal 1969 veniva arrestato. Sono nati il 21 agosto, nel 1567 il vescovo e santo Francesco di Sales, nel 1862 lo scrittore Emilio Salgari, nel 1904 il compositore Count Basie, nel 1937 il conduttore radiofonico e paroliere Giancarlo Guardabassi e nel 1939 il cantante e autore Don Bacchi. Nascevano oggi anche gli attori Andrea Brambilla, del duo Gaspare e Zuzzurro, nel 1946, Laura Morante, nel 1956, e Kerry Ann Moss, nel 1967. E per chiudere, l'atleta Usain Bolt, pluriprimatista mondiale, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 21 agosto 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.
9: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.

canna Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sienta a me, vatta cucca, sienta a me, vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: Alleva l'iniglicere fosfato bromotele visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sienta a me.
2: Pam! Buongiorno, buongiorno ed eccoci qua oggi venerdì 21 agosto in compagnia di Ida e di Michael, il nostro farmacista.
3: Ida.
2: Ciao Michael, come
3: buongiorno,
2: stai?
3: Buongiorno, buongiorno. Come buongiorno. Stai stamattina?
2: Sì, dai, è un po' meglio, il mio collo un po' meglio, sto
3: sei
2: andando dal
3: meglio.
2: Fisioterapista.
3: Ah, ok, fai treatment.
2: Yes, sto facendo okay. Il trattamento, mi sta facendo delle manovre,
3: okay.
2: mi sta facendo l'agopuntura.
3: Sì. Come ti senti? Senti un po' meglio?
2: Un po' meglio, sì. Non è sempre là, però un po' meglio rispetto, riesco okay. A muovermi, piano piano okay, dai.
3: Piano piano.
2: Yeah, dai, no.
3: La settimana di più, dopo la settimana prossima ti sento anche un meglio po' ancora. Più meglio ancora.
2: Ah, va
3: grazie,
2: bene,
3: prego.
2: Ok, prego, ok. Grazie. Tu come stai?
3: Sto bene, un po' freschetta.
2: È un po' freddo,
3: ho pensato
2: vero?
3: Che... La temperatura cambiava, sai, abbiamo avuto
2: 17,
3: quei giorni
2: 18
3: e 17, ma ormai è diventato freddo un'altra volta.
2: No, ma infatti stamattina mi sono svegliata, ieri avevano messo pioggia, invece sì. Era una bella giornata, ho lavato le mie cose, si sono asciugate, stamattina mi alzo,
3: freddo.
2: Umido, più che freddo è umido.
3: E uno, ma è ancora freddo, anzi, quando
2: sì.
3: Vieni la pioggia... sai, cominciato la settimana un po' che ho pensato che la primavera sta qua, ma non ancora.
2: No, non ancora.
3: Non ancora.
2: Non ancora.
3: Ma l'Italia siamo... ancora fa freddo, caldo in Italia.
2: È ancora caldo, ma non com'era quando sei stato tu.
3: Ah, ok.
2: Un po' più diciamo, no, fresco, perché non posso dire fresco.
3: No,
2: le
3: no.
2: Temperature si sono un po' abbassate, ecco, diciamo
3: okay.
2: Così.
3: Più controllate.
2: Esatto, però non so se tu hai sentito anche... Comunque, con le temperature tanto calde ci sono stati terremoti, alluvioni.
3: Ah, ok. Sì,
2: ad esempio,
3: sì.
2: dove vivo io, sono soggetti a tanti temporali.
3: Ah, ok.
2: Allora, se nella grandine devi stare attento, se hai la macchina fuori. Possono succedere
3: sì,
2: tante
3: è stato...
2: cose,
3: Abbiamo già... parlato, ma in giugno ho mai visto settimane di 40 gradi in giugno,
2: esatto.
3: Mai, 40 gradi.
2: Tu
3: giugno.
2: Quando sei tornato hai avuto
3: sì.
2: Sbalzi di temperatura,
3: sì.
2: Hai sentito, ti sei ammalato?
3: Sì.
2: Ti
3: non
2: sei...
3: malato, sa la verità, quando sono arrivato in Italia, quei 2-3 giorni c'era un problema, mi sentivo proprio male. E ormai il caldo non mi fa niente, ma questa volta
2: lo hai sentito quei
3: 2-3 giorni 40 gradi era caldo
2: esatto.
3: Al ritorno sì, al ritorno per la settimana cioè. Mi sentivo sempre freddo. Sempre.
2: Era freddo. Quando sei tornato faceva freddo.
3: Mi sentivo molto... Non mettere la stuva, mettere la giacca, è sempre freddo.
2: Nel tuo corpo
3: no.
2: Non riusciva a trovare il calore
3: no.
2: Giusto, diciamo.
3: No.
2: E va bene, dai. Ormai sei qua.
3: Stavo qua, ma ormai le vacanze sono finite.
2: Esatto.
3: Stiamo qua, ma ormai vediamo da noi che succede al nostro... stagione.
2: Vediamo cosa succede nella nostra estate, cosa arriverà.
3: Andiamo alla canzone e ritorniamo.
2: Ok.

0: Ed eccoci tornati in onda con Michael e Ida. Sì, subito. È stata una canzone velocissima, velocissima.
1: Subito.
0: Allora, Michael, dimmi. Oggi di cosa parliamo? Che dici?
1: Beh, parliamo un po' di medicinale che si può trovare in farmacia senza ricetta. La differenza.
0: Okay.
1: Allora, vediamo quello, pomate, la pastiglia per il dolore.
0: Esatto.
1: Cotton flu. Vediamo le cose, la differenza che possiamo andare in farmacia ti troverà senza ricetta. Sì.
0: Okay.
1: Ormai vediamo che le leggi delle nazioni quando andiamo all'estero sono molto diverse.
0: Sì.
1: Allora la gente vengono sempre in farmacia dove vanno trovando una medicinale da alla casa loro. Si troverà in farmacia senza ricetta. Ormai da noi siamo molto stretto con le leggi.
0: Qua in Australia è fatica che ti diano del medicinale senza ricetta, a parte quelle di base, diciamo, il Nurofen, Panadol, tutte quelle cose.
1: Sì,
0: là.
1: Abbiamo
0: sono
1: togliato
0: più rigorosi, no?
1: Sì, abbiamo togliato anche di più. Era la codeina a 8 mg, si prendeva Panadane, si ricorda.
0: Sì.
1: L'hanno togliato la codeina perché c'erano i problemi, e parliamo un po' di quello oggi, ma,
0: okay.
1: Ma abbiamo, è molto molto stretto in Australia perché protegge il pubblico.
0: Il Panadol si può ancora prendere senza ricetta,
1: Panadol,
0: però
1: sì.
0: Non ne puoi prendere più di una scatola, due scatole.
1: Anche quello hanno togliato le scatole grandi. Allora ci sono solo, credo di 16 o 24 si può prendere.
0: Okay.
1: Quelli di 100 si possono prendere, ma devo fare la domanda alla farmacia.
0: Okay.
1: Dietro il banco e ci sta la differenza, perché quando tu vai in farmacia dietro il banco ci sono le medicinali.
0: Certo.
1: Loro sono lì di legge.
0: Okay.
1: Non sono lì perché lo mettiamo noi, sono lì di legge. Andiamo alla canzone, alla pubblicità,
0: ci
1: ritorniamo di
0: dopo.
1: Questo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche

0: Ed eccoci tornati con il nostro caro farmacista Michael. Abbiamo ricevuto una telefonata, Michael, dal signor Gino. Voleva sapere, noi quando veniamo in farmacia con la ricetta e veniamo da te, e tu ci chiedi, vuoi questa o vuoi quella generica?
1: Sì.
0: Qual è la differenza?
1: Ok, lui voleva sapere una bella domanda. Ci vuole un po' di tempo di spiegare, ci vuole un po' di spiegazione.
0: Magari spiegala un po' in breve, no?
1: Perché no?
0: Beh, per me possiamo parlare tutta la puntata anche di questa cosa qua.
1: No. Ok, allora cominciamo dalla storia della medicina, quando entra nel mercato australiano, diciamo, di nuova. Quando la compagnia troverà una medicina che ti fa bene, ti fa qualche cosa, e troveranno sempre una cosa che non ci sta. Nella medicina dove una malattia, dove non abbiamo una medicina per quella malattia, o abbiamo una medicina, ma questo che hanno trovato è meglio. Diciamo funziona meglio, prodasse
0: la generica,
1: sono nuove, queste medicine nuove.
0: Allora
1: quando una compagnia ha trovato qualche cosa, per loro per trovare è un lavoro grandissimo, ci vogliono anni
0: di ricerca,
1: 10 anni di più. E dopo, quando hanno trovato, ci vuole qualche volta 10 anni per fare i trials per il safety.
0: Fanno le prove
1: E c'è il tempo, soldi, ma se arrivano dove hanno trovato qualche cosa e il governo accetta questa medicina, dice ok, tu hai trovato questa cosa, valo questo, perché la costa per farlo non è molto costoso per loro, ma il costo è per trovare la medicina, le ricerche. Allora loro dopo, il governo fanno un contratto, diciamo che è $20 ogni pastiglia, diciamo.
0: Sì.
1: Per 10 anni, i primi 10 anni, quella compagnia vende quella medicina, e nessuno può fare le copie da quella
0: medicina.
1: Allora hanno 10 anni per recuperare i soldi che hanno, la spesa che hanno fatto per
0: produrre quella medicina.
1: 10 anni, allora fanno le calcole, 10 anni, costa questo, ha costato questo, allora fanno con il governo, dipende che medicina è, hanno 10 anni. Allora, e questa medicina entra del mercato nostro,
0: allora,
1: e dal mondo.
0: Chiamiamo questa medicina A.
1: Medicina A, originale.
0: Originale.
1: È dalla compagnia che hanno proprio fatto la ricerca per quella medicina. E si vende globale, perché le medicine sono globali, Allora, 10 anni passo, la patente, la licenza, loro hanno questa medicina. Dopo 10 anni, il mercato è aperto. Tutto possono fare la medicina senza la ricerca.
0: Praticamente il generico è la copia.
1: È la copia.
0: Avete capito?
1: Allora, loro, quelle compagnie che fanno le copie, devono, quando fanno la pastiglia, devono sempre passare lo stesso legge per far entrare dal mercato.
0: Devono sempre passare 10 anni anche?
1: No. La medicina è già fatta, la formula della medicina è pubblico dopo dei 10 anni. La compagnia di questa medicina A, diciamo, quella ricetta lo devono dare al pubblico.
0: Certo.
1: E tutto lo possono fare copy. Ma il copy che fanno, devo fare gli studi che fa lo stesso della medicina A.
0: Deve,
1: allora, diciamo che noi abbiamo una compagnia che facciamo medicine. Se non facciamo la ricerca, facciamo le copie. E quella copie B, diciamo, lo facciamo con questa pastiglia B, lo possiamo cambiare il nome, basta, la medicina è sempre lo stesso, ma la marca si possiamo cambiare, lo dobbiamo cambiare, perché
0: certo,
1: non può essere lo stesso.
0: Okay?
1: Mm-hmm. Allora, dobbiamo dimostrare al governo che questa medicina è lo stesso.
0: Okay?
1: Loro devono fare studio per fare la pratica che è la stessa medicina e fa lo stesso. Dopo che quello è fatto, quello possono entrare dal mercato.
0: Okay?
1: Allora, non è una compagnia che entra.
0: Certo.
1: Se è una medicina grandissima dove vendono moltissime, può darsi 10 compagnie lo fanno. Qualche volta che fa la medicina A, la compagnia, loro non vogliono che dopo di 10 anni perdano la marca loro.
0: Certo.
1: Ok?
0: Certo.
1: Allora, qualche volta, che fanno anche loro? Loro fanno anche un'altra marca, ma la stessa medicina.
0: Allora, scusami se ti interrompo.
1: Sì.
0: La differenza tra la medicina normale e quella generica non c'è, è uguale, solo che cambia il nome.
1: Sono diverse compagnie.
0: Esatto, però la proprietà della pastiglia è la stessa.
1: Ma ci sta la differenza.
0: Ah, ok.
1: Diciamo
0: qual è.
1: Okay. Allora, vengo di quello.
0: Okay?
1: La differenza di medicina, no. Come la medicina funziona, no. È lo stesso, sì. La farmacia possono cambiare, sì. Perché la medicina è lo stesso, la dose e le pastiglie che sta, cioè, è lo stesso.
0: Okay?
1: Loro hanno di legge, lo possono cambiare, perché è lo stesso.
0: Okay?
1: Bioequivalent, diciamo noi, di nome. Okay? Allora, il governo hanno fatto lo studio che è lo stesso e possiamo cambiare. Ok?
0: Ok.
1: All right. Qualche volta la compagnia A, che fanno? Che non vogliono perdere.
0: Non vogliono perdere il loro nome.
1: Il nome non lo perdono.
0: Quello che loro
1: science.
0: Hanno. Quello che loro.
1: Vendono.
0: Il ricavato.
1: Ah, non vogliono vendere. Allora, che fanno loro? Prima dei 10 anni che passano, diciamo l'ultimo anno.
0: Cambiano il nome.
1: Non cambiano il nome. Fanno un'altra marca.
0: Okay.
1: Fanno la loro generica. E le pastiglie sono lo stesso. Proprio lo stesso, è la stessa compagnia.
0: Ma dimmi una cosa allora.
1: Allora,
0: Marco,
1: qualche volta la generica, si è della compagnia dell'originale, le pastiglie sono proprio lo stesso. Solo che hanno fatto una generica perché vogliono due marche.
0: I soldi entrano.
1: Così non perdono.
0: Non perdono ricavato, giusto?
1: Dopo dei 10 anni, perché il marchetto è aperto, il costo della medicina per il governo bassa. È più gente che fanno la generica, e più marche ci sono, più bassano il prezzo.
0: Ho capito. Okay,
1: è controllato. Allora, dopo di 10 anni, il governo dopo paga di più delle medicine nuove, ma quelli vecchi bassano in prezzo. Da noi, perché la maggioranza è pagata dal governo, non lo vediamo il costo, ma il costo bassa. Dove, che facciamo?
0: Facciamo un po' di pubblicità e poi torniamo la differenza normale e generico.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per venerdì 21 agosto. Goodwood Road, Adelaide. Fitzroy Terrace, North Adelaide. Cross Road, Highgate. Gorge Road, Athelstan and Fullerton Road, Adelaide.
4: Nei Romeo Food and in Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostrevar, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 19 agosto a martedì 1 settembre. Gelati Aurora 2 litri, $15,95. Olio vegetale coppa d'oro 4 litri, $18. Pasta de Cecco 500 grammi, $2.95. Caffè Rio Coffee in diverse varietà 500 grammi, $17.95. Mortadella San Marino 14.95 al chilo.
5: Il Comitato dei Trevisani nel Mondo ti invita alla festa di San Pio X, domenica 23 agosto, nella chiesa di Mater Christi. Alle 10.30, Santa Messa con il coro parrocchiale, celebrata da Padre Angelo Cagna, missionario scalabriniano. Alle ore 12, nella sala adiacente la chiesa, sarà servito un pranzo di 3 portate con pasta alla bolognese, pollo al barbecue con verdure, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Tutti sono benvenuti. Per prenotare, chiama Guido allo 04 38 87 3091. Domenica 23 agosto, festa di San Pio X. Ti aspettiamo!
4: La Dante Alighieri del Sud Australia presenta la prima edizione della borsa di studio Marcello Costa, istituita in memoria del professor Marcello Costa e del suo impegno per la lingua e la cultura italiana. La scholarship, del valore massimo di $1,000, è rivolta a chi studia italiano presso un'università del Sud Australia oppure ha completato italiano Stage 2 SEIS e ha presentato domanda per proseguire gli studi universitari. Inoltre possono partecipare studenti di qualsiasi origine culturale, purché studino italiano. Le domande devono essere inviate entro il 31 agosto. Per conoscere tutti i requisiti e scaricare il modulo di registrazione, contatta la Dante Alighieri all'indirizzo dantesaypresident@gmail.com.
6: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.